0: Terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet, interi villaggi sono stati spazzati via, oltre alle 160 vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 600 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi, un bilancio che si aggiorna di ore e un'ora, la macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il costante sostegno di Pechino e dell'India.
1: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile, anche da satellite, riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
0: Il conflitto russo-ucraino, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa possibilità nei piani del Cremlino. Passiamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Mentre Trump revoca i visti agli immigrati da tutto il mondo e assicura lo stretto di Hormuz è privo di mine, i Pasdaran annunciano un accordo con l'Oman per la gestione del passaggio marittimo. Oggi è atteso a Teheran il premier del Qatar Al Thani per tentare di allentare le tensioni. Intanto l'Iran denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane. Social e dipendenza. Nel processo intentato negli Stati Uniti, Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare. Accordo da 17 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
2: Nessuna ammissione di colpa rispetto alle accuse di provocare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori, ma con il patteggiamento Meta accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari e si impegna a introdurre nuove tutele per gli adolescenti. Verifica più stringente dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui vanno a scuola, limite massimo di uso di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori, che avranno, promette la società titolare di Facebook e Instagram, maggiori strumenti di controllo. Altra novità, gli under 18 non potranno visualizzare il numero di like e reazioni ai post. Siamo dunque di fronte ad una svolta nell'uso dei social. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
3: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: La cronaca non conoscevano né Walter Lavitola né Segfrido Ranucci. Sarebbe questo quanto ribadiranno i 3 arrestati per l'attentato al conduttore di Report avvenuto nell'ottobre del 2025, che verranno interrogati stamattina nel carcere di Rebibbia. Ci si attende anche un chiarimento sugli ordini ricevuti dall'intermediario di Lavitola, Gomes Clesio Savares. Il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato, che però, a suo dire, sarebbe dovuto consistere non in una bomba ma in alcuni colpi di pistola contro il muro di cinta della casa del giornalista. Sport e giochi del Mediterraneo. L'Italia arriva a quota 97, prima nel medagliere. Dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga sul taglio delle accise. Nel provvedimento dell'esecutivo anche un nuovo intervento sull'ex Ilva.
3: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un eguale credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti, e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: L'alluvione che in Nepal ha causato 160 vittime e 600 dispersi, distruggendo case, strade e ponti. Circa 90 sono gli italiani presenti in quell'area. Secondo la Farnesina, due di loro si trovano proprio in quella zona dell'alluvione. Sono in buona salute e faremo tutto il necessario per farli rientrare il prima possibile, ha detto il ministro Tajani. Nel servizio la testimonianza di due nostri connazionali.
4: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
5: Una violenza brutale, racconta Margot Tortella, salentina, guida turistica, si è trasferita a Kathmandu da 9 anni, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi.
4: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
5: Uno shock per tutto il paese. A Kathmandu abbiamo raggiunto anche Navio Heller, alto atesino, che vive lì da molti anni, fa il fotografo culturale, e quelle immagini di distruzione sono una grande ferita.
6: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diversi centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
5: Valeria Volatile, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa eventualità nei piani del Cremlino. Nella notte, udite esplosioni a Kiev e raid russo su Kryvyi Rih. Stati Uniti, il processo contro Meta per la dipendenza dei minori dai social. L'azienda patteggia la società di Mark Zuckerberg, ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. L'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001, una delle menti dell'attacco Khalid Sheikh Mohammed e tre suoi complici andranno a processo nel giugno del 2028, lo ha deciso un giudice militare, e sarà proprio un tribunale militare a giudicare gli imputati che sono detenuti dal 2003. Torniamo in Italia, prosegue il caldo anomalo legato al cambiamento climatico, fino a 42 gradi al sud, da domani bollino rosso in 9 città e temperature che risalgono anche al centro e al nord. Intanto si celebra la giornata mondiale dei laghi, istituita lo scorso anno dall'ONU per promuovere azioni concrete e proteggere gli sprechi d'acqua nel mondo minacciati dal riscaldamento globale.
7: I laghi ricoprono il 4% della superficie terrestre e rappresentano il 90% delle risorse idriche direttamente accessibili. Massimiliano Pasqui, Istituto di Biometeorologia CNR.
0: I laghi sono messi sotto grande pressione dal cambiamento climatico, rappresentano alterazioni del ciclo idrologico che portano a un limite critico.
7: Il riscaldamento globale mette a rischio anche i laghi italiani.
0: Siamo una nazione ricca di acqua, ma di anno in anno un aumento dei consumi, un aumento dell'evaporazione per effetto dell'aumento delle temperature porta questi ambienti a vivere al limite.
7: I vostri studi ci dicono che se non riusciremo a invertire l'attuale ritmo di emissioni per un aumento di temperatura di 2 gradi nel Mediterraneo, la disponibilità di acqua potrebbe diminuire fino al 15%.
0: Dobbiamo agire su due strade distinte: sostituire combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, dall'altro riduzione dei consumi di acqua che venga aumentato la frazione di acqua riutilizzabile.
7: Francesca Fornario, GR1.
2: Ed era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo è esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro. Dopodiché l'esecutivo procederà ad individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva. Intanto il governo conferma di lavorare al contributo dagli ex extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche. E sul prolungamento del taglio delle accise sugli extra profitti continua il confronto tra i partiti. Al centro del dibattito anche i fondi SAFE, i prestiti europei per le spese militari.
3: Proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti, così da Fratelli d'Italia si plauda al provvedimento che proroga il taglio delle accise. Obiettivo per il partito

0: mancanza di coraggio, uno sconticino impercettibile, ennesima beffa per gli italiani. Torna sui fondi safe anche Angelo Bonelli, AVS.
1: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi, però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani che sono tra i più bassi in Europa, i soldi non li trovano mai.
0: Alessandro Allegra, GR1.
2: L'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade da un'enorme ondata di fango provocata, ipotesi confermata dall'Istituto Geologico Americano, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 160 i morti accertati, ma ci sono ancora circa 600 dispersi, tra cui 400 turisti stranieri. La Farnesina stanno bene, i due italiani coinvolti nella tragedia. La guerra russo-ucraina, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa eventualità nei piani del Cremlino e nel colloquio ci sarebbe stato anche un confronto sulla situazione iraniana. Intanto nella notte esplosioni udite a Kiev e raid russo su Kryvyi Rih. Il presidente americano Trump revoca i visti agli immigrati da tutto il mondo e solo l'Iran assicura lo stretto di Hormuz è privo di mine. Stanotte però una nave che vi transitava è stata colpita da un proiettile non identificato. Il corrispondente.
3: Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, sostiene Trump, aggiungendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e la Repubblica Islamica si ritrova infatti con una inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente americano insiste poi nel rassicurare gli operatori internazionali. Lo stretto di Hormuz è aperto, afferma. Abbiamo eliminato le mine, ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. E il segretario, la difesa ex ribadisce che la pressione economica è quella privilegiata in questo momento dagli Stati Uniti, ma Washington non esclude il ricorso ad attacchi militari in linea di principio. Nel frattempo, l'amministrazione, secondo il Financial Times, avrebbe deciso una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione. Una pausa per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro, fa sapere Washington, l'ingresso di soggetti che potrebbero avere bisogno del welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La cronaca ha previsti per oggi gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori dell'attentato dello scorso ottobre davanti casa di Siegfried Ranucci a Pomezia. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante. Da chiarire le indicazioni date agli esecutori da Lavitola e dal suo factotum Gomes Cresio Tabarsh.
4: Loro non sapevano manco dell'esistenza di Lavitola, non conoscevano assolutamente Ranucci, ma manco la trasmissione televisiva sua. C'è stato un mandato ricevuto e loro appunto specificheranno qual è stato il mandato, ma il contatto è stato con Tavares.
5: A parlare è Antonio Falconieri, uno degli avvocati dei 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Siegfried Ranucci. Daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Lavitola, fanno sapere i legali. Ciò che ci si attende di chiarire oggi negli interrogatori è il mandato ricevuto da Gomes Clesio Tavares, intermediario di Lavitola riparato in Africa. Il faccendiere infatti, nell'ammettere di essere il mandante dell'attentato, ha detto di averlo immaginato con modalità diverse, non una bomba ma una serie di colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Claudio Vigolo, GR1.
2: Meteo in arrivo, la nuova ondata di caldo, temperature sopra la media di 10-12 gradi, oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani salgono a 9 le città in allerta rossa. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iod, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeola. Terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via. Oltre alle 165 vittime accertate, le autorità parlano di quasi 500 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi, un bilancio che si aggiorna di ora in ora. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta, con il costante sostegno di Pechino e dell'India. Sanno bene i due italiani che si trovano in quell'area, fa sapere la Farnesina.
4: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile anche da satellite riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
3: In Italia il governo ha approvato la proroga sul taglio delle accise e poi ieri sera la firma anche del presidente Mattarella sul decreto legge, ha approvato anche un nuovo intervento sull'ex ILVA.
5: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex ILVA e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in egual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
3: Il conflitto russo-ucraino, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per i report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa possibilità nei piani del Cremlino e nel confronto si è parlato anche della situazione iraniana. E passiamo proprio al Medio Oriente. Matthew Trump assicura che lo stretto di Hormuz è privo di mine. L'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la gestione del passaggio marittimo e denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane. Oggi è atteso a Teheran il premier del Qatar Al-Thani per tentare di allentare le tensioni. Rimaniamo in America. Social e dipendenza nel processo intentato negli Stati Uniti. Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare. Accordo da 17 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
6: Nessuna ammissione di colpa rispetto alle accuse di provocare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori, ma con il patteggiamento Meta accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari e si impegna a introdurre nuove tutele per gli adolescenti. Verifica più stringente dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui vanno a scuola, limite massimo di uso di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori, che avranno, promette la società titolare di Facebook e Instagram, maggiori strumenti di controllo. Altra novità, gli under 18 non potranno visualizzare il numero di like e reazioni ai post. Siamo dunque di fronte ad una svolta nell'uso dei social. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
7: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori che spesso sono ignari di fornirlo sarà molto semplice.
6: Daniele Morgera, GR1.
3: Meteo in arrivo, la nuova ondata di caldo, temperature sopra la media di 10-12 gradi, oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani salgono a 9 le città in allerta rossa. Sport, volley, gli europei femminili, le azzurre battono la Francia 3-7-1 e chiudono da imbattute la fase a gironi. Per gli ottavi si gioca domenica 30 in Repubblica Ceca. I giochi del Mediterraneo, l'Italia arriva a quota 97 trofei ed è prima nel medagliere. Era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Leo, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga sul taglio delle accise nel provvedimento dell'esecutivo, anche un nuovo intervento sull'ex IBA.
1: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un quale credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E passiamo all'alluvione che in Nepal ha causato 165 vittime, oltre 500 dispersi, di cui una buona parte turisti stranieri, distruggendo case, strade, ponti. La causa, secondo l'Istituto Geologico Americano, il crollo a monte di un ghiacciaio. Circa 90 gli italiani presenti in quell'area, secondo la Farnesina, due di loro si trovano proprio nella zona del disastro. Sono in buona salute, faremo tutto il necessario per farli rientrare il prima possibile, ha detto il ministro Tajani. Nel nostro servizio la testimonianza di due nostri connazionali.
2: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
3: Una violenza brutale, racconta Margot Tortella, salentina, guida turistica, si è trasferita a Kathmandu da 9 anni, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi.
2: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
3: Uno shock per tutto il paese. A Kathmandu abbiamo raggiunto anche Navio Heller, alto atesino, che vive lì da molti anni, fa il fotografo culturale, e quelle immagini di distruzione sono una grande ferita.
4: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diversi centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
3: Valeria Volatile, GR1.
0: La guerra russo-ucraina, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Radcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa eventualità nei piani del Cremlino. Nel confronto si è parlato anche della situazione iraniana. L'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001, una delle menti dell'attacco, Khalid Sheikh Mohammed, e 3 suoi complici, andranno a processo nel giugno del 2028. Lo ha deciso un giudice militare e sarà proprio un tribunale militare a giudicare gli imputati, che sono detenuti dal 2003. Stati Uniti, il processo contro Meta per la dipendenza dei minori da social. L'azienda patteggia la società di Mark Zuckerberg, ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. La cronaca in Italia: previsti per oggi gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori dell'attentato dello scorso ottobre davanti a casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante, da chiarire le indicazioni date agli esecutori da Lavitola e dal suo factotum, Comesh Clelio Tavares.
5: Loro non sapevano manco dell'esistenza di Lavitola, non conoscevano assolutamente Ranucci, ma manco la trasmissione televisiva sua. C'è stato un mandato ricevuto, e loro appunto specificheranno qual è stato il mandato. Ma il contatto è stato con Tavares. paese.
6: A parlare è Antonio Falconieri, uno degli avvocati dei 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano la vitola, fanno sapere i legali. Ciò che ci si attende di chiarire oggi negli interrogatori è il mandato ricevuto da Gomez Clesio Tavares, intermediario di la vitola riparato in Africa. Il faccendiere, infatti, nell'ammettere di essere il mandante dell'attentato, ha detto di

0: averlo immaginato con modalità diverse, non una bomba ma una serie di colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Claudio Vigolo, GR1.
1: Linea adesso a Successo.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
9: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
10: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
9: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
10: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
11: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci.
13: Il cantante, anzi il cantatore.
14: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla quale...
15: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
16: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 27 agosto con un sol, dica.
1: Quello che le volevo chiedere. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buonanotte, ormai è buonanotte.
0: Buonanotte. Patrizia Cavalieri, allora, con questo sorriso smagliante, palustre.
1: Secondo il teorema del giorno legato al sole.
0: Sì, oggi
1: è 27 agosto. A che ora sorge il sole?
0: A che ora sorge?
2: 6:27.
1: Sì, esattamente.
2: Ma andrà avanti molto questa.
1: Pensate domani
2: di arrivare fino a settembre.
1: Ma è lui che sorge.
2: Va bene, ma l'importante è saperlo.
0: Fai così, sposta il sole. È già successo nella Bibbia.
2: Potrei spostare qualcos'altro.
0: Prova a spostare il sole. Allora facciamo una cosa, facciamo i compleanni. Guarda, io qui ce n'è uno che la ricordo anche personalmente, Maria Chiara Boni, la stilista.
2: Mi sembra fondamentale.
0: Come Monsignor Feroci. E Lillo Greg.
2: Grande.
0: E Francesca Schiavo, la vocalist, la cantante, vocalist è poco, di l'orchestra italiana di Renzo Arbore. E allora in tutto questo poi che riascoltiamo?
1: Oggi riascoltiamo la puntata di successo del 13 maggio, quando abbiamo anche fatto gli auguri telefonandogli a Tony Renis, che è nato proprio il 13 maggio del 1938, insomma.
0: 88 anni,
1: Sì.
2: Ha intervistato Chiara Terranova.
0: Stavo per dire Chiara Boni, perché è rimasto. Chiara Boni.
2: Chiara Terranova.
1: Oh, poi il 13 maggio, tra l'altro, ricorderete, è la data dell'attentato a Giovanni Paolo II, quindi senz'altro ricordiamo anche questo evento.
0: Successo @rai.it. Patrizia Cavalieri, chiudiamo in bellezza questo.
2: Ma non lo so se è in bellezza, comunque è una citazione di Ennio Flaiano.
0: Ecco.
2: Anime semplici abitano talvolta corpi complessi.
0: Ne sappiamo qualcosa.
2: Beh,
0: a proposito di anime semplici, secondo lei il battello passerà anche oggi e anche oggi non si fermerà?
1: Anche oggi passa, oggi anche. Niente, non si è fermato.
0: Protesta Genuini, Roberta Genuini sta dicendo: mi sto stancando di ascoltarvi.
2: Ha ragione.
1: Sì, sì.
0: Perché non ti fermi e ci porti a Ostia? Oppure ti fermi qui con noi anche tu? Prendi un po' di.
1: Sarebbe
0: un
1: male. Un po' di al microfono.
0: Al microfono, di soldi in candi, un po' di sole palustre.
2: Sì.
0: Dai, riascoltiamo, va. Possiamo cominciare con una notizia e con una voce che ha fatto realmente la storia, sentite.
3: In piazza San Pietro, poco dopo che era cominciata l'udienza generale di Giovanni Paolo II, sconosciuti hanno sparato colpi di arma da fuoco contro il pontefice, che è stato raggiunto da qualcuno di questi colpi e si è accasciato sulla piccola vettura scoperta, con la quale aveva appena completato il percorso predisposto sulla piazza stessa tra i fedeli che la gremivano.

0: Già. 13 maggio 1981, la voce che avete ascoltato, cominciamo dalla voce, una voce importante della nostra azienda, era Massimo Valentini. Io sono convinto che molti di voi lo ricorderanno con questa sua eleganza formale e sostanziale, che aveva cominciato a fare il giornalista nella sede di Firenze. C'è un suo figlio, Daniele Valentini, che lavora al TG1 per i speciali, per il TV7, ma noi abbiamo avuto qui in radio Andrea Valentini, vice direttore ai tempi di Paolo Ruffini, lui è Masullo, però è una voce importante, una voce che si riconosceva anche senza immagini, senza la sua eleganza, di queste sue, su questi suoi occhiali larghi, di questo suo portamento molto elegante di Massimo Valentini, che se n'è andato di colpo durante una riunione di redazione, si è sentito male e se n'è andato giovanissimo, devo dire. Sì, ma l'edizione, non è un caso che abbiamo preso l'edizione del TG1 anche per ricordare Valentini, che poi aveva condotto sia l'elezione di Giovanni Paolo II, sia questa parentesi funesta dell'attentato a Giovanni Paolo II, ma anche Alfredo Rampi, insomma è stata una figura di riferimento per l'informazione italiana e non solo. E quel 13 maggio 1981 Mehmet Ali Agca tenta di assassinare il Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Queste sono quelle immagini che purtroppo sono quelle voci e quelle immagini del Novecento che hanno fatto la storia. Erano le 17:17. Credo di averlo già raccontato più volte sia in radio che in televisione. Io mi ricordo che partecipavo a una riunione per una rivista della quale ero indegnamente responsabile, che si chiamava Antiqua, una rivista di archeologia, ed era proprio nella zona di Via Cola di Rienzo, se non ricordo male, proprio a Via Cola di Rienzo, per cui a un certo punto sentiamo urla per strada e si capiva, si intuiva che non era successa normale attentato, perché adesso era diventata anche la normalità gli attentati tra 70 e 80, per cui questa riunione ci si informa e dice: guardate che hanno sparato al Papa. È un mio collega archeologo, io ho sempre avuto, benché sia onorato di appartenere alla categoria degli archeologi, però ho sempre anche detto che gli archeologi hanno troppo il volto rivolto verso il basso e non guardano mai, non alzano mai la testa. E dice: ma sai che volete che ci vi dica? Questo rispose: siamo abituati a sparare al Papa. Ma insomma, che cosa? Infatti fermai la riunione, uscii per strada, perché a quel punto l'unica cosa che puoi fare è cercare di informarti, cercare di partecipare in qualche misura. E questo fu una cosa, è un racconto privato che vi ho fatto, magari contestatemi a successo @rai.it. Non ricordo veramente il nome di quel collega archeologo che disse: vabbè, ma siamo abituati a che? A che già non dobbiamo essere abituati alla normalità degli attentati, quello che ho detto prima, figuriamoci a uno che spara al Papa. Vabbè che adesso è diventato anche quasi una moda usare parole sul Papa, contro il Papa, eccetera eccetera, però in questo dibattito anche io non voglio entrare, francamente preferisco non entrare in questo dibattito. E viene ricoverato d'urgenza, e questa è una cosa di cui si è parlato moltissimo. Desidero ricordare le persone che l'hanno tirato fuori da tutto questo. Credo ricordiate, sappiate che appunto Agca la prima cosa che disse: ma come ho fatto a sbagliare? Lui aveva 23-24 anni ed era uno dei tiratori scelti dei Lupi Grigi e gli ha sparato da 3 metri di distanza, quindi con una pistola assolutamente di precisione, e lì si è parlato appunto dell'intercessione della Vergine 13 maggio, il miracolo di Cova d'Airia, i famosi pastorelli, e Giovanni Paolo II era devoto a questo, tant'è che ha voluto che quel proiettile estratto dalla sua ferita venisse incardinato nella corona che porta la Vergine, per l'appunto. Però voglio ricordare quelle persone che dopo 5 ore di intervento chirurgico lo tirarono fuori da tutto questo. Sono Francesco Crucitti, il chirurgo, e poi Giancarlo Castiglioni, non ci sono più nessuno dei due, mi ricordo Castiglioni alle 23, su un'edizione speciale del TG1, che disse: no, è fuori pericolo, c'è soltanto una lunga convalescenza. A questo punto sentiamo la voce del Papa il 17 maggio, quindi 4 giorni dopo, che praticamente questo dimostrava anche la forza morale e fisica di Giovanni Paolo II, che parla a tutti e li ringrazia per queste preghiere. Sentiamo, dai.
1: Vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. sono particolarmente vicino alle due persone ferite insieme con me. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato.

sembra, ma qualcuno di voi magari potrà pensare che abbiamo esagerato. No, non abbiamo esagerato, perché questa maledetta primavera, firmata da Cassella e da Totò Savio, cantata da Loretta Goggi, che arrivò seconda in quella edizione del 1981 del Festival di Sanremo, segna perfettamente, secondo me, quando io dico sommessamente che la storia si può fare anche con le canzoni, con la musica cosiddetta leggera. Io direi che queste sono le riprove, no? Maledetta primavera. E adesso chiedo al maestro Bernardini di cambiare pagina.

0: 13 maggio, lo diciamo l'anno? Ma sì, lui lo dice, 1938, tanti, tre volte tanti, perché grande, quando, lui è legato al tre. Sto parlando di Elio Cesari, in arte Tony Renis.
1: Se vuoi dirmi di sì, devi dire la verità.
0: Che è... Così ci lega anche un'amicizia personale profonda, per cui non, lui è la metafora più che perfetta di una persona, di un italiano che va negli Stati Uniti e si fa riconoscere, lo riconoscono come tale, grande, questa, quindi auguri Tony Renis, lui con Alberto Testa, non dimentichiamoci anche dell'autore delle parole, Alberto Testa, che quando è stato uno dei suoi successi principali, quello con cui si affaccia a Sanremo, era il vincitore virtuale di quel festival di Sanremo, amico di Celentano, amico di Frank Sinatra, amico dei grandi musicisti, di Stevie Wonder che compie gli anni oggi, quindi un suo coetaneo, amico intimo di queste, della grande Hollywood, ha una villa dove tutte le sue fotografie sono, lo vedi che abbraccia questo, abbraccia quello, abbraccia Reagan, capito? Quindi lo vedete, è un protagonista assoluto, tra parentesi anche un grande scopritore di talenti, perché Bocelli assieme a Caterina Caselli e così via è stata una sua scoperta. Grigolo, questo tenore che va per la maggiore, è una sua scoperta. Allora vogliamo sentire la voce di Tony Renis preso da Cattive Compagnie, Radio 2, 3 gennaio 2016.
2: A Milano io sono stato soprannominato l'angelo dei carcerati, perché ogni settimana, ogni sabato andavo a San Vittore a fare gli spettacoli per i carcerati. Io ero ancora sconosciuto, andavo con Alighiero Noschese. Allora, sai, carcerati uscivano, quando mi incontravano per strada: "Uè, tu neno, non ti preoccupare, perché qualsiasi cosa puoi contare su di noi".

0: Eh sì, perché era anche un tombeur de femme, perché questa faccia sua pulitina, adesso c'ha i capelli lunghi col codino, però aveva così, riscuoteva un grande successo al femminile, quindi non sa decidersi mai. Questo vince Sanremo, cioè, è la rivelazione nel 62 con quando. E qui, contravvenendo alla regola del 3, una per tutte, anche se appunto diverse ne fa un elenco, come un po' Leporello in Mozart, Madamina, il catalogo è questo. Renis, caro Tony, questo invece vince Sanremo in quel 63, sempre Alberto Testa le parole, ricordiamo. A questo punto sentiamo ancora la voce di Tony Renis, e dimostra come e quanto l'ingegno messo al servizio della furbizia può fare anche una buona parte per quello che riguarda l'affermazione personale. Sentiamo.
1: Sono arrivato a Hollywood, all'hotel Beverly Hills, sono andato dalla telefonista, gli ho portato il mio album appena uscito e allora gli ho detto: senti, ogni 10 minuti tu chiamami, fai il page. Io stavo in piscina, lei ogni 10 minuti chiamava Mr. Tony Renis at the telephone, e io mi alzavo, facevo finta di telefonare, e nel giro di un paio di giorni sono diventato l'artista più famoso a Hollywood.

0: E che cosa gli vogliamo dire a Tony Renis se non tanti auguri? Grande, grande, grande, l'aveva scritta nel 66, pensava a Berti, pensava a Lavanoni, pensava a Milva, a un certo punto si è affacciata a Mina e siccome ne capisce Mina, tra parentesi, nella trasmissione che andiamo a inaugurare il 17 di maggio abbiamo la partecipazione straordinaria di Massimiliano Pani, che vi dice qualcosa, no? E di Amedeo Minghi, e racconteremo queste storie. Che meraviglia, grande, grande, grande, Mina, Tony Renis ovviamente l'autore, e sentiamo Chiara Terranova, chi è che è andata a svegliare questa mattina?
1: Tony Renis, buongiorno.
2: Buongiorno Chiara.
1: Cantante, compositore, compie oggi, si può dire quanti anni?
2: Oggi sono 4 zeri uno dopo l'altro, 88.
1: Complimenti e tanti auguri soprattutto. Quale desiderio esprimerà quando soffierà sulle candeline oggi?
2: Un desiderio che vorrei arrivare agli anni che mi ricorda la mia mamma. La mia mamma ci ha lasciati che aveva 101 anni.
1: Caspita!
2: Penso di avere ancora tante cose da fare. Bisogna sempre sognare nella vita. Io da quando ero bambino ho sognato, sognavo Hollywood, sognavo l'America.
1: Ma quindi se la immaginava proprio così la sua vita quando era piccolo?
2: Sempre, da bambino. Eravamo sfollati in tempo di guerra e già mi esibivo nelle aie. I contadini mi regalavano verdura, frutta e aiutavo così la famiglia.
1: Senta, ma è vero che lei ha iniziato imitando con Adriano Celentano, Dean Martin e Jerry Lewis?
2: Sì, Adriano è come mio fratello, siamo cresciuti insieme dall'età di 6 anni e io da bambino prodigio già lavoravo in uno spettacolo, cioè, allora gli ho proposto, dice vuoi venire a lavorare con me? Avevamo 18 anni, io facevo Dean Martin e lui faceva Jerry Lewis.
1: Lei ha lavorato con una quantità impressionante di artisti giganteschi sia in Italia ma anche negli Stati Uniti.
2: Sì, sono diventato amico di Quincy Jones, di Stevie Wonder. Tra l'altro siamo nati lo stesso giorno, quindi oggi mi aspetto l'happy birthday di Stevie, poi Michael Bublé, Celine Dion, Lionel Richie, i Black Eyed Peas, Will.i.am che mi chiamava la domenica, e zio Tony, May I come to eat your spaghetti a Hollywood. I miei spaghetti erano quasi più famosi delle mie canzoni.
1: Grazie Tony Renis e ancora tanti auguri.
2: Grazie a te, Chiara.

0: Chiara, ha una carriera a Hollywood, Chiara Terranova, secondo me, con Tony Renis che la saluta. Grazie Chiara, va bene, bene. Chiara Terranova, che vogliamo fare? Sono contento che piano piano, perché poi è una ragazza, è giovanissima, gioca al calcio, quindi si sta facendo le ossa bene. Noi non mi sono ritagliato nulla di considerazioni personali, perché ho voluto anche allungare, se vogliamo, il parlato sia sul Papa che su Tony Renis, ma voglio ricordare qui che il 13 maggio del 2017 se ne va Oliviero Pea. Oliviero Pea, che un'altra frequentazione personale intensa, giornalista d'assalto, è sbagliato definirlo così. Vi ricordo a me stesso che era laureato in storia medievale, era laureato in filosofia, sapeva scrivere, conosceva la storia, l'abbiamo avuto collega e anche dialetticamente. Come dire, con una certa dialettica che esiste sempre poi tra colleghi, deve esistere. Se n'è andato anche troppo presto, troppo giovane, per un tumore che se l'ho portato via in niente, in pochissimo tempo. Sentiamo la sua voce, perché ha fatto tantissima radio. Radio 2, 7 ottobre 1995, Coriandoli, le mille opinioni dei radioascoltatori. Sentiamo.
1: Io sono diventato il difensore dei diritti, ma anche dei doveri. La componente complementare dei diritti è composta dai doveri. Ecco, io quindi sottolineo sia gli uni che gli altri. Quanto alla verità, la verità è un concetto relativo, non c'è una verità assoluta, e io provo a fare opera di franchezza da un lato e di informazione corretta, onesta dall'altro.
0: Eh già, la verità, what is the truth, cos'è la verità? È difficile stabilirlo, infatti. Beh, il maestro Bernardini è qui con me, l'altra non più giovane risorsa, giovane da quando siamo conosciuti, quindi 30 anni or sono, è sempre giovane, lui è giovane dentro, Bernardini, qui al pianoforte. Leggo io una frase di Oliviero Pea che Patrizia Cavalieri ha posizionato qui alla fine del programma. La vita è un'inchiesta che non finisce mai. E il mistero più grande rimane quello dell'animo umano, capace di piccolezze inaudite e di eroismi silenziosi. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. La terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Oltre 165 le vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 550 dispersi. Un bilancio che inevitabilmente si aggiorna di ora in ora. Centinaia di turisti che si trovavano in quell'area, provenienti da una trentina di paesi. Tra loro due italiani che stanno bene, fa sapere la Farnesina. La banchina dei soccorsi lavora senza sosta con il sostegno di Pechino e dell'India.
3: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso, ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile, anche da satellite, riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. La Russia si prepara ad un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina e potrebbe utilizzare anche armi nucleari tattiche. È quanto riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA, Radcliffe, a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per i report dell'agenzia di intelligence americana ci sarebbe anche questa possibilità nei piani del Cremlino. Il governo ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro. Si procederà poi ad individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva. L'esecutivo conferma di lavorare anche al contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche. Il caso La Vitola. Saranno interrogati questa mattina i 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Gli arrestati dovrebbero confermare di non aver mai conosciuto né il giornalista né il faccendiere. La Vitola, accusato di essere il mandante dell'azione che il 7 settembre comparirà davanti al tribunale del riesame. Meteo, torna il caldo africano con temperature anche fino a 42 gradi al sud. Oggi due città da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani picco del caldo e saranno 9. Nella fine settimana il termometro scenderà leggermente. Dipendenza dai social. Meta, la multinazionale tecnologica titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare nel processo sui danni provocati dalle piattaforme sociali ai minorenni. Accordo da circa 17 miliardi di dollari e nuovi strumenti a tutela dei minori. Verifica dell'età più efficace, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui i ragazzi vanno a scuola, limite di utilizzo di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori. Sulla portata delle misure ascoltiamo Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
4: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
2: E ora lo sport, a partire dalla pallavolo.
5: 5 su 5 le azzurre di Velasco chiudono il gruppo D degli europei di volley a punteggio pieno con un solo set perso. Ieri contro la Francia, sconfitta 3-1 nella partita che valeva il primo posto. Oggi riposo, domani il trasferimento a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica e lunedì si disputeranno gli ottavi. L'Italia sfiderà la quarta del gruppo B, una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Nel tardo pomeriggio invece conosceremo i nomi delle 8 avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como nel girone unico di Champions League. E domani il sorteggio riguarderà l'Europa League, interessata serata in Milan e Juventus, e la Conference League. In quest'urna spera di esserci l'Atalanta, che dopo lo 0-0 di Bergamo dovrà battere stasera l'Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Intanto la nostra Federcalcio ha deciso, in sintonia con la UEFA, di ritirare il sostegno al presidente della FIFA Infantino in vista delle prossime elezioni di marzo. E a giochi del Mediterraneo, altra giornata ricchissima di medaglie per gli azzurri, ben 16, 3 ori, 6 argenti e 7 bronzi. I podi sono così saliti a 97. Alessio Maldini, GR1.
2: Sono le 6.05, ci fermiamo qui, la linea va all'edicola, come di consueto, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
10: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Ancora il caso carburanti con la proroga degli sconti, poi il fronte russo-ucraino, il caso Meta, le dipendenze da social, la politica interna con il dibattito sulle primarie, questi i temi centrali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate. Tajani, extra profitti, tasse da URSS, ira leghista. Fino al 5 settembre fondi dall'acconto sugli utili dei petrolieri. Poi c'è un commento affidato alla firma di Paolo Mieli, un voto per capire, a centro pagina, un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, e ancora a centro pagina, sempre gli esteri, l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, e ancora i raid di Russia e Ucraina scatenano la crisi del grano. In basso, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, social saranno modificati, e infine la politica, Bonaccini frena sulle primarie, prima i contenuti, il presidente PD al meeting. Passiamo al Fatto Quotidiano. F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Passiamo alla Verità. La Verità apre così: sinistra in stato confusionale. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più. Gli islamici erano da accogliere con tanto di moschea, però anche la CGIL si oppone. Si definiscono per la libertà di parola, non per Mario Giordano. Sono per il politicamente corretto, ma rinnegano il woke. Conseguenza, le feste dell'Unità registrano un meno 10% di pubblico. Non avendo idee, cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri, così scrive La Verità in apertura. Centropagina, il PD mi censura per adorare il dio vaccino, sono invitato annuale per presentare il mio libro sulle banche, ma i dem locali non vogliono farmi parlare per quello che ho scritto sulla gestione della pandemia, quando ho esposto dubbi ciò che dovrebbe fare la scienza. È un lungo commento di Mario Giordano. Passiamo alla Stampa. Salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, questa è l'apertura. Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. Dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze dell'intelligenza artificiale. Di spalla un pezzo interessante di Marcello Sorgi, Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la super procura, il giudice chiamato da Vassalli e Martelli. E poi a centropagina, bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva, Milano sotto inchiesta Morselli, già di ArcelorMittal. Ancora centropagina, apocalisse di fango, devastante alluvione al confine fra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 i morti. Passiamo al Giornale. Il giornale apre così: benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia contro il caro carburanti. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Vediamo Libero, primo sciopero islamico, questa è l'apertura di Libero, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo, caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato, devo andare via. Così Libero nella prima pagina. Vediamo il Domani. Benzina, i micro sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti. L'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti. Ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. Una tassa che colpisca solo le aziende petrolifere può essere incostituzionale, scrive il Domani in apertura, mentre a centro pagina una bomba di fango travolge il Nepal. Centinaia di vittime dispersi, le autorità locali parlano di un'alluvione glaciale. Andiamo al Messaggero. Caro benzina, spunta il bonus, questo è il titolone. Il governo studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro Forza Italia Lega, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. In alto, Nepal, crolla il ghiacciaio, migliaia travolti dal fango, almeno 160 morti, due italiani salvi, franava tutto. E poi a centro pagina, Ranucci al capolinea, domani la decisione, in arrivo la proposta Rai per il conduttore di Report. E infine una notizia di cronaca, Nefertari Mancini evasa dai domiciliari, banda della Magliana, arrestata la figlia del boss a Cattone. Andiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, la terra di nessuno, questa è l'apertura. Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Mughayr, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Il patriarca, prima o poi il Papa verrà in Terra Santa e Tajani apre a una nuova missione UNIFIL. A centro pagina, una marea di fango sul tetto del mondo, oltre 150 vittime, centinaia di dispersi, parliamo ovviamente del Nepal. E poi Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi. Social, il gruppo chiude la maxi causa sulla dipendenza e il titolo sale in borsa. Vediamo il Foglio, il PD nel nome del nulla. Speranza fa quasi il filosofo, svelando il problema del centrosinistra. I nomi dipendono dalle cose, senza cose ben venga anche un prestanome per guidare un governo. La dura realtà di un partito costruito sulla sabbia. Così scrive il Foglio. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, di rito di sciopero. Gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. A centropagina, sempre del Manifesto, dipendenza da social, Meta patteggia. Zuckerberg, accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà 16,7 miliardi. Vediamo il Sole 24 Ore. Assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi, questo è il titolone. Vediamo in alto, Pizzaballa, Cisgiordania diventata terra di nessuno senza legge, il patriarca al meeting di Rimini, servono due stati. A centro pagina, Intesa, osservazioni alla Consob, criticità nelle operazioni MPS. Vediamo infine Repubblica. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, questa è l'apertura. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. In basso, i timori del governo per le armi a Kiev, sono due servizi di Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo. E ancora, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate, una fotonotizia ovviamente che richiama lunghi servizi alle pagine 10 e 11, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango, di spalla la politica, Schlein, Conte il dibattito sul terzo nome, servono primarie di proposte e non di voti. Allora andiamo subito a pagina 2 di Repubblica. Putin vuole il colpo di grazia per piegare l'Ucraina. Userà le armi più potenti. Il rischio di guerra totale, possibile motivo del viaggio del capo della CIA a Mosca. Vladimir, frustrato, pensa all'atomica tattica, ma Trump nega. Visita di routine. In basso c'è un'intervista, il titolo è questo: i rapporti tra servizi sono utili, ma manca un obiettivo comune. Parla Ioanna Mendes, ex capa della divisione Disguise. Suo marito Tony gestì la fuga di 6 diplomatici americani sequestrati dai Khomeinisti a Teheran. Andiamo quindi a pagina 3 di Repubblica. Gli USA offrono allo zar l'alternativa all'escalation, stop ai raid sulla Russia. Lo scambio per evitare che la guerra vada fuori controllo prevede la fine dei bombardamenti incrociati sulle infrastrutture. E ancora alla pagina successiva, pagina 4, scontro sulle armi a Kiev, il governo conferma, presto decreto al Copasir, polemica sul nuovo pacchetto. Crosetto avanti con il solito iter, lite con la Lega sui fondi safe, Vannacci in pressing, dite la verità. Passiamo alla Stampa, La Stampa pagina 12, il blitz della CIA a Mosca, i timori dell'escalation, Trump, tutto falso. Il presidente minimizza la visita di Ratcliffe, lavoriamo per finire la guerra, oltre al dossier iraniano sul tavolo anche le minacce a Baltici e Inghilterra. E allora proprio su questo tema sentiamo le parole di Peskov, che è il portavoce del Cremlino.
7: Ieri nella capitale russa è arrivato il capo della CIA, Ratcliffe. Si è trattato di contatti tra rappresentanti dell'intelligence americana e russa, contatti avvenuti attraverso i servizi segreti. L'incontro con Putin non era in agenda. Rapporti con gli Stati Uniti, troppo presto per dire se sono migliorati.
11: Positivo, positivo, positivo processo.

0: Era la voce di Ligabue, qualcosa per te. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera. La guerra in Europa, questo è l'occhiello. Putin prepara un'escalation, Kiev attacca magazzini e raffinerie, Bloomberg, per lo zar trattative a un punto morto, corruzione anche Budanov nell'indagine. In basso un lungo servizio di Simone Canettieri, sistemi missilistici e unità navali, la lista italiana per il riarmo che sarà prodotta con i fondi dell'Unione Europea. Restano fuori dal pacchetto SAFE i jet F-35 e i sommergibili. Vediamo sempre il Corriere della Sera, pagina 9, e Londra vara il manuale di guerra. Si temono sabotaggi del Cremlino a trasporti, sanità e infrastrutture, fate scorte di acqua e cibo. Ci sono le due missioni a confronto nella parte bassa. A qualcosa servirà, Donald fa l'ottimista sul vertice tra Mr. C e i funzionari russi, il Cremlino uno sviluppo positivo. E poi Gallagher a Mosca vede anche Ushakov, il lavoro del Vaticano per una pace giusta, oggi l'incontro con i religiosi, poi la messa. Vediamo l'Avvenire, l'Avvenire a pagina 4, la Russia si prepara all'escalation mentre Kiev fortifica il Donetsk. Ancora l'Avvenire a pagina 7. Questa volta però sull'altro tema forte che è presente appunto su tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi, è quello del caro carburanti, accise, gasolio, sconto fino al 5 settembre, poi si cambia, prima intesa con le società. Sentiamo proprio su questo tema le parole di Tajani e poi di Serracchiani.
1: No, che si proroga la decisione già adottata dall'ultimo Consiglio dei Ministri, tempo necessario per preparare un intervento sostanziale che possa essere anche strutturale. Io credo che si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Un confronto, un contributo giusto che sia dato. Non voglio sentire la parola extra profitto e mi sa molto da Unione Sovietica.
2: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione Europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
0: Andiamo alla Stampa, la Stampa a pagina 8, sempre sullo stesso tema, accise, proroga del governo, sconto fino al 5 settembre, i fondi dai big dell'energia, altri 130 milioni per il gasolio con l'acconto fiscale, il primo a pagare è Eni, il tesoro valuta altre misure tra cui un bonus benzina in busta paga. Sempre la Stampa a pagina 9, sui carburanti Meloni chiama Descalzi, in autunno il contributo di tutto il settore, l'ipotesi della tassa sui profitti divide Lega e Forza Italia. La Premier fa sua la linea di Tajani. Ancora su questo tema siamo al Messaggero, a pagina 3, gruppi petroliferi, tasse anticipate, scontro Forza Italia-Lega sugli extra profitti, Tajani, colpire le compagnie energetiche sarebbe l'URSS, il Carroccio insiste, non paghino i cittadini, Schlein, litigano mentre approvano uno sconticino impercettibile. Ancora sul tema del caro carburanti, Repubblica, pagina 6, accise, proroga al 5 settembre, risorse dai big dell'energia, lite Forza Italia-Lega sugli extra profitti, varato l'allungamento degli sconti per salvare il controesodo, costa 130 milioni, finanziati con un anticipo delle imposte per le compagnie, Eni in testa, tensione in maggioranza, approvata una norma per l'ex Ilva. Ancora sul tema del caro carburanti, Repubblica pagina 7, la crisi sarà lunga, ipotesi buoni benzina e aiuti a tir e furgoni, il governo si prepara a gestire la fine dei tagli, si punta soprattutto a voucher per i redditi più bassi, è un retroscena scritto da Giuseppe Colombo. Alla pagina successiva, pagina 8, perché anche la zucchina per colpa del carburante costa 80 centesimi in più. Eleonora Schiavo, a un banco di frutta e verdura al mercato di Torino, il viaggio dei prodotti ha un impatto sui prezzi, così scrive Repubblica. Chiudiamo questa parte relativa al caro carburanti, passiamo alla cultura perché c'è un servizio molto interessante a pagina 35 del Corriere della Sera firmato da Marzio Breda. Cari fratelli in camicia nera, questo è il titolo. Lo spericolato appello di Togliatti alla comunità mussoliniana per un fronte unitario. 90 anni fa l'obiettivo era far esplodere le contraddizioni interne al fascismo, ma fu un errore strategico e dottrinale. Vediamo cosa scrive Marzio Breda. Pubblicato nell'agosto di 90 anni fa sul mensile Lo Stato Operaio, diretto e firmato da Togliatti, che è rifugiato a Mosca, da dove opera sotto le direttive del Comintern, l'appello ai fratelli in camicia nera segna un passaggio tra i più problematici nella parabola della sinistra italiana. Un errore strategico, una farsa grossolana e sconfortante per gli autentici comunisti, una prova di cinismo politico. Infatti le conseguenze morali di quelle pagine circolate clandestinamente sono state poi sepolte dal silenzio e persino gli storici si limitano a brevi cenni, tranne nel caso di un acuto saggio di Pietro Neglie nel 1996. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 27 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, RAI Mobilità. Sono le 6:27 minuti 39 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A13, la Bologna-Padova, dove c'è stato un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion sulla corsia di sorpasso tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. In auto sole rallentamenti per incidente tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma. Si tratta del tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante. Sempre in A1, 2 chilometri di coda per lavori si sono formati tra chiusi Chianciano e Fabbro in direzione di Roma. Veicoli lenti segnalati sulla 11, la Firenze-Pisa, tra Altopascio e Capannori in direzione di Pisa. A Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono 2 chilometri di coda per la presenza di cantieri tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla 14 Adriatica, fumo per un incendio tra Trani e Molfetta e un incidente segnalato sempre sull'Adriatica tra San Severo e Foggia in direzione di Bari. Da RAI Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:28 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo questa volta dal Messaggero. Caro benzina, spunta il bonus. Il governo studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA. Tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro Forza Italia Lega. Il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gas olio fino al 5 settembre. In alto, Nepal, crolla ghiacciaio, migliaia travolti dal fango, almeno 160 morti, 2 italiani salvi, franava tutto. A centro pagina, dipendenza social, Meta paga e poi Ranucci al capolinea, domani la decisione, in arrivo la proposta RAI per il conduttore di Report. E ancora la cronaca, banda della Magliana arrestata, la figlia del boss a Cattone, Nefertari Mancini, evasa dai domiciliari. Passiamo all'Avvenire. La terra di nessuno. Pizza Balla chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge. Tra i 4.000 di Al-Mughayr, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Il patriarca, prima o poi il Papa, verrà in Terra Santa. E Tajani apre a una nuova missione UNIFIL. A centropagina, una marea di fango sul tetto del mondo, parliamo di Nepal, oltre 150 vittime, centinaia i dispersi. E poi il caso Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi. Il gruppo chiude la maxi causa sulla dipendenza e il titolo sale in borsa. Passiamo al Domani. Benzina, i micro sconti di Meloni nel governo lite, il gruppo chiude la maxi causa sulla dipendenza e il titolo sale in borsa. Passiamo al Domani. Benzina, i micro sconti di Meloni nel governo lite sugli extra profitti.

Contro il caro carburanti, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Passiamo alla stampa, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale. Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. Dalle tasse all'occupazione l'allarme sulle ingerenze dell'intelligenza artificiale. Di spalla un lungo pezzo di Marcello Sorgi, pubblicato poi all'interno a pagina 4. Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la super procura, il giudice chiamato da Vassalli e Martelli, mentre a centro pagina abbiamo bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva. E poi ancora in basso il caro carburanti, diesel, c'è lo sconto, anticipate le tasse ai big dell'energia. Vediamo la verità. Sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri, scrive il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più, gli islamici erano da accogliere con tanto di moschea, però anche la CGIL si oppone, si definiscono per la libertà di parola, non per Mario Giordano, sono per il politicamente corretto ma rinnegano il woke. Conseguenza, le feste dell'unità registrano un meno 10% di pubblico. E a proposito di Mario Giordano, c'è questo richiamo sempre sulla prima pagina della Verità: il PD mi censura per adorare il dio vaccino, sono invitato annuale per presentare il mio libro sulle banche ma i dem locali non vogliono farmi parlare per quello che ho scritto sulla gestione della pandemia, quando ho esposto dubbi ciò che dovrebbe fare la scienza. Vediamo il Fatto Quotidiano. F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Passiamo al Sole 24 ore, assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi. In alto invece abbiamo gli esteri, Pizzaballa, Cisgiordania è diventata terra di nessuno senza legge, il patriarca al meeting di Rimini, servono due stati. E poi ancora in basso, Intesa, osservazioni alla Consob, criticità nelle operazioni MPS. Vediamo il Manifesto, diritto di sciopero. Questa è l'apertura. Gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. A centropagina, dipendenza da social, Meta patteggia, Zuckerberg accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà 16,7 miliardi. Chiudiamo con il Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate. Tajani, extra profitti, tasse da URSS, IRA leghista, fino al 5 settembre fondi dall'acconto sugli utili dei petrolieri. A centropagina abbiamo questa foto notizia che richiama a dei lunghi servizi pubblicati alle pagine 4 e 5, un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. C'è un lungo commento di Paolo Mieli, un voto per capire. E ancora a centropagina gli esteri, l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile. E in basso, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi a conto per chiudere il processo per i danni ai minori, i social saranno modificati. Ci fermiamo ancora per qualche minuto, restate con noi.

0: Erano i Red Hot Chili Peppers e noi diamo il buongiorno a Federica Fantozzi, giornalista di HuffPost. Ciao Federica, benvenuta.
1: Buongiorno Massimo e buongiorno ai vostri ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo io partirei con gli esteri. Il grande tema in prima, sulla prima di quasi tutti i quotidiani, partiamo da Repubblica. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Che cosa accadrà?
1: Guarda, c'è poco da stare tranquilli, come dicevi tu è l'apertura di Repubblica ma è su tutti i giornali e ormai si parte sempre dagli esteri quasi tutti i giorni. È un'indiscrezione dell'agenzia Bloomberg che dice sostanzialmente che Mosca sta considerando di un'escalation attraverso i temuti missili balistici o addirittura, non è la prima volta che questo viene evocato, con le armi nucleari tattiche. Naturalmente è difficile distinguere la realtà dalla propaganda nel caso di Mosca, però non è l'unica fonte, oltre a citare fonti del Cremlino, che teme questa escalation. Pensiamo che a Londra c'è una campagna di informazione sul manuale di sopravvivenza, cioè per dire come difendersi da attacchi strategici, hacker o a infrastrutture da parte della Russia. Sì. È un momento di grande stallo, come ricordavi anche tu, Putin ha appena respinto, non è sorprendente, ma l'ultima versione del piano di pace di Zelensky, cioè che prevederebbe nel Donbass la creazione di una zona cuscinetto sotto l'egida di una terza parte, sicuramente non la NATO perché Putin non l'accetterebbe, ma magari l'Unione Europea e i paesi asiatici. Quindi c'è poco da stare tranquilli perché si lega a un'altra indiscrezione, questa volta mi pare del Wall Street Journal, che è una chiave di lettura di questo viaggio che ha fatto il direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca, un viaggio a sorpresa e sorprendente per le modalità, perché non era affatto segreto, potevano telefonarsi, poteva andare in segreto, è stato plateale e sembra che sia stato anche un modo per dissuadere Putin da portare avanti nel medio termine, ovviamente non adesso, ma attacchi contro un paese NATO per intimidire l'Europa e intimidirne il ruolo sempre crescente rispetto al defilamento americano nella guerra in Ucraina. Purtroppo i precedenti non sono buoni, perché ci ricordiamo che Biden mandò il predecessore di Ratcliffe a Mosca poco prima che scoppiasse la guerra in Ucraina proprio in funzione deterrente e abbiamo visto come è andata a finire, quindi ci sono dei segnali allarmanti e bisogna stare molto attenti.
0: Senti, proprio a proposito del viaggio del direttore della CIA, a pagina 2 di Repubblica c'è questa intervista a Yonah Mendes, che è l'ex capa della divisione di Disguise. Il marito Tony, lo ricordiamo, gestì la fuga di 6 diplomatici americani sequestrati dai comeinisti a Teheran. Lei dice in questa intervista: i rapporti tra servizi sono utili, ma manca nel caso specifico un obiettivo comune. Sei d'accordo con questa visione?
1: Sì, molto, nel senso che la diplomazia delle spie è sempre esistita, esiste dalla Guerra Fredda, è stata molto importante non solo negli scambi di prigionieri, che è un po' la parte che noi vediamo in modo più trasparente, però non si capisce qui che, allora, innanzitutto Putin non vuole trattare, quindi respinge qualsiasi offensiva diplomatica, e dall'altra parte c'è la grande incognita sulla posizione di Trump. Noi sappiamo che c'è stato il famoso vertice di Anchorage praticamente a Ferragosto di un anno fa, in cui avrebbe fatto delle concessioni che poi però Putin ha ammesso di non aver ricevuto, ma da lì in poi non è successo niente e Trump non si sa che atteggiamento veramente voglia avere nei confronti della guerra in Ucraina. Addirittura ci sono state nei giorni scorsi delle indiscrezioni per cui potrebbe cercare una sponda di Putin sulla crisi di Hormuz a spese dell'Ucraina. Sono indiscrezioni che si sono ripetute nei mesi, ma certamente il comportamento ondivago di Trump, che abbiamo visto aveva dato l'autorizzazione a Kiev per produrre i missili Patriot e poi è svanita nel nulla questa concessione, tanto è vero che è stata sostituita dalla disponibilità franco-inglese a fornire tecnologia missilistica, che ha fatto infuriare Mosca, ma è veramente difficile decifrare il comportamento del presidente americano. Quindi sì, sono d'accordo con quell'intervista.
0: L'altro tema forte, fortissimo, è quello delle accise, il caro carburanti. Vediamo il giornale a pagina 2. Accise, lo sconto dura fino al 5 settembre, spunta un acconto dai big dell'energia. La novità, il governo ha chiesto alle grandi società energetiche di anticipare le tasse sui dividendi. Da qui arrivano le coperture per le misure del decreto che valgono 130 milioni. Allungato il taglio di 17 centesimi sul diesel, prorogato anche il credito per l'autotrasporto. Insomma, una boccata d'ossigeno arriva o no?
1: Una boccata d'ossigeno molto mirata a sostanzialmente a coprire il controesodo, perché nei prossimi due weekend gli italiani, tranne quelli come noi che l'hanno già fatto, torneranno al lavoro e quindi bisognava sterilizzare questo rischio di aumenti, perché abbiamo visto che il diesel ha sfondato quota 3 euro, c'erano proprio le foto dei cartelli, mi pare, in Alto Adige. E detto questo, è frutto di una mano tesa, di un aiuto sostanzialmente dell'ENI, perché c'è stata una trattativa e, come ricordavi tu, la modalità per trovare questi soldi, che sono un po' più di 100 milioni.
0: Federica Fantozzi, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Federica Fantozzi di HuffPost. Caduta la linea, cerchiamo di capire che cosa è successo. Noi proseguiamo velocemente con la lettura dei giornali, passiamo alla politica. Anche su questo, appena ritorna la nostra Federica Fantozzi, vorrei provare a chiedere anche a lei cosa ne pensa. Siamo alla politica interna, pagina 16 di Repubblica. Campo largo, nodo primarie a ottobre, servirà almeno un altro mese per decidere su leadership e programma, gli incontri alle feste dei partiti. Poi c'è un'analisi interessante di Stefano Menichini, sempre a pagina 16 di Repubblica. Chi sarà il leader? La sfida Schlein-Conte e il dibattito clandestino su un terzo nome. Alla guida di PD e 5 Stelle hanno garantito l'unità, ma dopo primarie tra loro entrambi rischiano di perdere un pezzo dell'elettorato. Scrive Repubblica. Passiamo sullo stesso tema al Corriere della Sera. Nel frattempo chiedo alla regia di Federica Fantozzi, è con noi Federica? No, non c'è. Allora andiamo avanti, siamo a pagina 15 del Corriere della Sera. Primarie, la frenata di Bonaccini, il programma poi vedremo, e Patuanelli rivendica le carte di Conte, nel centrodestra l'alto là a Vannacci. Poi c'è in basso un'intervista firmata da Monica Guerzoni. Gazebo aperti a chiunque, anche online, senza tessere, più gente vota e meglio è. Ricciardi, saremo leali e dovranno esserlo anche gli altri. Sempre per quanto riguarda la politica, segnalo questo pezzo pubblicato a pagina 12, sempre del Corriere della Sera. Fratelli d'Italia prepara la festa per il governo record. Tra un'idea sul fisco e misure antiproteste, gli eletti mobilitati per portare pullman di sostenitori. L'altro tema forte, pubblicato sulle prime pagine di tutti i giornali, è la vicenda del Nepal. Siamo a pagina 10 di Repubblica. Crolla il tetto del mondo, la strage dei turisti nell'alluvione in Nepal, si stacca un pezzo di un ghiacciaio, onde giganti spazzano i villaggi al confine con il Tibet cinese, i morti sono almeno 160, quasi 600 i viaggiatori stranieri dispersi, si attiva la solidarietà internazionale. Chiedo ancora alla regia notizie di Federica Fantozzi, purtroppo non siamo riusciti a ripristinare il collegamento, ci rifaremo Federica Fantozzi, ci risentiremo presto quando tu vorrai. Allora si chiude qui questa edizione dell'Edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Daniele Antelmi, in regia Mauro Convertito, a seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

libro di oggi è La lunga attesa dell'angelo di Melania Mazzucco. È il racconto degli ultimi 15 giorni su questa terra di Giacomo Robusti, detto Tintoretto, grande maestro del Rinascimento, vissuto e morto qui a Venezia. E il consiglio che vi diamo è di leggere questo libro di Melania Mazzucco e poi visitare la chiesa di San Rocco e quella della Madonna dell'Orto, sempre qui a Venezia, per ammirare le opere di questo grandissimo artista. La lunga attesa dell'angelo è una confessione fatta in prima persona. Melania Mazzucco entra nella mente del Tintoretto, lo svela e così, più che il genio, troviamo un uomo duro, incapace di amare senza possedere. Febbricitante, vicino alla morte, il pittore parla a Dio per ripercorrere tutta la sua esistenza, come se ogni ricordo fosse un conto da saldare, e rivolto al Supremo così dice: ho accolto i tuoi doni e ti ho offerto i miei, tu sai cosa ti ho chiesto in cambio. Io ho mantenuto il nostro patto, tu lo hai mancato, e non so ancora capire se il tuo silenzio è la prova del tuo tradimento, della tua partecipazione. Aiutami a fare luce, poiché tutto è confuso e non c'è ordine in questo tumulto. Le cose fondamentali paiono adesso irrilevanti, quelle irrilevanti decisive. I miei ricordi sono in disordine perché la memoria opera come ho operato io. La memoria scalpita, crepita, incessantemente rettifica, inventa e migliora, e adesso non so più cosa davvero ho fatto o cosa avrei dovuto, che cosa mi fu detto e che cosa taciuto, che cosa è stato e che cosa non accade mai, perché alla fine il tempo tutto ha limato e tutto ricomposto. La chiave dei ricordi veritieri si è smarrita da qualche parte e io non so ritrovarla.

La struttura del libro è semplice ma potente. Ogni giorno di febbre è un frammento di memoria. Rivediamo la sua ascesa artistica nella Venezia del Cinquecento. La rivalità con Tiziano, quindi, il lavoro instancabile, la fame di successo, ma soprattutto emerge la sua vita privata. Una famiglia numerosa segnata da scelte dure, spesso egoiste. Tintoretto sposa Faustina quando lei è poco più che adolescente. Con lei costruisce una famiglia numerosa, sono 7 figli. Preso dalla sua arte, Tintoretto non si occupa di loro. I figli maschi crescono ribelli e dissoluti, mentre le figlie sono in convento a Sant'Anna. E alla fine della sua vita sembra avere un piccolo rimorso. Io ho passato molto poco tempo con queste mie figlie, signore. Sono state l'ornamento della mia vecchiaia, come la medaglia coniata per festeggiare una vittoria. Ma da quando tutto ciò che appartiene a questo mondo si è allontanato da me, come la stella di Lucrezia nella finestra della sua cella, riconosco che le ragazze sono diventate superflue. E infatti, appena ho risparmiato i ducati necessari per la retta, le ho spedite a Sant'Anna a raggiungere le loro sorelle. Oltre che fornire il seme che le ha generate, temo di non avere fatto molto per Ottavia e Laura. Mi sono limitato ad assicurarmi che godessero di buona salute, che conoscessero una discreta agiatezza, che ricevessero un'educazione adeguata alla loro nascita. So cosa vuoi dirmi, signore. Non ho dato alle figlie della mia vecchiaia la opportunità che ho dato alla figlia dei miei piaceri. Tu che sei?

0: fiori.
1: La figlia dei piaceri è Marietta. Nata fuori dal matrimonio, forse da una prostituta tedesca, Marietta è la sua preferita e la tiene sempre accanto a sé. Le insegna ogni segreto della pittura e tra loro si crea un legame fortissimo, quasi una simbiosi. Marietta infatti vive attraverso il padre e il padre attraverso lei. Per tutti diventa la Tintoretta e riesce a diventare anche una pittrice apprezzata e richiesta. A Venezia scoppia la peste, ma nessuno vuole nominarla. A forza di nominar le cose, finisci per renderle vere e noi la peste a Venezia non la volevamo. È così che dice Tintoretto, ma arrivano i contagi, si ammalano la piccola Ottavia e Marietta, entrambe riescono a salvarsi, a soccombere invece è Tiziano, maestro e rivale di Tintoretto, e il pittore partecipa al suo funerale. A chi gli chiedeva di me, fingeva di non ricordare il mio nome. Chi? Quel nanetto, quel tristo, quel pazzo, Tintorello, Tintoretto, sottolineava il diminutivo umile plebeo con un sorriso perfido. Sono stati lui e i suoi amici a decidere che non sarei mai stato Giacomo per i miei contemporanei e per i posteri, ma solo il figlio corto del tintore. Non mi vergogno di affermare di avere atteso la sua morte con la pazienza che i mercanti dicono sia virtù dei cinesi, i quali siedono sulla riva del fiume in attesa che la corrente porti loro il cadavere del nemico. L'ammiraglio Sebastiano Veniero, il capitano a Lepanto cui fece ritratto dopo la vittoria, una volta mi confessò che vince la guerra non chi vince una battaglia, ma chi vive un giorno in più del suo nemico. E Tiziano era morto.
2: Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul,

0: D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.
1: Tintoretto ricorda anche i dolori più profondi della sua vita. A 26 anni perde il figlio Zuane, che si era allontanato da casa ma che non aveva mai smesso di amare. Gli riconosceva un'anima artistica, sapeva danzare come un derviscio e suonare il liuto. L'opposto di Zuane è l'altro figlio, Marco, giocatore, frequentatore di osterie. Arriva perfino a rubare tele al padre per impegnarle dagli strozzini. Marietta si sposa con un orefice tedesco e ha un figlio, Jacometto. Ma il bambino muore ancora in fasce. Poco dopo, nella casa di campagna del padre, si spegne anche lei, come consumata dal dolore, ed è un colpo da cui Tintoretto non si riprenderà più. E il lupus in fabula della lunga attesa dell'angelo è la colpa, quella che emerge a poco nei pensieri di Tintoretto. C'è come la conta degli errori fatti, figli trascurati, figli sacrificati, l'amore per Marietta che è diventato possesso. La pittura, che aveva messo al centro di tutto, passa in secondo piano. Restano i rapporti umani, le perdite, i rimpianti e forse sente il bisogno di farsi perdonare, almeno da Dio. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto la lunga attesa dell'angelo di Melania Mazzucco, perché è importante chiedere il perdono ed è come misurare il tempo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mi vuoi sposare?
4: Nonna, sono sazia.
3: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Carburanti, prorogato lo sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 5 settembre, misura da 130 milioni, dal governo via libera al decreto per la continuità degli impianti ex Ilva. Uno tsunami di fango, il collasso di un ghiacciaio tra Nepal e Tibet provoca morte e distruzione, case, strade, ponti spazzati via, oltre 160 vittime accertate, più di 1000 dispersi, tra cui molti turisti, salvi due italiani. Ancora caldo estremo, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna oltre i 40 gradi. Oggi è la giornata mondiale dei laghi, importanti riserve d'acqua subiscono gli effetti del cambiamento climatico. Inarrestabili azzurre agli europei di volley, le ragazze di Velasco battono anche la Francia e approdano agli ottavi da imbattute. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, decisa una nuova proroga dello sconto, l'intervento del governo in vista di nuovi provvedimenti.
4: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in egual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
3: Entriamo ora nel dettaglio e nel finanziamento delle decisioni del Consiglio dei Ministri su ex Ilva e accise sul diesel.
5: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un'eguaglianza credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Su politica economica e fiscale, il confronto tra i partiti, dagli extra profitti allo sconto sul gasolio.
6: Fratelli d'Italia applaude il provvedimento che proroga il taglio delle accise. Obiettivo, insistono, salvaguardare le fasce più deboli del sistema produttivo del paese. Stesso pensiero da Forza Italia, che però respinge con decisione l'ipotesi della tassazione sugli extra profitti, definita la vice premier Tajani una parolaccia. Idee extra profitti su cui invece insiste la Lega, così come conferma la contrarietà all'utilizzo dei fondi europei SAFE. Claudio Borghi.
7: Anche le accise sono tasse e le pagano i cittadini. Per la Lega è meglio chiedere un piccolo aiuto a un settore che sta facendo 50 miliardi di utili quest'anno piuttosto che a un cittadino che fa fatica a fare il pieno.
6: Accuse di codardia a Giorgia Meloni arrivano sia dal PD che dal Movimento 5 Stelle, con Elly Schlein che dice nel governo continuano a litigare fra loro, ma il problema del costo dei carburanti rimane. Giuseppe Conte parla di ennesima beffa per gli italiani e dal Movimento Stefano Patuanelli insiste sulla questione dei extra profitti.
8: Questo balletto l'abbiamo già visto, sono 3 anni che Salvini dice abbiamo tassato le imprese bancarie, invece in realtà non è stato fatto assolutamente nulla.
6: Da Verdi Sinistra l'accusa, il governo dice sì alle armi con il progetto SAFE, ma non trovi fondi per sanità pubblica e pensionati. Alessandra Allegra, GR1.
3: La catastrofica alluvione al confine tra Nepal e Tibet, oltre 160 le vittime accertate, ma i dispersi sono oltre 1300, tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Con il sostegno di Cina e India, la macchina dei soccorsi lavora senza sosta nella devastazione.
0: La gigantesca onda di fango, la gente che prova a correre via, poi il caos. Uno tsunami di acqua e detriti provocato dal collasso di un ghiacciaio. Questa è la causa della terrificante inondazione al confine tra Nepal e Tibet. Non un terremoto come si era pensato in un primo momento, lo afferma l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Un crollo glaciale e una colata di detriti che hanno provocato impatti catastrofici a valle, con centinaia di morti e di dispersi. Tra loro molti turisti, pellegrini indiani diretti alla montagna sacra del Kailash nel Tibet occidentale e lavoratori che trasportavano merci. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina nel paese, solo due si trovavano nell'area e sono entrambi salvi. Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare, portando in salvo i sopravvissuti, ma i mezzi di emergenza si muovono a fatica nella colata di fango che ha ricoperto strade, alberi, case e le persone che ci abitavano. La Cina, dopo un silenzio durato 4 ore, è intervenuta con l'ordine di Xi Jinping di concentrare al massimo ogni sforzo per soccorrere le persone colpite e ridurre il numero di perdite umane. L'India, dopo aver inviato subito uomini e mezzi, sta evacuando migliaia di persone dalle regioni nordorientali perché teme che l'allerta non sia terminata. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Circa 90, lo sentivamo, gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, il racconto ai nostri microfoni di due connazionali residenti.
2: Una tragedia grossa per il paese.
9: Uno shock per tutto il Nepal. Navio Heller vive a Kathmandu da molti anni, fa il fotografo culturale, altoatesino, una grande passione la sua per quella regione, tanto da volerci vivere. E adesso quelle immagini di distruzione sono una ferita.
2: Sono diversi centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato. Questo muro di acqua che è sceso giù.
9: A Kathmandu vive da 9 anni anche Margot Tortella, originaria del Salento. Mentre ci parla, in braccio il suo piccolo di 9 mesi.
10: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. È chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
9: L'emergenza sembra destinata a proseguire. Secondo le autorità, l'allerta continuerà nelle prossime ore.
10: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
9: Valeria Volatile, GR1.
3: La Russia si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina e potrebbe decidere di utilizzare armi nucleari tattiche, è quanto riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo fonti di stampa a questo è legato il recente viaggio a Mosca del direttore della CIA, viaggio di cui ha parlato anche il presidente Trump. Il corrispondente da New York.
11: Una visita più o meno di routine. Così Trump sembra voler minimizzare il peso della missione a sorpresa del direttore della CIA, Ratcliffe, a Mosca. Vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, spiega il presidente americano. In serata invece il Wall Street Journal rilancia, secondo fonti informate sulla missione, Ratcliffe avrebbe avvertito la Russia di non attaccare la NATO. In base all'analisi dell'intelligence a stelle strisce, infatti, il presidente Putin potrebbe in un futuro prossimo tentare un attacco limitato contro un paese alleato. L'ultima visita nota a Mosca di un direttore della CIA risale al novembre 2021. Il presidente era Biden e William Burns chiese a Mosca di non attaccare l'Ucraina. Trump poi torna sull'Iran. Nessuna fretta di riprendere le trattative, afferma, aggiungendo che guerra economica e attacchi militari sono entrambi efficaci e Teheran si ritrova infatti con un'economia che cade a pezzi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Altro fronte di guerra, in Medio Oriente non si fermano gli attacchi di Israele sulla striscia di Gaza e proseguono in Cisgiordania le violenze dei coloni contro i palestinesi. A raccontare una situazione sempre più critica dal meeting di Rimini, il patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, sentiamo.
12: In Cisgiordania la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Mi auguro che questo scontro politico e anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto stanca. L'Occidente deve aiutare anche a calmare questa deriva con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
3: Yeah. Scatta l'allerta malaria all'aeroporto di Francoforte dopo la morte di due dipendenti dello scalo causata dalla puntura di una zanzara infetta. Complessivamente 6 i contagiati, tutti addetti alla gestione dei bagagli. L'infezione, presumibilmente causata da insetti importati in Germania a bordo di un aereo nel vano di carico. Nello scalo sono state installate trappole per zanzare. Finisce in Spagna, a Tarragona, la latitanza del mago delle evasioni, l'albanese Toma Taulant, 42 anni, ricercato dalla giustizia italiana per traffico internazionale di droga, furto e rapina. Taulant era riuscito a scappare 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 nel nostro paese e 1 in Belgio. L'ultima fuga a dicembre dal carcere milanese di massima sicurezza di Opera, dove si è calato con le lenzuola annodate dopo avere segato le sbarre della cella in cui era rinchiuso. Ancora caldo estremo, picchi fino a 42 gradi al sud, termometro in risalita anche nelle regioni centro-settentrionali. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in 9 città. Temperature sempre più alte che sono conseguenza del riscaldamento globale che mette a rischio anche i laghi, di cui oggi le Nazioni Unite celebrano la giornata mondiale.
13: I laghi ricoprono il 4% della superficie terrestre e rappresentano il 90% delle risorse idriche direttamente accessibili. Massimiliano Pasqui, Istituto di Biometeorologia CNR.
14: I laghi sono messi sotto grande pressione dal cambiamento climatico, rappresentano alterazioni del ciclo idrologico che portano a un limite critico.
13: Il riscaldamento globale mette a rischio anche i laghi italiani.
14: Siamo una nazione ricca di acqua, ma di anno in anno un aumento dei consumi, l'aumento dell'evaporazione per effetto dell'aumento delle temperature porta questi ambienti a vivere al limite.
13: I vostri studi ci dicono che se non riusciremo a invertire l'attuale ritmo di emissioni per un aumento di temperatura di 2 gradi nel Mediterraneo, la disponibilità di acqua potrebbe diminuire fino al 15%.
14: Dobbiamo agire su due strade distinte: sostituire combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, dall'altro riduzione dei consumi di acqua che venga aumentato la frazione di acqua riutilizzabile.
13: Francesca Fornario, GR1.
3: Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare nel processo negli Stati Uniti sui danni provocati ai minori dall'uso delle piattaforme social. Accordo da quasi 17 miliardi di dollari e nuovi strumenti a tutela dei minori. Verifica più efficace dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui i ragazzi vanno a scuola, limite di utilizzo di 2 ore al giorno, disattivabile solo dai genitori. Sulla portata delle misure ascoltiamo Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
15: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
3: La scomparsa all'età di 80 anni di Tim Curry, volto simbolo del Rocky Horror Show in teatro e al cinema. Colpito da un ictus che nel 2012 lo aveva costretto in sedia a rotelle, il versatile attore, cantante e doppiatore inglese era tornato al cinema 2 anni fa con il film Stream. Il nostro ricordo. When you're down
16: here. Il clown serial killer Pennywise nella serie televisiva It, il malefico signore delle tenebre in Legend, il maggiordomo manipolatore in Signori, il delitto è servito, il maldestro concierge di un hotel di lusso, in Mamma ho riperso l'aereo. Mr. McAllister. Nel 98 Tim Curry è Gomez della famiglia Adams, ma fu il suo primo ruolo nel 75 al cinema accanto a una giovanissima Susan Sarandon a segnare per sempre la sua carriera. È lo scienziato Frank Furter in The Rocky Horror Picture Show, da uno dei musical più longevi e amati. È una parodia di Frankenstein, aveva detto Tim Curry, di chi è ossessionato dall'immagine, dal modo in cui le cose appaiono. È stato difficile rendere cinematografiche le mie stravaganze fisiche, molto teatrali, con tacchi, reggicalze e un look glam rock ambiguo e trasgressivo, opera del truccatore di David Bowie. Tim Curry lascia nel cuore di diverse generazioni il suo messaggio di inclusione e libertà. Non sognatelo, siatelo. Timiso Arapinto, GR1.
3: Lo sport tra giochi del Mediterraneo, europei di pallavolo e calcio.
17: Gli strappi e la continuità. Lo strappo è quello della Federcalcio, che ha annunciato in sintonia con la UEFA che non rinnoverà il sostegno a Gianni Infantino nella corsa alla presidenza della FIFA. La continuità è quella delle ragazze del volley, che battono anche la Francia 3-1 e fanno così 5 su 5 con un solo set perso finora, tra domenica e lunedì gli ottavi con una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Tornando al calcio, stasera dalle 18 i sorteggi per la fase a gironi della Champions League, che vede interessate Inter, Napoli, Roma e Como. Domani ci saranno poi quelli per l'Europa League, per noi in ballo Juventus e Milan, e per la Conference League, conference nella quale stasera si deciderà il destino dell'Atalanta, che sfiderà l'Apoel Tel Aviv in Ungheria nella partita di ritorno. All'andata finì 0-0. E poi le soddisfazioni, quelle dai giochi del Mediterraneo. Ieri altre 16 medaglie azzurre, 3 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Siamo ora a quota 97 podi. E dal ciclismo, Lorenzo Marquefin vince il Tour de l'Avenir, una sorta di Tour de France per dilettanti, la corsa più importante per la categoria. E dai mondiali di mountain bike, in Val di Sole arriva l'oro per la staffetta mista. Manuel Codignoni, GR1.
3: La musica torna in una edizione speciale, uno storico album di un gruppo simbolo degli anni 80. Esce con nuovi mix, demo e vinile blu The Seeds of Love dei Tears for Fears, pubblicato originariamente nel settembre 1989 dopo 4 anni di lavoro in studio. Fu un trionfo commerciale e di critica, con brani senza tempo come Woman in Chains e Sowing the Seeds of Love. Sono le 7:15, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io, temi di oggi il caro carburanti, le decisioni del governo, la posizione della Commissione Europea sulla tassazione degli extra profitti. Altro tema, il caldo estremo, il cambiamento climatico con le notizie drammatiche che arrivano dal Nepal. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
20: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
21: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
20: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
21: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
21: Perché?
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
22: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
23: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
22: Acqualete!
24: Acqualete.
23: What the?
24: Ottima mossa per le tue ossa.
25: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
26: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: Giornata nera ieri nelle località turistiche della regione. Una 58enne meranese è scivolata su una lastra di roccia in Val di Vizze. In Val Badia un escursionista polacco è precipitato da una ferrata davanti agli occhi della moglie. A Calceranica un 72enne è annegato nel lago. Università, con oltre 1000 fuorisede, Rovereto inaugura un nuovo studentato a 24 posti, mentre a Trento, dopo anni di aumenti, leggera flessione per gli affitti delle stanze. Scuola al via il 7 settembre in Alto Adige. Sindacati e provincia trattano sul rinnovo del contratto degli insegnanti. Intanto tra i docenti si discute sul ritorno delle attività extracurriculari. Da rito quotidiano a piccolo lusso. In Trentino Alto Adige una tazzina di caffè costa più che nel resto del paese. 1,50 euro a Bolzano, 1,41 euro a Trento. In Italia la media è di 1,29.
1: Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del giornale radio regionale. In studio da Bolzano, Diana Benedetti che vi sta parlando. Da Trento c'è Nicola Chirini, coordinamento tecnico di Enrico Gremes e Franz Baschler. Oggi è previsto tempo soleggiato su tutta la regione.
4: Questi titoli, ma in apertura un altro incidente mortale avvenuto nella notte alla stazione dei treni di Trento. Una persona, per cause da accertare, è stata investita da un convoglio in transito. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione con ritardi fino a 2 ore. Indagini sulla dinamica in corso.
1: Ancora cronaca, giornata nera ieri sulle montagne in Alto Adige. In Valdivizia una 58enne di Merano ha perso la vita sulla parete della Croda Alta vicino al confine all'Austria. La donna stava scendendo a valle quando è scivolata su una lastra di roccia precipitando per diversi metri. Sarebbe poi stata travolta dalla stessa lastra, riportando ferite mortali. Sul posto il medico d'urgenza, ma per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. In Val Badia invece un escursionista polacco di 54 anni è morto davanti alla moglie che lo accompagnava. È precipitato per circa 100 metri mentre scendeva dalla ferrata del Piz da Peres a Marebbe. Una caduta nel vuoto per 20 metri, poi scivolando per altri 60 metri lungo un ghiaione. L'uomo, prima di affrontare la ferrata, si sarebbe allontanato dal sentiero e, mentre si apprestava a tornare sul tracciato, avrebbe perso l'appiglio.
4: Un turista olandese di 72 anni è morto ieri pomeriggio mentre faceva il bagno nel lago di Caldonazzo a Calceranica. L'uomo, probabilmente per un malore, ha perso i sensi andando a fondo senza più riemergere. La moglie in acqua con lui ha chiesto aiuto al vicino campeggio, che ha chiamato subito il 112. I soccorritori di Spiagge Sicure hanno recuperato il 72enne, ma nonostante un massaggio cardiaco di oltre 40 minuti, per lui non c'era più nulla da fare. Sul posto anche 118 carabinieri e vigili del fuoco.
1: E adesso passiamo alla politica. Rafforzare il potere di acquisto, migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro, garantire alloggi a prezzi accessibili per attirare personale qualificato. Queste le priorità della Giunta Provinciale di Bolzano nel corso dell'incontro di ieri al Noi Tech Park. Riunione a porte chiuse che è servita anche a predisporre il bilancio provinciale 2027-2029. Altri temi all'ordine del giorno: la transizione energetica, la sicurezza e lo sviluppo dell'organizzazione amministrativa.
4: A Trento, dopo anni di aumenti, c'è un leggero calo degli affitti delle stanze per gli universitari, ma i costi sono ancora eccessivi, dicono gli studenti. Il punto nel servizio.
5: Prezzi degli affitti per studenti in calo, secondo i dati pubblicati dall'Osservatorio Annuale di Immobiliare, una flessione che sarebbe quasi del 18% nella città di Trento, con una contrazione generale della domanda. Probabilmente un leggero riassorbimento del mercato, salito alle stelle negli anni post-Covid, ma che comunque non cambia in modo rilevante per gli operatori del settore.
6: C'è un lievissimo rallentamento, ma è veramente minimo. È vero che anni scorsi, a metà agosto, avevamo le stanze tutte affittate, adesso abbiamo ancora qualche stanza da affittare, ma non noto delle modifiche sostanziali.
5: Una stanza singola a Trento costa di media 444 euro, una cifra ben più alta dei 300 del 2019. Eleonora Zocca, TGR Trento.
4: A Rovereto sono già 1.800 gli universitari, il 60% dei quali fuori sede. Così la città della Quercia si attrezza con nuovi studentati. Il primo è stato inaugurato ieri. Sentiamo.
7: Era una struttura che ospitava gli anziani. Adesso, nel cuore di Rovereto, è pronta per accogliere 24 studenti. Un investimento importante per realizzare lo studentato Vannetti. 480.000 euro del PNRR, 100.000 di risorse proprie, come spiega Daniele Aroner, presidente dell'azienda Vannetti.
8: Di camera, di posto letto, sono sui 400 euro, ma non è solo un posto letto, perché noi offriamo la biblioteca, aree studio, ovviamente la cucina e la lavanderia, un parcheggio bici e un giardino.
7: Il fabbisogno è destinato a crescere. A Rovereto è previsto anche un nuovo corso di scienze della formazione primaria, come ricorda la sindaca Robol, e nell'arco di 5 anni sono previsti circa 600 nuovi studenti. Manuel Fondato, TGR Trento.
1: Anno scolastico al via il 7 settembre in Alto Adige. Restano le incognite sul rinnovo del contratto per gli insegnanti. Secondo la provincia, per il personale sono previsti nel complesso aumenti fino a 12.000 euro lordi annui. Intanto i docenti tedeschi si dividono tra chi chiede di proseguire con lo stop alle attività extracurriculari e chi invece sostiene che la scelta sta al collegio docenti. Sul rinnovo del contratto sentiamo Marco Pugliese della UIL. Sulla questione delle attività extracurriculari invece ascoltiamo il parere di Giovanni Accardo, rappresentante del gruppo degli insegnanti di lingua italiana DIDA.
0: L'aumento non è di 10.000-12.000 euro, ma è la metà, perché la prima tranche era un adeguamento. Cosa significa adeguamento su uno stipendio? Significa che abbiamo recuperato l'inflazione, neanche tutta, perché in Alto Adige era la più alta in Italia, e quindi significa che ai lavoratori è stato dato quello che hanno in realtà anticipato negli 8 anni precedenti.
2: Per molti anni la scuola è stata considerata da enti, associazioni, istituzioni una sorta di supermercato dove tutti si sentivano in diritto di collocare dei prodotti. Non è così. Quindi l'invito è a fare attività coerenti con gli indirizzi di studio, farne pochi e fatti bene.
4: 7:24 minuti e 28 secondi, parliamo di caffè, perché tra il 2021 e il 2026 il costo medio di una tazzina di espresso al bar in Italia è aumentata del 24%, arrivando a 1,29 euro. Ancora più alto il prezzo in Trentino Alto Adige, con Bolzano a quota 1,51 euro di media e Trento a 1,41. Aumenti che però non comporterebbero alcun maggior profitto per gli esercenti, sostiene il presidente dell'Associazione Ristoratori di Trento, Francesco Antoniolli. Sentiamolo intervistato da Paolo Scandale.
9: È dovuto all'aumento della materia prima, all'aumento di tutta la filiera che compone il prezzo di una tazzina e di tutti i prodotti che noi andiamo a vendere nei nostri locali. Sicuramente in un periodo dove l'inflazione ha portato all'aumento di tutto, dall'energia agli affitti, alla materia prima che noi usiamo, è un qualcosa che noi non abbiamo potuto più assorbire quest'anno come abbiamo fatto invece in altri anni.
1: Condanna a 18 mesi di carcere negli Stati Uniti per Manfred Gruber, direttore commerciale altoatesino di un'azienda del nord Italia che vende armi e munizioni. La sentenza è stata pronunciata il 24 agosto dal giudice distrettuale Hector Gonzalez, che ha contestato al 61enne l'associazione a delinquere finalizzata alla violazione delle norme sul controllo delle esportazioni. Secondo l'FBI, Gruber avrebbe acquistato munizioni militari da aziende statunitensi, con l'obbligo di distribuirle esclusivamente in Italia. Invece avrebbe dirottato scorte del valore di $500,000 verso il Kirghizistan, tramite società di comodo, da dove poi sono state consegnate direttamente alla Russia. Un uomo ferito con un'arma da taglio portato in ospedale. È il bilancio di una lite scoppiata nella notte di martedì tra due cittadini di nazionalità marocchina nel centro di accoglienza ex Ali Market di Bolzano. La polizia ha bloccato l'aggressore, un 31enne richiedente asilo denunciato per lesioni aggravate. 15 giorni di prognosi per il ferito, anche lui richiedente asilo.
4: Lo sport: partono con un oro nella staffetta mista di cross country mondiali di mountain bike in Val di Sole. Sul tracciato di Daulase, il quartetto azzurro ha preceduto sul podio con distacco Svizzera e Stati Uniti, conquistando un iride che mancava da 13 anni. È il quarto titolo iridato italiano nella specialità, dopo le affermazioni del 2009, 2012 e 2013.
1: Ancora sport con il badminton: argento per la bolzanina Yasmin Hamza ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. L'atleta si è aggiudicata così la prima medaglia per l'Alto Adige in questa disciplina. Nella finale è stata sconfitta in 2 set dalla turca Neslan Arin, che ha conquistato il quarto titolo consecutivo ai giochi. Per Hamza, quella di ieri è la seconda medaglia in carriera in questa competizione.
26: L'edicola, rassegna stampa.
4: 7:27 minuti e 20 secondi, apriamo la rassegna stampa con i tre quotidiani locali in edicola oggi in Trentino. Raduno nazi allerta in Trentino, l'apertura del Corriere del Trentino, che indica in pietra murata la località scelta per il meeting del Veneto fronte Skinhead. Interrogazione di Angelo Bonelli al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, mentre la prefetta Fusiello convoca il comitato sicurezza, si legge. Sul team primo piano l'intervista a Michele Cereghini. I comuni vogliono contare il titolo con le proposte del presidente del Consorzio Autonomie Locali. Casa, energia e urbanistica, le nostre priorità, dice. Anche l'Adige punta sulla politica, aiuti al concepito sì della giunta. Il riferimento è l'apertura del vicepresidente provinciale Achille Spinelli alla proposta di Claudio Cia, consigliere provinciale di Forza Italia, di inserire anche i nascituri nel calcolo ICE per i sussidi. E poi muore dopo lo schianto in moto. La vittima è Marco Vecchiato, padovano 26enne, caduto in Primiero lo scorso 14 agosto.
1: Ed ora passiamo alla rassegna stampa da Bolzano. Montagna tragica, 2 morti, titola l'Alto Adige. Ieri hanno perso la vita una 58enne meranese e un 54enne polacco. Diesel oltre i 3 euro in autostrada, scrive invece il Corriere dell'Alto Adige. Il record ieri per la versione Supreme alla stazione di servizio Limburg Ovest. i prezzi della benzina anche in apertura del Dolomiten, che però parla della proroga del taglio delle accise decisa dal governo Meloni. Infine, sulla copertina della Tage Zeitung, il malcontento nei confronti dei voli turistici in elicottero. Aumentano le piazzole di atterraggio. La politica promette restrizioni, ma i margini di manovra dal punto di vista giuridico sono pochi. Vi ricordiamo che l'informazione regionale continua sui nostri siti rai.it/tgrbolzano, rai.it/tgrtrento e sui nostri profili social. Prossima edizione del giornale radio regionale alle 12:10. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
26: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.30 di giovedì 27 agosto 2026, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Sono due i temi attorno ai quali ragioneremo stamane. Il primo è la decisione attesa, ne abbiamo parlato anche ieri, ma insomma merita la nostra, crediamo, e la vostra attenzione, della proroga sul taglio delle accise e sconti sul gasolio fino al 5 settembre, 17 centesimi, mano tesa delle compagnie, pagano i big, questi alcuni dei titoli di stamattina. Che significa? Costerà 130 milioni di euro e verranno presi tramite un acconto fiscale sulle tasse sui dividendi dei cosiddetti big, cioè quelli che hanno avuto un ricavo di 20 miliardi nell'anno alle nostre spalle. Basta? È sufficiente? Che ne pensate? Come affrontare la questione degli extra profitti? 335-699-2949. Naturalmente l'Europa dice cavatevela da voi, nel senso ogni paese prende le decisioni che vuole, e anche su questo noi faremo un ragionamento con due eurodeputati. Nella seconda parte è in arrivo, è già arrivata in realtà, perché ad esempio qui a Roma la notte si dorme malissimo, è arrivato l'ennesima ondata di caldo con due eurodeputati. Nella seconda parte è in arrivo, è già arrivata in realtà, perché ad esempio qui a Roma la notte si dorme malissimo, è arrivato l'ennesima ondata di caldo estremo. Quali conseguenze ha

0: che qui. I vostri messaggi sono più che benvenuti. Cominciamo però, sono le 7.32, dalle voci sulla questione della proroga. Il TG1 che spiega che è successo, poi Tajani, Borghi e Boschi.
1: Costerà attorno ai 130 milioni di euro la proroga del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Continuerà fino al 5 settembre. Una soluzione temporanea necessaria per mettere a punto una costruzione più strutturale. Il nodo sono sempre le coperture. Sul tavolo resta anche il dialogo sul contributo sugli extra profitti delle grandi compagnie petrolifere.
2: No, che si proroga la decisione già adottata dall'ultimo Consiglio dei Ministri. Tempo necessario per preparare un intervento sostanziale che possa essere anche strutturale, confronto, un contributo giusto che sia dato. Non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto da Unione Sovietica.
3: Il ministro Tajani è contrario alla tassazione sulle banche perché dice che le tasse gli danno l'orticaria. Purtroppo però anche le accise sono tasse e le pagano i cittadini. Per la Lega è meglio chiedere un piccolo aiuto a un settore che sta facendo 50 miliardi di utili quest'anno piuttosto che a un cittadino che fa fatica a fare il pieno.
4: Solo di alcuni giorni, una riduzione minima. Si tratta semplicemente di una misura spot che non cambierà assolutamente nulla. Ci aspettiamo misure strutturali dal governo.
0: E a proposito di misure strutturali, diceva la Boschi, Italia Viva, prima avete sentito Borghi della Lega e Tajani, naturalmente di Forza Italia all'interno della maggioranza del governo, lo sapete se avete ascoltato la rassegna stampa, ma anche il giornale radio naturalmente, ci sono un po' di tensioni perché Tajani è contrarissimo, l'abbiamo appena ascoltato, mentre la Lega no, in buona sostanza dice colpiamo i Salvini in primis, colpiamo le grandi aziende attraverso gli extra profitti. Gli europei, la Commissione europea ha detto, vedete veramente voi, ciascun paese decida come vuole. Su questo, su questi temi, sentiamo Maciej Berecewski, che è il portavoce dell'Unione Europea per la coesione, ricerca e pesca.
5: La tassazione dei profitti straordinari è una questione che riguarda gli Stati membri, che possono agire sulla base della loro legislazione nazionale, ma queste misure devono essere conformi al diritto europeo. Pertanto gli Stati membri possono effettivamente fare affidamento sui propri poteri fiscali nazionali per affrontare i costi dell'equità sociale e in questo contesto possono adottare misure di tassazione degli extra profitti, se lo desiderano. La Commissione rispetterà le decisioni degli Stati membri e fornirà le migliori prassi in materia di misure nazionali, valutando anche l'impatto di tali misure sul mercato unico.
0: A proposito di impatto di tali misure, ma io direi più dell'impatto del caro petrolio, caro gasolio, caro benzina, sull'economia. Eccoci.
6: In Europa l'Italia soffre meno rispetto ad altri paesi. Sul fronte benzina occupa il settimo posto della classifica. Per costo più alto, prima di noi, tra gli altri, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Finlandia. Per le nostre tasche significa circa 362 euro all'anno in più a famiglia. Per il gas, da inizio conflitto, spendiamo più 338 euro all'anno. Per la luce se ne vanno 91 euro in più, voci che in totale incidono per oltre 790 euro in più. Pesa di conseguenza anche il carrello della spesa. Il costo medio in Italia si aggira sugli 81 euro, comunque più basso rispetto alla media dei principali mercati europei, dove ha superato i 95 euro.
0: Siamo già collegati con Gianni Murano, che è presidente dell'Unione Energia per la Mobilità, e tra poco con lui rifletteremo sulle decisioni del governo, la mano tesa da parte delle grandi compagnie. Prima di farvi ascoltare le voci dei due italiani che si sono fortunatamente salvati in Nepal, volevo leggervi un po' dei messaggi. Sembra sia in atto una speculazione al ribasso sui prezzi dei carburanti, dovrebbero essere molto più alti. In breve probabilmente i prezzi schizzeranno a livelli altissimi, scrive Francesco da Verona. Io questo non lo so. Subito dopo arriva il seguente messaggio che vi leggo, solo perché mi sembra un delirio. Uomo o non uomo, tutto cambia nella vita ed è ciò che la differenzia dalla morte. Solo l'ideologia genocidaria del grande reset resta la stessa. Questo tema del grande reset è uno dei tanti deliri che, diciamo, incombono sulla nostra contemporaneità. Il prezzo della benzina, scrive Mimmo da Napoli, è determinato dalla domanda. Incominciamo ad eliminare l'ipocrisia di avere auto che superano di gran lunga i limiti di velocità. C'è bisogno di un'accelerazione, di un cambio dei consumi. Non ci devono essere dei comportamenti liberi tutti a consumare senza limiti. E poi Michela da Forlì, ci hanno costretti a impoverirci, a un impoverimento generale per finanziare armamenti e guerre. Tutto viene pagato con le nostre tasse, dovremo chiederci con un referendum come vogliamo siano spesi i nostri soldi, basta armi, guerre e morti. Ci sono diversi messaggi, dicono è colpa dell'Ucraina. Altro messaggio che secondo me, uso un'espressione un po' forte, fa cadere le braccia, perché leggevo ieri delle

0: ricerche che dicono che noi italiani siamo tra i paesi che hanno contribuito meno alle spese per armare e far difendere gli ucraini, e ogni italiano ha pagato tra i 50 e i 70 euro in tutto. Quindi pensate soltanto a quanto si spenderà per il ritorno in questo fine settimana. Ultime voci, dicevo. Quello che è successo in Nepal sta colpendo tutti. Parleremo di cambiamento climatico, dell'ondata di caldo. Giovanni Fassini e Marco Lombardi.
1: L'autobus si è fermato perché la strada era sbarrata e all'inizio non abbiamo capito il motivo per cui la strada fosse sbarrata. Pian pianino siamo accorti che il fiume di fianco saliva. Fortunatamente non è arrivato a lambire il nostro mezzo. A monte non si poteva andare perché la strada era stata chiusa dalle autorità. Indietro non potevamo andare perché nel frattempo il fiume anche dietro era srondato. Eravamo in una situazione dove siamo stati 8 ore, facciamo, fermi sull'autobus.
2: Nessuno aveva notizie fino a quando non sono iniziate uscire le prime immagini e i primi video.
1: Abbiamo visto dai video che giravano un ponte che era 3-4 km avanti, era stato completamente travolto dalla piena.
2: Quindi insomma ci è andata bene, siamo vivi per fortuna e siamo qui a raccontare, ma ho visto che ci sono molti dispersi, anche stranieri, quindi la situazione è veramente tragica.
0: Centinaia di dispersi, ne parleremo alle 8:30. Gianni Murano, presidente dell'UNEM, Unione Energia per la Mobilità, grazie per essere con noi, buongiorno.
3: Grazie a voi e buongiorno.
0: Senta, arrivano diversi messaggi che ci dicono: ci spiegate esattamente cosa sono gli extra profitti?
3: Questa è una bella domanda perché non lo sa nessuno, nel senso che non esiste una definizione economica degli extra profitti. Quello che si è assunto negli ultimi orientamenti è che è qualcosa di un profitto maggiore rispetto alla media dei profitti degli ultimi anni, e quindi è quanto di più aleatorio è possibile. Diciamo, questa problematica emerge anche nella famosa lettera che è stata scritta dai sei ministri è stata scritta all'Europa, perché uno dei punti chiave è proprio quello di individuare una definizione degli extra profitti che sia più precisa di quella che è stata fatta nella normativa europea del 2022, che ha ancora un contenzioso aperto a livello europeo, tra l'altro.
0: Sì, tra l'altro, quindi, è difficile la definizione, e tra l'altro la Corte Costituzionale su questo si è anche pronunciata. Il punto è, ora semplifico molto, Murano sia benevolo nei miei confronti, e cioè soprattutto la Lega dice, non Tajani che parla di esproprio proletario, sono cose che mi rimandano all'Unione Sovietica. La Lega dice: ci sono delle grandi aziende che in questi anni, in ragione di tutto quello che è successo, hanno fatto un sacco di soldi, contribuiscano al bene comune. Mi pare che la soluzione trovata ieri dal governo, che ricordo, in sostanza si anticipo a conto fiscale sulle tasse sui dividendi, che costerà 130 milioni, e mi pare che le grandi aziende, insomma, si siano dette ben disposte, o sbaglio, Murano?
3: Sì, alla fine le grandi aziende sono due.
0: Esatto, quindi, Eni e Enel. Esatto. E questo lo spieghiamo per chi ci ascolta.
3: Ed è chiaro che questo è un prestito di fatto, no? Nel senso che è un anticipo di tassazione che poi risulterà in un credito d'imposta nell'anno successivo. Quindi è di fatto un prestito che serve a garantire la copertura per questo periodo. Quindi non è una tassa in più. Ecco, quello che bisogna fare attenzione è non generare tasse in più. Io ricordo poi che il settore è stato già colpito dall'aumento dell'IRAP del decreto bollette dell'aprile di quest'anno, in cui l'IRAP è stata aumentata di 2 punti per 2 anni e ha, diciamo, in qualche modo già espresso una sorta di anticipo di contributo di solidarietà. L'altro elemento che dobbiamo mettere sul tavolo, e che io evidenzio sempre, è che la ragione profonda di questa crisi, se uno la guarda con attenzione, e torno anche alla riflessione sull'Ucraina che faceva lei prima, è che c'è una crisi di raffinazione, cioè si sono chiuse raffinerie per mancanza di margini, soprattutto a livello europeo. Cioè abbiamo una carenza di prodotti raffinati, non di petrolio, tant'è che il petrolio oggi, lo vedevo prima, è $86, prima della guerra era $70, cioè c'è stato un aumento, ma non è così deciso, marcato, come quello che c'è sui prezzi internazionali di gasolio e benzina, che soffrono la carenza di raffinazione europea.
0: Ma perché c'è questa carenza di raffinazione europea?
3: Perché se abbiamo chiuso il 20% delle raffinerie negli ultimi 10 anni, perché i margini di raffinazione erano striminziti e quindi le raffinerie non riuscivano a stare in piedi. Oltre a tutta una serie di balzelli che abbiamo in Europa per regolamentazioni europee che altre nazioni, altri continenti non hanno. Quindi abbiamo chiuso queste raffinerie anche in previsione di una domanda che via via andrà a diminuire.
0: Però mi permetta l'obiezione che poi fa Salvini spesso, ora non so se il calcolo sia giusto, si parla di 160 miliardi di profitti negli ultimi anni, questo è solo un prestito, non è che i governi sono troppo morbidi e benevoli nei confronti delle grandi aziende?
3: E io non so dove sbuca, dove sono 160 miliardi.
0: Però l'ho sentita con le orecchie, pure lei.
3: Sì, immagino. Sì, no, per carità. In Italia, diciamo, le compagnie petrolifere italiane sicuramente non hanno generato, forse l'ENI, perché all'estrazione, alla fase dell'upstream, può aver generato profitti, diciamo, consistenti, ma non extra profitti. È chiaro che una compagnia petrolifera che investe miliardi in estrazione e raffinazione, che rischia moltissimo, io penso l'ENI ha investito anche in Medio Oriente, con quello che sta succedendo in Medio Oriente i rischi di impresa in quei paesi sono estremamente elevati, è ovvio che deve in qualche modo tutelarsi. Questi profitti spesso, ed è qui il punto, devono servire per gli investimenti, il settore ha bisogno di investimenti, quindi io cercherei di incentivare, di supportare una serie di investimenti nella raffinazione per cercare di mitigare rischi come quelli che stiamo correndo adesso, in Italia meno, in Europa molto di più, di non trovare prodotto. E torno alla crisi russo-ucraina. Uno dei grandi esportatori di prodotti raffinati era proprio la Russia. Adesso esportava in Europa massicciamente fino al 2022, adesso esporta in altre parti del mondo, o meglio dire esportava, perché diciamo la guerra ha fatto sì che anche le raffinerie russe sono bombardate. Oggi la capacità di raffinazione della Russia è meno del 50% rispetto a prima.
0: Senta Murano, diciamo una cosa agli ascoltatori, no? Spieghiamo una cosa agli ascoltatori, da quello che ho capito io leggendo un po' i giornali, naturalmente ora ne parliamo con Annalisa Corrado e Nicola Procaccini, che sono due euro parlamentari. La preoccupazione del governo italiano e anche l'irritazione nei confronti di Bruxelles rimanda alla questione dell'ENI, nel senso che Meloni e De Scalzi si sarebbero parlati, perché se l'Europa dice vedetevela voi e quindi tassate di più, mettiamo così, ENI e Enel, il nostro gigante pagherebbe dei prezzi e in qualche modo sarebbe più azzoppato di altri grandi paesi che hanno meno problemi con i loro giganti, o sbaglio?
3: Sì, questo è uno dei problemi. L'altro problema è che noi abbiamo assistito negli ultimi anni a degli ingressi di nuove società petrolifere, penso alla Socar, alla Vitol, a Sonatrach, alla compagnia algerina, sono entrati sul mercato italiano. Se noi come Italia iniziamo a mettere i tassi extra profitti e la Francia non lo fa, la prossima scelta sarà che investiranno in Francia e non in Italia. Cioè, quello che dice anche la Commissione europea è attenzione a creare asimmetrie nel mercato.
0: E questo è il punto.
3: E non è da sottovalutare. Qui noi abbiamo difeso le nostre raffinerie italiane, e se adesso, diciamo, ogni volta che c'è un margine positivo ti metto una tassa in più, la Francia non lo fa, un altro Stato, l'Ungheria non lo fa, vado ad investire in Ungheria se voglio rimanere
0: questo
3: in Europa.
0: Ha fatto bene Gianni Murano a sottolineare questo aspetto, è il Presidente dell'Unione Energia per la Mobilità, poi vi leggo un po' di messaggi, ce ne sono valanghe anche oggi, perché è un tema che vorrei sollevare con Annalisa Corrado, europarlamentare, Partito Democratico, perché lo sapete, Elish Lein da qualche giorno sulle colonne del Corriere della Sera insiste molto, il governo abbia coraggio e colpisca gli extra profitti. Questo elemento del rischio di indebolire l'ENI, che è uno dei grandi giganti degli idrocarburi del mondo rispetto, che so, alla Total francese, c'è o no? L'avete considerato o no? Onorevole Corrado, benvenuta.
4: Buongiorno. Allora, bisogna partire da un presupposto che è un po' più generale, non è soltanto legato alla questione della benzina e del diesel, ed è legato più in generale al mondo dell'energia. Ci sono già delle asimmetrie in Italia rispetto agli altri paesi europei, che sono quelli che ci hanno sempre penalizzato in questi ultimi anni, soprattutto dopo la crisi del gas russo. Guardando tutti i dati, in particolare quelli dell'energia elettrica, sono quelli che sconvolgono, no? E che l'abbiamo sempre detto, l'Italia paga il prezzo dell'energia più alto in assoluto in Europa, e a parità di meccanismi poi del resto in Europa con cui questi prezzi si formano, no? Dell'elettricità. Ed è tutto estremamente legato alla nostra grandissima dipendenza dalle fonti fossili, per tutti i settori, per il settore industriale, per il settore residenziale, per il settore della mobilità, per il settore dei trasporti. Noi ancora trasportiamo su strada un quantitativo di merci superiore.
0: Sì, di là anche l'aumento dei costi dei beni di consumo quotidiano. Vabbè,
4: esatto, sono agganciati. No, però voglio dire, non è che noi improvvisamente vogliamo inserire una distorsione italiana. La distorsione italiana esiste già. E ce lo dice il fatto che le grandi compagnie, soprattutto degli idrocarburi, fanno appunto, staccano trimestrali e semestrali stellari e lo dicono loro come grande punto di vanto, mentre il nostro paese, se non ci fosse stato il PNRR, sarebbe sostanzialmente alle soglie della recessione, no? Cresciamo con uno zero virgola e quando finirà il PNRR non sappiamo. È uno dei motivi per
0: anche
4: cui
0: se scusi
4: accade.
0: Corrado, scusi onorevole se la interrompo, è vero, sì. Eni e Enel staccano dividendi milionari e in più fanno miliardi di profitti, però rientrano allo Stato tramite le tasse.
4: Beh, una parte rientra allo Stato, non sono mica soggetti pienamente pubblici, c'è una gran parte dei privati che si prende un bel pezzo di questi dividendi, quindi c'è attenzione, perché comunque sia, noi siamo 3 anni e mezzo che diciamo che questo meccanismo è malato e questo meccanismo va regolato, va osservato, va studiato, no? Per capire come non consentire più che in un paese le aziende rischino di chiudere per i costi dell'energia, mentre invece succede questa progressione brillante, no? C'è evidentemente qualcosa che non va. Allora noi sono 3 anni e mezzo che diciamo indaghiamolo, sono 3 anni e mezzo che cerchiamo di dare soluzioni, di spingere verso la transizione ecologica, che non è un vanto ideologico, è proprio una necessità strutturale, perché è l'elettrificazione dei consumi che viene tanto demonizzata, la produzione di energie rinnovabili che viene tanto demonizzata, alla fine sono le strade che servono per abbassare tutti i tipi di bollette di cui stiamo parlando, no? Quindi se da una parte anche parlare di nuova raffinazione e riportare la raffinazione in Europa, attenzione, perché sono tutti investimenti che poi ci bloccano in altri 15, 20, 30 anni, soluzioni che guardano completamente al passato, no? Quindi noi non possiamo pensare che il modello sia lo stesso del 1900. Dobbiamo guardare in avanti, invece la transizione la blocchiamo e alla fine ne paghiamo le conseguenze.
0: Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, avrete capito molto meglio di me che i punti di vista che abbiamo ascoltato sinora, cioè quello di Murano e di Corrado, non coincidono, perché Murano diceva: guardate, ci siamo indeboliti anche sul fronte della raffinazione, dobbiamo investire lì. Murano rappresenta, lo dico in maniera molto semplicistica, però rappresenta i petrolieri, quindi il suo punto di vista è quello di chi comunque lavora e fa anche profitti legittimamente con gli idrocarburi. Annalisa Corrado fa un discorso completamente diverso, l'avrete capito, ha una sensibilità verde che mi pare sia emersa, e Nicola Procaccini è il co-presidente dei conservatori al Parlamento Europeo, responsabile ambiente di Fratelli d'Italia, e con lui vorrei ragionare proprio su questo. Buongiorno onorevole, buongiorno presidente, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti.
0: Perché la decisione di ieri del governo in buona sostanza proroga, lo sappiamo, insomma lo sa chi ci sta ascoltando, lei lo sa meglio di me, fino al 5 settembre 17 centimetri di sconto sulle accise, 130 milioni la spesa, a conto fiscale sulle tasse sui dividendi, in sostanza è un prestito. L'accusa che vi viene mossa e che anche Annalisa Corrado ha fatto, seppur velatamente, è: non avete avuto il coraggio di colpire chi fa un sacco di soldi, ha fatto un sacco di soldi.
5: Ma è stato detto prima, questa è una materia che non può essere affrontata come se fossimo alle lezioni studentesche, quei programmi, come dire, molto avveniristici che presentavamo alle lezioni studentesche a scuola. Va trattata con un po' più di equilibrio e di saggezza, per l'appunto, sapendo che siamo all'interno di un contesto molto delicato, perché non è soltanto italiano, ma c'è una competizione globale dove rischiamo di farci del male se non agiamo con saggezza. Quindi che vuol dire? Vuol dire, intanto, forse andrebbe rimossa la parola extra profitto, perché effettivamente è una distorsione dell'economia liberale, del mercato, che rischia di fare danni. Parliamo, secondo me, in maniera più utile di contributo straordinario che può essere chiesto, che secondo me deve essere chiesto alle società energetiche. Però sapendo che la cosa va
0: maneggiata.
5: Scusi
0: se la interrompo, lo dico a beneficio della chiarezza degli ascoltatori. Questo è, tra l'altro, l'avete sentito, inserito nel GR uno dei motivi di, chiamiamolo così, distanza fra Forza Italia e la Lega. Forza Italia, Tajani dice le cose che ha appena detto Procaccini, è l'approccio liberale, e la Lega, in particolare Salvini, dicono no, quelli hanno fatto un sacco di soldi, se non li pigliamo lì, dove li pigliamo? È un po' questo il punto.
5: In realtà io faccio sintesi tra le due posizioni, cioè nel senso, non definiamoli extra profitti, non interveniamo sull'extra profitto, perché allora a quel punto dovremmo pure intervenire sull'extra perdite, naturalmente, con i soldi degli italiani, perché una cosa porta l'altra. Parliamo di richiesta di contributo straordinario in una situazione che è una situazione eccezionale, perché ciò che è accaduto anche a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz è una situazione eccezionale che sta gravando su tutti gli italiani, indipendentemente da quale sia la loro attività. Dopodiché mi si consenta, sempre per uscire dall'assemblea studentesca ed entrare invece nel mondo dei grandi, la posizione anche sulla transizione energetica dovrebbe essere più equilibrata, perché effettivamente il fatto che noi abbiamo rinunciato alla raffinazione, per esempio, del petrolio, abbiamo rinunciato all'estrazione non solo del petrolio dei nostri giacimenti, ma anche del gas dei giacimenti nazionali, questo è stato un errore drammatico, perché non esistono tecnologie oggi in grado di sostituire il petrolio, per esempio, che so, aerei, piuttosto che, quindi parliamo di kerosene, le navi, i grandi mezzi, non esistono tecnologie capaci, le barche, non esistono tecnologie capaci di fare a meno dei carburanti.
0: Presidente, mi permetto un'obiezione, ma non da leader studentesco, ci provo, però certo, noi per l'estate che stiamo vivendo abbiamo visto in Italia che è successo, c'è il ghiacciaio,
5: stavo arrivando esattamente alla seconda metà della questione. Accanto a una transizione che deve essere fatta con buon senso, quindi sapendo che le fonti fossili sono ancora necessario per un dato periodo di tempo, noi dobbiamo naturalmente aumentare anche la produzione di energia da fonti rinnovabili, e dobbiamo aumentare anche l'estrazione e diminuire la dipendenza dei minerali, delle materie prime critiche che servono per le fonti energetiche rinnovabili. Quindi, dicevo, la verità è che noi in questi anni abbiamo trattato in maniera troppo ideologica un tema troppo delicato come l'energia, e invece andrebbe riportato in un contesto di maggiore, dicevo, equilibrio, di maggiore saggezza, perché alla fine è il sangue che scorre nelle vene del nostro sistema, della nostra società, del nostro sistema economico in generale, quindi va depurato dalle incrostazioni ideologiche per cui che ho sentito anche pochi secondi fa.
0: È il tema più urgente del nostro presente, e devo dire che toccherà ovviamente sia il giornale radio delle 8 sia Radio Anch'io nella seconda parte. Io ringrazio il presidente del Conservatorio del Parlamento Europeo, responsabile ambiente e Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, perché ha in sostanza instradato anche il percorso della nostra trasmissione, perché nella seconda parte noi dovremo parlare dell'ennesima ondata di caldo, lo diceva all'inizio, ad esempio le notti qui romane sono spaventose, uno fatica davvero, infatti arriviamo semidistrutti qui a Radio Anch'io al mattino perché fa un caldo atroce, ma soprattutto quello che è accaduto nelle ore delle nostre spalle in Nepal, fra Nepal e Tibet, oltre 160 morti, centinaia di turisti dispersi, la responsabilità sarebbe di un ghiacciaio che si è disciolto, sta cambiando il clima sotto l'effetto del cambiamento climatico, questo non lo nega neppure oramai più un pazzo, e quindi che cosa fare, quali sono le conseguenze sul sistema economico, come adattarci a vivere nella nuova situazione climatica, come cambiare le nostre città, sono tutti temi che noi affronteremo nella seconda parte di Radio Anch'io. Mi dispiace non aver letto la valanga di messaggi che ci avete mandato, ma molti sono utili anche per la seconda parte. 335 699 2949. Adesso diamo la linea al GR1 delle 8 e torniamo tra mezz'ora.
6: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opel, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 32 la Torino Bardonecchia ci sono code per la galleria chiusa tra Ulsa e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Sulla 4 Venezia Trieste un incidente segnalato tra San Stino di Livenza e la 28 in direzione di Trieste. Un altro incidente che coinvolge due auto o mezzo pesante è avvenuto sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Rosignano code per un veicolo fermo tra la 7 e Genova Est in direzione di Livorno. Sono 3 chilometri di coda sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Sulla stessa 14 code per lavori tra Teramo Giulianova e Val Vibrata in direzione di Ancona e 1 chilometro di coda per incidente tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Rimaniamo sull'Adriatica per segnalare un incendio tra Vasto Nord, Casal Bordino e Vasto Sud in direzione di Bari. A Roma, sul tratto urbano della 24, code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine a Napoli, sulla tangenziale, rallentamenti per un veicolo fermo tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
11: Elegance is a journey. Air France.
10: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Catastrofe tra il Nepal e il Tibet. Il collasso di un ghiacciaio provoca un'onda di fango che travolge villaggi, case e ponti. Oltre 160 vittime accertate e 1.400 dispersi, molti turisti. Caro carburanti, prorogato lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre. La misura vale 130 milioni. In seguito, aiuti strutturali in base al reddito. Le opposizioni nel governo si continua a litigare sugli extra profitti. Putin valuta l'escalation, i media americani. Per il leader del Cremlino le trattative sono ferme. I timori di una guerra totale, possibile motivo della visita del direttore della CIA a Mosca. Trump minimizza visita di routine. Social e minori, Meta si arrende, patteggia e paga una multa di circa 18 miliardi. Su Facebook e Instagram cambieranno i meccanismi che creano dipendenza negli adolescenti. Una nuova vita, Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito. 6 anni fa lo strappo dei duchi di Sussex con la famiglia reale e il trasferimento in California. Il 2035, secondo Ridley Scott, nelle sale The Dog Stars, western apocalittico, il film girato quasi tutto in Italia. Lo strappo, la Federcalcio si schiera con l'UEFA e ritira l'appoggio a Infantino nella corsa alla presidenza FIFA. Volley azzurre forza 5. Le ragazze di Velasco sconfiggono anche la Francia e volano agli ottavi dell'Europeo da imbattute. Sabrina Baldetti in studio. Una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni, l'alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Oltre 160 le vittime accertate finora, ma il numero dei dispersi, tra questi centinaia di turisti da una trentina di paesi, è altissimo. Proseguono ricerche e soccorsi in una apocalisse di fango. Il corrispondente.
3: Il bilancio dell'alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Cina si aggrava di ora in ora. I dispersi sono quasi 1.400. Ai più di 800 turisti irreperibili in Nepal, le autorità di Pechino hanno aggiunto altri 558 dispersi sul versante tibetano. Di questi, 260 sono cittadini stranieri. Sulle cause dell'enorme massa d'acqua, fango e rocce che ha spazzato via tutto quanto trovava sul suo percorso, gli esperti propendono per il collasso di un ghiacciaio in alta quota che avrebbe provocato l'ondata di piena del fiume Botekoshi. Sarebbe stato il distacco del ghiaccio ad aver generato la scossa di terremoto indicata in un primo momento come fattore scatenante della catastrofe. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Il presidente cinese Xi ha ordinato il massimo sforzo per l'emergenza. L'India ha messo in allerta le regioni a valle del fiume Lende, in cui confluisce il Botekoshi, per il timore che la diga naturale provocata dalla frana non sia stata completamente smaltita e stia quindi accumulando altra forza distruttrice. Da Pechino nell'aeroporto GR1.
2: Due gli italiani che si trovavano nella zona del disastro sono rimasti bloccati, ma stanno bene. Circa 90 i nostri connazionali presenti tra Nepal e Tibet, secondo la Farnesina. Il racconto ai nostri microfoni di due residenti.
4: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti di questa flash flood assolutamente violenta e inaspettata. Tanto da
5: vive a Kathmandu da 9 anni Margot Tortella, salentina, guida turistica, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi. La capitale del Nepal, ci dice, non è stata toccata direttamente dalla distruzione, ma lo shock è molto forte.
4: È chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
5: Il Nepal è uno dei paesi al mondo più vulnerabili e colpiti dai disastri ambientali e climatici e, secondo le autorità, l'emergenza è destinata a proseguire.
4: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
5: Vive a Kathmandu da molti anni anche Navio Heller, alto a Tesino, un fotografo culturale.
6: Una tragedia grossa per il paese. Sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
5: Valeria Volatile, GR1.
2: Ora l'intervento del governo sul caro carburanti, il via libera al prolungamento dello sconto sul diesel e al decreto sull'ex Ilva in un consiglio dei ministri lampo.
0: La proroga dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio ha un costo di circa 130 milioni di euro. Per coprirlo viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un uguale credito di imposta. Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo e prolunga una misura in vigore dal 5 agosto. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate rivolte alle fasce di reddito meno abbienti e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione di rifiuti industriali notificato dal Ministero della ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Allo studio dell'esecutivo dunque le nuove misure per limitare l'impatto del costo del pieno e le risorse per finanziarle.
7: Governo al lavoro sul prossimo intervento contro il caro carburanti dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi al litro sul diesel sino al 5 settembre varata ieri dal Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni vuole una misura strutturale e selettiva per aiutare le famiglie con redditi più bassi e per coloro la cui professione si basa su spostamenti frequenti e non solo autotrasportatori. Da Palazzo Chigi via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. Intanto l'esecutivo prosegue il confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti di aziende petrolifere ed energetiche. La Premier propone un meccanismo equo e neutrale per tutte le industrie dell'Unione in modo da non creare squilibri sul mercato o peggio penalizzare le aziende nazionali. Carla Macrellino, GR1.
2: Su politica economica e fiscale il confronto tra partiti dagli extra profitti allo sconto sul gasolio.
8: La proroga dà ossigeno al paese, spiega Fratelli d'Italia, e intanto lavoriamo a interventi strutturali contro il caro energia, con un obiettivo, dice Marco Scurria.
9: Difendere il potere d'acquisto degli italiani, proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti e non imporre nuove tasse come farebbe la sinistra.
8: Discorso che vale anche per l'imposta sugli extra profitti, a cui si dice allergico pure Antonio Tajani. Diverso, spiegano FD e Azzurri, pensare un contributo concordato che non penalizzi la nostra competitività. Paletti non piacciono alla Lega, contraria anche ai fondi safe per la difesa. La notizia del via libera 8 miliardi di prestiti europei fa però insorgere soprattutto i progressisti. Perché invece i soldi per stipendi e pensioni non ci sono mai, chiede AVS. Il coraggio lo trovano solo per le armi, fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, che definisce la proroga dello sconto sulle accise l'ennesima beffa. Deborah Serracchiani, PD.
10: Giorgia Meloni batta un colpo. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia.
8: Nel governo continuano a litigare chiosa Elly Schlein e il problema rimane sulle spalle di famiglie e imprese. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1, la guerra in Ucraina. Secondo indiscrezioni giornalistiche, la Russia è pronta ad alzare di molto il tiro nel conflitto, tanto da richiedere un intervento degli Stati Uniti.
11: Sarebbe stato il rischio della guerra totale a spingere il capo della CIA Ratcliffe a volare a Mosca. Una visita di routine, minimizza il presidente Trump, da cui però aggiunge potrebbe venir fuori qualcosa di buono. Nessun contatto con Putin, solo con i servizi di sicurezza russi, la versione fornita dal portavoce del Cremlino Peskov. Per il Wall Street Journal invece Ratcliffe avrebbe avuto il compito di dissuadere proprio Putin dall'attaccare i paesi NATO. Una missione, riporta ancora il quotidiano newyorkese, legata ai recenti rapporti dell'intelligence americana, secondo cui la Russia nei prossimi anni potrebbe voler mettere alla prova l'alleanza atlantica attaccando uno degli stati membri. E questo mentre è un'altra fonte giornalistica, l'agenzia Bloomberg, a rivelare la volontà del Cremlino di dare una decisa sterzata al conflitto contro Kiev dopo aver respinto il piano di pace proposto da Zelensky e rigettato nello stallo le trattative. Putin vorrebbe piegare le linee nemiche sferrando i più potenti missili balistici, ma cresce la possibilità che possa ricorrere anche alle armi tattiche nucleari. Valentina Isa, GR1.
2: Il conflitto Stati Uniti-Iran. I Pasdaran annunciano di avere raggiunto un accordo con l'Oman per la gestione del passaggio nello stretto di Hormuz e avvertono: resterà chiuso se Washington non accetta le nostre condizioni. Ma secondo il presidente Trump il canale è stato sminato ed è operativo. Non ho nessuna fretta, aggiunge, di negoziare con Teheran. Intesa con Teheran che il premier israeliano Netanyahu torna a escludere. Ho detto a Trump che dubito si possa raggiungere un accordo con quei selvaggi, le sue parole, mentre proseguono gli attacchi dell'esercito dello Stato ebraico nella striscia di Gaza e le violenze dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. Una situazione sempre più difficile, come racconta dal meeting di Rimini il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa.
12: In Cisgiordania la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Mi auguro che questo scontro politico e anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto stanca. L'Occidente deve aiutare anche a calmare questa deriva con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
2: Allerta malaria all'aeroporto di Francoforte in Germania dopo la morte di due dipendenti dello scalo. L'inviata.
13: Uno è morto nei giorni scorsi, l'altro è morto a luglio, ma solo ora, attraverso le analisi, è stata accertata la causa del decesso. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria, entrambi addetti allo scarico e carico bagagli. La zanzara contagiosa sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, nonostante le misure di sicurezza. Il rischio di contagio è comunque trascurabile, secondo le autorità, perché non sussiste la probabilità che la malattia si diffonda da persona a persona. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati che stanno ricevendo cure mediche sono comunque stati messi in isolamento e all'aeroporto di Francoforte sono state installate delle trappole, anche se, dichiara Peter Tinerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: Le 8 e 12 minuti, la cronaca. Oggi gli interrogatori dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che, secondo gli investigatori, sarebbe stato ordinato da Walter Lavitola.
14: A parlare dal carcere di Rebibbia saranno Antonio Passariello e Pellegrino Davino. In videoconferenza dai domiciliari sarà interrogata anche la moglie di quest'ultimo, Marica De Filippis. Sono tre dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci che ora si dicono pronti a dare la loro versione. La decisione arriva dopo che Walter Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato tramite il suo factotum, Gomez Tavares. Volevo un atto dimostrativo, non per forza una bomba, avrebbe detto ai magistrati il faccendiere. I tre negano di conoscere Lavitola e nemmeno Sigfrido Ranucci, che commenta così il supposto pericolo che stava correndo secondo l'amico imprenditore.
15: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di Lavitola avrei denunciato. Io quello che ho da dire, per rispetto ai magistrati, lo dico ai magistrati.
14: Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caldo non molla la presa. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in 9 città. Le previsioni per le prossime ore con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
16: L'alta pressione continua ad espandersi sul paese con un po' di instabilità pomeridiana, prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, piogge tra Piemonte e Valle d'Aosta. Al centro-sud le temperature tenderanno ad aumentare, oggi valori a 37-40 gradi, soprattutto al sud e sulle isole intorno ai 42, domani picco massimo con 40 gradi a Roma, tra i 40 e i 44 gradi tra Puglia e Basilicata e sulle due isole maggiori. Tra domenica e mercoledì si tornerà in valori normali con al nord 28 gradi e al centro-sud tra i 30 e i 34 gradi.
2: La multinazionale tecnologica proprietaria di Facebook e Instagram sceglie di patteggiare, pagando circa 18 miliardi di dollari nel processo che la vede accusata di danni ai minori derivanti dall'uso delle piattaforme.
17: Non si arriva a sentenza, Meta si arrende prima. Nessuna ammissione di colpa, ma un accordo con il quale dovrà introdurre nuove tutele per i minori sulle sue piattaforme. Più efficaci verifiche dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui i ragazzi vanno a scuola, limite di utilizzo di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori e altre misure. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
18: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
17: Nessun commento sul patteggiamento dalla Commissione Europea, che pure ha puntato l'indice contro Facebook e Instagram per il loro design che crea dipendenza. Meta può ancora proporci impegni, sottolinea un portavoce da Bruxelles. Daniele Morgera, GR1.
2: Su Rai Radio 1 parliamo ora di calcio, o per meglio dire di politica del calcio, con lo strappo della Federazione Italiana che ha ritirato l'appoggio al presidente FIFA Gianni Infantino nella corsa alla rielezione, schierandosi invece con la UEFA.
19: Il fulmine stavolta non è arrivato a ciel sereno, anzi la perturbazione aleggiava sul vecchio continente già da tempo ed è deflagrata durante il mondiale americano. In linea con la variabilità dei cieli europei, anche la Federcalcio nostrana ha deciso di ritirare l'appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. Nel comunicato di Via Allegri si fa chiaramente cenno ad Alexander Seferin, presidente della UEFA, e alle tante federazioni nazionali che hanno deciso di opporsi al modo di pensare calcio del presente e del futuro di Infantino. Dal poco spazio alle squadre europee a beneficio di altre realtà emergenti ma con poca tradizione pallonara, allo spezzettamento delle partite per questioni giusto appunto climatiche, ai troppi minuti di intervallo tra un tempo e l'altro persino nella finale del mondiale, fino allo spericolato tentativo di concedere ad un privato i diritti della Coppa del Mondo e nonostante la repentina marcia indietro. Insomma, l'Europa fa blocco e l'Italia del blocco fa parte. C'è chi, nonostante fosse stato avvisato ed avesse condiviso in via generale l'uscita della Federcalcio, avrebbe testualmente preso un po' più di tempo. È il caso del numero uno della Lega Professionisti Simonelli, peraltro amico personale di Infantino. Altri, Cannavaro e Materazzi, su tutti si dicono invece contrari alla presa di posizione di Malagò. Appassionate ed appassionati, aprite gli ombrelli, il temporale è appena iniziato. Francesco Repice, GR1.
2: E sono appassionati anche i giocatori dell'antacalcio, una nuova disciplina non agonistica in cui si gioca da una certa età in poi solo per divertirsi.
20: Gli allenatori sono veri tecnici, gli allenati variano per età, capacità, forma fisica. Sono uomini e donne tesserati, ormai più di 200, dell'antacalcio che ha fatto proseliti tra Milano e Monza e si va espandendo. Lo ha inventato Roberto Cocchi, che alla palestra preferisce il pallone come tanti antacalciatori.
21: Sono tutte persone non più giovanissime che hanno ancora voglia di giocare a calcio, vogliono mantenersi in forma e soprattutto divertirsi.
20: Anta è in questo caso desinenza anagrafica ma anche filosofica, perché l'antacalcio si basa su un principio fondamentale.
21: Noi abbiamo tolto l'agonismo, l'obiettivo di vincere a tutti i costi lo abbiamo eliminato e piace tantissimo questo aspetto, perché tutte le persone sono molto più rilassate, ci sono tantissimi sorrisi in campo.
20: Il contrario di quel che succede ad esempio in tante partite fra ragazzini, dove spesso volano insulti e i genitori menano le mani.
21: Questi aspetti molto spesso nascono dalla competizione, quindi eliminando l'aspetto competitivo diventa tutto molto più rilassante, ma rimane divertimento del calcio. Siamo il calcio romantico.
20: Donatella Gori, GR1.
2: Dopo i 6 anni in California e le tante polemiche con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito, ma per la monarchia britannica potrebbe non essere una buona notizia. L'inviata.
22: Il palazzo reale trema, i tabloid britannici invece si fregano le mani di fronte a quello che il Daily Mirror definisce l'esplosivo ritorno del principe Harry e della moglie Meghan a 6 anni dallo strappo coi Windsor e dal loro trasferimento in California. Un ritorno che i duchi di Sussex sembrano voler tenere lontano dai riflettori. Atterrati a Birmingham con aereo privato, si sarebbero installati in una residenza non reale dei Cotswolds, un pittoresco distretto di campagna a 2 ore di auto da Londra, dove i figli Archie e Lilibet inizieranno a giorni la scuola. E proprio la volontà di dare loro un'istruzione britannica è una delle motivazioni del rientro, insieme a possibili impegni di recitazione di Meghan e a quelli di volontariato di Harry, oltre al desiderio di stare vicino a Re Carlo in cura per un tumore. Ma se il riavvicinamento di Harry col padre è in corso da mesi, la spaccatura col fratello William resta profonda dopo le sparate contro di lui e Kate in questi anni. E così, anche se da palazzo hanno precisato che Harry e Meghan non torneranno agli incarichi ufficiali, il timore è che si possano creare due corti concorrenti, quella dei Windsor e quella dei Sussex. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il cinema nelle sale, The Dog Stars, il nuovo film di Ridley Scott che immagina un futuro prossimo apocalittico, è stato girato quasi interamente in Italia.
1: Il mondo di prima non esiste più.
3: Siamo nel 2035, un virus ha riportato l'umanità ad uno stato selvaggio e per chi ha perso tutto il dilemma quotidiano è di chi ci si può fidare. In questi Stati Uniti, che sono più un incubo che un sogno, si aggirano Jacob Elordi e il veterano Josh Brolin, che incroceranno i loro destini con Margaret Qualley e Guy Pearce, come dire, due generazioni di attori hollywoodiani.
4: Mi chiamo Higg.
23: Io Sima.
3: Diretti da Ridley Scott, che per questo western apocalittico ha scelto l'Italia. Avevo pensato anche al Canada, a Calgary, ma in Italia si mangia molto meglio che in ogni altro posto, ha detto il regista, che come aveva già fatto con House of Gucci, ha ritrovato la sua America in Italia, tra il Friuli, l'Abruzzo ed il Veneto, ricostruendo le città devastate dentro e fuori Cinecittà.
23: Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
4: A me manca l'alimentari.
3: Miriam Mauti, GR1.
2: La musica torna in un'edizione speciale, uno storico album di un gruppo simbolo degli anni Ottanta. Esce con nuovi mix, demo e vinile blu The Seeds of Love dei Tears for Fears, pubblicato originariamente nel settembre 1989 dopo 4 anni di lavoro in studio. Fu un trionfo commerciale e di critica, con brani senza tempo come Woman in Chains e Sowing the Seeds of Love. Sono le 8:21 minuti, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
24: Sappiamo, buongiorno a te, la vostra apertura, quello che è accaduto tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, oltre a oltre 160 morti. Ci dice qualche cosa anche, crediamo, sul cambiamento climatico e i suoi effetti, perché la causa dovrebbe essere stato lo scioglimento di un ghiacciaio. Noi partiremo da lì, ma in realtà parleremo anche dell'ennesima ondata di calore nel nostro paese, che cosa significa vivere costantemente, insomma, per almeno un paio di mesi l'anno con questo caldo, come dovrebbero cambiare le nostre città, che cosa potremmo fare, insomma, è il tema più urgente della nostra contemporaneità.
2: Tra poco su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Luciano Pecoraro, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona giornata, linea alla redazione sportiva.
25: Segna la sua mossa migliore.
26: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
25: Acqualete!
27: Acqualete.
26: What up?
27: Ottima mossa per le tue ossa.
28: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
29: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
28: Colombo, navigando sull'app Family,
30: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
28: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
31: GR1 Sport.
0: Buongiorno da Manuel Codignoni. Della svolta della nostra Federcalcio, che ha tolto il proprio sostegno a Gianni Infantino nella corsa alla presidenza FIFA, abbiamo già parlato e torneremo anche a parlare di calcio, ma la nostra apertura va al volley, alle ragazze di Julio Velasco e al loro percorso fin qui perfetto o quasi nell'europeo femminile. Ieri sconfitta anche la Francia 3-1.
5: 5 vittorie, un solo set lasciato per strada, l'ultimo successo della fase a gironi è anche quello più complesso, perché la Francia ha messo alla prova la tenuta mentale delle azzurre, capaci di andare oltre le difficoltà e di adattarsi ai diversi momenti della gara. Il primo parziale vinto di slancio, poi il buio nel secondo, quando la nostra nazionale ha perso certezze. Ritrovate però con carattere e personalità nel momento più complicato del terzo set, conquistato in gran rimonta col minimo scarto. E poi il quarto parziale a certificare la superiorità delle campionesse olimpiche e mondiali, che, ama ripetere Velasco, devono rimanere umili, perché, dice il CT, essere umili significa sapere che, come è successo con la Francia, ogni avversario può metterti in difficoltà. Importante non perdere il filo del gioco, trovare le soluzioni giuste, e in questo Velasco è stato accontentato. Da domenica via agli ottavi di finale, a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia affronterà una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Manuela Collazzo, GR1.
0: E ora, come detto, il calcio, col mercato, le ultime trattative che in questi giorni vedono tra gli altri due nomi su tutti: Rafa Leao, in uscita dal Milan, destinazione Galatasaray, e Moise Kean, sempre più in rotta con la Fiorentina e vicinissimo al Como. Como che, assieme a Inter, Napoli e Roma, stasera sarà spettatore ben più che interessato ai sorteggi della fase a gironi di Champions League alle 18 a Monte Carlo. Il torneo inizierà con la prima giornata 8 e 9 settembre. Domani poi ci saranno i sorteggi di Europa e Conference League. In Europa League avremo Juventus e Milan, per la Conference c'è in ballo l'Atalanta, a patto però di superare la Hapoel Tel Aviv. Stasera la sfida di ritorno, all'andata fini 0-0, si gioca in Ungheria. E ora i giochi del Mediterraneo, con una nuova grande infornata di medaglie. Il punto.
6: In una delle giornate più avare di medaglie ne arrivano comunque 16, metà delle quali dal nuoto pinnato, disciplina all'esordio assoluto ai giochi che ora culla il sogno di una partecipazione a 5 cerchi. Due i successi, Viola Magoga e Filippo Pavoni nei 50 e 100 metri bipinne, a cui si aggiungono 4 argenti e un doppio bronzo con un terzo posto ex aequo. L'unico altro oro di giornata arriva dal badminton e dal beniamino di casa Fabio Caponio, barese di Santeramo in Colle, fa la storia in casa, portando il volano azzurro per la prima volta sul gradino più alto del podio nella competizione. Il badminton colleziona anche un altro argento, la box 3 bronzi, il tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, un argento e un bronzo. E c'è anche il primo acuto della ginnastica ritmica, con il bronzo di Viola Sella nel concorso generale. Ora sono 97 le medaglie complessive, con la certezza già oggi, con i finalisti del pugilato guidati dalla portabandiera azzurra Irma Testa, di toccare e superare quota 100. Emanuele Granelli, GR1.
0: E altre belle soddisfazioni arrivano dal ciclismo, col giovane Lorenzo Mark Finn, che ha vinto il Tour de l'Avenir, la corsa a tappe più prestigiosa tra i dilettanti. Aveva vinto peraltro qualche mese fa anche il Giro Next Gen ed è prossimo Finn allo sbarco tra i professionisti. C'è poi anche la mountain bike, in Val di Sole, in Trentino ci sono i mondiali e l'Italia si è aggiudicata l'oro nella staffetta mista. E infine il tennis, mentre vanno avanti ancora le eliminatorie con diversi azzurri in campo, alle 18 italiane ci sarà il sorteggio del tabellone degli US Open. Non ci sarà Jannik Sinner, lo sapete, ma l'Italia potrà contare su elementi di spicco a partire da Cobolli e Musetti, che l'anno scorso arrivò ai quarti. Ci saranno poi anche Darderi, Arnaldi, Berrettini, Sonego, Mattia Bellucci e, tra le donne, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, restate con noi su Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
6: Sono le 8:28, è giovedì 27 agosto 2026, tornate con Radio Anch'io, la notizia che ha aperto il GR1 delle 8 è quella che è arrivata ieri dal Nepal, spaventoso, tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, oltre 160 morti, probabilmente dovuti quella frana, quel crollo, quel vajont, scrivono diversi ascoltatori, ma devo dire che anche il rimando presente su molti quotidiani stamane, un'apocalisse di fango, che rimanda a cosa? Probabilmente agli effetti al cambiamento climatico. Noi eravamo partiti in realtà ieri pomeriggio dall'idea di parlare dell'ennesima ondata di calore, della necessità di adattare le nostre città, i nostri comportamenti, la nostra vita, insomma, al cambiamento e ai suoi effetti, ma poi l'urgenza di quello che è accaduto in Nepal ci ha imposto, per così dire, di cambiare la scaletta, ma in realtà tutto sembra connesso, tutto sembra legato. Prima di leggere un po' dei messaggi, che a questo proposito mi sembrano molto coerenti, di voi ascoltatrici e ascoltatori, 335-699-2949, volevamo farvi ascoltare alcune voci. A proposito di Nepal, la voce del nostro ministro degli esteri italiani.
7: I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, comunità di crisi, li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani. Comunque sia l'unità di crisi sia la nostra ambasciata in Cina, i nostri consolati in Cina sono al lavoro e seguono minuto per minuto l'evolversi della situazione.
6: Tra l'altro le voci dei due italiani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, ve le abbiamo fatte ascoltare all'inizio di Radio Anch'io. A proposito di ghiacciai, parliamo di vicende e questioni, casi di casa nostra. Qualcuno di voi avrà visto le immagini, ma anche sui giornali era presente in prima pagina, di quello che è accaduto negli ultimi anni al ghiacciaio dello Stelvio. Sentiamo Claudio Smiraglia della Fondazione Glaciologica Italiana del Parco dello Stelvio.
8: La cosa più evidente da osservare è quella fascia di rocce gialle marroni che stanno tagliando la lingua inferiore del ghiacciaio. Solo pochi anni fa erano poche decine di metri quadrati, tra pochissimo il ghiacciaio avrà perso la sua lingua principale.
6: Tutto ciò, dico una cosa banalissima che sapete meglio di me, ha conseguenze grandi su tutta l'economia italiana, su moltissime filiere. A questo proposito sentiamo la voce di Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiere Italia.
9: L'effetto è sicuramente drammatico ed è reso più drammatico dal fatto che non è più così sporadico, continuato e strutturale, riguarda altri paesi. Le soluzioni sono ormai improrogabili e che non si possono pensare di affrontare scenari come questi con soluzioni di 30 anni fa o di 40 anni fa. In realtà già da 10 anni Coldiretti, l'ANBI hanno proposto un piano per i bacini di accumulo idrico. La nostra agricoltura, il nostro sistema agroalimentare vale 707 miliardi di euro e 4 milioni di occupati. È un'esportazione che vale 74 miliardi, è il traino del paese.
6: Su questo vi facciamo ascoltare due voci da due zone d'Italia molto distanti l'una dall'altro, ma entrambe stanno patendo le conseguenze di quello che vediamo e sentiamo. Carlo Salvani, il presidente della Coldiretti Veneto, e subito dopo sentiremo Graziano Scardino, che è il presidente della CIA della Sicilia.
10: Ormai sono settimane che il Po viaggia in queste medie, che sono decisamente più basse della sua, del suo periodo di magra, del suo periodo agostano, e questo per noi è fonte di grandissima preoccupazione. Siamo a 230 metri cubi al secondo, al

0: Inquinamento da fonti fossili. Dicevo, il paragone fra quello che è accaduto in Nepal e il Vajont è molto presente tra chi ci sta scrivendo. Altri messaggi, un paio. Allora, in realtà questo terrificante, scrive Giancarlo da Spoleto, cambiamento climatico ha molto poco a che fare con la CO2, ma è il surriscaldamento stesso il problema. L'atmosfera ormai è satura dal calore e di conseguenza non è più in grado di lasciar passare il calore in eccesso nei tempi dovuti. Poi è molto lungo, ce n'era un altro che mi ero segnato, vediamo se lo ritrovo, delle 7:59, che era molto molto articolato e mi sembrava piuttosto interessante, vediamo se lo ritrovo. 7:59, fare una politica energetica basata principalmente sulle fonti rinnovabili non è ideologia, è una necessità ambientale, economica, sociale, sanitaria. Poi Pichetto Fratin, è vero che l'economia liberale non esistono, vabbè, se lo ritrovo poi ve lo leggo perché era molto interessante. Ma permettetemi di salutare Paola Mercogliano, che è della Fondazione Centro Euro Mediterraneo su cambiamenti climatici. Buongiorno Mercogliano, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno a lei. E Giulio Boccaletti, uno dei massimi esperti di acqua, ha scritto dei libri sull'acqua bellissimi, Acqua, una biografia, Siccità, il futuro della natura, è un esperto di sicurezza delle risorse naturali. E devo dire che qualche giorno fa, a proposito di la necessità di mitigare, cambiare le nostre città, adattarci al cambiamento climatico e ai suoi effetti, c'era una sua paginata sul Foglio molto molto interessante. Boccaletti, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Mercogliano e Boccaletti, noi ieri vi avevamo chiamato quando vi abbiamo cercato perché volevamo riflettere su quest'ennesima ondata di calore e tutto quello che ho provato a sintetizzare nelle mie parole. Poi, ieri pomeriggio è arrivata quella notizia dal Nepal che, tuttavia, Paola Mercogliano, non mi sembra molto diversa o estranea a quello che stiamo vivendo noi in Italia. Che dice Mercogliano?
1: Vabbè, dico intanto che adesso il singolo evento ovviamente noi dobbiamo, non possiamo così aspettare. Rapidamente associare al cambiamento climatico, va fatto uno studio per serietà, questo insomma va sempre detto. Certo è che appunto facevate dei paralleli anche con i nostri ghiacciai, certo è che questo tipo di dinamiche sicuramente, soprattutto parlo del territorio italiano che è quello sì. Che conosco meglio, le frane indotte diciamo da piogge violente alternate a periodi di siccità sono una delle facce del cambiamento climatico insieme alle ondate di calore. Quindi in realtà poi lasciando proprio il singolo evento che non conosco nel dettaglio, sicuramente tutti quelli che avete citato, insomma siccità, eventi estremi, ondate di calore, facciate riferimento anche al verde urbano su Roma, che immagino anche gli eventi estremi, per esempio il verde ha molte difficoltà durante tempeste di vento, è molto pericoloso, quindi bisogna anche guardare non solo al verde ma anche alla qualità del verde. Quindi sì, è molto articolato il cambiamento climatico, però diciamo tutto quello che sta accadendo è molto in linea con quello che da anni raccontiamo sia il cambiamento climatico sul nostro territorio.
0: È vero, Paola Mercogliano, che è quello che ci scrivono gli ascoltatori, ma chiunque abbia fatto qualche bagno quest'estate l'avrà notato, che il Mediterraneo è sempre più caldo?
1: Sì. Sì, sì, abbiamo dati anche ondate di calore, parlano anche 8 gradi sopra la media, quindi questa è una bomba orologeria ovviamente, perché più caldo il Mediterraneo, più anche aumenta l'evaporazione, più troviamo umidità, quindi più quantità di acqua in atmosfera, quindi questo poi diventa ovviamente una forzante, per cui quando arriverà un po' di aria fredda nelle prossime settimane avremo appunto, come già si sono stati d'altronde nel nord Italia, questi eventi che possono essere più intensi, anche questo assolutamente diciamo in linea con quello che ci aspettiamo, eventi estremi più intensi, più frequenti, associati anche al riscaldamento del Mediterraneo.
0: Questo riguarda noi perché l'Europa, credo, ma poi torneremo con Paola Mercogliano su questo, è tra le più colpite. Stamane leggevo di nuovo diversi articoli di giornale sulla tropicalizzazione del nostro clima, soprattutto nell'Europa centro-meridionale. E tuttavia, nella cautela che dobbiamo avere, Giulio Boccaletti, di fronte a quello che è accaduto in Nepal, perché non è ancora chiaro quello che dovrebbe, potrebbe aver provocato quel disastro naturale che tra l'altro ha ucciso centinaia di persone, ci sono centinaia di dispersi, e però potrebbe essere stato lo scioglimento di un ghiacciaio. Cioè, noi ci troviamo di fronte, lo dico a Giulio Boccaletti, che sull'acqua ha scritto dei libri bellissimi che mi invito anche a leggere.

0: Ci troviamo di fronte a fenomeni di siccità evidenti, soprattutto nel centro-nord del nostro paese, e dall'altro a fenomeni di alluvione altrettanto evidenti. Boccaletti.
1: Beh sì, diciamo che, come diceva Paola, la statistica meteoclimatica sta cambiando. Noi per oltre un secolo abbiamo ingegnerizzato il territorio per gestire la statistica del passato, cioè il fatto che noi non subissimo così tanti impatti da alluvioni e siccità fino a qualche tempo fa è perché noi abbiamo costruito canali, dighe, argini, eccetera, per gestire la statistica del passato. Sapevamo che l'alluvione centenaria aveva una certa altezza e quindi avevamo gli argini di quelle dimensioni. Dopodiché adesso i fenomeni stanno eccedendo le dimensioni sia degli invasi che raccolgono acqua per quando non c'è, sia delle protezioni che servono a proteggerci dai fiumi. Quindi quello che stiamo osservando è un cambiamento della statistica meteoclimatica e poi il sintomo del fatto che le infrastrutture e le istituzioni che abbiamo costruito per proteggerci non sono più dimensionate correttamente per quello che sta succedendo.
0: Ecco, però, perché i suoi articoli tra l'altro sono quelli di, credo, Boccaletti, di un riformista, cioè non colui che dice rinaturalizziamo tutti, lo dico perché è un'espressione che usa un amico caro come Mario Tozzi, che insomma vorrebbe eliminare sostanzialmente tutte le infrastrutture. Lei dice invece no, noi dobbiamo adattarci al cambiamento climatico, le infrastrutture, l'ingegnerizzazione, questa è la parola che lei stesso, Giulio Boccaletti, ha usato poco fa, ci ha aiutato a affrontare i fenomeni naturali. Certo, ingegnerizzare o modificare l'ingegnerizzazione del territorio laddove i fenomeni diventano sempre più imprevedibili non è semplicissimo, o sbaglio, Boccaletti?
1: Non è semplice, in realtà diciamo che c'è un punto di convergenza su questo tra quello che dice qualcuno come Mario Tozzi e quello che dico io, nel senso che noi stiamo andando verso una situazione in cui le statistiche non sono più stazionarie. Cosa vuol dire? Che la probabilità con la quale le cose succedono cambierà di anno in anno. Questo rende molto più difficile risolvere il problema solo con l'ingegneria civile, perché le dimensioni degli argini, degli invasi è difficile da predire con 20-30 anni di anticipo, che è quello che ci servirebbe per reingegnerizzare il territorio. Quindi sì, si tratta di avere un portafoglio di soluzioni tra le quali ci saranno sicuramente infrastrutture civili diverse, quindi aumentare gli invasi eccetera, ma anche una gestione territoriale diversa. Sulla naturalizzazione, guardi, la questione è questa: l'Italia non ha sostanzialmente più nessun angolo completamente naturale. Tutto il paesaggio italiano è stato sostanzialmente antropizzato. Le foreste che noi vediamo oggi, che coprono gli Appennini, due terzi di queste non c'erano 100 anni fa. La riforestazione è dovuta all'industrializzazione. Noi non possiamo immaginarci di tornare al paesaggio del 500, quando la gente viveva in modo completamente diverso. La buona notizia è che c'è un modo di integrare ecosistemi e ingegneria per affrontare i problemi che stiamo affrontando. Li possiamo affrontare, ma dobbiamo cominciare a cambiare il territorio.
0: Ecco, questo è su questo vorrei che Boccaletti e Mercogliano ci aiutassero, anche perché sono arrivati diversi messaggi su come devono cambiare le nostre città, e ce n'era uno che non ritrovo più, molto bello, che citava Medellin in Colombia, citava Barcellona, credo citasse anche Parigi, perché su questo sia Boccaletti sia Mercogliano hanno scritto, si soffermano. E lo dico, ora vi parliamo da Roma, perché Roma ad esempio sulla piantumazione o ripiantumazione degli alberi ha un vivissimo dibattito, nel senso che ne vengono tagliati di secolari e alti, vengono sostituiti, magari raddoppiati, da alberi più piccoli. Ci sono infinite polemiche, si dice togliamo cemento e mettiamo verde, però vorremmo da voi un po' di pragmaticità, di praticità. Che cosa dovremmo fare per adattarci a quelle che sono estati con sempre più notti tropicali? Boccaletti e poi Mercogliano.
1: Ma guardi, su Roma specificamente Paola ha fatto tanto lavoro, quindi lascio a lei raccontare quello, però sicuramente serve tutto. Quindi le nostre città non sono preparate per il caldo che abbiamo visto, quindi sicuramente aree verdi, aumento di piantumazione può aiutare, ma non è l'unica risposta. Voglio dire, ci sono paesi e città molto più calde delle nostre storicamente, che hanno adottato anche l'aria condizionata. Il problema è che per avere una città...
0: Scusi Boccaletti se l'interrompo, perché l'aria condizionata è un tema che non dico mi ossessioni, però è un tema importante, perché io sono sempre stato convinto, ignorantemente probabilmente, che l'aria condizionata fosse dannosissima perché aumenta il calore.
1: Beh, allora no, sono due problemi diversi. Dal punto di vista dell'esperienza della persona, dell'individuo, è evidente che se ci sono temperature sopra i 30 gradi o 35 gradi consistentemente, abbiamo una popolazione nella quale l'incidenza di sopra i 65 anni è alta, noi rischiamo una mortalità aumentata altissima. Cioè le rischi alla vita umana sono alti dal calore, non possiamo pensare che sia solo una questione, come dire, di comfort.
0: Si è morto un sacco di gente quest'estate.
1: Certamente, quindi l'aria condizionata è uno degli strumenti che servono, dopodiché dipende come si fa, nel senso che è evidente che l'aria condizionata semplicemente sposta il calore dall'interno della casa verso l'esterno, quindi c'è un effetto anche, diciamo, urbano, lì dipende dalla natura dell'urbanizzazione, da ciò che ci si trova all'esterno, però voglio dire, non è un caso che poi molte città moderne, dall'Arizona al Nevada a Dubai, dove si opera in condizioni molto calde, inevitabilmente, o Singapore, devono fare utilizzo dell'aria condizionata. La questione, guardi, è che però un aumento massivo dell'aria condizionata richiederà non solo azioni dal punto di vista urbano, ma anche azioni a livello del sistema di trasmissione elettrico, della produzione elettrica e così via. Quindi è una trasformazione che eccede, diciamo, il contesto amministrativo urbano e diventa una priorità nazionale.
0: Scusi, c'è un esempio virtuoso che può citare per chi ci sta ascoltando, di città molto calda che però gestisce abbastanza bene le ondate di calore?
1: Ma guardi, io Lee Kuan Yew, il presidente fondatore della moderna Singapore, a domanda che cos'è che ha fatto il successo di Singapore, la sua risposta secca fu l'aria condizionata. Era un po' una buttata, però era anche, diciamo, la rappresentazione del fatto che noi nell'età moderna dobbiamo ingegnerizzare, trasformare il nostro contesto per renderlo, come dire, utile ai ritmi della modernità, che significa lavorare in ufficio 8 ore al giorno, eccetera, eccetera. Badi che Singapore non fece solo aria condizionata, implementò anche grandi interventi di piantumazione e aree verdi per la città, cose di cui poi Paola ha discusso molto a Roma. Quindi ci sono tanti esempi in giro per il mondo di come si affrontano queste cose. Il problema principale è che la risposta giusta non è solo la risposta tecnicamente giusta, è anche la risposta condivisa dalla cittadinanza, no? È il modo di vivere che stiamo descrivendo. Se vogliamo l'aria condizionata, dobbiamo abituarci all'idea che avremo degli ambienti, diciamo, condizionati artificialmente.
0: È molto interessante quello che ci sta dicendo Giulio Boccaletti, e a Paola Mercogliano a questo punto, anche perché sollecitata Boccaletti stesso, chiederei, ecco, Roma è la capitale di questo paese, ha vissuto e vive da anni, quest'estate in modo particolare, delle questioni di ondate di calore che, insomma, rendono la vita molto difficile, le notti molto difficili, ma insomma un problema che in Padania conoscono benissimo. Che fare? Ripiantumare? Lei diceva sì, ma poi arrivano le ondate di vento, gli alberi grossi cadono, ammazzano qualcuno e di nuovo altre polemiche, giusto?
2: Sì, dico soltanto che non è proprio così semplice, insomma, non bisogna sostituirsi agli uffici, questo né gli scienziati né i cittadini, non bisogna sostituirsi agli uffici tecnici. La città di Roma ha fatto una strategia di adattamento al cambiamento climatico, ha fatto un piano di adattamento al calore e quindi sta seguendo, e ha sentito anche poi i cittadini. Io ricordo di aver partecipato ad un evento in cui si parlò appunto con i cittadini, spiegando ovviamente dove fare la piantumazione, in che modo, eccetera. Quindi, nel senso, va messa ci sono una serie di cose da fare. Ci sono i rifugi climatici, di cui appunto forse non so se avete mai parlato, cioè, nel senso, posti dove si portano persone che non hanno la possibilità, diciamo, di avere poi l'aria condizionata alla fine della storia. Quindi voglio dire, dobbiamo preoccuparci anche di quelli che non hanno, la possibilità, perché non solo non è una soluzione, diciamo, dal punto di vista climatico, ma poi non è che tutti se la possono permettere. Quindi noi non è Roma non è abitata soltanto da persone che abitano, insomma, che hanno la possibilità. Quindi voglio dire, la città di Roma sta mettendo in piedi tutta una serie di attività, la piantumazione, diciamo, i rifugi climatici, ma Roma, perché appunto la conosco, sta monitorando, perché poi ovviamente anche pensare come fare il verde, dove mettere i rifugi climatici, questo richiede un monitoraggio, diciamo, importante. Lo stiamo facendo da satellite, cioè una città così grande, con ovviamente anche dei problemi, diciamo, di budget, deve anche andare a creare delle priorità, cioè dove per prima facciamo le cose. Noi stiamo per esempio lavorando adesso sulla municipalità 5, dove stiamo facendo delle attività di ripiantumazione. Diciamo, è molto complesso, quindi il suggerimento è sempre di intanto di non banalizzare, perché è davvero complesso fare l'adattamento, dobbiamo tener conto delle diverse esigenze. A me è capitato ampie contestazioni con la cittadinanza, perché poi è vero che diciamo, depavimentare abbassa la temperatura, però le persone vogliono anche il parcheggio sotto casa, quindi va spiegato che
0: la
2: poi
0: politica.
2: Tutto questo
0: è proprio il ruolo della politica,
2: e quindi
0: la politica è mediazione, negoziato, fatica, compromesso, è proprio quello che ci sta raccontando Paola Mercogliano. Tutto ciò naturalmente ne ringraziare molto anche per la grande esperienza e competenza Giulio Boccaletti e Paola Mercogliano. Dicevamo, l'impatto economico di queste ondate di calore del cambiamento climatico è evidente. Lo chiedo seccamente a Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Pesca. Mercogliano diceva la temperatura del Mediterraneo è in crescita da anni. Con quali conseguenze, Borriello? Buongiorno.
3: Buongiorno intanto, buongiorno a voi. Sì, sicuramente l'impatto di questo surriscaldamento delle temperature è stato notevole in questi ultimi mesi sotto diversi punti di vista, nel senso che il primo elemento importante è stato il surriscaldamento delle acque, che ha portato alla cosiddetta anossia, cioè alla mancanza di ossigeno, e quindi questo cosa ha portato soprattutto nel Mar Adriatico, ma direi un po' in tutto poi il Mediterraneo, ovviamente il Mar Adriatico è più chiuso e quindi ne risente ancora di più, ha portato alla moria di molti, soprattutto molluschi nell'Alto Adriatico, quindi cozze, vongole e anche le stesse ostriche, che sono un po' più resistenti diciamo rispetto agli altri tipi di molluschi, ma anche alla mancanza, sia morte ma anche mancanza di pesci, soprattutto del pesce azzurro, che si è spostato alla ricerca di acque più fresche. Quindi i nostri operatori che cosa hanno avuto? Danni economici, in quanto hanno perso almeno il 40-50% del prodotto per quanto riguarda gli allevamenti, quindi per quanto riguarda
0: scusi Borriello, ma acque più fresche nell'Adriatico uno dove va? Va verso la Grecia?
3: Esatto, infatti nel sud dell'Adriatico hanno abbastanza e stanno ancora abbastanza pescando, per esempio, mentre nell'Alto Adriatico addirittura le imbarcazioni si sono fermate perché era proprio antieconomico uscire a pescare, cioè uscivano senza prendere nulla, e quindi
0: invece nel Tirreno
3: sono così date dei fermi autonomi. Nel Tirreno lo stesso è successo, nel senso che comunque problematiche dello stesso tipo, perché abbiamo raggiunto temperature dell'acqua di 30 gradi, misurate proprio dalle ARPAL, diciamo, delle varie regioni, e questo ha portato anche qui a una mancanza di pescato, perché anche qui il pescato, diciamo, tutte le varie tipologie di pesci si sono allontanate cercando anche qui un po' di acque più fresche, anche se insomma è difficile anche trovarle. Poi le nostre imbarcazioni sappiamo che non sono imbarcazioni, diciamo, non sono delle navi dei transatlantici, quindi più di tanto, soprattutto le piccole, la piccola pesca artigianale, più di tanto allontanarsi dalla costa non può, anche a livello di normativa e di tipologia di imbarcazioni, quindi diciamo c'è stato un danno economico importante. Però oltre, volevo aggiungere, oltre al surriscaldamento delle acque, un altro problema è stato anche l'altalenarsi della siccità da un lato, magari dei momenti di grandi piogge dall'altro.
0: Esatto,
3: perché
0: esatto.
3: Tutto questo che accade sulla terra ferma poi si riversa in mare. Quindi cosa è successo per esempio nel delta del Po, tornando un po' alla zona un po' più critica, che le acque dolci, diciamo, del Po si sono riversate con tutto quello che ne compete, per esempio con le più grandi piogge che si sono alternate, sono riversate nel mare, e quindi c'è stato anche un mischiarsi, diciamo, un mescolarsi dell'acqua dolce con l'acqua salata, e questo ha portato anche qui a una modifica dell'ecosistema, dell'ecosistema marino, e quindi a un danno sempre per gli allevamenti, ma anche per i pesci. E questo un ulteriore elemento del surriscaldamento è la creazione di mucillagine, perché poi la mucillagine cosa comporta? Non solo la perdita del pescato, ma anche i danni alle reti, perché poi si attacca a tutte le reti, quindi i nostri operatori devono stare magari alcuni giorni senza uscire per poter prima ripulire le reti, doverle ripulire di tutte queste mucillagine e poter poi andare sul
0: mare. Le cose ci sta dicendo Daniela Borriello, la responsabile col Diretti Pesca, fanno veramente impressione. Poi non riguarda la pesca, ma leggevo dei dati anche sul riso in Lombardia, ad esempio, il peggioramento generale anche su questo, ed è che mi permette, arrivano valanghe di messaggi sulla questione degli alberi a Roma, ripiantumazione, ora mi fermo, magari dedicheremo una puntata anche a questo, perché è un tema che poi riguarda la vita di tutti noi, riguarda, io penso, il futuro degli esseri umani. Ma insomma, Luca Brondelli è il vicepresidente di Confagricoltura, perché tra siccità e alluvioni. Ci diceva Mercogliano poco fa che poi, dopo questo calore del Mediterraneo e quello che stiamo vivendo anche in questi giorni e nei giorni a venire, quando si abbasserà la temperatura, probabilmente andremo incontro ad eventi estremi, e per tutta la filiera dell'agricoltura tutto ciò rappresenta un problema non da poco, corretto Brondelli?
4: Buongiorno, assolutamente sì. Assolutamente sì, gli agricoltori italiani, ma direi europei, stanno vivendo un'ennesima stagione molto molto difficile. Lei prima ha accennato al settore del riso, partiamo da lì, ci sono stati diversi problemi a garantire la corretta sommersione delle risaie, che è un fattore fondamentale per la produzione del riso in diverse zone del Piemonte e anche in Lombardia, e dopo un'annata in cui le precipitazioni nevose erano state abbastanza consistenti in alcune zone delle nostre Alpi, quindi questo ci deve preoccupare particolarmente e farci capire che non possiamo più solo affrontare questi fenomeni meteorologici estremi con dei provvedimenti tampone una tantum, ma bisogna veramente iniziare a ripensare un piano strutturale per l'agricoltura italiana, soprattutto dedicato a garantire l'acqua ai nostri agricoltori, perché oltre al riso tantissime altre produzioni stanno andando e sono andate in sofferenza in questa ultima stagione.
0: Senta, mi dica un'altra cosa, leggevo ieri dei dati abbastanza impressionanti sulle vendemmie anticipate.
4: Ah, guardi, io sono un viticoltore del Piemonte, abbiamo iniziato a vendemmiare il pino nero al 14 di agosto, mai successo prima.
0: È un tempo quando si vendemmiava?
4: Alla prima settimana di settembre, la seconda, insomma, quindi siamo mediamente in tutta Italia comunque una quindicina di giorni davanti. Franciacorta ha già concluso le vendemmie da tempo, tutte le basi spumanti come l'Alta Langa sono già state vendemmiate. Qui stiamo.
0: Ma questo che significa? Che comporta, Brondelli?
4: Comporta innanzitutto una diversa organizzazione aziendale per le aziende, perché le assicuro che vendemmiare il mese di agosto con questi caldi non è un lavoro piacevole. Comporta anche il fatto che quando l'uva ha una maturazione così anticipata difficilmente si riesce ad avere un prodotto equilibrato, e quindi ci sarà molto lavoro da fare in cantina per garantire dei prodotti di buona qualità.
0: Sì, tra l'altro, ecco, domanda che le faccio, vedevo oggi, è un suo collega, è morto il marchese Frescobaldi, che è uno dei padri un po' della vostra disciplina, e la siccità taglia le produzioni?
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche a me ricordo con piacere il marchese Frescobaldi, che è stato veramente un esempio di innovazione legata alle tradizioni nel nostro mondo, e quindi tutta Confagricoltura lo ricorda con molto piacere. Sicuramente quest'anno tutte le produzioni, comprese quelle vitivinicole, subiranno un calo produttivo a due cifre. È presto dare adesso dei numeri, perché molte raccolte sono ancora in atto, quindi sicuramente i danni totali della agricoltura italiana saranno a nove cifre, quindi se poi saranno 2 miliardi, 3 miliardi, non è serio dirlo adesso, perché ci sono ancora delle produzioni che devono essere raccolte, però sicuramente per quanto stiamo vedendo per le uve già raccolte, almeno qua in Piemonte, abbiamo sicuramente dei cali in ordine del 20-30%, in alcuni casi anche superiori.
0: Mamma mia. Puntata dolorosa quella di stamattina, e devo dire che mi fa impressione ringraziare Luca Brondelli, vicepresidente di Confagricoltura, Daniela Borriello, responsabile col Diretti Pesca, poi Giulio Boccaletti e Paola Mercogliano, e devo dire che puntate come quella di oggi ci fanno capire quanto poi appunto il racconto, la descrizione anche severa, a tratti drammatica, della quotidianità, dell'economia del nostro paese, in questo caso specifico degli effetti del cambiamento climatico, siano partecipate da parte della nostra comunità di ascoltatrici e ascoltatori, perché toccano poi la vita, l'esistenza, la quotidianità di ciascuno di noi. Bisogna tornarci per forza, perché sono temi troppo importanti. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, grazie a Stefano Siani e a Daniele Antelmi per averci accompagnato in console, grazie a Mauro Convertito per aver guidato con la sua quotidiana sapienza la regia, e alla redazione di Radio Anch'io, e cioè a Dada Marra, Federica Forni, a Maria Sassanto, a Elena Zabeo. Ci fermiamo qui, diamo la linea come sempre al GR1 delle 9 per le ultime notizie anche dal Nepal, quelle con le quali abbiamo aperto questa seconda parte di trasmissione, e poi a Radio 1 Musica. Noi torniamo domattina alle 7:30, nel frattempo passate delle buone ore.

0: Radio 1. Un mondo da sentire.
1: Muraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Contro il caro carburanti, prorogato lo sconto di 17 centesimi sul gasolio sino al 5 settembre. Il governo ha approvato il taglio delle accise. La misura vale 130 milioni di euro. Poi si procederà a individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il rincaro dei carburanti. Dal Consiglio dei Ministri anche il via libera al decreto per assicurare continuità operativa all'ex Ilva. La catastrofica alluvione al confine fra Nepal e Tibet, la gigantesca onda di fango, la gente che prova a correre via, poi il caos. Oltre 160 le vittime accertate finora, ma i dispersi sono quasi 1400, tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Stanno bene i due italiani che si trovavano in quell'area, secondo quanto riporta la Farnesina. Ora i soccorsi lavorano senza sosta con il sostegno di Pechino e dell'India.
4: Uno tsunami di acqua e detriti provocato dal collasso di un ghiacciaio. Questa è la causa della terrificante inondazione al confine tra Nepal e Tibet. Non un terremoto come si era pensato in un primo momento, lo afferma l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Un crollo glaciale e una colata di detriti che hanno provocato impatti catastrofici a valle, con centinaia di morti e di dispersi. Tra loro molti turisti, pellegrini indiani diretti alla montagna sacra del Kailash nel Tibet occidentale e lavoratori che trasportavano merci. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina nel paese, solo due si trovavano nell'area e sono entrambi salvi. Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare, portando in salvo i sopravvissuti, ma i mezzi di emergenza si muovono a fatica nella colata di fango che ha ricoperto strade, alberi, case e le persone che ci abitavano. La Cina, dopo un silenzio durato 4 ore, è intervenuta con l'ordine di Xi Jinping di concentrare al massimo ogni sforzo per soccorrere le persone colpite e ridurre il numero di perdite umane. L'India, dopo aver inviato subito uomini e mezzi, sta evacuando migliaia di persone dalle regioni nord-orientali. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Il conflitto russo-ucraino. Mosca si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina e potrebbe utilizzare anche armi nucleari tattiche, quanto riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Radcliffe a Mosca è servito proprio ad avvertire Putin a non attaccare i paesi NATO. Per i report dell'agenzia dell'intelligence americana, infatti, ci sarebbe anche questa possibilità nei piani del Cremlino. E siamo all'economia con il consueto punto sui mercati finanziari in apertura di contrattazioni. Oggi occhi puntati sui tecnologici per i buoni risultati di Nvidia. Ci colleghiamo in diretta con Milano, con Chiara Merico.
5: Apertura debole per le borse europee, Milano si muove poco sopra la parità, così come Francoforte, poco sotto la parità invece Parigi, cali più marcati per Londra, andamento misto anche per le borse asiatiche, in positivo Shanghai e Seoul, giù Hong Kong e Tokyo, che pure aveva avviato le contrattazioni in rialzo, spinta dall'ottimismo per il settore tecnologico, in particolare per quello dell'intelligenza artificiale, e questo dopo la pubblicazione a mercati chiusi negli Stati Uniti dei conti di Nvidia, il gigante dei chip quotato al Nasdaq, che ha superato ancora una volta le attese degli analisti con ricavi e utile netto più che raddoppiati rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. La società stima inoltre ricavi in aumento del 70% nel 2028 e il titolo vola più 5% nelle contrattazioni after hours dopo aver ceduto più di un punto e mezzo in corso di seduta. Si preannuncia quindi un'apertura positiva per Wall Street in controtendenza con la chiusura debole di ieri, con il Dow Jones che ha ceduto lo 0,2%, mentre Standard & Poor's 500 e Nasdaq si sono fermati poco sotto la parità. Torna a calare questa mattina il prezzo del petrolio mentre continuano i colloqui tra Iran e Oman per ripristinare la circolazione nello stretto di Hormuz. Il Brent si attesta poco sotto gli $87 al barile e il WTI supera di poco gli $81 al barile. È tutto a te.
3: 450 anni fa la morte di uno dei più grandi artisti del Rinascimento, Tiziano. Nella sua città natale, in Veneto, un ricco programma di mostre ed eventi per celebrarlo.
6: Tiziano Scadorinus, il genio della pittura veneta, era nato a Pieve di Cadore, piccola città tra le Dolomiti bellunesi, verso il 1489, non c'è una data certa. A Venezia ebbe la sua formazione, raggiunse la sua fama estesa a tutte le corti europee di pittore. Alla sua morte, il 27 agosto agosto 1576 i funerali furono a San Marco nonostante le restrizioni sanitarie imposte dalla peste. Renzo Bortolot, presidente Magnifica Comunità di Cadore, un'istituzione che risale al 1338.
0: Per questa giornata speciale, 27 agosto, la Magnifica Comunità insieme al Comune e alla Fondazione Tiziano ha organizzato tra la presentazione di un volume, uno spettacolo teatrale e anche un concerto con un requiem proprio dedicato a Tiziano. Abbiamo anche previsto un orario continuato alla mostra Tiziano e il paesaggio, come Tiziano abbia avuto una nuova idea di paesaggio, visto come non solo uno sfondo dei suoi dipinti.
6: E fino al 26 settembre nel Cadore dintorni l'estate tizianesca tra arte e paesaggio con letture, laboratori, concerti e visite. Federico Pietranera, GR1.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio 1 Musica. E comincia così una nuova ora, perché dalle 9 alle 10 noi saremo insieme di Radio 1 Musica, la nostra cavalcata tra i decenni, partendo dal 1960, arrivando fino ai giorni nostri. La squadra è questa: Leonardo Gragnoli in regia, Daniele Antelmi alla parte tecnica e Nicoletta Simeone. E i vostri WhatsApp, che sono fondamentali, 335-699-2949. Partiamo così a ritroso dai giorni nostri, perché le novità ci vogliono qui a Radio 1 Musica. Un artista che io adoro letteralmente, ed è una cantautrice, bisogna dirlo questo, perché Malika Ayan scrive molte delle sue canzoni e parte da Fermo il 1 novembre il tour nei teatri proprio suo, e questo è il nuovo singolo che è Una Possibilità.

E lei era Madica Jan con Una possibilità. Cominciamo allora il nostro viaggio nei decenni musicali, e a rappresentare gli anni 60 arrivano i Manfred Mann, che è un gruppo che si era formato a Londra all'inizio proprio degli anni 60 e prendevano il nome dal loro tastierista, e sono stati protagonisti della cosiddetta Swing in London, che faceva parte di quel movimento per cui c'era una fioritura nell'arte, nella musica, nella moda. Il pop e la moda inglese venivano esportati, quindi c'erano i Beatles, c'era la minigonna di Mary Quant, Twiggy, e poi lo shopping che si faceva nelle strade, proprio quelle rappresentative, quelle più importanti: King's Road, Carnaby Street, e poi il movimento nucleare, la liberazione sessuale. Insomma, siamo in questa fase, almeno in Gran Bretagna. E Queen di Eskimo, Queen è scritto non come regina ma come Queen, che prende il nome da Anthony Quinn, perché è proprio da lì, da un film che lui aveva fatto nel 1960 in cui interpretava un eschimese. Perché quindi Eskimo, e cioè Mighty Queen, è una canzone che è stata scritta e registrata in realtà da Bob Dylan nel 1967, ma la versione che ha avuto più successo in assoluto è proprio questa dei Manfred Mann. Il tema della canzone è l'arrivo di questo eschimese che preferisce uno stile di vita più rilassato, infatti nel testo c'è scritto: saltare le code, avere fretta non fa per me, e rifiuta, insomma non vuole lavorare molto duramente, dimmi solo dove metterli e ti dirò chi chiamare. Però è uno che dà una grande allegria alle persone che incontra, e in effetti il brano è piuttosto allegro ed è piuttosto up, per cui lo andiamo a riscoprire. Manfred Mann con Mighty Queen.

335-699-2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp se volete commentare questa passeggiata tra i decenni musicali. Mi è capitato, in realtà non mi è capitato, l'ho cercato disperatamente, di vedere un documentario che ho adorato, un biopic, si dice così, ma in realtà insomma il protagonista è il vero artista, e cioè un documentario su Billy Joel che si intitola Billy Joel e So It Goes, ed è un documentario in due parti, per cui sono la bellezza di 5 ore circa, uno veramente dei prodotti migliori musicali che sia riuscito a vedere, da cui viene fuori quanto Billy Joel sia veramente un genio, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda i testi. Non si parla mai del suo modo di scrivere le liriche, qualcosa di eccezionale. Insomma, durante un'intervista nel 2010, Billy Joel siede al pianoforte per analizzare quelli che sono i temi emotivi e musicali di un suo pezzo dal titolo Summer Island Falls, che è tratto da un suo album del 1976 che si intitola Turnstiles. Allora, lui era andato a Los Angeles così per rivitalizzare un po' quella che era la sua creatività, però si stava di nuovo trasferendo a New York, che era la sua città, e aveva scelto la casa in un posto defilato immerso nella natura, appunto, che si chiama Island Falls. E però stava vivendo un momento di grande crisi del suo matrimonio. Allora, il punto cruciale delle liriche di questa canzone è questo: ora siamo costretti a riconoscere la nostra disumanità, la nostra ragione coesiste con la nostra follia, e anche se scegliamo tra realtà e follia, o è tristezza o è euforia, either sadness or euphoria, questo dice, lo ripete abbastanza spesso. Quindi lui in questa intervista ha dimostrato come le note del pianoforte, che sono incalzanti e sono a cascata, rispecchiano proprio le sensazioni turbolente che vengono espresse nel testo. Quindi la musica al pianoforte sale e scende in maniera veloce per rappresentare stati d'animo che sono un po' simili a quelli del disturbo bipolare. Credo che questo sia il brano che più di altri dimostra la sua formazione classica e quanto lui abbia studiato anche da giovane per arrivare a vette così alte. Sentite l'inizio, il pezzo al pianoforte, e vedete se vi dà proprio la sensazione di questi alti e bassi dell'umore. Summer Island Falls, Billy Joel.

La cosa splendida è che proprio all'interno di questa intervista Billy Joel spiega come il suo modo di studiare, di suonare il pianoforte sia completamente diverso da quello di Elton John. Quindi suona come Elton John e suona come Billy Joel, per dare proprio un esempio. Veramente fantastico, bisognerebbe studiarli a fondo questi artisti. E poi mi viene da pensare, non è vero che per il pianoforte ci vogliono delle mani grandi, perché sia Billy Joel che Elton John hanno le mani piccole piccole, ma arrivano praticamente molto velocemente su tutti i tasti. Una nuova canzone, in realtà la stiamo ascoltando da un po', da uno degli artisti che noi amiamo di più, degli artisti contemporanei, cioè Fulminacci, un brano che è stato estratto dal suo ultimo album che si intitola Calcinacci. Diamo quelle che sono le prossime date: il 29 agosto, quindi tra due giorni, sarà a Trento, il 30 a Mantova, il 5 settembre a Sesto Fiorentino e poi se ne va in Spagna, sarà a Madrid il 13 novembre e il 14 novembre sarà invece a Barcellona. E questa è Maledetto Me.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me era Fulminacci qui a Radio 1 Musica. 335-699-2949. Avevo letto un messaggio che invece riguardava Billy Joel, il brano che abbiamo ascoltato prima. 1979, primo e unico viaggio USA, comprai vari dischi suoi. Grazie mille a Dario, penso questo che sia il tuo nome, per il WhatsApp che tu ci hai mandato. E visto che Fulminacci ha collaborato per questo disco anche con Golden Ear, noi andiamo a riascoltare l'autore di un pezzo che si chiama Golden Ears, anche se non è proprio quella la canzone che ascoltiamo. Lui naturalmente è David Bowie. È un brano questo che dimostra tutte le sue fragilità, quindi forse proprio per questo il motivo per cui ho scelto questa canzone. Ashes to Ashes, che è stata pubblicata nell'agosto del 1980 come primo singolo del suo album Scary Monsters and Super Creeps, e è una canzone che esprime l'isolamento di David Bowie, la sua insicurezza personale, cosa che forse guardando il mito noi non avremmo mai detto, ed è ricca di continui riferimenti alla sua lotta contro la droga, al peso della sua carriera passata. Lui affermò che è un'ode all'infanzia, una popolare filastrocca sugli astronauti che diventano tossicodipendenti. Allora, il protagonista di questa canzone è anche in questo caso Major Tom, che era già apparso più di 10 anni prima in Space Oddity, e queste sono le parole di David Bowie: allora ero un ragazzo molto pragmatico e pieno di sé che pensava di sapere tutto sul grande sogno americano. Avevamo la grande esplosione del know-how tecnologico americano che spingeva questo tizio nello spazio, ma una volta arrivato lì non era del tutto sicuro del perché si trovasse lì. Ed è lì che l'ho lasciato. Ora abbiamo scoperto che sta prendendo coscienza del fatto che l'intero processo che lo ha portato lassù era decaduto, ma desidera tornare al bel grembo rotondo della Terra da dove tutto è iniziato. Lui ha ammesso che la melodia è stata influenzata dal brano Inchworm di Danny Kaye, che è tratto da un musical del 1952, Hans Christian Andersen, e lui aveva 7-8 anni quando uscì questo film. Me lo immagino piccolino che guarda questo film e rimane colpito. Gli accordi, dice, furono tra i primi che imparai a suonare quando imparai a suonare la chitarra. È infantile e malinconica, in quel modo tipico delle fiabe per bambini. Subito dopo David Bowie con Ashes to Ashes, ci saranno le previsioni del tempo. David Bowie, ce lo godiamo tutto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 27 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali. I mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Radio 1 Musica.

C'è poco da fare, questi ragazzi, questa Gen Z ha bisogno di toccare le cose, perché è tutto quanto così evanescente, così aleatorio. È quello che lei vuole dire. In pratica dice: desidero una connessione reale, mi piace voltare pagina con le mie mani e le mie unghie che si abbinano alla mia tonalità estiva. Alcuni lo chiamano superficiale, voler toccare la copertina, ma sono un amante del materiale, perché lei dice: io ho 20 anni, noi praticamente non leggiamo più giornali. Infatti questa canzone di Sienna Spiral, Material Lover, è stata inserita nella colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, e uno dei temi del film è che la rivista non viene più stampata perché tutto è digitale, tutto quanto è sui social media, e lei si ritrova molto in questa. Dice un po': la mia generazione è tutto online e mi interessano davvero le cose reali, le cose fatte dall'uomo e le cose che si possono toccare. Gli interessano molto, come avete sentito, gli anni 60, perché li ha assolutamente riportati in auge. Continuiamo allora a girare tra i decenni musicali e andiamo agli anni 90, che la Gen Z ama molto. Cioè i giovani praticamente hanno nostalgia di qualcosa che non hanno vissuto, è una cosa incredibile, probabilmente come per noi gli anni 60, cioè dà l'idea di un periodo felice. Poi noi che li abbiamo vissuti da adulti diciamo: beh, insomma, gli anni 90 non è che fossero poi così allegri. Comunque esce questo disco di Seal nel 1994, è il suo secondo album in studio, e Seal ha detto di aver scritto questa canzone, che ha un titolo abbastanza inquietante, Prayer for Dying, una pregare per i morenti, di averla scritta dopo aver avuto alcuni incontri ravvicinati con la morte, che però, dice lui, alla fine si sono rivelati positivi perché lo hanno costretto ad affrontare le sue paure più profonde. Si rivolge quindi a coloro che non sono stati fortunati come lui. Questo suono che voi sentite è assolutamente classico degli anni 90, perché c'era lo zampino alla produzione di Trevor Horn, che era uno i cui suoni venivano costantemente imitati da altri produttori negli anni 90 e anche più tardi. Quindi si tratta non soltanto di una produzione eccellente che è cantata con grande passione da Seal, ma è anche il brano in cui la produzione e gli arrangiamenti di Trevor Horn funzionano al meglio. Quindi lui è uno degli interpreti veramente più accorati di quella generazione. Seal, Pray for Dying.

Allora, guarda un po' la coincidenza. Leonardo Gragnoli mi fa: ma la canzone Due Destini di Tiro Mancino è antecedente a questo pezzo di Seal? Io non ho allacciato subito le sonorità. E arriva un messaggio di Fabio da Milano al 335-699-2949 che dice: i Tiro Mancino non hanno mai sentito questa canzone di Seal. Ora, a onor del vero, il pezzo di Tiro Mancino Due Destini è uscito nel 2000 e questa di Seal è successiva nel 2004, mi sembra, per cui o è una coincidenza oppure Seal quando è venuto che cosa dico, questa è una canzone degli anni 90, quindi antecedente assolutamente. Ecco, allora stavamo dicendo, vedi, che Trevor Horn era copiato da tutti quanti ed era ascoltato sia negli Stati Uniti che in tutta quanta Europa, quindi non era un fenomeno soltanto britannico, e quindi probabilmente queste sonorità sono, le abbiamo talmente assorbite che le abbiamo messe, i nostri artisti comunque le hanno messe nelle loro canzoni. Non è un pezzo che ha assolutamente le stesse note, quindi non stiamo assolutamente parlando di plagio, ma l'atmosfera comunque era quella. Bravissimo a Fabio da Milano e anche a Leonardo Gragnoli, che è il nostro regista naturalmente. Quindi dopo gli anni 90 di Seal possiamo passare agli anni 2000, che sono stati caratterizzati anche dalla dolcezza di un duo norvegese, i Kings of Convenience, re della convenienza, è un nome che si ispira al fatto che loro, quando hanno cominciato, avevano soltanto due chitarre acustiche, quindi dovevano arrabattarsi in qualche modo. È proprio il loro primo album che avvia un piccolo movimento di gruppi musicali che si chiama New Acoustic Movement. All'interno di questo movimento ci sono ad esempio anche i Touring Breaks, che si ispirano un po' alle sonorità così delicate di Simon & Garfunkel. Il secondo album di inediti si intitola Riot on an Empty Street, viene pubblicato nel 2004 e il primo singolo, Miss Red, diviene una delle canzoni più popolari dell'estate del 2004. Allora, al primo ascolto, Miss Red è una canzone appunto delicata, dolce, quindi è la prima cosa che salta all'occhio, o meglio all'orecchio, però in realtà le liriche riflettono sul prezzo della autenticità all'interno di un rapporto di amicizia. In pratica sorgono sempre delle dinamiche di incomprensione. Mi conviene, se ho un vero amico, dirgli tutte le cose che io penso, quindi senza filtri, oppure devo cercare di mantenere la quiete, quindi di essere un pochettino ipocrita, perché alcune cose potrebbero essere, appunti potrebbero essere percepiti come cinici e pungenti. Allora, una curiosità dei Kings of Convenience, che Erland Hoy si è trasferito ormai dal 2012 dalla Norvegia a Siracusa e sta suonando con dei musicisti locali, sta benissimo, è contentissimo, lui stava in una città dove pioveva sempre, quindi ha detto: sai che c'è, mi sono innamorato di Siracusa, io mi trasferisco lì, e continua naturalmente a fare musica e a sentire il suo compare, The Kings of Convenience.

adesso che la riascolto mi viene da dire che mi manca un nuovo album dei Kings of Convenience, bellissima questa Miss Red a Radio 1 Musica. Abbiamo ancora qualche pezzo da ascoltare insieme, io ci tengo parecchio perché siamo approdati agli anni 2010 e parliamo di un artista, di un interprete che aveva cominciato a cantare l'hip hop e poi ha virato, ha detto ma dopo l'hip hop non mi dava più niente, mi sembrava tutto così superficiale. Lui si chiama Alo Black e ha detto che in casa sua c'era sempre musica. Suo padre aveva un impianto stereo e aveva appeso un cartello sull'impianto che diceva: se tieni alla tua vita non toccare il mio stereo. E lui aveva una collezione di dischi, naturalmente ogni weekend lui si svegliava con questi suoni che erano in musica soul o salsa dei Caraibi, calypso, insomma qualcosa di energico. I suoi genitori non lo hanno costretto poi a suonare uno strumento, lui ha detto: ho scelto di suonare uno strumento perché non volevo stare seduto in classe. Quindi arriva questo suo album dopo la sua esperienza hip hop, album che si intitola Good Things, che è assolutamente in stile retro soul, e il singolo I Need a Dollar era stato scritto proprio come un vero e proprio appello. Lui era un consulente aziendale e durante una massiccia riduzione del personale viene licenziato, quindi il secondo verso infatti fa: avevo un lavoro ma il capo mi ha licenziato. Quindi è una canzone che ha un po' il sapore di un inno comunitario, come se ogni persona che vive questa condizione possa cantare una strofa e quindi stare tutti quanti insieme, perché la canzone dice: per favore boss, ho bisogno di questo lavoro più di quanto lei possa immaginare, ma mi ha dato il mio ultimo stipendio e mi ha mandato fuori dalla porta. Beh, ho bisogno di un dollaro è quello che mi serve. E finisce con hey hey hey, perché si tratta di un canto come di protesta in cui si implora più che altro, che era molto simile al canto gospel, quindi è da lì che derivano le espressioni hey hey e la ripetizione della frase I need a dollar, ho semplicemente bisogno di un dollaro. Lui è Alo Black.

I Need a Dollar, Allo Black, qui a Radio 1 Musica. Per rappresentare invece gli anni 20, vorrei farvi conoscere un artista di cui in Italia non si parla, ma è stata scoperta dalla BBC e sostenuta ancora adesso, quando è arrivata già al suo terzo album, dalla BBC. Lei si chiama Kate Heaton, è un'artista soul R&B che è nata in Galles e è nota per la sua voce potente, ma anche perché è un'abile autrice di testi, e collabora con il suo partner. Loro si sono conosciuti a soli 15 anni, una città che ha avuto un impatto veramente profondo sull'identità musicale di tutti e due, grazie alla sua ricca tradizione di musicisti della classe operaia. Allora, la canzone che ho scelto però non è del suo terzo album, ma del suo secondo album, così è un modo per introdurre quello che è il suo genere musicale. Per me lei è di una bravura pazzesca, spero che possa piacere anche a voi. Questo è del 2021, si intitola Slow It Down, Kate Heaton.

0: del Galles, lo ricordiamo, perché qualcuno dice che mettiamo troppa musica americana. È vero, questa è un po' la mia passione, quindi chiedo scusa, però spero che vi sia piaciuta Kate Eaton. Nicoletta Simeone vi ringrazia, vi ringraziano anche Leonardo Gragnoli in regia e Daniele Antelmi alla parte tecnica. Vi lasciamo con le notizie del GR1 e poi ci sarà l'Italia in diretta con Viviana Verbaro e Gianfranco Valenti. Grazie, ci sentiamo domani con Radio 1 Musica, sempre a partire dalle 9. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura l'alluvione devastante al confine tra Nepal e Tibet. Soccorritori al lavoro senza sosta per cercare persone ancora in vita sotto l'enorme massa di fango che ha travolto decine di villaggi. Bilancio provvisorio di 207 vittime, quasi 1400 dispersi, tra cui 517 turisti stranieri, comunicano le autorità nepalesi. Stanno bene invece i due italiani che si trovano in quell'area, secondo quanto riporta la Farnesina. La guerra russa Ucraina, raid di Mosca in varie regioni ucraine, un drone ha ucciso un ciclista a Kherson, mentre le forze russe fanno sapere di avere abbattuto più di 260 droni lanciati da Kiev. Sul Wall Street Journal emergono dettagli sul recente viaggio a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, una missione organizzata per avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO, una possibilità che secondo gli 007 americani fa parte dei piani del Cremlino. Altro fronte di destabilizzazione internazionale, il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura che la Repubblica Islamica non è in una posizione di debolezza e sa come difendersi. Parole che arrivano all'indomani dell'accordo tra Teheran e Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump nel frattempo dice che il canale è pienamente operativo e sempre in Medio Oriente proseguono gli attacchi israeliani sia a Gaza che in Libano. Linea allora alla corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
3: Ci sono stati nuovi raid anche questa mattina presto su alcune zone del sud del Libano, in particolare le colline a ridosso della città di Nabatie, come anche vicino alla città di Tiro, quindi più verso la costa. Ormai sono settimane che questi raid sono incessanti. Israele vuole eliminare qualsiasi minaccia da parte di Hezbollah. E poi c'è il fronte Iran. Netanyahu ieri ho detto chiaramente durante il mio ultimo incontro con Trump che un accordo con gli iraniani è impossibile. Sono dei selvaggi, ha usato proprio queste parole. Poi c'è il fronte Gaza, dove anche qui continuano raid mirati, l'ultimo ieri su un campo di sfollati a Khan Yunis, ma a parlare è stato anche il capo del Board of Peace, che ha detto se Israele continua a colpire anche depositi di armi, questo non ci aiuta nell'insistere, chiedere disarmo a Hamas, però ha anche aperto una possibilità, ha detto che forse Hamas in questo momento vuole andare verso questa direzione.
2: Verranno ascoltati oggi dalla Procura di Roma i quattro arrestati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Tre sono detenuti nel carcere romano di Rebibbia, la quarta ai domiciliari. Secondo i loro difensori parleranno per la prima volta del ruolo di Walter Lavitola e dei contatti avuti con lui e con Gomes Tavares Factotum del faccendiere. Fissata invece al 7 settembre l'udienza del riesame per lo stesso Lavitola. E ora il meteo. L'Italia di nuovo nella morsa dell'afa, oggi due città da bollino rosso, Campobasso e Palermo, domani saranno 9 in concomitanza con il picco del caldo, con temperature fino a 44 gradi in Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel fine settimana il termometro scenderà leggermente. È morto a 97 anni il marchese Vittorio Frescobaldi, imprenditore che ha segnato la storia del vino italiano nel mondo. I funerali il 29 agosto nella Basilica di Santo Spirito a Firenze. Lo ricordiamo con le sue parole.
4: In un mondo globale tutti vogliono fare il loro vino. Si vince se si esporta. Far conoscere i nostri prodotti, che non solo li assaggiano all'inizio, ma poi dopo li amano.
5: Era nato a Firenze nel 1928 ed era entrato giovanissimo nell'azienda di famiglia, guidandone lo sviluppo insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Con loro il vino Frescobaldi abbandona la dimensione prevalentemente locale per affermarsi sui mercati internazionali. Vittorio Frescobaldi apparteneva alla 31esima generazione di una famiglia il cui legame con il vino affonda le radici nel Medioevo, che ha visto la casata fornire i propri vini alle corti d'Europa, ai pontefici, alle grandi famiglie nobiliari a partire dai Medici. Un'eredità che continua nelle aziende e nei vigneti che portano l'eccellenza del Made in Italy in giro per il mondo. Lorenzo Opice, GR1.
2: Stop al tour per Eros Ramazzotti, operato alle corde vocali. Il cantante fa sapere ai fan: sto bene ma devo riposare. Rimandate dunque al 2027 le tappe negli Stati Uniti, in Canada e in America. dell'America Latina del tour Una storia importante. Ci incontreremo più forti e uniti di prima, scrive Ramazzotti sui social. Sport, oggi giornata di sorteggi per calcio e tennis. Alle 18 a Monte Carlo l'Urna costruirà la fase a gironi della Champions League. Inter, Napoli, Roma e Como conosceranno le avversarie che sfideranno in 8 giornate. E curiosamente alla stessa ora ci sarà anche il sorteggio per i tabelloni degli US Open di tennis, con 4 italiani teste di serie nel torneo maschile: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi, e Jasmin Paolini in quello femminile. E sono le 10.05, prossimo GR alle 11, linea ora all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
0: L'Italia in diretta.
6: E che dici, caro Gianfranco Valenti? Ci siamo? Ci siamo? Sì! E quindi?
7: Io non mi adesso mi sento, non mi sentivo, scusatemi, ma il bello della diretta dell'Italia in diretta, anzi, la bella della diretta, la bella è la bestia. La bella sei tu. E sono la bestia.
6: No, non ci piace questa interpretazione. Ragazzi, siamo insieme comunque per una nuova giornata, per raccontarvi tutto ciò che accade, per commentare fatti, eventi, notizie, con il contributo indispensabile della nostra squadra di lavoro, che salutiamo e ringraziamo in rigoroso ordine alfabetico.
7: Cristiana Faitati, Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani. In regia c'è Leonardo Gragnoli, l'uomo ragno. La parte tecnica c'è Daniele Antelmi. Ciao, buongiorno Daniele.
6: E allora, giovedì 27 agosto, si sono fatte le 10:06, subito i nostri temi. Apriremo trattando un argomento molto duro: le carceri. Come ogni estate, sovraffollamento e caldo acuiscono le difficoltà degli istituti di pena. Storie e soluzioni nel nostro approfondimento.
7: Poi, voltando pagina, cara la mia Viviana, proveremo un po' ad alleggerire l'atmosfera accogliendo in studio Simone Di Pasquale, che è storico maestro di Ballando con le Stelle, e ci collegheremo con Maurizio Ferrini, che nei panni della signora Coriandoli ha danzato con lui nell'ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci.
6: E non vediamo l'ora, veramente penso che ne vedremo e soprattutto ne sentiremo delle belle, caro il mio Gianfranco Valenti. Poi apriremo una parentesi sulla genetica e un'altra sulla robotica, con due studi molto interessanti.
7: La pagina musicale promette bene, sai perché? Perché verranno a trovarci qui fisicamente i Jalis, raccontandoci aneddoti, naturalmente, progetti futuri. Chissà, di Sanremo nessuno sa nulla, per cui parleremo d'altro.
6: Abbiamo tanto di cui parlare, su questo non c'è dubbio. E concluderemo portandovi prima a conoscere il Festival delle Storie, un festival itinerante del centro Italia nella Valle del Comino. E poi andremo al Bordighera Book Festival.
7: Il nostro numero di telefono, quindi se volete interagire con noi, scriverci dei messaggi WhatsApp, è 335-699-2949. Però adesso, mia cara Viviana, con tutto il rispetto per la voce di Damiano David, che è bravissimo, ha un grande fascino,
6: anche bellissimo
7: senza dubbio, poi c'è questa talentuosa cantante sudafricana Tyla, ha un allure senza parole, ma questo pezzo spicca per la presenza del mitico chitarrista, produttore, musicista Nile Rodgers. Andiamo ad ascoltare Talk to Me.

0: Alle 10:11 su Radio 1 con Damiano David, Tyla e Nile Rodgers. Parlo di Nile Rodgers soltanto un attimo perché non posso esibermi, perché voi sapete, insomma, lui ha raggiunto il successo con i Chic, le Freak So Chic, te la ricordi questa? Ma poi tantissime altre cose, tra cui insomma è stato produttore di fenomeni della musica mondiale, Madonna, Duran Duran, David Bowie, insomma noi dobbiamo moltissimo a Nile Rodgers e sono stati sicuramente bravi a inserirlo in questo tiro, perché se il pezzo è molto passato dalle radio, il merito è anche di quella chitarra che ci regala l'assolo nella parte finale, che è spettacolare, Viviana.
1: Bello, bello, ce la siamo proprio goduta. Prima di entrare nel vivo del tema duro, durissimo che abbiamo scelto, dicevamo estate ed emergenza carceri, un binomio che si ripete e che forse tristemente, caro il mio Gianfranco Valenti, fa poco notizia. Invece ogni giorno da queste realtà emergono piccoli e grandi drammi. Alcuni si risolvono, altri purtroppo hanno un epilogo tragico. Noi ne vogliamo parlare con due esperti della materia, due osservatori dall'interno delle carceri, ognuno nella sua professionalità e dal suo punto di vista e con le sue competenze. Sono in collegamento con noi Francesco Jacopino, che è il presidente della Camera Penale Alfredo Cantafora di Catanzaro. Benvenuto Jacopino a Italia in Diretta.
2: Buongiorno dottoressa, buongiorno a lei e ai radioascoltatori e grazie per l'invito.
1: E c'è in collegamento telefonico anche Gianluca Guida, che è direttore dell'Istituto Penale per Minorenni di Nisida e qui oggi interviene in veste di autore di un libro che si intitola Guerrieri, proprio edito da Il Pellegrino, che racconta storie del carcere minorile da lui diretto. Benvenuto direttore.
3: Buongiorno dottoressa, buongiorno agli spettatori.
1: Allora, i nostri ascoltatori sanno che possono intervenire naturalmente in maniera assolutamente pacata, perché questo è un tema, come dicevamo, duro, difficile, su cui noi non intendiamo gridare, semplicemente racconteremo dei fatti, daremo dei dati e cercheremo insieme ai nostri esperti anche di indicare delle possibili soluzioni. Inizierei con Jacopino, con i numeri nazionali. Abbiamo parlato di sovraffollamento, è così, è ancora così?
2: Sì, purtroppo i numeri sono drammatici, impietosi. Le nostre carceri hanno una capacità ricettiva di circa 45.000 unità e la popolazione detenuta oggi ha raggiunto la soglia dei 65.000 con un tasso di sovraffollamento medio del 140%. In alcuni istituti addirittura superiamo la soglia del 180% di sovraffollamento. Abbiamo raggiunto i livelli del 2013, quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha condannati per violazione dell'articolo 3 della Convenzione, che vieta trattamenti inumani e degradanti. Di fatto ci siamo posti al di fuori anche del binario della nostra Costituzione, che come sappiamo prevede che le pene non solo debbano tendere alla rieducazione del condannato, ma non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Di fatto con questi tassi di sovraffollamento noi abbiamo disumanizzato la pena.
1: Ci ecco, vogliamo in questa direzione. Io voglio ricordare,
2: io la ringrazio,
1: anche...
2: Ringrazio.
1: Dica, scusi, l'ho interrotto.
2: No, la ringrazio perché lei oggi pone al tema, al centro della riflessione collettiva, non la questione carcere, ma come lei l'ha correttamente definita, l'emergenza carcere, non solo per l'insopportabile tasso di suicidi che si registra annualmente, ma perché obiettivamente la situazione è al collasso e non si può risolvere con gli slogan, né, ne parleremo più avanti se ci sarà spazio, con l'edilizia penitenziaria. Stiamo facendo dei gravi errori di diagnosi e la terapia che stiamo adottando non solo è costosa e sbagliata, ma è inutile e dannosa.
1: Allora Jacopino, prima di passare a sentire anche Guida, io vorrei ricordare anche l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella a porre l'attenzione su queste realtà, l'appello prima di Papa Francesco, comunque di Papa Leone, e diciamo che le massime istituzioni non è una realtà che hanno messo da parte o dimenticato. Gianluca Guida, direttore del CAR di Nisida, stiamo parlando di, diciamo, una crisi educativa delle carceri italiane e della proposta di un modello in questo libro, partendo da un'esperienza trentennale che lei ha all'interno di un carcere minorile che è stato reso celebre da una serie Rai che però, quando si spengono le luci, al di là della fiction, al di là della rappresentazione, rimane un luogo reale, complesso e pieno di problemi.
3: Assolutamente, la serie Rai, devo dire, ha avuto il grande merito di accendere un riflettore su un tema, ora al di là delle finalità divulgative o comunque tipiche di una fiction, ha posto all'attenzione il tema della devianza minorile e della detenzione minorile.
1: Sì.
3: Il tema della vostra trasmissione è un tema di assoluta attualità, perché io sono 35 anni che sono nell'amministrazione e le confesso che sono 35 anni che sento ciclicamente affrontare il tema del sovraffollamento degli istituti di pena, dell'esigenza di una politica dell'esecuzione penale che sia diversa da quella che abbiamo visto realizzarsi negli ultimi 30 anni, perché non dobbiamo dimenticare che l'ultimo consistente e qualificato intervento di riforma dell'esecuzione penale è degli anni 70, quindi veramente estremamente datato, e le politiche, gli interventi
1: nel frattempo è cambiato il mondo, perché dobbiamo, non è semplicemente una questione dataria, no?
3: Assolutamente, è cambiato il mondo, sono cambiate le esigenze che sono sottese alla devianza e alla criminalità, e quindi anche le modalità di risposta devono essere diverse, devono cambiare. Noi come giustizia minorile sicuramente diamo una traccia, perché tenga conto che il sistema di giustizia minorile è un sistema che permette di portare nella detenzione, malgrado gli ultimi tempi abbiamo visto un crescendo anche di questo dato,
1: sì,
3: ma comunque in esecuzione penale in carcere arrivano soltanto il 10-20% dei ragazzi che entrano nelle maglie della giustizia. È un sistema diverso da quello dell'esecuzione penale degli adulti,
1: certo,
3: che negli ultimi 40 anni sta funzionando, quindi potrebbe essere un elemento a cui ispirarsi per una riforma generale dell'esecuzione penale, perché no?
1: Quindi delle differenze di base di partenza che sono importanti. Allora, io vorrei tornare da Jacopino, perché c'è un'iniziativa dell'Unione delle Camere Penali e dell'Osservatorio Carcere Nazionale che si chiama Ristretti e chiama proprio a recarsi negli istituti penitenziari, non a caso nel mese di agosto. Jacopino ce lo racconta facendoci anche una descrizione della realtà carceraria che avete trovato in questo mese nel carcere di Catanzaro, perché lei si è recato lì.
2: È un'iniziativa promossa dall'Unione delle Camere Penali e dall'Osservatorio Carcere. Ormai sono svariati anni che noi nel mese di agosto, per l'appunto, ci rechiamo nelle carceri italiane, 133 camere territoriali che si recano negli istituti di pena, in un mese che non è solo simbolico, perché il mese di agosto è il mese nel quale, alle ordinarie difficoltà che il detenuto incontra nella quotidianità all'interno degli istituti di pena, si associa anche il caldo estivo che rende insopportabile la condizione,
1: certo,
2: detentiva. Pensi che non tutte le celle, non tutti gli istituti offrono dei ventilatori o dei frigoriferi che consentono anche un po' di temperare la rigidità del caldo estivo. A Catanzaro, per esempio, quest'anno è stata la conquista che c'è stata indicata, è quella di un frigorifero per sezione, cioè 40 detenuti hanno potuto beneficiare di un frigorifero rispetto allo scorso anno, dove invece avevano un solo congelatore. Tant'è che i familiari portavano le borse frigo con i ghiaccioli per consentire ai detenuti di poter avere un momento in cui poggiare una...
1: Allora,
2: una
1: Presidente Jacopino, non la sentiamo benissimo. Se sta fermo in un posto dove ha una ricezione migliore, riusciamo a capire meglio i concetti. Nel frattempo che sistemiamo i problemi di linea, ascoltiamo una clip tratta appunto da Mare Fuori della Rai, dove torniamo con questa occasione a parlare con Guida del carcere minorile.
4: Basta, tu esci pazzo questa storia.
5: Meglio pazzo che morto.
4: Fammi capire. Quando pure saputo chi è stato, che fai? Ti vendichi? Io pensavo che tu avevi finito di ragionare così.
5: Immagini sta morto qua. E ma sonno tutto il notto.
4: Tu te ne hai accattita. Tu ti liberai sta vita, no?
5: E come faccio?
4: Tu sai come si fa. Se tu ti costituisci, no? Entriamo in un programma di protezione. esce una manassa per Rustam e ci possiamo liberare finalmente di tutti i fantasmi nostri, no? Ma stai chiedendo una cosa troppo rossa, però è l'unica cosa giusta.
1: Guida, eccoci qua, abbiamo dato un po' il sapore di quello che dicevamo poc'anzi, una serie. Eh sì, per un po' per raccontare. Intanto ci sono i nostri ascoltatori che ricordano al nostro 335-699-2949. Fabio da Milano dice: Nisida è un'isola e nessuno lo sa, ricordando Edoardo Bennato. Poi qualcun altro dice: qualcuno dovrebbe invitare a non delinquere, così non ci sarebbe il sovraffollamento, invece si parla solo di spazi e di numeri senza andare alla radice del problema, troppa delinquenza. E allora c'è insomma un po' un...
3: Allora,
1: dica.
3: Mi consenta di fare una considerazione. Io credo che il malessere che esprime l'ascoltatore sia un malessere al quale dare ascolto, certo. Naturalmente, perché ciò che noi dobbiamo raccontare alle persone, e io ho provato a farlo con il libro cercando di dare uno sguardo da dentro di questa realtà complessa che è un carcere, ancora di più un carcere minorile, una realtà vera, naturalmente non condizionata dalle esigenze di narrazione di una fiction, è quella di storie che, se rappresentano un pericolo per la collettività, sono però storie che hanno una radice, un disagio. Quando noi parliamo di pena, di punizione, dobbiamo tener conto che l'efficacia di una punizione in quanto tale è molto limitata nel tempo, cioè mettere paura attraverso l'utilizzo della punizione carcere ha un'efficacia con alcuni soggetti e per un determinato tempo, ma ciò a cui noi dobbiamo tendere come operatori della giustizia è quello di creare le condizioni perché quella realtà di disagio che è diventata devianza, che è diventata criminalità, non abbia a ripetersi. Quindi ci troviamo d'accordo, assolutamente in sintonia con le camere penali, con quanti sostengono l'importanza di un cambio di strategia e di passo, perché la punizione come tale è un costo sociale e anche economico che alle volte non risponde alle attese della collettività. Dobbiamo aggiungere a queste una politica che sia una politica di prevenzione, che sia una politica di recupero, che abbia una reale strategia di esecuzione penale a 360 gradi, che prenda in carico ciò da cui il disagio nasce, certo, come racconta l'esperienza di Rosa Ricci, e dove il disagio porta, quindi all'azione criminale, e come uscirne. Voi avete utilizzato un frame che è di estrema importanza, tra l'altro nel mio libro Il Cardinale di Napoli lo centra un tema essenziale. Noi dobbiamo lavorare per una ricomposizione della frattura che il reato
1: ricordiamo
3: realizza.
1: Cioè, che Don Mimmo, il Cardinale di Napoli, sì, Domenico Battaglia, firma la postfazione di questo libro, esatto. E come al solito il Cardinale Battaglia, che non la manda a dire mai a nessuno, no, non fa sconti, va dritto al punto. Io vorrei tornare da Jacopino prima che scada il tempo, ricordando, Jacopino mi sente? Abbiamo spero recuperato il collegamento, ricordando un paio di episodi di cronaca ultimissimi, un ragazzo che nel carcere di Pordenone si è barricato in cella, ha dato fuoco il materasso, è morto intossicato a 19 anni, lo scorso 24 agosto 30 detenuti nel carcere di Siracusa che hanno occupato il blocco 10 dopo che 4 di loro erano riusciti a sottrarre le chiavi a un agente di polizia penitenziaria, un'emergenza che è durata 5 ore e è stato necessario chiamare dei rinforzi tra le guardie penitenziarie. Allora, io non voglio fare discorsi semplicistici, però cerchiamo di capire come se ne esce, da dove si comincia, da dove si riacchiappa il bandolo della matassa.
2: Bisogna avere il coraggio di guardare la realtà senza, diciamo, slogan. Piero Calamandrei nel 1949 diceva: bisogna aver visto. Ecco, oggi il carcere non è più un luogo di custodia da soggetti pericolosi, che protegge la società da soggetti pericolosi. Oggi il carcere è diventato una discarica sociale, e non mi riferisco al governo attuale e la politica securitaria degli ultimi 30 anni che ha prodotto questo effetto tossico, e l'inganno securitario si è ormai inoculato come virus nel sentire collettivo, ma oggi la popolazione penitenziaria è abitata da tossicodipendenti, da malati psichiatrici, da poveri, da extracomunitari, Di fatto il carcere è diventato una discarica sociale, un centro di raccolta differenziata delle nostre periferie esistenziali, e noi invece di curare la marginalità con la politica sociale l'abbiamo sostituita con la terapia della politica criminale, finendo così per criminalizzare la disperazione. Ma non si può prevenire il delitto del malato psichiatrico con le sbarre e con la leva carceraria. Il tossicodipendente non lo si può curare col carcere, perché quando uscirà dal carcere continuerà a delinquere. Noi dobbiamo cambiare paradigma. Ecco perché noi denunciamo, intanto andiamo nelle carceri, e vorrei finire in senso di ristretti d'agosto, per dire ai detenuti che non sono soli, che la società non li abbandona, che c'è una società che vigila sul rispetto dei loro diritti, perché queste condizioni carcerarie non solo privano il soggetto della libertà, ma gli tolgono anche la dignità. E noi vogliamo mantenere alta la vigilanza su questo tema. Però, e quando io parlavo prima di errore di diagnosi e terapia costosa e inutile, mi riferivo a questo: un detenuto costa allo Stato 150 euro al giorno.
1: Sì.
2: Io mi chiedo e vi chiedo, con 150 euro al giorno, quanti tossicodipendenti si potrebbero curare? Quanti malati psichiatrici si potrebbero curare? Quanto disagio sociale si potrebbe alleviare?
1: Caro Jacopino, un discorso estremamente complesso che noi siamo felici di avere affrontato e che io voglio concludere leggendo velocissimamente un passo tratto dall'introduzione di Guerrieri di Gianluca Guida, Nisida non è solo un luogo, è uno stato dell'anima, che dice: un carcere è anche un luogo di scarto, perché in esso si trovano persone che a causa di un'esperienza di disagio o per una condizione di dipendenza dovrebbero essere destinatari di cura, ma non lo sono, prima ancora che di punizione. Con questo vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi Gianluca Guidi e Francesco Jacopino. Passiamo la linea all'Onda Verde e noi tra pochissimo ancora qui con l'Italia in diretta.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Torna ed è sempre più potente.
10: Un fantastico viaggio nel tempo.
9: Antonella Clerici, padrona di casa.
11: Ti fidi di me?
10: No.
9: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
12: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10.30 e 35 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 1, tratto Milano-Bologna, troviamo in Emilia-Romagna tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione di Milano un chilometro di code a causa di un incidente. Ancora 1, ma tratto Roma-Napoli in territorio laziale, traffico rallentato per il ripristino di un precedente incidente tra San Vittore e Pontecorvo in direzione della capitale. Sulla 11 adesso Firenze-Pisa, code tra Montecatini e Pistoia in direzione di Firenze a causa di un veicolo fermo, e sempre in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno un chilometro di code per lavori. Andiamo al sud sulla 30 Caserta-Salerno tra Nola e l'allacciamento alla 1 in direzione di Caserta, traffico congestionato con 2 chilometri di code, e chiudiamo in Sardegna sulla strada strada statale 125 orientale sarda. Il traffico al momento bloccato a causa di un incidente all'altezza di Porto Cervo in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Castaldi. Alle 10.34 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, sempre in diretta con voi naturalmente, anzi se volete scrivere il 335-699-2949, era Madame con Marrakesh, volevo capire, ultimo singolo, bellissima accoppiata, bellissima ambata, come direbbero quelli bravi.
1: Poi ambata, dicono ambata. Quelli bravi?
0: Io non sono bravo.
1: Li cacciamo quelli bravi.
0: Dite,
1: se dicono ambata.
0: Ambata, ah. Ambata. Ambata, ambata.
1: Orrori.
0: Quelli bravi poi.
1: Ambata, dicono ambata. Quelli bravi?
0: Io non sono bravo.
1: Li cacciamo quelli bravi.
0: Dite,
1: se dicono ambata.
0: Ambata, ah. Ambata, ambata, ambata.
1: Orrori.

0: Bello come il sole?
1: Bello come il sole, che purtroppo a Roma c'è troppo sole ultimamente, ma va bene perché fa caldo. Simone Di Pasquale, buongiorno.
2: Buongiorno, vabbè, allora, siccome qui
0: ce
2: parliamo
0: l'abbiamo
2: solamente
0: solo noi
2: e non possono vedere da casa, diciamo, ci credono, dai, ma insomma, grazie per questa super presentazione.
0: Ti conoscono, dai. Sei un volto.
1: Poi è anche molto social, seguitelo sulle sue pagine, su Instagram.
2: Il giusto. Potrei fare di più.
1: Possiamo fare gli auguri perché si è sposato da poco.
2: Grazie.
1: Quindi tanti auguri, Simone.
2: Grazie.
0: E soprattutto tanti auguri a Maria.
1: Tanti auguri a Maria.
2: La fortunata che ha colto questo fiore fresco, no? Così rigoglioso.
0: E perché no? Fiore fresco e rigoglioso. Allora, noi siamo felicissimi perché Simone ci stava dicendo che questo è il suo battesimo della radio. Lo dovevi proprio fare a Radio 1, assolutamente. Era scritto dove? Nelle stelle. Questa te l'ho fregata. Gianfranco Valenti, l'avresti potuta dire tu.
1: No, stava a sentire.
0: Anche qua.
1: Simone, intanto, insomma, con Maria la storia è una storia antica, questo è soltanto il punto finale nel senso buono, quindi il culmine di una storia d'amore.
2: Un nuovo inizio,
1: questo è molto bello. C'è qualcuno però che tu conosci molto bene che diceva che il matrimonio corrisponde a due ergastoli, ma te l'ha detto anche di persona questa cosa Maurizio Ferrini, che salutiamo. Buongiorno signora Coriandoli.
3: Dov'è
4: ciao,
3: Maurizio?
4: Ciao a tutti.
3: Che bella voce, amore.
4: Ma guardi, io le volevo fare i rallegramenti a lei e signora.
3: Oh, grazie.
4: E perché lei è convolato a giuste notte.
3: Grazie.
2: Allora dovete sapere che noi durante le prove io parlavo come lei, quindi Emilia non capivano
0: ma
2: chi sta arrivando,
0: chi è chi
2: ha talmente travolto questa donna, la signora Emma.
0: Signora Emma, benvenuta all'Italia in diretta, è bellissimo averla qui.
4: Grazie.
0: Senta,
4: guardi,
0: ma le posso chiedere subito, rompiamo il ghiaccio, entriamo in intimità.
4: Sì,
0: ma lei di questo matrimonio è stata felice o un po' gelosa?
4: Allora, mi deve assicurare che non ci sente nessuno.
0: Assolutamente, qualche milione di ascoltatori.
4: Vabbè, ma quelli
0: sono intimi,
1: sono distratti questi ascoltatori.
4: Sono
1: dai.
4: Solo intimi. Allora, ci sono rimasta male. Ci sono rimasta male perché io avevo malinterpretato delle occhiate, delle cose. Le dico anche, ero già andata in comune, avevo preparato il certificato di vaccinazione perché nel caso che avessimo fatto dei bambini ero diciamo pronta a fare un'inseminazione, qualcosa, però sono rimasta male perché c'è chi dice che la signora sia più bella di me, sono voci.
2: Ma
4: io sono un tipo, lei è bella, ma io sono un tipo.
2: Sì, insomma, due bellezze completamente differenti.
0: La scelta è stata dura, eh?
2: È stata dura, come diceva Emma, queste nostre occhiate che ci siamo lanciate.
4: Ecco, già questo mi consola, già questo mi consola.
1: Ma poi, tra l'altro, scusate se mi inserisco, in quelle settimane di lavoro... tu abbracciavi molto di più Emma,
2: più Emma che
1: stavate
2: Maria,
1: sempre insieme.
2: Quindi... infatti Maria era un po', ogni volta che ritornavo a casa era sempre un po' irrigidita, capito? Poi lei è molto gelosa.
4: Dopo avete fatto questo matrimonio riparatore.
2: Per riparare al fatto che...
1: Vabbè, però esistono gli amori platonici, cioè si può stare insieme senza stare insieme.
2: Esatto.
1: Voglio dire, importante.
4: Allora, questo Maurizio verso è platonico la nostra... relazione, perché poi in realtà adesso ho messo un attimo in pausa la Coriandoli. No, siamo
0: benvenuto anche a Maurizio
4: bene.
0: Allora
4: abbiamo cliccato, ho fatto un'amicizia veramente forte e niente.
2: È stata...
4: mi dispiace molto perché le signore sono rimaste un po' male perché insomma avrebbero voluto quasi tutte le signore che vedo, tutte diciamo, e avrebbero voluto essere i miei panni, e questo è il punto. E allora io dico, beh, mi dispiace perché io ero una signora per finta, ma voi lo eravate veramente, però veramente io ho misurato in questi mesi il successo

0: il grandissimo gradimento che ha Simone. E quindi le signore buttano gli occhi in alto, dicono: ah, che fortuna che hai avuto. Quindi ti assicuro che, caro Simone, hai un successone.
1: L'avete
0: Beh,
1: avuto
0: abbiamo avuto un
1: insieme,
0: successo perché è stato
1: sì.
0: veramente
1: Sì.
0: un esperimento andato alla No, veramente
1: grande e ci siamo
0: divertenti, no, ci
1: divertiti
0: siamo divertiti. Ma poi
1: tantissimo.
0: eravamo complici naturali, come se fossimo sempre conosciuti,
2: Sì, è vero. Ma poi
0: perché avevamo una
2: qualcuno
0: complicità.
2: ha imparato qualcosa da dall'altro, insomma, durante le prove, le chiacchierate,
0: Ah, io
2: immagino
0: tanto, perché
2: infinite, sia da un punto di vista umano che professionale,
0: io ho
2: immagino.
0: imparato per esempio a camminare, perché io mi camminavo col busto arretrato e facevo un po' fatica, invece già siamo partiti dai primi passi, proprio. E poi un pochino io ero molto fuori allenamento e grazie a Simone mi sono rimesso in forma, eccetera, eccetera. Quindi per me, poi per non parlare del livello umano, che è stato veramente, veramente grande, un amico, e
1: Ma che
0: insomma,
1: bello. E invece
0: ci
1: tu,
0: fidiamo
1: Simone, cosa
0: dell'altro.
1: hai imparato
2: Ho
1: da Emma
2: imparato ad
1: Coriandoli?
2: improvvisare, perché poi in realtà tutto quello che le gag che abbiamo tirato fuori
1: Sì.
2: nascevano al tavolino di un bar mentre ci prendevamo un tè. E quindi lui ha dentro la sua testa riesce a creare delle storie talmente appassionanti, talmente, non lo so, esotiche, ma una roba di lui lo ascolti per ore e ti tira fuori, ti crea dei personaggi così dal
0: Però c'è da
2: nulla.
0: dire che poi venivo superato da Simone, perché Simone, una volta acceso, va.
2: Io poi mi agganciavo e creavo, insomma, anch'io fantasticavo,
0: Mappe.
2: capito? Perché è tutto un fantasticare, è
0: Certo.
2: meraviglioso. Cioè, ti stacchi
0: Sì, ci
2: dalla
0: siamo
2: realtà e puoi
0: divertiti.
2: raccontare una realtà falsa, parallela, che però è molto divertente, totalmente fuori
0: Ah,
2: dagli
0: sì,
2: schemi.
0: assurda.
2: E poi la signora Coriandoli può dire tutto, questa è la cosa
0: Tipo
2: divertentissima.
0: il Bar Barbara, la Garbatella,
2: Barbara la
0: quello.
2: Garbatella, sono uscite fuori
0: Ma poi
2: delle
0: dopo lui ha
2: robe.
0: creato delle cose divertentissime. Dopo non capivamo più che cos'era di chi,
2: Esatto,
0: perché
2: esatto.
1: dopo tutto conciliando con il rigore della pista da ballo, però.
2: Esatto, esatto.
0: Ammazza, quello l'ho imparato io, perché io ero
1: T'ha
0: molto
1: fatto
0: disciplinato,
1: nera, eh?
0: mi sedevo ogni due per tre. E poi in realtà poi non fai niente, perché se ti siedi semplicemente non arrivi a combinare niente. Quindi sono cose necessarie.
1: Cosa
0: Dopo lì l'ho
1: faceva male
0: capito.
1: di più? I piedi, i polpacci? Cos'è stata la cosa più dura?
0: Beh, il fiato,
1: Il
0: perché io
1: fiato,
0: ero fuori
1: vedi?
0: allenamento, la mattina dovevo camminare, perché se non ti fai il fiato non arrivi.
1: E
0: È la
1: invece
0: cosa più.
1: lui, mentre tu facevi fatica, fischiettava?
0: No, lui faceva fatica. No, no, lui era molto. Era giustamente il maestro, diceva, perché questo l'hai dimenticato, cioè, diciamo, equilibrato in quello che
1: Attento,
0: faceva,
1: dai.
0: perché
2: Poi tra l'altro
0: attento,
2: ricordiamo
0: certo,
2: che
0: attento.
2: Simone Di Pasquale ha fatto anche La febbre del sabato sera, qualche anno fa,
3: Qualche anno
2: diciamo,
3: fa,
2: Tony
3: come Tony
2: Manero.
3: Manero nella
2: Quindi
0: febbre del
2: questo
0: sabato
2: avrà.
0: Era un po' troppo per me, era un po'
2: Avrà
0: sovradimensionato.
2: emozionato ancora di
3: Lei
2: più,
3: era la mia
2: Maurizio.
3: Stefani Mangano.
2: Pensa che responsabilità, Maurizio.
3: Ma io già le mie.
0: No,
2: Io
0: ma lui
2: quando
0: era un po'
2: ripenso ad
0: troppo
2: Emma.
0: come istruttore, diciamo. Io non lo meritavo in realtà. Però ci siamo anche molto divertiti, ecco, questo è il
2: Ma c'è stato
0: punto.
2: un
0: Hanno
2: momento nel
0: solo.
2: quale avete pensato di vincere? Come a Sanremo, uno arriva lì e dice no, solo per partecipare, no, ce la
0: Ma
2: possiamo fare.
0: guarda,
1: Vabbè, vincitori
0: in
1: morali
0: realtà,
1: però,
2: morali
1: cioè,
0: sì.
1: senza
0: Io.
1: dubbio, universalmente
0: No, vabbè,
1: riconosciuto.
0: moralmente perché
1: Dai.
0: io dovevo sostenere tutte le critiche, cioè l'onere mio era non accettare la sfida dell'arrabbiatura. Perché lì la tomba è arrabbiarsi, dall'altro noi facciamo i comici, non possiamo arrabbiarci. Cioè io faccio il comico, se mi arrabbio vado a fare il carrozziere, scusa.
3: No,
0: A
3: infatti
0: me mi
3: Emma
0: pagano per fare il comico e mi arrabbio?
3: ha tenuto bene banco con la giuria e devo dire che
0: Perché io
2: ha infilato
0: ci
2: quelle
0: pensavo giorno e
2: 4-5
0: notte.
2: stangate fighe molto divertenti. E poi la cosa divertente è che Emma poteva dire quello che solitamente non può, nel senso che so.
0: Ah, la Emma può
2: Raccontare
0: imperversare.
2: il fatto che tutti quanti si fanno male, giocano un pochino su questo, ti ricordi,
0: Certo,
2: no? Il
0: io ho
2: medical
0: carta
2: drama.
0: bianca. Lì... No, poi devo dire una cosa, c'è stato un grande merito di Simone che nessuno ha visto. Simone ha ideato, ma non è stato possibile farlo, il rapimento di Mariotto. A me non mi era venuto in mente.
3: Volevamo
0: no, allora.
1: E allora raccontateci questo piano, la banda.
0: Ecco, allora, dove io non mi ricordo, Simone
3: vai.
0: Integra. Allora, dovevamo prenderlo, metterlo in un sacco.
3: Esatto.
0: E poi, dato che non esiste, questo lo disse anche la Coriandoli, il sacco per i mariti morti, purtroppo è dark humor, la Nettezza Urbana nemmeno nella capitale ce li ha, dovevamo andare al Lungotevere, scaricarlo vicino ai cassonetti,
3: sì, perché non c'era
0: e poi magari tirarono il Tevere.
3: Esattamente.
1: Povero Mario.
3: Perché non poteva non andava né nell'umido né nel...
1: Ma siete cattivi.
3: No. Prima di questo dovevamo chiedere il riscatto, ti ricordi?
0: E poi allora chiamavamo varie persone per chiedere il riscatto. Rimaneva lettera morta, cioè non volevano nessuno, lasciavano cadere la cosa e non disposti a dare neanche un euro.
3: E quindi che facciamo? Lo buttiamo.
0: Lo buttiamo, però era una cosa troppo lunga, non c'era il tempo di girare e quindi è rimasta una cosa così.
1: Ma questo piano qualcuno l'ha scoperto?
3: No, è rimasto nei nostri...
0: No, è rimasto lettera morta perché non potendolo realizzare, adesso che l'abbiamo detto, chi lo rifà ci deve dare un euro per uno di diritti d'autore. Perché è rimasto un'idea.
3: Potrebbe essere Emma.
4: Una sceneggiatura per un
3: Emma
4: film.
3: Emma potrebbe essere però un piano da attuare in questa edizione.
0: Iniziare così, iniziare qualcosa con Mariotto nel sacco.
3: Lo andiamo a rapire in questa nuova edizione.
0: Ma lui era felice poi di questo, perché c'è anche da dire che Mariotto di tutto questo rapimento era molto felice.
3: Non vedeva l'ora.
0: Perché noi facevamo delle accuse, che poi, cioè alla fine di cui loro erano contenti. Come la Lucarelli, poi no, loro in realtà di queste accuse che io facevo, Canino ha fatto gli auguri di Natale ai suoi amici, cioè perché io odio mettere le persone in imbarazzo, cioè non mi piace nella vita, non mi piace, deve essere che siamo tutti felici e quello siamo riusciti perché abbiamo la stessa sintonia, cioè far star bene le persone senza... No, io sono rimasto fulminato perché onore ai ballerini. Il ballerino si sacrifica per far ballare noi che dobbiamo emergere. Lui, quando ballano tra di loro, io rimango incantato perché lì la Ferrari ci mette la quinta, con noi va in seconda. Per cui lui deve far uscire fuori noi. Cioè, se fa veramente quello che sa fare, noi rimaniamo fermi. Però avete visto alla fine quando i ballerini da soli ballavano e lasciavano tutti a bocca aperta. Quindi, insomma...
4: Io adesso voglio scoprire, insieme con Viviana, qui all'Italia in diretta, lo vorrei scoprire con tutti gli ascoltatori, dov'era Simone Di Pasquale nel 1985, perché Maurizio era seduto su un divano e ce lo fa ricordare questa canzone.

0: Potremmo sentirla tantissime volte questa canzone, me la sappiamo a memoria, ma la notte no, 1985, 10:53, Radio 1, Viviana Verbaro, Gianfranco Valenti, con noi c'è Simone Di Pasquale e c'è naturalmente anche Maurizio Ferrini, che in quell'occasione, lo ricorderete bene, era un vetero comunista che vendeva pedalò.
1: Pedalò, con la Cesenautica, premiata ditta Cesenautica.
2: Che già. Meraviglia, che serata.
0: Ma dov'era Simone Di Pasquale nel 1985?
3: Io, avevo sette anni, io mi ricordo questo programma che ovviamente sì, guardavo di sfuggita così, ma mi incuriosiva perché era talmente fuori dagli schemi, sembrava un fumetto, no? Con tutte quelle, anche sì, quegli allestimenti, insomma era... Peccato non avere più un programma del genere.
2: Era oggi, pieno di
1: ma
2: idee.
1: Una domanda, Simone, sicuramente tu ballavi a sette anni.
3: Beh, io ho iniziato a nove anni a ballare, quindi ancora...
1: Sì, meditavi ancora.
3: Esatto, però mi muovevo, già, a modo mio già ispirato. Mi muovevo e per quel motivo i miei genitori poi mi hanno iscritto in una scuola di danza.
1: Ah, vedi,
0: curiosità, c'è tanta rigore a Ballando con le Stelle, lo diciamo poco fa, ovviamente certo. Bisogna essere pronti e preparati.
1: Se no non si riesce a fare nulla, non si riesce a fare nulla.
0: Ma a quelli della notte, Maurizio, i testi erano tutti scritti, i tuoi o c'erano tanti momenti in cui improvvisavi?
1: Allora, l'arte di Renzo era usare una tecnica cinematografica, cioè ognuno era un personaggio sfaccettato, cioè aveva una sorta di carta di identità. Aspetta che fanno un po' di rumore, vado fuori.
2: Grazie.
1: Sì. Allora, era sfaccettato perché Frassica era un frate che viveva a Scasazza, che faceva la sagra e che aveva Sani Gesualdi, lo vorrei ricordare, lui leggeva la vita di Sani Gesualdi e diceva: Sani Gesualdi è andato a, è strappata la pagina, non c'è la pagina e finiva sempre: però il libro a casa, ho il libro a casa, ho il libro a casa. Allora io ero venditore di pedalò, vetero comunista che aveva il mito della Russia. Una volta, diceva Renzo, fissato il personaggio lo molli nel pollaio, cioè in trasmissione. E noi prima della trasmissione andavamo in pellegrinaggio al camerino di Renzo e dicevamo: Renzo, di cosa parleremo? Perché il copione...
0: Abbiamo perso Maurizio. Ecco. Maurizio, ti abbiamo perso, forse sei uscito fuori come veniva a stare nel marasmo.
1: Sì, no, però
2: nel pollaio.
0: Nel pollaio.
1: Mi sentite?
0: Sì,
1: mi
0: adesso
1: sentite?
0: Sì, perfettamente.
1: Allora mi ero spostato. Allora lui diceva: "Non voglio sapere niente di cosa direte e non vi dico niente, così io rido spontaneamente ed è più bello". Dico: "Ma Renzo, di che cosa parleremo?" Non si sa.
2: Senza rete.
3: Beh, Maurizio, è un po' quello che accade, perché io sono stato un po' di volte con te al tavolo di Fazio, è un po' quello che accade anche da Fazio. No,
1: Fazio, la gente, l'ospite arriva terrorizzato, dice: "Ma cosa faremo?" Non si sa.
3: Non si sa.
1: Nessuno ha un'idea, neanche pallida, degli argomenti. Noi arriviamo lì come a casa di uno.
3: Però la verità è che
1: come
3: poi
1: andare a cena da uno.
3: Robe che io l'ho trovato molto divertente.
1: Sì, ma perché lì c'è il brivido di che nessuno sa cosa deve dire. In realtà non deve dire niente, è in base all'umore. Uno può dire: io ho parlato poco perché non ho avuto spazio, oppure ho parlato molto. Cioè, la stessa, perché poi c'è da dire che Fazio è un ammiratore di Renzo. Quindi in qualche modo...
0: Chi non lo è in Italia?
1: Chi non lo è. Quindi il meccanismo del tavolo somiglia a quello del divano.
0: Allora, noi adesso dobbiamo salutarvi.
2: Tra tavoli e divani. Io volevo andare dai nostri ascoltatori, perché Enrico risponde alla nostra domanda iniziale del
0: Sabasandir,
2: ci dà la traduzione, dice: si traduce con "ma che te lo dica fa".
0: Perfetto, abbiamo la traduzione. Noi ringraziamo Simone Di Pasquale, ringraziamo Maurizio Ferrini, vi chiediamo, nel momento in cui vi vedrete, perché capiterà prossimamente, fatevi un selfie, taggate Radio 1 e così siamo tutti molto contenti e la Rai vi è grata.
2: Grazie di essere
0: stato. Ciao Maurizio,
2: stati con
0: ci
2: noi.
0: Sentiamo presto.
1: Grazie
0: Maurizio
1: Simone,
0: Ferrini.
1: A prestissimo. Grazie a voi. Ciao,
2: e noi
1: ciao.
2: Ci sentiamo tra pochissimo, adesso in linea al GR1.
0: A tra poco, grazie.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
9: Finalmente, oggi è il gran giorno.
10: E voilà, una ghiotta bontà.
11: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico.
10: Kiwi e Arturo.
12: Corri su Rai Play, troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
13: Buona festa dell'amicizia, Frido.
14: Prendila! Presa!
12: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
18: La

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. In azione la macchina dei soccorsi al confine tra Nepal e Tibet, colpiti dalla terribile alluvione. Oltre 200 i morti accertati finora, ma i dispersi sono più di 1000, tra questi anche centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi.
4: Continua a crescere il numero delle vittime della catastrofica alluvione che ha colpito decine di villaggi sul confine himalayano tra Nepal e Tibet, provocata secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti dal collasso di un ghiacciaio, un crollo glaciale e una colata di detriti con impatti devastanti a valle, onde alte fino a 6 metri che spazzano via auto, distruggono strade, ponti, case, colpite diverse regioni del Nepal, ma l'alluvione provoca danni enormi e molte vittime anche più a nord, in Tibet. I morti sono centinaia e i dispersi oltre 1300, tra loro molti turisti, pellegrini indiani diretti alla montagna sacra del Kailash nel Tibet occidentale e lavoratori che trasportavano merci. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina nel paese, solo due si trovavano nell'area e sono entrambi salvi. Dal Nepal arriva l'allarme degli esperti, c'è il rischio di una seconda alluvione. Nel frattempo Cina e India inviano soccorsi, ma i mezzi di emergenza si muovono a fatica nel fiume di fango che ha travolto ogni cosa. L'India, dopo aver mandato uomini e mezzi, sta evacuando migliaia di persone dalle regioni nordorientali perché teme che l'allerta non sia terminata. Marco Barbonaglia, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran. La Repubblica Islamica non è in una posizione di debolezza e sa come difendersi, assicura il presidente iraniano Pezeshkian all'indomani dell'accordo con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, stretto che per il presidente americano Trump è pienamente operativo. La cronaca: il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina da un passante sulle sponde del fiume Liri a Ceprano, in provincia di Frosinone. Indagini in corso sull'identità della vittima e sulle cause della morte. Ed è indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione a Riposto, in provincia di Catania, dopo un rogo scoppiato nell'appartamento. L'uomo aveva raccontato che la vittima gli aveva preannunciato della sua intenzione di togliersi la vita, ma per gli investigatori si tratta di una messa in scena. Meteo: sarà un weekend da bollino rosso anche per il traffico da controesodo. Da domani fino a domenica, secondo ANAS, previsti oltre 25 milioni di spostamenti, soprattutto in direzione delle grandi città. Spostamenti che avverranno con temperature ancora molto elevate. Due le città oggi da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani saranno 9, in concomitanza con il picco del caldo, fino a 44 gradi in Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia. La multa da circa 18 miliardi di dollari patteggiata da Meta nel processo sulla dipendenza dai social. La multinazionale tecnologica proprietaria di Facebook e Instagram si è impegnata anche ad adottare nuovi strumenti a tutela dei minori, dalla verifica più efficace dell'età ai blocchi notturni, fino al limite di utilizzo di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori. Misure che però non sono sufficienti, come ci spiega il presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, Stefano Epifani. Ascoltiamolo.
5: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
3: Avventura ed inclusione: un gruppo di ragazzi con autismo, skipper al timone del veliero Ocean Bird per un viaggio itinerante. Il servizio di Giovanni Pasimeni.
6: Il mare che include e unisce affinché tutti possano fare parte dello stesso orizzonte. Questa è l'ottava tappa del viaggio itinerante Buonvento, tutti a bordo, partito dalla Spezia, che si concluderà a Trieste il prossimo 8 settembre. L'iniziativa è nata ad aprile di quest'anno da un'idea dell'avvocato Pietro Frisani, armatore e skipper dell'imbarcazione da diporto, per fare vivere ad adolescenti e giovani con autismo, accompagnati a bordo dai loro genitori, un'esperienza emozionante e unica.
7: Veniamo noi a prendervi
0: uscite dalle vostre case e venite in barca con noi.
6: L'inclusione, l'avventura, la crescita insieme.
0: Il progetto è proprio l'inclusione, e l'idea è di non lasciare nessuno indietro.
6: Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo sia dalla Fondazione Italiana Autismo, sia dall'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo, che hanno contribuito a diffonderlo nell'immediato per favorire la partecipazione nelle varie regioni italiane.
3: Sport, oggi giornata di sorteggi per calcio e tennis. Alle 18 a Monte Carlo l'Urna costruirà la fase a gironi della Champions League. Inter, Napoli, Roma e Como conosceranno le avversarie che sfideranno in 8 giornate. E curiosamente alla stessa ora ci sarà anche il sorteggio per i tabelloni degli US Open di tennis, con 4 italiani teste di serie nel torneo maschile: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi, e Jasmine Paolini in quello femminile. Sono le 11.05, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: L'Italia in diretta.

0: Uno dei pezzi più ballati di questa estate, Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? L'ultimo singolo di Noemi alle 11:09 su Rai Radio 1 con Viviana Verbaro, Gianfranco Valenti, questa è l'Italia in diretta. Intanto molti auguri a Noemi perché si è ripresa, nel senso ha ripreso a cantare, il suo tour è ripreso dopo l'infortunio in provincia di Chieti di alcune settimane fa. Ora sta bene, un po' ha cantato seduta, un po' è entrata sul palco.
1: Però non si è mai, diciamo, persa d'animo.
0: Non si è persa d'animo, infatti anche sui social abbiamo visto delle immagini, dei selfie, dei video, era in grandissima forma, ce l'ha fatta. Poi alla fine, per fare un'altra citazione colta, come diceva Nietzsche, ciò che non ci uccide ci rafforza. Forse è proprio stata rafforzata da questo incidente. Sicuramente non se lo sarebbe mai augurato.
1: Gli studi alti, ma sicuramente sarà andata così, come dici tu. E adesso, a proposito di studi alti, andiamo a parlare di genetica, che è un argomento altissimo. Intanto Gianfranco, tu sei primogenito o secondogenito?
0: Secondogenito, quindi hanno fatto le prove prima e
1: sì,
0: poi è arrivato.
1: E poi sei arrivato te. Allora, devi sapere che c'è un recente studio dell'Università di Chicago, appena pubblicato su Nature Health, da cui è emerso che l'ordine di nascita potrebbe influenzare l'insorgenza di malattie e disturbi nel corso della vita. Quindi essere primogenito o secondogenito può fare la differenza. Ora scopriremo un po', entreremo nei meandri di questo studio con il professor Giuseppe Novelli, genetista, già rettore dell'Università di Roma Tor Vergata. Benvenuto all'Italia in diretta, professore.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: E allora, i primogeniti, dice lo studio, sarebbero interessati più di frequente da allergie e disturbi del neurosviluppo. I secondogeniti da abuso di sostanze, problemi gastrointestinali, emicrania ed herpes zoster. Dietro questi fenomeni ci potrebbero essere fattori biologici, ambientali, sociali, ma anche la distanza di età potrebbe andare ad incidere. Allora, caro professore, ci dica cosa c'è di vero in, diciamo, queste conclusioni?
2: Ma c'è di vero che lo studio intanto è uno studio senza precedenti, molto esteso, molto grande. Pensate che hanno analizzato i dati sanitari di oltre 10 milioni di persone appartenenti a 5 milioni di famiglie con due figli negli Stati Uniti. Quindi un numero molto grande, che come sappiamo per i dati statistici questo è molto importante.
1: Certo.
2: Ma per i dati statistici, cioè non ci dimentichiamo che la statistica funziona su grandi numeri ma non sul singolo individuo, no? È come dire che la statistica misura la temperatura media di una popolazione ma non ti dice del singolo persona se ha la febbre. Quindi bisogna stare molto attenti a questo, cioè non è una predizione. Quello che hanno scoperto è che in effetti statisticamente, studiando oltre 500 malattie diverse, hanno trovato che 150 di queste malattie c'è un'associazione con l'ordine di nascita. Uh-huh. Come ha detto lei, i primigeniti, un maggior rischio di alcuni disturbi del neurosviluppo, diciamo i secondigeniti, un maggior rischio di disturbi gastrointestinali e quant'altro. Ma attenzione, non è una condanna, cioè certo. Non ci dice che nascere prima significa avere questa malattia o nascere dopo significa averne quest'altro. È assolutamente un'associazione statistica di cui è importante tenerne conto perché aggiunge un tassello a quello che noi siamo, cioè siamo il risultato di geni, ambienti,
1: certo,
2: e società.
1: E proprio qui la volevo portare ad aggiungere tasselli insieme, per esempio gli stili di vita, l'ambiente familiare in cui si cresce, possono ribaltare, diciamo, questo sistema biologico iniziale legato alla nascita di cui stiamo parlando, statisticamente parlando?
2: Assolutamente sì. Proprio perché questo è molto ma molto importante, non dobbiamo chiederci se è meglio nascere prima o nascere dopo. Quello che è l'ordine di nascita è uno dei tanti fattori, come abbiamo detto, ma che ci aiuta a capire appunto l'ambiente, la biologia, come interagiscono fin dai primi istanti di vita. Non cambia nulla per me se sei nato primo o secondo. Quello che dipenderà di più è ciò che mangi, l'aria che respiri, uh-huh, il tuo corredo genetico e soprattutto sta alla società, diciamo, a quello che noi facciamo all'interno di una famiglia. Questo è molto importante, non bisogna dimenticare. Loro parlano di un rischio relativo, è come dire, non lo so, se un bambino su 100 nasce con l'autismo, allora dici i primigeniti ne nasce uno su 26, 1,26, un po' di più, cioè come vede è un numero piccolo statisticamente, quindi sono dei rischi assolutamente non utili per predire quello che sarai. Ecco, questo noi dobbiamo tenerlo sempre presente.
1: Professor Novelli, ma ci sono patologie specifiche, le chiedo scusa, per cui essere primogeniti o secondogeniti rappresenta un fattore di rischio che può essere magari reale o significativo?
2: Ma guarda, la prima cosa importante è quella della cosiddetta ipotesi igienistica, no? È come dire che il secondo genito nasce già in un ambiente che è allenato ai microbi, perché c'è stato già un altro figlio, per cui praticamente è già più o meno pronto, no? E qui infatti noi sappiamo che ad esempio nei primi geniti c'è un maggior rischio a sviluppare malattie come l'asma, la rinite allergica, sì. Mentre il secondo è già allenato. Ecco, quindi come dire,
1: questo allenamento mi
2: ecco.
1: Permetto di dire che va anche per i genitori come regola, perché mentre con il primo figlio ti comporti in un certo modo, col secondo lasci molto più andare, e questo forse
2: verissimo,
1: può essere positivo.
2: Verissimo. Molto importante, ad esempio nei primati non umani è molto importante, c'è una sorta di compensazione, cioè la primipara chiaramente è la prima volta che fa un figlio, no? Quindi è più a rischio di poterlo in qualche modo esporlo di più a questioni proprio vitali. Allora la natura cosa fa? Compensa con una maggiore attenzione delle madri primipare rispetto al primo figlio, quindi un po' è proprio tutta la biologia che funziona in questo modo.
1: Assolutamente. Allora grazie professor Novelli per essere stato con noi e aver chiarito anche la differenza tra i numeri freddi e poi l'applicazione pratica.
0: Nel 1975 i Queen pubblicarono un album che ebbe un grandissimo successo. All'interno, il primo pezzo che uscì fu Bohemian Rhapsody, è una canzone meraviglia, all'interno della quale c'erano tante altre canzoni. Fu una delle cose più belle mai fatte nella storia della musica mondiale. Dopo questo pezzo dicono, ma noi adesso, dopo il successo di questa canzone, cosa possiamo pubblicare? Quale può essere il secondo singolo? La scelta fu complicatissima, però alla fine poi partorirono un brano scritto da uno di loro, che era John Deacon, che ne scriveva poche, però quelle poche funzionavano.
1: Il secondo genito.
0: Il secondo genito. Stiamo parlando di You Are My Best Friend.

0: 15:19 su Rai Radio 1, questo era You're My Best Friend dei Queen, 1975. Qualcuno al 335-699-2949 dice: ma quelli erano gli altri pezzi scritti da John Deacon? Vabbè, te lo dico subito, perché caro Francesco, che scrivi da Venezia, I Want to Break Free. Ragazzi, io pensavo di aver rovinato questa trasmissione.
1: Invece
0: però...
1: hai rovinato questa conduttrice.
0: Cioè, il famoso zoppo.
1: Mi hai deviato.
0: Vabbè, nella vita ci sono deviazioni peggiori.
1: Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: Another One Bust Dust. Ecco, questa è l'altra canzone scritta da John Deacon, sempre alle 11:19 su Radio 1.
1: Aiuto.
0: Aiuto, perché si parla di un argomento che a me, credi, mi sta molto a cuore.
1: E lo so, per questo ho cominciato con questa parola, aiuto, perché quando l'abbiamo pensato mi hai confessato questa tua paura. Sì. Allora, intanto stiamo parlando di robot umanoidi, è uno spazio che abbiamo pensato all'interno di questo contesto che regaliamo alla scienza il giovedì ad Italia in diretta, e poi c'è stata la casualità che proprio ieri si è conclusa a Pechino la manifestazione World Humanoid Robot Games, che ha messo insieme gara sportiva, vetrina industriale, collaudo dei limiti dell'intelligenza artificiale robotica. Però, caro Gianfranco, si sono dati battaglia 666 team e oltre 2000 robot provenienti da ben 16 paesi, il che è una situazione che può essere abbastanza inquietante. Cercheremo di parlare, di capire i limiti, i successi, ma anche le opportunità che vengono da questo aspetto, con il professor Antonio Chella, che è ordinario di robotica e direttore del Robotics Lab del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, che è in collegamento con noi. Professore.
2: Sì. Sì, buongiorno, ecco, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei di essere intervenuto al telefono. E seduto accanto a noi c'è Romolo Sticchi, che è responsabile della rubrica Pixel del TG3, che spesso va sulla robotica. Romolo, benvenuto, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi. Sì, la robotica, diciamo che è un punto centrale sia per quello che sarà lo sviluppo industriale dei prossimi anni, che per quello che sarà lo sviluppo sociale, perché le implicazioni sono tante.
1: E allora, professore, abbiamo visto questo robot in questa seconda edizione del World Humanoid Robot Games di Pechino, che ha corso più di Bolt e gli ha scippato il record nei 100 metri.
2: Sì, è stato veramente impressionante, anche per me che sono, diciamo, un addetto ai lavori, diciamo, è stato qualcosa di veramente impressionante. D'altronde un po' ce lo aspettavamo, perché sì, abbiamo visto anche tanti filmati durante il Capodanno cinese, ecco, questi robot che danzano e così via. Quindi sicuramente, ecco, la robotica, soprattutto la robotica cinese, ha fatto passi da gigante, soprattutto per quanto riguarda, ecco, la destrezza, cioè la capacità di muoversi, l'equilibrio e così via.
1: Senta, ma il livello reale di autonomia che è stato raggiunto da questi robot umanoidi ci deve fare paura oppure no? Andiamo subito al cuore del problema e poi la stessa domanda la farei a Sticchi qui accanto a noi.
2: Allora, l'autonomia è un po' da vedere, perché sembra che questi robot siano molto, come dire, costruiti per quello scopo. Devo dire che anche noi, anch'io nel laboratorio di robotica, utilizziamo dei robot della stessa ditta. L'impressione è che siano molto costruiti su quello scopo, quindi ancora, ecco, non sono robot realmente autonomi, nel senso che fanno tutto quello che ci aspettiamo un robot, ecco, alla, diciamo, della fantascienza può fare. Però sicuramente, ecco, quello che manca probabilmente è un aspetto più cognitivo, nel senso che questi robot, ecco, quelli che abbiamo visto,
1: ma meno male, diciamo, forse Romolo Sticchi, che ne pensi?
3: Sì, io ho guardato le immagini che arrivavano da questo evento e devo dire, quello che mi ha impressionato di più, forse più che il record stabilito dal robot, è quel robot della Humanoid X che correva in maniera veramente strana. Lui correva curvo in avanti con le mani davanti alla faccia, tanto che è stata chiamata la corsa timida. Ecco, questo robot in realtà nei test preliminari era stato programmato per correre come un umano, ma si venivano surriscaldati e messi in tensione alcuni elementi della macchina dobbiamo chiamarla macchina, ricordiamoci, che non permettevano la corsa sui 400 metri. Allora è stata utilizzata quella che si chiama Embodied AI, che in italiano suona in maniera un po' inquietante come intelligenza incarnata. Cioè la macchina ha dovuto imparare a correre secondo quelli che sono i limiti imposti dalla sua architettura e ha sviluppato questo modo di correre che è veramente fuori da ogni logica umana, che però gli ha permesso di vincere i 400 metri. Ecco, quello forse è l'aspetto più inquietante, cioè l'embodied AI, l'intelligenza incarnata, che è un po' un chat GPT, quello che noi utilizziamo normalmente, ma legato al movimento. Quindi mentre ChatGPT come dire dice quello che sa ma non sa quello che dice, così l'intelligenza incarnata fa quello che sa fare ma non sa quello che fa.
1: Professore, professor Chella, ci sono dei settori in cui però tutto questo ci può essere utile.
2: Sì, no, oggi ecco la grande sfida è proprio questo, diciamo, arrivare al momento ChatGPT della robotica, in cui c'è la fusione dell'intelligenza artificiale con l'incarnazione, ecco, come si diceva prima, delle macchine. Quindi macchine, robot che imparano quello che devono fare. Ecco, così come i sistemi come ChatGPT hanno imparato, ecco, a rispondere correttamente alle frasi, se poi capiscono o non capiscono, entriamo in un'enorme diatriba filosofica. Così adesso ci sono queste macchine che imparano i movimenti. Questo probabilmente sarà il momento in cui i robot usciranno, ecco, dalle catene di montaggio, da situazioni molto protette, per entrare nelle case. Quindi io mi aspetto nel breve, ormai tutti abbiamo un robot in casa, diciamo, sia il Roomba e così via, quindi probabilmente, ecco, questa facilità, questa possibilità di dare al robot la possibilità di insegnare cosa devono fare, ecco, ce lo porterà molto più vicino. Ecco, per esempio io proprio recentemente nel mio laboratorio abbiamo fatto delle prove anche un po' iniziali di robotica, di questo tipo di robot umanoidi, all'interno per esempio di una sala operatoria, diciamo, ecco,
1: in medicina sono già una realtà e hanno un'utilità, ecco, soprattutto nel settore radiologico, insomma,
2: ma anche per esempio, ecco, come supporto per esempio agli infermieri soprattutto. Io ormai robot chirurgi, robot, ecco, che effettuano operazioni sono ormai abbondantemente
1: abbiamo
2: utilizzati.
1: Letto recentemente in America di questo robot in grado di fare il prelievo del sangue, un'altra applicazione. Io prima di salutarvi, è veramente affascinante questo aspetto, ma voglio concludere come abbiamo iniziato, con la parola aiuto, con la parola paura. Allora, Romolo Sticchi, dobbiamo avere paura?
3: Allora, bella domanda. Sì e no, ma dobbiamo avere paura di noi stessi, perché lo vediamo come viene utilizzata l'intelligenza generativa, ripeto, come ChatGPT, Claude o cose del genere. Se la utilizzi in maniera oracolare, cioè quello che ti dice l'intelligenza artificiale è giusto, quello che ti dice l'intelligenza artificiale è a prova d'errore, la stiamo utilizzando male. In realtà, come dicono alcuni hacker, l'intelligenza artificiale, più che dare risposte, deve servire a imparare a fare domande. Noi dobbiamo fare in modo di utilizzare l'intelligenza artificiale e tra poco i robot in maniera intelligente. Loro devono essere un supporto, è come una rivoluzione industriale. Non dobbiamo essere gestiti dalla rivoluzione, ma dobbiamo gestirla. Noi dobbiamo fare in modo che queste macchine, ricordiamoci macchine, sono qualcosa che servono ad ampliare le nostre possibilità di produzione
1: e che non ci sostituiscano, soprattutto negli affetti e nella possibilità di stare vicino alle persone a cui vogliamo bene.
3: I rischi sono questi, noi avremo tra poco dei robot badanti e soprattutto avremo dei robot che imparano. E imparano nelle nostre case. Ogni cosa che un robot impara va sul cloud, e sul cloud a quel punto viene diffusa a tutti gli altri robot della serie. Quindi quello che facciamo viene visto, quello che facciamo viene imparato. E questa è un'intromissione
0: c'era
3: cui bisognerà fare...
0: il titolo di un libro di Popper che era Come controllare chi comanda. Quindi credo che bisognerebbe stare attenti soprattutto a chi sta poi sopra comandare queste macchine. Quello è il gran pericolo, secondo
1: e
0: me.
1: E abbiamo aperto veramente un vaso di Pandora incredibile.
3: Ecco,
1: grazie ai nostri ospiti.
3: Ricordiamoci quando ci fu la polemica sulle impronte digitali sulla carta d'identità, ricordate?
1: Sì.
3: Oggi noi mettiamo l'impronta digitale su tutti i nostri telefoni e quell'impronta digitale siamo sicuri che rimane sul dispositivo?
1: Vi lasciamo con questo interrogativo. Adesso linea al meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 27 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso. Massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali. I mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare. L'Italia in diretta.

0: Alle 11.33 su Rai Radio 1 abbiamo sentito Taratata dei Jalis. Non è un caso, ci fa piacere ascoltare musica nuova, musica bella, musica vera, come diceva qualcuno, ma ci fa piacere ascoltarla in compagnia dei protagonisti, che sono i Jalis. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Abbiamo fatto all'unisono, proprio.
3: Cioè, neanche a farla
1: se non lo fate voi, chi lo fa? Benvenuti.
3: Sembrava un chorus, in realtà era una
0: chorus. In realtà.
1: Benvenuti a Saxa Rubra, grazie di essere con noi in presenza. Ci fa veramente molto molto piacere. E infatti abbiamo avuto questa incertezza di un nanosecondo perché stavamo chiacchierando con i nostri ospiti.
0: Sì, perché si era creato il salotto, insomma. Ogni tanto, quando c'è il piacere di ritrovare amici e i protagonisti della musica, c'è un grande piacere, insomma, anche a confrontarsi con loro. Con questo pezzo, e io chiedevo prima a Fabio Ricci, l'uomo. Ma non si sa mai.
2: Io chiamo sempre Fabio Ricci. Fabio Ricci.
1: Ci sono tanti Fabi nel mondo, almeno uno specifica Fabio Ricci.
3: Anche tanti Ricci.
0: Di loro.
1: Poco fa abbiamo sentito, giusto per collegare Rosa Ricci nella clip.
0: Sì, è vero,
1: di Mare Fuori. Quindi Fabio Ricci.
0: Tutto collegato.
1: Vedi.
0: Ogni Ricci un capriccio.
1: Scusa Gianfranco, ti ho
0: poi se no vengo provocato. Poi io dico sciocchezze una dietro l'altra. Parlavamo dell'arrangiamento, dicevo: Fabio, ma l'arrangiamento l'hai fatto tu? E lui ha detto sì, l'ho fatto
3: sì
0: io.
3: Allora, io nasco come tastierista con i vari strumenti proprio anni 80, quindi pensa che a 14 anni già avevo il Polymoog, avevo il Krumar DS2 per chi lo conosce, che è una tastiera sintetizzatore, poi ho iniziato a lavorare sui primi computer, quindi sono proprio uno sperimentatore, mi piace tantissimo lavorare proprio sui suoni. E molte produzioni nostre sono tutte, quasi tutte, insomma il 90% sono suonate, scritte da noi e arrangiate. Poi abbiamo collaborato sotto a Rosa e Cielo col testo di Unista Ufink, abbiamo collaborato con altre persone che poi
4: abbiamo fatto un brano,
3: è stato un pezzo nel 2020 in collaborazione con questa band metal del Veneto. E mi sono tolto una grande soddisfazione di sentire un arrangiamento metal su un pezzo romantico con la voce di Alessandra.
0: Che spicca anche in Taratata. Cioè, io ho ascoltato qualche tempo fa, perché il pezzo non è proprio di ieri.
3: Metal su un pezzo romantico con la voce di Alessandra.
0: Però devo dire qui ogni

0: 30 anni di Sanremo, perché in realtà Nuove Proposte era il 96, dico bene?
1: Era il 96, sì, era il 96 con Liberami, un brano che avrei dovuto cantare io nel 90 a un ipotetico Sanremo, perché lui doveva essere l'autore dei miei brani, e poi alla fine ci siamo ritrovati entrambi a cantarlo su quel palco, quindi è stata una cosa...
0: Sesto posto,
1: e che ci ha dato così la possibilità di partecipare alle selezioni della prima sera di Sanremo 97, quindi dove i primi 8 giovani del 96 gareggiavano e i 4 entravano tra i big. Quindi insomma tutto un regolamento baudiano molto articolato e quindi c'è chi non ha fatto i conti, tanti big non hanno fatto i conti, che avrebbero potuto vincere dei giovani anche il festival. Quindi,
0: come
1: potrebbe succedere anche quest'anno?
0: Succede quest'anno, ma è successo spesso in questi ultimi anni di trovare Olly, ad esempio, ma è un esempio, ce ne sarebbero tanti da fare, insomma. Si può vincere anche stando sotto i 25 anni.
2: E non perché
0: c'è una
2: regola.
3: Il regolamento ce lo permette. Noi, insomma, la strada che abbiamo fatto, come diceva Alessandro, è stata questa. Per noi era importante nel 97 entrare nella rosa dei big,
1: perché
3: significava prendere la medaglietta per poter essere dentro un percorso. Oggi non è più così.
0: Ma non ve lo aspettavate? Parliamo del 97, parliamo di Fiumi di Parole.
1: Assolutamente no.
3: Anche perché non doveva essere Fiumi di Parole. Doveva essere un altro brano quello da presentare a Sanremo. Noi abbiamo scelto, dato che noi siamo un'etichetta indipendente, eravamo produttori discografici, editori, arrangiatori,
1: costumisti,
3: e per ultimi quasi costumisti anche. Alla fine solo distribuiti dalla Sony Columbia, solo su distribuzione, perché c'erano ancora i dischi, grazie a Dio, e quindi non ce l'aspettavamo.
2: Grazie a Dio non è casuale.
3: Noi eravamo, la nostra intenzione era quella di mettercela tutta per passare tra i big il martedì sera. Se voi andate a sentire la registrazione di quella sera di Sanremo del 97, la prima sera, il martedì, si sente Alessandra che ingrana la quinta parte, già non dico già dal primo ritornello, però arriva una dinamica incredibile. L'orchestra ha suonato tutta, pensa che non erano scritte le sezioni dei fiati, io ho sentito suonare anche i fiati, significa che l'orchestra aveva preso questo brano a cuore.
1: Però
3: e suona, c'è una dinamica molto più forte all'interno di del live di Sanremo rispetto al disco, quindi ho detto tutto.
2: Assolutamente.
1: Comunque non ce l'aspettavamo.
0: A questo punto ce ne possiamo andare, ha detto tutto, ce ne andiamo.
1: Tutto,
0: no,
1: andiamo
0: no,
1: via.
2: No, perché dobbiamo ancora dare la parola agli ascoltatori.
0: Ricordiamolo, 335-699-2949 se volete interagire con i Giannis.
2: Un grandissimo affetto che arriva qui dai nostri, dai fedelissimi e non solo.
0: C'è un'altra canzone naturalmente che state preparando e che presenterete anche a Stefano De Martino e a Ferraguzzo.
1: Arriviamo fino a 30, spegniamo queste candeline del nostro sacchè.
2: E allora, scusami Gianfranco, vado proprio sul 30 sui nostri ascoltatori.
3: Pensavo
2: perché...
3: avesse scritto Stefano, ma ho preso un colpo.
2: Perché Fabrizio, al nostro 335-699-2949, dice bisogna sempre puntare al 30 il lode. Attenzione.
1: Bravo.
3: Questa è alta,
2: è altissima. E poi abbiamo Leonardo che domanda: vorrei chiedere a Ejalis, se diamo 10 alla musica anni 60, 70, 80, qual è il coefficiente di oggi? Fabio, beccati Leonardo.
0: Prenditi le tue responsabilità.
3: Capito, ragazzi, ma per uno
2: vai
3: che
2: sul coefficiente.
3: È andato a Firenze a vedersi Linkin Park. Ma con che te posso rispondere? Voglio dire.
2: A me niente, povero Leonardo.
3: Io credo che la musica debba evolversi continuamente, assolutamente sì, debba evolversi, e non è tutta musica sbagliata quella che c'è oggi, non è tutta musica brutta, ci sono delle influenze. La musica alla fine è sempre la stessa, perché le sonorità sono quelle. Se noi andiamo a sentire l'elettronica che viene utilizzata anche per molti che fanno musica diciamo tra virgolette commerciale, ma comunque insomma quella che un po' suona di più, è musica fatta con degli strumenti digitali che venivano utilizzati negli anni 80. Non cambia, e cambia soltanto la fruizione, la distribuzione, il modo di percepire la musica, ma il rap c'è sempre stato, da tanti tanti anni, le parole vengono sempre mischiate, l'unica differenza è che oggi c'è l'intelligenza artificiale.
2: Non è una differenza piccola.
3: Non è una differenza piccola, perché oggi purtroppo se noi diciamo che eticamente dovremmo rispettare la scrittura e la creatività, nessuno ci fa caso, nessuno la prende in considerazione. Adesso si

0: Sta svegliando qualcuno, sta iniziando a dire ci sono delle opportunità di filtro, dei filtri, insomma, delle radio anche italiane. Leggevo stamattina, per esempio, in Australia che sta vietando la distribuzione della musica realizzata con l'intelligenza artificiale, che non va demonizzata perché significa oggi quello che sta accadendo oggi. Va preso e utilizzato però in un modo giusto. Certo. Quindi se devo fare un parallelo tra la musica di oggi e quella degli anni 60, 70, 80, mentre noi prima magari sentivamo il disco dei Pink Floyd o dei King Crimson o che ne so di Bowie, cercavamo di riprodurre un po' quell'ambiente, oggi la riproduzione è proprio fedele, è proprio automatica attraverso l'intelligenza artificiale, ci viene offerta addirittura da delle piattaforme che noi andiamo a comprare, non so, adesso dico per certi musicisti c'è il Logic, c'è il Pro Tools, noi se lo andiamo a comprare per fare i dischi, lì sono dei software che servono per fare i dischi, lì dentro già c'è l'intelligenza artificiale, quindi mi stai dando tu già l'opportunità di utilizzarla.
1: Ma sai cosa anche la cosa che...
0: Oh, se parlo troppo ditemelo però.
1: Che differenza, secondo me, è il fatto di affezionarsi a una canzone, no? E quindi portartela avanti nel tempo. Oggi come oggi non ce la fai perché subito dopo ce n'è un'altra, dici ma scusa, ma c'era già quell'altra prima, adesso ce n'è un'altra. Non riesci ad affezionarti perché proprio c'è un ascolto talmente veloce delle cose, sta diventando come la dance, se non anche peggio. Quindi all'epoca invece riuscivamo ad affezionarci, portarci per tutta l'estate un brano e tenercelo dentro il cuore, insomma. Adesso io per esempio faccio fatica ad affezionarmi.
0: A proposito, ma poi c'era il sentimento, c'era il brivido, ragazzi, c'era, cioè, la lacrima.
2: Però,
0: c'era
2: a proposito
0: quello
2: del sentimento, del sentiment. Perché voi fate tantissime date in giro per l'Italia, quest'estate sono veramente andate oltre il 30° giorno del mese, il 31°, no. Cioè 33, 34, allungate anche i mesi,
1: pure i chilometri. Guarda, pure i chilometri.
2: Infatti, lui si mette alla guida, lui che guida è Fabio.
1: Sì, di solito è Fabio che guida. A seconda della macchina che abbiamo, che utilizziamo, allora magari se mi piace la macchina la guido anch'io. Se non mi piace, tipo l'ultima che ha affittato, non la
0: Fabio,
1: guido.
0: Sono anche dei mezzi, perché l'abbiamo caricata sul traghetto, non ero io che guidavo.
2: No. Allora sì, no, quello no, però insomma. Però tantissimo affetto nelle varie piazze italiane.
1: Assolutamente sì.
2: Io vedo sui social, c'è un grande riscontro.
1: Guarda, c'è un amore infinito, ma non... Cioè proprio come persone, proprio ci vogliono proprio bene e si affezionano a noi e ci parlano come se fossimo i loro vicini di casa. Questa è una cosa bellissima.
0: E sai qual è la prima cosa che ci dicono?
1: Quale?
2: Ma fate fiumi di parole.
0: Perché? No. Perché non mi prendono a Sanremo?
1: Ci dicono pure quest'anno andiamo a Sanremo.
0: Ma siete belli, siete bravi, ma perché non mi prendono? Che ne so, signore.
2: Nonostante sia crescendo anche il numero dei partecipanti, un po' come le squadre che vanno al mondiale, sono sempre di più, eppure non si riesce. Però è un Sanremo di discontinuità questo.
0: Sì.
2: Perché
0: sì.
2: Stefano De Martino, Maurizio Ferraguzzo, gente nuova. Io ho un grande affetto, sconsiderato e smisurato, per Pippo Baudo, per Claudio Baglioni, che l'ha fatto molto bene alcuni anni fa, per Carlo Conti, per Amadeus naturalmente, che tra l'altro vi ha fatto tornare a metà.
1: Anche per Mike, dai.
2: Anche per Mike, che vi ha fatto vincere. Non lui, naturalmente, no, per carità. Sì, però parlo degli ultimi.
0: Signor presentatore, ci ha fatto tornare Fiorello, non Amadeus. Scusi.
3: E questo
0: no, mi
3: perdoni,
0: no, io lo devo
3: dottore l'hanno smentito,
2: no,
3: in
2: ma
3: diretta.
2: Il direttore artistico
3: era voglio vedere come ne
2: direttore artistico
1: volontà di Fiorello.
2: No. È vero, perché non siete entrati
0: io all'aria. Posso spoilerare entrati. Una cosa? Noi avevamo avuto una proposta.
3: Io ho un po' paura, però
2: no,
3: sì,
2: bellissimo.
0: No,
2: non coinvolgiamo i vertici Rai e tutto il resto.
1: No,
0: no,
1: ma per
0: è una cosa
1: Dio.
0: Bellissima. No, noi ci è arrivata la proposta di andare a fare la serata delle cover.
2: Sì.
0: Da Fred De Palma.
1: Quell'anno.
0: Quindi 2 anni fa. Quando lo venne a sapere Fiorello, disse: Sofì, ma che sta scherzando? Li devo portare io. Quindi noi siamo grati a Fiorello, anche perché lui comunque ce l'aveva detto: prima o poi farete, prima o poi vi porto, prima o poi vi porto. E ci ha dato questa possibilità. Quindi Amadeus era casa sua, però è stato Fiorello che ha voluto fortemente.
2: Fiorello è bravissimo, perché adesso faccio un paragone molto alto, Viviana. Fiorello a un certo punto della sua carriera lo ha fatto proprio dagli studi Rai Radio, parliamo di Radio 2, ma siamo sorelle. Ha sdoganato in quel momento Lelio Luttazzi, che non se lo filava più nessuno,
0: signori.
2: E lo ha riportato a Radio 2. È stato uno dei più grandi personaggi dello spettacolo italiano, quindi evidentemente a volte si chiudono gli occhi dove non si dovrebbero chiudere, così come è stato anche con loro. Non è un paragone, però è per dire che molte volte bisognerebbe forse riconoscere che il talento c'è, diciamo, questa è musica vera, lo dicevamo prima, non c'è intelligenza artificiale. Abbiamo la Annie Lennox italiana, che è Alessandra Drusian, e
1: no,
2: quindi andiamo indietro un po'.
3: Ciao, è imbarazzata sul serio.
0: Non si pranza oggi, non si pranza.
3: È diventata russa.
0: Oggi non si mangia.
2: Facciamo così, vediamo dall'imbarazzo. 1986, sono passati 40 anni, questo pezzo l'hanno scelto loro ed è in scaletta grazie ai Jalisse Rhythmics con Miracle of Love.

0: è l'album più venduto di Eurythmics. Hanno scelto i Jalis Miracle of Love. La scelta più Alessandra o più Fabio? Questo insieme l'avete scelta?
1: Beh, questo è un pezzo al quale siamo molto legati, perché è un pezzo romantico, è il miracolo dell'amore.
2: Ciò che l'amore riesce a fare, cioè riesce a tirarti fuori da tante situazioni, è una medicina. E per noi l'amore è stato tutto, insomma, e lo è ancora, quindi è un miracolo.
0: Ma le canzoni vengono condivise a casa? Voi avete una famiglia molto unita.
2: Sì.
0: Prima di essere pubblicate, diciamo, che cosa ne pensate? Avete due figlie, vero voi?
2: Sì, molto critiche.
3: Come tutti i figli del mondo, cioè.
0: Testimone Viviana Verbaro, io sappia.
2: Guarda, sono molto critiche, a volte ci danno dei consigli perché magari ritengono sia opportuno fare determinati cambiamenti, oppure ci dicono che siamo un po' boomer, un po' qua, un po' là.
3: Beh, perché loro è un altro sguardo.
2: Sì, allora la grande è tutta reggaeton, perché lei è stata tra l'altro un anno in Paraguay. E
3: quanti anni ha tua figlia?
2: La grande ne ha 26 e l'altra ne ha 19. L'altra è più night, ariete, poi passano tutte e due per i One Direction. Cioè c'è un misto, diciamo, a casa, però poi alla fine di ascolto, c'è cioè di tutto e di più. Sono molto romantiche.
3: E come vi vorrebbero queste figlie?
2: Ma sai che non gliel'ho mai chiesto? Questa è una domanda che adesso farò alle mie ragazze.
3: Tornando
2: come ci vorreste?
3: Causa, mi ha detto...
2: No, perché ci sono dei momenti in cui sembra che a loro faccia tanto piacere, magari che le riconoscono come le nostre figlie. Altri momenti, dipende forse anche dalle situazioni, che dicono però ci hanno riconosciuto,
1: noi non, perché
2: si imbarazzano, dipende dalle situazioni. Quindi
3: allora, visto che stiamo parlando di famiglia, ve lo chiedo, diciamo, proprio con assoluta sincerità, ma quanto è difficile condividere la vita insieme e la professione assieme?
1: Oh, che bello.
2: Ma
0: per tanti anni, tra l'altro.
2: Forse abbiamo trovato la formula giusta per riuscire a far viaggiare questi due binari in maniera parallela, anche se è ovvio che poi nella vita quotidiana ci sia l'invasione, come nel lavoro, l'invasione delle due parti. Però riusciamo a... ognuno di noi ha i suoi compiti, ha le sue peculiarità, e quindi non c'è invasione, diciamo, dei ruoli. Ecco, questo sì.
3: Fabio, ma vi divertite insieme?
2: Mamma mia, quante ne combiniamo.
1: Guarda, te lo devi dire lei, perché se lo dico io non va bene.
2: Ne combiniamo una dietro l'altra, credimi.
1: No, c'è anche una grande complicità sul palco, perché una volta noi dicevamo sì, però quello che noi facciamo quando siamo sul palco, poi arriviamo a casa e stacchiamo, no?
2: Quando
1: e
2: mai.
1: Non riusciamo a staccare, perché noi viviamo di musica, ormai certo. È dentro di noi, oltre ad essere stata una scelta di vita, perché nel 92, quando ci siamo rimessi insieme, ci siamo messi insieme in realtà, perché nel 90 ci eravamo solo conosciuti,
2: esatto.
1: E nel 92 invece è scoccato l'amore e la voglia di collaborare insieme. Io portavo i provini di Alessandra in giro per le case discografiche, ma nessuno era interessato alla voce di Alessandra, al che nel 93, ottobre nel 93, abbiamo fondato la nostra etichetta indipendente. Da quel momento
0: che si chiama?
1: Abbiamo investito Tre Gatti.
2: Si chiamava
1: Tre Gatti.
2: Jalis SNC inizialmente.
1: Jalis SNC come il nome della, con la quale poi abbiamo vinto il festival. Quindi e poi è diventata Tre Gatti Produzioni, adesso c'è la Catcher Music, un'altra etichetta. Quindi abbiamo investito, abbiamo detto noi dobbiamo creare la nostra famiglia e anche il nostro futuro di lavoro, perché c'era questa passione per la musica talmente forte che è diventata anche amore tra di noi, perché nel 92 ci siamo incontrati e è scoppiato questa scintilla, e abbiamo scelto di fare questo lavoro perché la musica è il lavoro,
3: e soprattutto fondando. Mattoncino su mattoncino,
1: assolutamente sì. E nel 97, dopo la vittoria, le grandi polemiche che ci sono state tornando dal Cile, dal Canada, quando abbiamo fatto la nostra tournée, abbiamo detto ok, nel 99 ci sposiamo, creiamo il nostro castello da protezione per la nostra famiglia e ricominciamo da capo. E oggi quello che io vedo è una bellissima famiglia, una donna che ha capito, e io ho capito lei probabilmente, quindi abbiamo capito insieme come costruire qualcosa, E sicuramente degli sbagli sono stati fatti tantissimo, per l'amor di Dio, però ritornando sull'affetto della gente, su quello che noi oggi dopo 30 anni comunque continuiamo a portare avanti, sulla libertà che abbiamo
3: che
1: oggi,
3: forza,
1: di fare
3: ragazzi,
1: la nostra musica, di scegliere con chi collaboriamo, dalla professoressa Montalcini, da Ionista Ofic, che è il poeta italo-iracheno. Pensa, a Sanremo nel 2012 volevamo andarci con Yunis, che era stato uno dei membri della consulta islamica voluti dal ministro Pisanu per il rapporto tra Oriente e Italia subito dopo l'11 settembre, quindi dopo un momento difficile, e avrebbe dovuto dire una parte in arabo durante la canzone a Sanremo. Quindi immagina un po' quello che diventa anche il nostro modo di fare.
3: Siamo in chiusura, peccato non poter leggere l'affetto dei nostri ascoltatori.
0: Comunque
3: davvero
0: c'è la serata dedicata
3: un fiume d'affetto,
0: c'è la serata dedicata all'Eurovision quest'anno a Sanremo, voi arrivaste quarti con Fiume di Parole all'Eurovision all'epoca, per cui potrebbe portar bene, però
2: va bene,
0: ringraziamo.
2: Dobbiamo arrivarci a Sanremo
0: magari porteremo bene, chissà. Alessandra Drusian, Fabio Ricci, Gialis,
2: grazie a voi
0: davvero per essere stati con noi.
3: Grazie
1: a voi.
3: Grazie.
0: A tra poco, intanto GR Regione, poi ci ritroviamo con l'ultima mezz'ora in nostra compagnia.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, 289 morti accertati nell'alluvione al confine tra Nepal e Tibet, ma i dispersi sono più di 1000, tra questi anche centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Gli aggiornamenti in diretta con Marco Barbonaglia.
3: Tra i quasi 700 cittadini stranieri che risultano ancora irreperibili ci sarebbero anche due italiani, lo riferisce il Board of Tourism di Kathmandu, è una notizia di poco fa. Fonti della Farnesina fanno sapere che si stanno facendo delle verifiche. Altri due connazionali che si trovavano nell'area invece sono entrambi salvi. Nel frattempo, al dolore per le vittime dopo l'alluvione nella zona himalayana al confine tra il Nepal e il Tibet, si aggiunge la paura che l'allerta non sia finita, come avvertono gli esperti nepalesi, timori condivisi dall'India, preoccupata che la diga formata dai detriti possa cedere e che sta evacuando migliaia di persone dalle regioni nord-orientali, ma anche dalla Cina, che segnala un allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte di un porto in Tibet e che potrebbe cedere o venire scavalcato dall'acqua. Questo mentre ancora nei video che fanno il giro del mondo si vedono onde alte fino a 6 metri spazzare via strade, ponti, automobili e case. Centinaia i morti, oltre 1000 dispersi, ma la situazione si aggrava di ora in ora, provocata, secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, dal collasso di un ghiacciaio. Il Dalai Lama ha fatto sapere di aver rivolto oggi le sue preghiere alle vittime dell'alluvione.
2: La guerra russo-ucraina, ancora raid incrociati colpiti da Mosca, porti, depositi di prodotti agricoli e impianti industriali in diverse regioni dell'Ucraina, esplosioni a Kiev, Odessa e Zaporizhia. Mosca torna a minacciare il Regno Unito, potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra, afferma la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Ma il Cremlino bolla come uno spauracchio l'ipotesi di un attacco russo ai paesi NATO. Una distorsione della realtà, dice Dmitry Peskov, smentendo le indiscrezioni secondo cui il direttore della CIA Ratcliffe sarebbe andato a Mosca proprio per avvisare Putin di non attaccare l'Alleanza Atlantica. Caro carburanti, dopo la proroga del taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, il governo lavora a nuove misure di sostegno rivolte alle fasce più deboli. L'ipotesi allo studio è quella di buoni benzina esentasse per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi. L'esecutivo pensa anche a misure a favore degli autotrasportatori e ai lavoratori della logistica. Ex Ilva, ancora nuvole giudiziarie sul siderurgico dopo che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che assicura la continuità operativa dell'acciaieria di Taranto. La Procura di Milano, dopo una segnalazione dei commissari straordinari, ha aperto una nuova inchiesta con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Iscritta nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente, amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie Italia. Lo scopo, secondo la ricostruzione, era quello di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata domenica nella sua casa a Riposto, in provincia di Catania. Lui ha ribadito la sua innocenza e ripetuto che la ragazza gli aveva preannunciato l'intenzione di suicidarsi. Secondo i familiari di Noemi, invece, l'autopsia dimostrerebbe che si è trattato di una messa in scena. Le indagini proseguono. In corso nel carcere romano di Rebibbia gli interrogatori dei presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il servizio.
4: Dalle 10 di questa mattina nel carcere di Rebibbia il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta, sta ascoltando due degli indagati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo dello scorso 16 ottobre ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci. La contestazione li vede indagati per strage, detenzione di esplosivo e danneggiamenti, reati aggravati dal metodo mafioso. Ed è proprio su questo che si concentra oggi la difesa.
5: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo.
4: Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore degli indagati. Uno degli obiettivi della difesa sarà quindi far cadere l'aggravante del metodo mafioso, passaggio centrale per poter poi richiedere i domiciliari. L'intenzione dei due arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, spiega ancora l'avvocato, è ribadire che non c'era intenzione di far male a nessuno e che i due non conoscono né Ranucci né Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato e anche lui detenuto nel carcere di Rebibbia. Michela Mancini, GR1.
2: Una 38enne è stata arrestata con l'accusa di avere tentato di avvelenare lo zio per l'eredità. Le indagini sono iniziate lo scorso 16 agosto, quando all'ospedale di Casale Monferrato, Alessandria, qualcuno aveva manomesso le sacche per la terapia endovenosa al 74enne. È emerso inoltre che da tempo l'anziana era sottoposta alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine che avrebbero determinato il malore. Sport: procede spedito il cammino della nazionale femminile di pallavolo. Agli europei conquistata la quinta vittoria consecutiva. Ora si entra nella fase eliminazione diretta. Manuela Cacciatori, ex campionessa azzurra, sottolinea l'importanza del momento.
0: Questo europeo sarà un europeo sicuramente molto, molto tosto, soprattutto dal punto di vista mentale, perché arriveranno squadre che ci metteranno sotto pressione, quindi come reagiranno le nostre ragazze sarà la chiave di lettura del match. Io vedo comunque delle ragazze molto mature e anche consapevoli delle loro potenzialità, ma sempre coi piedi molto per terra.
6: Ecco, il concetto di umiltà è un concetto che ha espresso ancora una volta Velasco dopo la sfida vinta con la Francia. Essere umili, lui ha detto, significa anche sapersi adattare all'avversario e saper riconoscere che tutti gli avversari, anche quelli sulla carta inferiori, possono metterti in difficoltà.
0: Chi gioca contro l'Italia dà sempre il massimo. In questo momento quello che devono fare le nostre azzurre, che sanno perfettamente, è concentrarsi partita dopo partita e guardare all'avversario che viene sempre con grande attenzione, senza pensare a tutto il potenziale che ha.
6: Manuela Collazzo, GR1.
2: Il mondo dell'arte in lutto per la morte di Eikoi Kusama, l'artista giapponese scomparsa a 97 anni.
7: La scritta per esprimere il suo amore per i genitori, questa canzone che Yayoi Kusama canta in un'intervista. Amore per l'universo, gioia per l'arte, pace tra gli esseri umani, abitavano il suo animo. Da 50 anni viveva in un ospedale psichiatrico di Tokyo, per sua scelta. Nei pressi aveva installato il suo atelier, dove creava i suoi celebri quadri à pois, le sue magiche Infinity Mirror Rooms, ambienti di specchi, lucine e altri elementi suggestivi. Luoghi apparentemente ludici, in realtà di introspezione, dove lo spettatore è chiamato a confrontarsi con le proprie emozioni, tra pace e turbamento. Sempre riconoscibile Yayoi Kusama per la parrucca caschetto rosso fuoco e gli abiti a puao con disegni di zucche che indossava, facendo di se stessa una vetrina del suo lavoro, eccentrico, festoso, celestiale. Federico Pietranera, GR1.
2: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il prossimo GR1 come sempre alle 13. Da tutti noi buon ascolto.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
10: Acqualete!
11: Acqualete.
9: What up?
11: Ottima mossa per le tue ossa.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 al chilo.
16: La spesa intelligente!
17: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
18: TGR. giornale radio del Trentino Alto Adige.
19: Istruzione. Il 7 settembre si torna in classe in Alto Adige. 22.000 gli iscritti alle scuole di lingua italiana. Aumentano gli alunni con bisogni educativi speciali. Sono più di 3.700. A Merano lavoro in corso allo School Village. Montagne osservate speciali dopo la devastante alluvione in Nepal. Anche la Marmolada sotto la lente per i cambiamenti prodotti dal caldo. Schützen ed SVP della Bassa Tesina bocciano il compromesso sul nuovo collegio elettorale al Senato. Il sindaco di Cortina all'Adige, Manfred Maier, aspettiamo le mosse della SVP. Controesodo di fine agosto in vista e carburanti ancora alle stelle. Per i consumatori dell'ADOC necessario un taglio immediato dell'IVA dal 22% al 5% e lo spostamento delle accise sulla fiscalità generale. Buongiorno e benvenuti alla seconda edizione del giornale Radio Regionale. In studio da Bolzano, Diana Benedetti che vi sta parlando. Da Trento c'è Nicola Chiarini, coordinamento tecnico di Simone Covi e Daniele Mistura.
20: Questi titoli, ma in apertura l'investimento sui binari della linea ferroviaria del Brennero intorno alle 22 di ieri sera a Trento all'altezza di Via Lavisotto. Non ancora note le generalità della vittima, un uomo di 39 anni, né la dinamica esatta dell'incidente. Inizialmente si era diffusa la notizia, confermata da fonti ufficiali, che l'uomo fosse morto. In realtà si trova ricoverato in condizioni molto gravi e in pericolo di vita e in rianimazione all'ospedale di Trento. L'incidente ha causato nella notte sulla tratta Verona-Brennero fino a 120 minuti di ritardi, poi rientrati, intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco permanenti del capoluogo e i soccorritori del 118. Ed è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato da quasi due settimane, Marco Vecchiato, 26 anni. Era rimasto vittima lo scorso 14 agosto di un incidente nel territorio di San Martino di Castrozza. Residente a Massanzago nel Padovano, il ragazzo era caduto in motocicletta sulla stradale provinciale 347 che sale verso il passo Cereda.
19: Il 7 settembre si torna a scuola in Alto Adige. L'assessore provinciale Galateo questa mattina ha presentato le principali novità per quest'anno. Sentiamo.
21: Le vacanze ormai sono agli sgoccioli, all'inizio delle lezioni mancano meno di due settimane e i 22.000 iscritti alle scuole di lingua italiana sono pronti a tornare sui banchi, così come lo sono gli insegnanti. Gli organici sono già al completo, 127 nuovi assunti, è stato aumentato il numero di docenti di sostegno e collaboratori all'inclusione. Si punta a rafforzare il comparto anche perché cresce il numero di studenti con bisogni educativi speciali, più di 3.700 quelli certificati. Fuori dalle aule intanto fervono ancora le ultime trattative per i contratti dei docenti. Sappiamo che ci sono polemiche, che alcuni sono scontenti, riconosce l'assessore provinciale Marco Galateo, ma parliamo di aumenti importanti di 800 euro lordi in più al mese. Nessuna categoria ha ottenuto qualcosa di comparabile. Sullo sfondo resta lo spettro dello sciopero delle attività extracurriculari. Non le impone la provincia, ricorda Galateo. Se gli insegnanti vogliono ridurle, possono farlo, ma cancellarle del tutto sarebbe sbagliato e peserebbe solo su bambini e ragazzi. Entrano già in vigore intanto le prime novità introdotte dalla legge Omnibus. Si possono sospendere gli scrutini a metà anno e dare una pagella unica alla fine. Gli studenti con background migratorio, che sono circa 5.300, avranno più tempo per il recupero dei debiti formativi. Simona Peluso, TGR Bolzano.
19: A Merano l'edilizia scolastica non si ferma. Dopo il taglio del nastro a maggio alle nuove scuole Marconi, i cantieri si spostano ora sullo School Village. Sentiamo.
22: Le impalcature e i ponteggi hanno ormai impacchettato l'intero complesso Gandhi. L'intervento di maxi riqualificazione energetica è partito. Da settembre, oltre ai lavori per gli studenti, ci sarà un'altra novità, un nuovo dirigente. Sarà Paolo Di Meo a guidare l'istituto. Poco meno di 1 milione di euro per lavori che dovrebbero finire, assicura la provincia a inizio 2027.
23: Si tratta dell'installazione di nuovi infissi ad alta tenuta termica, poi nuovi frangisole, quindi regolabili, che miglioreranno sicuramente quindi l'illuminazione e anche la temperatura interna, un nuovo impianto elettrico, il cappotto termico e soprattutto, molto importante, un impianto di ventilazione meccanica.
22: Per gli studenti, assicura il dirigente, i disagi saranno minimi. Il momento più delicato? L'installazione di nuovi infissi e finestre.
23: In quel momento gli studenti verranno spostati in container esterni, installati qui nel parcheggio, a turno ovviamente.
22: Dopo la riqualificazione energetica si procederà alla demo ricostruzione dell'ormai vetusta palestra. 7 milioni di euro l'investimento. Per studenti e associazioni sportive si è trovata una buona soluzione. Nel cortile della adiacente scuola in lingua tedesca sarà realizzata una tenso struttura sostitutiva. I lavori partiranno in primavera, quelli per la demolizione della vecchia palestra una volta concluso l'anno scolastico. Un grande cantiere cui seguirà quello della scuola alberghiera Ritz da circa 60 milioni di euro. In arrivo nuova mensa con vitto e parcheggio interrato. Matteo Battistella, TGR Bolzano.
20: 12 e 15 minuti. Una probabile valanga di ghiaccio dietro la devastante alluvione in Nepal. Montagne osservate speciali per gli effetti del riscaldamento globale. Se ne è parlato ieri sera a Karazeh, il servizio.
1: Una montagna stanca, fiaccata dal caldo, e un ghiacciaio che si fonde senza sosta, giorno e notte. È la Marmolada, ma il problema è generale. Se n'è parlato alla rassegna Karazeh Campobase. È l'aria del Sahara che viaggia verso nord, ha detto il fisico dell'Università di Trento, Dino Zardi.
3: Questo ha come conseguenza che il riscaldamento globale nelle nostre aree, l'area mediterranea, ma quindi anche le aree delle Alpi, è accelerato, è aumentato per parecchie settimane ogni estate. Le conseguenze immediate le vediamo, cioè la perdita della risorsa che sono i ghiacciai vuol dire il venir meno di un importante accumulo di risorsa idrica. Vuol dire anche la diminuzione della sicurezza.
1: Sulla vetta della Marmolada Flavio Tolin gestisce una stazione meteo. I dati sono impietosi.
4: Pochissime precipitazioni primaverili e temperature sopra media sempre.
1: E cambia anche la gestione di Capanna Punta Penia, il rifugio più alto delle Dolomiti, dice il titolare Aurelio Soraruf.
5: Quest'anno la Marmolada aveva poca neve, metro e mezzo meno dell'anno scorso da spalare, meno neve per far acqua, poca pioggia anche quest'estate.
1: Andrea Selva, TGR Trento.
19: Ancora un'assemblea in Bassa Tesina con gli Schützen ed esponenti politici locali per dire no al nuovo collegio elettorale senatoriale previsto dalla legge elettorale. Sentiamo.
24: Soluzione difficile per il rebus del nuovo collegio elettorale senatoriale. L'emendamento del deputato Alessandro Urzì, che divide la Bassa Tesina e rende più facile l'elezione di un senatore del gruppo linguistico italiano sui tre che spettano l'Alto Adige, è parte di una legge che andrà in seconda lettura al Senato il 9 settembre. Di fronte alla contrarietà dei vertici del partito dell'Unterland, la SVP ha messo in campo un possibile compromesso, un collegio che includa i comuni a sud di Bolzano nel Burgraviato e un altro collegio, più piccolo, limitato a Bolzano e Laives, quindi a netta maggioranza italiana. La soluzione non dispiace allo stesso Urzì di Fratelli d'Italia e sarebbero in corso contatti tra la SVP e il governo nazionale per introdurre le modifiche alla legge. Ma un no netto a questo e ad altri compromessi è arrivato ieri da un'assemblea degna alla quale hanno partecipato gli Schützen ed esponenti politici locali. Soluzione irresponsabile, secondo il capo locale degli Schützen, Peter Frank. Dello stesso parere il responsabile locale della SVP, Manfred Mayer, secondo il quale ora bisogna aspettare i prossimi passi del partito. L'emendamento abrogativo presentato dai senatori della SVP quindi non è sufficiente. Antonio Signorini, TGR Bolzano.
19: In occasione degli 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber, il prossimo 5 settembre visita in regione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giorno prima a Bolzano si inaugura uno spettacolo teatrale itinerante dedicato all'autonomia. Il via alle 18 da Piazza Magnago con un percorso a tappe in Piazza Municipio, Piazza Erbe, Piazza del Grano e Parco Berloffa.
20: Controesodo di fine agosto in vista e carburante ancora alle stelle come intervento strutturale per calmierare i costi. L'ADOC, l'associazione dei consumatori della UIL, chiede un taglio immediato dell'IVA dal 22 al 5% e lo spostamento dell'onere delle accise sulla fiscalità generale. Sentiamo allora Walter Alotti, responsabile trentino dell'associazione, al microfono di Manuel Fondato.
25: A livello nazionale sono state sospese, sbloccate le accise con un'agevolazione di 17 centesimi fino ai primi di settembre, ma quello che ci si aspetta è un intervento più consistente, sempre sulle accise, ma come ADOC si propone anche un cambio dell'aliquota dell'IVA per quanto riguarda i carburanti, portandolo al 5% piuttosto che il 22%, che è l'aliquota che viene già imposta per quanto riguarda il metano da trazione.
19: Condanna a 18 mesi di carcere negli Stati Uniti per Manfred Gruber, direttore commerciale altoatesino di un'azienda del nord Italia che vende armi e munizioni. La sentenza è stata pronunciata il 24 agosto dal giudice distrettuale Hector Gonzalez, che ha contestato al 61enne l'associazione a delinquere finalizzata alla violazione delle norme sul controllo delle esportazioni. Secondo l'FBI, Gruber avrebbe acquistato munizioni militari da aziende statunitensi con l'obbligo di distribuirle esclusivamente in Italia. Invece avrebbe dirottato scorte del valore di $500,000 verso il Kirghizistan tramite società di comodo, da dove poi sono state consegnate direttamente alla Russia.
20: Jamie Tights, Fulminacci, Luca Carboni, Madame Emma, Negro Amaro, questi i nomi principali della seconda edizione del Trento Live Fest al Via Domani. Sentiamo.
0: La Trentino Music Arena si appresta a vivere due weekend musicali col ritorno del Trento Live Fest. La manifestazione, spesso al centro di polemiche, si terrà in due weekend, 28-30 agosto e 4-6 settembre, per un totale di 6 serate all'insegna della musica dal vivo. Il primo weekend vedrà esibirsi Jamie Tights e Venerus venerdì 28 agosto, Fulminacci e Mobricci sabato 29 e poi Luca Carboni e Tropico domenica 30 agosto. Il secondo weekend ospiterà invece Madame e Dito nella Piaga venerdì 4 settembre, Emma e Saif il sabato 5, infine Negramaro e Motta domenica 6 settembre. Un programma dunque che spazia dal rap al pop, dall'indie al cantautorato, capace di attrarre, è quello che sperano organizzatori, provincia e Trentino Marketing, un pubblico ampio ed eterogeneo. La Trentino Music Arena sarà allestita con un'ampia area food e punti ristoro dedicati. Sono già disponibili da tempo in prevendita sia i biglietti singoli sia gli abbonamenti per il weekend o per l'intera durata. Non resta che aspettare e vedere quale sarà l'impatto della seconda edizione del Trento Live Fest. Da Franco Benincasa, TGR Trento.
19: Dalla musica adesso passiamo allo sport. Luca Sofer e Lizza Vittozzi trionfano nella gara inseguimento dei campionati italiani di biathlon estivo in Val Martello.
2: Skirol al posto degli sci di fondo, non si compete sulla neve ma su un tracciato d'asfalto, è il biathlon estivo, fondamentale per gli allenamenti fuori stagione degli atleti della disciplina olimpica invernale. Nella gara inseguimento dei campionati italiani in Val Martello stamattina tanta emozione e una sfida fino all'ultimo istante, con un solo errore a terra e uno in piedi nella gara maschile, 12,5 km e 4 poligoni, si impone l'altoatesino Lukas Hofer.
6: Ero un po' stanco dopo tutti gli allenamenti, dopo tutte le gare e le intensità. Poi è importante fare un bel lavoro che alla fine vale come un allenamento per l'inverno e quello ci sono riuscito, per cui non vedo l'ora per la stagione.
2: Secondo il trentino di Tesero Elia Zeni, terzo il piemontese Nicola Giordano. Nella femminile, stesso numero di poligoni ma tracciato leggermente più corto, 10 km, non c'è storia, con un solo errore in piedi e uno a terra, come Hofer, trionfa Lisa Vittozzi, regina assoluta di questa tipologia di gara, la stessa dove ha conquistato l'oro olimpico ad Anterselva.
7: Questa gara è per me molto speciale, l'anno scorso non soltanto l'oro olimpico ma tutta la stagione mi ha portato grandi risultati e diciamo che sì, riesco a esprimermi al meglio soprattutto quando sono c'è la gara contro l'uomo e oggi anche è stata molto positiva.
2: Seconda la valdostana Martina Trabucchi, terza la trentina di Tesero Fabiana Carpella, qualche errore di troppo per Rebecca Passler, quarta, e per Anna Augenthaler, sesta. Dalla Val Martello, Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
20: Partono con un oro azzurro nella staffetta mista di cross country mondiali di mountain bike in Val di Sole, la cronaca.
8: L'Italia torna sul tetto del mondo nella Team Relay ai mondiali di mountain bike in Val di Sole. Gli azzurri conquistano la maglia iridata che mancava dal 2013. Grazie a Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pellizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana. Sei giri chiusi in un'ora, 8 minuti e 6 secondi per lasciarsi alle spalle la Svizzera di 51 secondi e gli Stati Uniti terzi ad oltre un minuto e mezzo. È il quarto titolo italiano nella staffetta dopo il 2009, il 2012 e quello ottenuto appunto nel 2013 a Pietermaritzburg. Zanotti parte forte, poi l'Austria costruisce un vantaggio importante. La rimonta azzurra prende forma con Martina Berta, si completa nella quinta frazione con una strepitosa Valentina Corvi che riporta gli azzurri al comando. Nell'ultimo giro Bassignana controlla il ritorno dello svizzero Luca Sciatti e porta gli azzurri al traguardo. Un successo che conferma la crescita del gruppo, bronzo mondiale nel 2024, argento iridato lo scorso anno, argento europeo poche settimane fa in Svizzera e ora finalmente l'oro più prestigioso. Silvano Ploner, TGR Trento.
19: In chiusura il meteo, oggi tempo prevalentemente soleggiato. Queste le minime nei due capoluoghi, a Bolzano 20 gradi, a Trento 19. È tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
18: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Rai Alto Adige presenta Onde Vagabonde, un programma di Tommaso Zamboni.
1: Buon giovedì da Tommaso Zamboni, dalla sede Rai di Bolzano. Come introdotto e come sempre dalla nostra sigla, questo è un nuovo episodio, una nuova diretta di Onde Vagabonde che ci accompagnerà come sempre alla scoperta e all'approfondimento di alcuni eventi di cultura e di spettacolo che sono ospitati dall'Alto Adige in questi giorni. Come al solito e come soprattutto nelle ultime settimane, domineranno gli appuntamenti musicali, in particolare quelli legati al Bolzano Festival Bozen 2026, ancora in corso fino a inizio settembre. Dall'altra parte del vetro saluto e ringrazio per l'assistenza tecnica Sven Miracolo e introduco una breve panoramica su quelli che sono gli appuntamenti, appunto, che toccheremo oggi. Noi parleremo in particolare del Bolzano Festival Bozen negli appuntamenti che sono prossimi, ovvero quello di domani, Pizzicar Galante, settimo ed ultimo appuntamento di Antiqua, domani alle 20 a Castel Mareccio, e un altro evento invece a inizio seconda parte che ci porta nella dimensione del suonare soprattutto con una grande attenzione all'esecuzione storicamente informata, così si dice in gergo tecnico, ovvero con strumenti dell'epoca e con prassi esecutiva appunto molto attenta alla riproduzione della musica del tempo, sia con il progetto Pizzicar Galante, per cui sentiremo la mandolinista Anna Schivazzappa, sia con, a inizio secondo tempo, come dicevo, con Philipp von Steinecker e il progetto Original Klang della Gustav Mahler Academy. Invece, tra poco parleremo anche di un convegno, di un simposio di cui avevamo accennato già con il direttore artistico del Bolzano Festival Bozen, Peter Paul Kairat, che è il simposio The Artist of the Future, da oggi, da questa sera a sabato, 3 giorni dedicati al ruolo e alla funzione del musicista classico, in particolare del pianista, ma non soltanto nell'ambito del presente, ma soprattutto del futuro più prossimo. E questo è un argomento davvero interessante, mi raccomando, aspettate la conversazione con il nostro secondo ospite Andrea Penna, che ci introdurrà alle tematiche di questo simposio. E concluderemo invece nella seconda parte parlando di musica gypsy e gypsy jazz con il festival così intitolato Gypsy and Gypsy Jazz, che per la settima volta torna a Bolzano e da oggi a domenica proporrà musica dal vivo dedicata a questo genere, fondamentalmente nato con la figura di Django Reinhardt. Però prima, musica classica, come detto, musica in cui domina soprattutto uno strumento davvero originale, affascinante, particolare, che ha una storia davvero interessante, la scopriremo con la nostra prima ospite. Intanto una piccola introduzione sonora con una sonata per mandolino solo e basso del progetto Pizzicar Galante.

0: dunque questa è una piccola anticipazione sonora musicale di un concerto, il concerto con cui si chiude la rassegna Antiqua dedicata alla musica antica all'interno della programmazione del Bolzano Festival Bozen 2026, una rassegna che qualche settimana fa abbiamo presentato in lungo e in largo insieme a Claudio Astronio, direttore artistico, con il quale avevamo già anticipato che avremmo avuto una piacevole, molto approfondita conversazione sul tema del mandolino, in particolare del mandolino nella sua epoca d'oro, possiamo definirla così sicuramente, verso la metà e seconda metà soprattutto del Settecento in Francia. Infatti non è un caso che questo evento, quello di domani a Castelmareccio dalle ore 20, sia un concerto intitolato Un Air d'Italie. Capiremo meglio perché si possa parlare di epoca d'oro con la nostra prima ospite di oggi, con noi collegata al telefono, una delle più stimate e riconosciute mandoliniste della scena barocca e classica a livello internazionale, specializzata nell'uso di strumenti storici, Anna Schivazzappa. Anna, buongiorno.
1: Buongiorno Tommaso, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Benvenuta, sono molto contento di poter dialogare con te perché questo appunto è un evento che chiude questa rassegna di Antiqua, ma soprattutto perché di mandolino, devi sapere, Anna, abbiamo parlato di recente qui in trasmissione con Ugo Orrigo, direttore dell'Orchestra Mandolinistica Euterpe di Bolzano, al quale avevamo già domandato alcune curiosità sulla storia del mandolino, ma tu ci puoi aiutare perché non sei soltanto una esperta dal punto di vista esecutivo, insomma una musicista a tutto tondo che ha basato il suo percorso musicale sull'esecuzione, ma anche sullo studio, no? Sulla riscoperta e la valorizzazione della letteratura per mandolino, in particolare nei secoli di cui accennavo, forse anche più in largo. Però questo concerto parla proprio di questo nome, insomma, che ci dice già qualcosa, no? Un Air d'Italie. Ci puoi spiegare di che epoca stiamo parlando in relazione proprio al ruolo che assunse il mandolino in quel preciso collocamento storico e spazio-temporale?
1: Certo. Innanzitutto bisogna dire che il mandolino non è diciamo una forma univoca di strumento, ma si può declinare in molti modi. Cioè esistono molti diversi tipi di mandolino che derivano da forme più o meno diffuse in certe regioni italiane o anche all'estero, logicamente. Quindi si può parlare soprattutto di mandolini piuttosto che di mandolino, ma qui ci riferiamo a un tipo molto specifico che poi è quello più universalmente conosciuto, che è in particolar modo il mandolino napoletano. Il mandolino napoletano, allora, come dice appunto il nome, nacque nell'area tra Roma e Napoli, in particolar modo sotto l'impulso della famiglia di Liutai di Nassa nella prima metà del Settecento. Ma, come dicevo, esistevano anche altri tipi di mandolino più antichi, in particolar modo il mandolino, uno dei mandolini che suonerò al concerto, cioè il mandolino lombardo milanese a sei cori, appunto, che ha avuto un po' anche in precedente, insomma, quello del mandolino napoletano. Il mandolino napoletano quindi si origina nella prima metà del Settecento, ma ha il suo, diciamo, apice appunto in questo periodo che dicevi tu, cioè tra il 1760 e il 1790 più o meno, in quegli anni a Parigi e in Francia, ma soprattutto a Parigi. Periodo in cui diventa proprio lo strumento favorito dell'aristocrazia, in particolare dell'alta borghesia, tramite l'influsso, l'influenza di maestri di origine napoletana principalmente, ma non solo, che viaggiarono in tutta Europa e che divennero insegnanti di mandolino appunto di personaggi molto importanti, ad esempio il duca di Chartres, e che fecero quindi conoscere lo strumento tramite concerti e insegnamento.
0: E poi si è diffusa proprio una letteratura, no? Anche in quel periodo sempre sul mandolino, cioè anche dei compendi, no? Quasi per trasformare la didattica, quella in presenza, come dire, di questi maestri che venivano dall'Italia, in un metodo vero e proprio che poi ha inciso, no? Nel percorso, nella storia dell'evoluzione dello strumento.
1: Esattamente. Cioè, questi maestri, appunto, di cui parlavamo precedentemente, pubblicarono anche tutta una serie di manuali, di metodi, in particolar modo una serie di cinque metodi pubblicati a Parigi tra il 1767 e il 1772, quindi 5 metodi in 5 anni, questo ci dà già un grande indizio della popolarità appunto che lo strumento aveva assunto in questo periodo. E questi metodi, appunto, come dicevi tu, in qualche modo cercavano anche di sostituirsi un po' all'insegnante, cioè di cercare di dare delle direttive per imparare in modo semplice, come dicevano appunto, a passare per esempio dal violino al mandolino, strumento che condivide col mandolino la stessa accordatura, cioè la cordatura per quinte.
0: E che forse lo rendeva anche per questo motivo abbastanza accessibile, no? Forse di più del violino. Anche questa è una cosa che ci aveva raccontato Ugo Rigo al tempo, anche se ovviamente non va sottovalutata la complessità che ogni strumento poi ha. Poi tu ci hai detto, esiste questo tipo di mandolino di cui stiamo parlando adesso, ma ce ne sono tanti. Io credo che ognuno poi abbia le sue specificità e tu le conosci bene, visto che hai dedichi ancora oggi, insomma, hai sempre dedicato il tuo interesse non soltanto appunto all'esecuzione, ma proprio anche alla ricerca del repertorio, no? Dedicato a questo strumento. Ti volevo domandare, così per curiosità, se questo tipo di ricerca è particolarmente complessa, se nasconde tante insidie rispetto magari al repertorio di altri strumenti più popolari, se vogliamo, più diffusi in epoche anche precedenti e più storici, in questo senso, permettimi il termine ovviamente tra virgolette, rispetto proprio al mandolino, cioè più popolari, se vogliamo, più diffusi in epoche anche precedenti e più storici, in questo senso, permettimi il termine ovviamente tra virgolette, rispetto proprio al mandolino, cioè questa tua attività di ricerca.

0: a una ricerca che appunto ha presentato diverse complessità appunto proprio per la scarsità delle fonti. Diciamo che poi negli studi di genere c'è anche il problema appunto che le donne lasciano poche tracce rispetto ai loro colleghi maschi, come tutti ben sanno, insomma, sono tracce che vengono facilmente cancellate dalla storia, come se queste musiciste poi non fossero mai esistite. Per tutta una serie di motivi, e quindi questo rende ancora più difficile, forse questa è la difficoltà principale, insomma, della ricerca.
1: Certo, questa è una difficoltà ulteriore che si aggiunge a quella di repertorio in sé per sé che ci dicevi prima. Il fatto che tu abbia citato il tuo dottorato di ricerca ci permette di citare il fatto che alla Francia ti sei legata poi personalmente, insomma, parliamo dell'Université Paris-Sorbonne, la Sorbona, quindi è in Francia che operi, agisci da diverso tempo, nonostante poi tu abbia modo con la tua musica, poi nella prassi esecutiva, di viaggiare veramente tanto in tutto il mondo. E mi chiedevo che cosa ti avesse portato a Parigi, se primariamente proprio un'idea di fare ricerca su materiali disponibili proprio lì, a Parigi.
0: Sì, diciamo che mi sono trovata a Parigi per tutta una serie di motivi, anche legati allo studio, cioè al terminare i miei studi universitari. E, diciamo che il fatto di essere a Parigi mi ha molto facilitata effettivamente per l'accesso alle fonti, in quanto appunto la sede del mio istituto, l'Istituto Nazionale di Musicologia, l'Istituto di Ricerca in Musicologia, scusate, era proprio situata nella sede della Bibliothèque Nationale de France, e quindi diciamo che l'accesso alle fonti è stato veramente molto molto facilitato per me, in quanto, come dicevo prima, tutta una serie, una larghissima parte delle fonti di musica manoscritta e a stampa di questa epoca d'oro si trovano proprio a Parigi, alla Bibliothèque Nationale.
1: Ok, quindi insomma, è stato un ambiente che è risultato fruttuoso, immagino, per questa tua anche passione, penso proprio, no? Di
0: Sicuramente.
1: ricerca, questa attitudine nel rapporto anche con lo strumento, perché quello con gli strumenti musicali è sempre un rapporto che è fisico in parte, ma in questo caso anche molto intellettuale, ma le cose sono profondamente legate. Io online, a proposito di fonti, ho trovato una indicazione che ti chiedo di confermarci, che suoni, tra gli altri, un mandolino napoletano storico del 1768 e un po', insomma, per me personalmente e per chi magari sta ascoltando che non è del campo, del settore, la curiosità è capire se questo è un privilegio particolare in qualche modo e quanto è prezioso uno strumento del genere.
0: Allora, sì, la storia legata a questo strumento è abbastanza particolare, in quanto l'ho trovato praticamente per caso, nel senso che con un amico musicista mi ero recata da un liutaio per altri motivi e ho visto questo mandolino appeso a un chiodo, in modo proprio assolutamente, sì, diciamo, abbandonato, ecco. E mi sono subito accorta appunto che era uno strumento di valore e ho iniziato ad esaminarlo, insomma. Sono riuscita poi ad acquisirlo e a farlo restaurare, e questo strumento poi si è rivelato essere anche uno strumento importante, nel senso che l'etichetta era parzialmente cancellata, l'etichetta interna, ma appunto dal restauro è emerso che era un mandolino appunto di Antonio Vinaccia, quindi uno dei principali liutai attivi all'epoca a Napoli, all'epoca quindi nella metà del Settecento. E questo strumento, in particolar modo, sì, diciamo che i mandolini storici sono abbastanza rari da sentire in concerto perché presentano anche una serie di problematiche, insomma, di cui bisogna tenere conto. In effetti lo uso, ma prevalentemente, diciamo, attualmente per registrazioni. Come per esempio nella registrazione che abbiamo effettuato di questo programma nel 2023, viene usato questo strumento, però diciamo che gli strumenti originali per quanto riguarda i mandolini sono strumenti che hanno bisogno veramente di manutenzione costante e di non essere, come dire, sovraccaricati, in quanto a differenza di altri strumenti come i violini, dopo un po', come dire, risentono insomma dell'utilizzo, quindi vanno conservati in maniera molto, molto attenta, ecco.
1: Da maneggiare con cura, come si dice, o insomma da
0: Esatto.
1: trattare coi guanti e con parsimonia in questo.

0: Evidente e
1: Sicuramente.
0: specifico caso. Ma prima di concludere, visto che hai fatto riferimento proprio al repertorio, in particolare quello contenuto anche in un disco da cui è tratta la prima traccia che abbiamo ascoltato e la prossima che ascolteremo del 2023, sia perché è proprio il repertorio che verrà riproposto anche domani, più o meno insomma nel concerto a Castelmareccio, ore 20, lo ricordo, col progetto Pizzicar Galante, ti faccio due domande insieme, Anna, cioè da un lato Pizzicar Galante, questa espressione che cosa ci racconta? Galante, credo in particolare sia la chiave per introdurci al concerto e al progetto. E poi, se vuoi darci brevemente, proprio perché siamo purtroppo in chiusura, una indicazione su appunto il repertorio che andremo ad ascoltare domani.
1: Sì, allora, Pizzicar Galante, come dice il nome, quindi è un ensemble che si affaccia soprattutto verso il repertorio del tardo Settecento, quindi la musica galante, e la parola pizzicare logicamente ricorda il suono delle corde pizzicate. Oltre a me, nell'ensemble vorrei ricordare ci sono anche Ronald Martin Alonso alla viola da gamba, che è l'unico strumento ad arco. Non a corde necessariamente pizzicate, anche se molto spesso
0: Acca
1: suona anche il
0: accade, sì.
1: pizzicato, accade, esatto. Ci sono accanto a me anche Daniel De Morais alla fiorba e arciduto e Anna Fontana al clavicembalo. Mi sono già dimenticata la seconda
0: No,
1: domanda.
0: le opere che andrete appunto a riproporre, perché nel
1: Ah, sì.
0: programma c'è scritto opere di Giovanni Battista Gervasio, ma so che c'è anche qualche
1: Certo.
0: altra incursione di autori, magari a volte anche anonimi.
1: Sì, esattamente. Quindi Giovanni Battista Gervasio è appunto uno di questi virtuosi originari di Napoli che hanno viaggiato in tutta Europa, in particolare a Parigi, e che è autore, tra l'altro, del primo metodo specificatamente dedicato al mandolino napoletano, pubblicato a Parigi nel 1767. Metodo che specifica proprio nel titolo che l'instrument è fait pour les dames, quindi uno strumento particolarmente adatto alle donne, diciamo per la sua forma originale, esotica, per la posizione aggraziata, quindi particolarmente adatto al sesso femminile, diciamo, e in particolar modo le signorine della borghesia, dell'aristocrazia. Quindi fu maestro di mandolino e virtuoso con tournée a Londra, nei Paesi Bassi, in Germania, e fu al Concert Spirituel, quindi nei concerti pubblici a Parigi nel 1784. Proponiamo però anche opere di anonimo, in particolar modo un tema e variazioni sul tema della Fürstenberg, che deriva da una country dance inglese di fine 600, che poi è stata rielaborata da tutta una serie di compositori, tra cui anche Antoine Ruggeri, un compositore e mandolinista, attivo sempre a Parigi in quegli anni, di cui però noi proponiamo la nostra versione personale rielaborata. E poi, tra le varie opere che proponiamo, ci sarà anche una raccolta, a stampa molto particolare. Su cui avevo lavorato all'epoca della nostra seconda registrazione, in quanto registravamo opere di Domenico Scarlatti, e questa racconta stampa attribuisce proprio una serie di sonate, nel frontespizio a Domenico Scarlatti. Si è poi scoperto però, che si trattava di una sorta di rompicapo musicologico, in quanto nessuna delle sonate contenute, nella raccolta era di Scarlatti. Ma si trattava appunto di trascrizioni di arie d'opera di altri compositori rielaborate da un arrangiatore anonimo attivo a Parigi negli anni 40 del Settecento per uno strumento soprano non specificato e basso continuo.
0: Insomma, ci
1: Ora,
0: sono
1: queste sonate.
0: trame complesse ogni tanto, no? Da riscoprire proprio anche nella tua attività di musicologa e sulle tracce del passato. Scusa se ti interrompo, Anna, ma proprio perché ci piacerebbe far ascoltare anche qualche altro
1: Certo.
0: estratto da questo disco. Allora decidiamo insieme, perché abbiamo preparato altre tre tracce che possiamo utilizzare come saluto tra di noi e anche per lanciare di nuovo il concerto di domani alle ore 20 di Pizzicar Galante a Castelmareccio. E abbiamo la sonata per mandolino e basso, cosiddetta Gavotta, terzo movimento, oppure la Fürstenberg che tu citavi proprio poco fa, volendoci anche una sonata sesta in sol minore e primo movimento. Insomma, forse rispetto a quello che abbiamo raccontato, potremmo optare per la Fürstenberg, che dici?
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: Va bene, allora in sottofondo facciamo proprio sentire Fürstenberg, questa traccia che ci invita al concerto di domani. E Anna, noi ti ringraziamo tanto per questa introduzione e queste curiosità su questo strumento così affascinante insieme a te e gli altri artisti musicisti che hai citato. Vi aspettiamo a Castelmareccio. Grazie.
1: Grazie a te.
0: A domani, ciao.
1: A domani.

0: Ringraziando ancora Anna Schiva Zappa per questa introduzione al concerto di domani, ultimo evento della rassegna Antiqua del Bolzano Festival Bolzen 2026 con il suo progetto Pizzicar Galante a Castel Mareccio. Noi riprendiamo la linea, sono le 12:50 minuti in questo preciso istante e quindi abbiamo ancora un piccolo spazio per una chiacchierata che ci riporta di nuovo all'interno del Bolzano Festival Bolzen, in particolare a un evento ci porta che si svolgerà a partire da questa sera con un talk di benvenuto, poi domani sarà soprattutto lo svolgimento di questo simposio, questo convegno dedicato al pianoforte ma in generale all'artista del futuro come figura appunto che può emergere, che sta emergendo anche nella contemporaneità per quanto riguarda la prassi esecutiva nella musica classica, per quanto riguarda i concorsi ma non soltanto i concorsi pianistici come quello che è il Busoni Festival. È in questo contesto che si svilupperà una conversazione che poi verrà chiusa sabato all'Università di Bolzano, dopo daremo anche qualche dettaglio su orari e location in modo più preciso, ma intanto voglio introdurre colui che sarà il moderatore di questo evento, che è il giornalista, critico musicale e anche conduttore radiofonico che sentite spesso e volentieri in particolare su Rai Radio 3 con Rai Radio 3 Suite. Lui è Andrea Penna e ci sta ascoltando e ci parlerà ora da un viaggio in treno che lo sta portando proprio a Bolzano. Andrea, buongiorno, ci senti?
1: Buongiorno, sì, dalle finestre vedo i vigneti bellissimi. Sono entrato già nella regione. Quindi...
0: Cambia il panorama, lo capisci quando stai arrivando da queste parti.
1: È bellissimo anche il tema di questo, devo dire che in generale un simposio o un convegno o una giornata di studi quando è multidisciplinare, ha intelligenze, parole, sguardi diversi, è sempre abbastanza interessante, ma qui è interessante il tema, perché è un tema originale per come è posto, anche perché non è nato da un'idea astratta, ma come citato è nato proprio da quello che è successo all'ultimo concorso Busoni, al 65esimo concorso Busoni, che alla fine è uno dei concorsi più importanti a livello europeo, sicuramente a livello italiano per il pianoforte, e ha visto vincere un musicista che oramai forse anche gli ascoltatori un po' hanno cominciato a conoscere, a un po' a scoprire, Yifan Wu, che ha presentato un programma di musica classica contemporanea, tutto sommato non particolarmente rivoluzionario. Quello che è stato interessante è stato il suo approccio, ha suonato con una parte improvvisativa ma soprattutto collegando in maniera diretta dal punto di vista armonico, quindi senza soluzioni di continuità, alcuni brani, brano classico, brano contemporaneo, e creando una sua presentazione del programma molto originale. Nato un grande dibattito e il dibattito si è ampliato e si è trasformato in questa idea di simposio.
0: Certo, che vuole appunto mettere al centro questo Artist of the Future in inglese, ovvero appunto artista del futuro, che è un'espressione che ci conferma, così come lo fanno anche le tue parole, Andrea, che la musica classica, e questa è una constatazione da cui bisogna partire nonostante sembri possa sembrare in prima istanza controintuitiva, è che la musica classica, il mondo che sta dietro alla musica classica, è in fase di profonda trasformazione. Noi siamo magari abituati a pensare alla musica classica come un monolite, no? Che sta indietro nel tempo, un po' come un'idea platonica e iperuranea, e invece questo processo è sempre è un processo appunto sempre in attivo, e queste declinazioni in particolare forse negli ultimi anni tra cui quella che del caso Busoni, come è stato anche chiamato, ci fanno capire che non sono domande in realtà del tutto nuove, come quella del rapporto tra elemento di libertà, no? E creatività e invece il rigore interpretativo, ma sono più attuali che mai. È così?
1: Beh, sicuramente la musica classica non vive in una bolla a sé, anche se si può immaginare che per certi versi lo sia, ha un pubblico per molti aspetti composito e più vasto di quello che si può immaginare, perché certo ci sono gli appassionati che la seguono sempre e costantemente, ma ci sono tanti che la incontrano per la prima volta e poi con occasioni magari non regolari la frequentano, che l'ascoltano in tanti modi. C'è il mondo dei social network, c'è la possibilità di ascoltare tutta la musica possibile immaginabile, e se questo è importante per, non so, il rap, il blues, per la letteratura, per l'arte, perché non dovrebbe essere lo stesso per la musica classica? L'idea di un mondo mondo molto rigoroso, molto rigido, fermato sulla eccellenza tecnica. Noi spesso sentiamo parlare, no, di eccellenza, eccellenza gastronomica, come se non mangiassimo la migliore pasta asciutta del mondo, non abbiamo, abbiamo sprecato il nostro denaro, non abbiamo fatto un buon pasto. Invece una buona pasta asciutta, magari fatta da una signora che fa il sugo a modo suo, è speciale anche quella, non sarà quella più buona del mondo, ma è quella lì. Ecco, certo. L'idea, ho fatto un paragone un po' pedestre, però è proprio questa: l'esecuzione di un bravo pianista, di una brava pianista, di una brava violinista, di una brava cantante d'opera, è necessariamente buona o eccellente, va valutata per forza come tale, se è perfetta tecnicamente? Quali sono le regole di un repertorio che si stringe molto intorno a tanti capisaldi, sempre gli stessi, che vanno valutati solo sotto il profilo tecnico? Questo sembrerebbe, a detta di molti, essere diventato un po' un problema del mondo musicale, in cui tanta musica è disponibile, no? Come dicevo, sui social, tanti concerti anche sono disponibili a guardare i programmi, tanti dischi, o musica liquida più facilmente, ma anche leggo che per esempio il vinile ha aumentato le sue vendite, quindi tante cose cambiano in tanti modi diversi, eppure si finisce alle volte per pensare che si sacrifichi la personalità dell'esecutore, la sua libertà, la sua capacità di leggere la musica e arrivare al cuore del pubblico. Cosa è più importante? La qualità di un trillo, che ovviamente se è scritto in quel modo va eseguito correttamente, o il fatto che il pubblico si commuova, o si diverta, o si emozioni? Forse questo è uno dei temi che tante voci diverse hanno provato a preparare, a prepararsi a dibattere da stasera, un po' per introducendo chi sono le varie personalità, perché sono musicisti, ci sono promoter, ci sono manager, ci sono organizzatori musicali e ci sono appunto musicisti a tutto tondo o giornalisti musicali. E poi domani per tutta la giornata appunto a Bolzano in posti, in luoghi diversi.
0: Ecco, sì, ti aggiungo, quindi, proprio perché ci dai questo assist, una piccola indicazione: questa sera al Museum Passage ci sarà alle 19 questa apertura che citavi, poi ogni sera in realtà ci sarà anche un piano recital, non soltanto la sera, anche a metà giornata. Per esempio questa sera all'Auditorium ci sarà proprio Ifan Wu, che si esibirà alle ore 20, la giornata di domani invece si svolgerà alla Libera Università di Bolzano nell'aula D1.02 dalle 9.30 di mattina e a mezzogiorno, per esempio, a proposito di piano recital, ci sarà Nicola Meuvsen, olandese, che appunto allieterà con la sua musica. Un altro intervento alle 20 con il piano recital di Josu de Solaun, che sarà anche una voce eminente all'interno di questo panorama, quello di domani in particolare, che va fino a tardo pomeriggio, e poi si chiude il 29, ovvero sabato, al Palazzo Mercantile. Questo è un evento che ci tengo a fare una piccola chiosa, e lo faccio anche sulla base di una cosa che mi avevi detto tu fuori onda, Andrea: è un convegno per tutti, non soltanto per gli addetti ai lavori e per chi se ne intende di aspetti più tecnici o tecnicistici, no? Perché in qualche modo si torna a quello che dicevi prima: non bisogna dimenticare che la musica, ogni tipo di musica, è viva, lo sarà in futuro, visto che parliamo di artista del futuro, nel momento in cui continua ad alimentare la passione di chi ascolta, no? Cioè non può esistere al di fuori di una dimensione relazionale che riguarda poi ogni genere di ascoltatore, dal più appassionato e semplice, nel senso di magari sprovvisto di formazione musicale in senso stretto, a quello invece appunto invece meno istintivo, magari più analitico. Questo ci tenevo, no, ad aggiungerlo, e tu sarai d'accordo, e con questo chiudiamo, Andrea, perché abbiamo proprio un minuto.
1: Sì, sì, senz'altro. Io direi che infatti l'aspetto ci sono da Paolo Somigli, che guarda la pedagogia, i pianisti con Giovanito Centervetta e Luca De Barca, ma ci sono anche proprio questi concerti per far capire che si entra un po' nel dietro le quinte di quello che fa un musicista, e che i musicisti sono tutti diversi e cambieranno ogni decennio, ogni quinquennio, e forse è interessante anche per il pubblico meno avvertito, che va solo ogni tanto ai concerti, capire questo mondo come funziona l'anima di quelli che poi questa musica la suonano e la portano agli altri.
0: Beh, insomma, credo che sia allora il modo migliore per invitare tutti i curiosi, direi soprattutto il termine giusto, a partecipare. Questa sera alle 19 si apre, poi domani la giornata più intensa e intensiva e si chiude invece sabato. Location principale la Libera Università di Bolzano domani, ma questa sera si inizia al Museum Passage. Ci sono anche i concerti dei pianisti che ho citato e non solo, ne ho dimenticati alcuni, ma intanto una piccola anticipazione volevamo fare in compagnia di Andrea Penna. Andrea, grazie mille, ti aspettiamo a Bolzano, buon viaggio.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie, a tra poco insomma, perché si parte appunto questa sera. Noi invece ci salutiamo perché Onde Vagabonde si interrompe qui sulla musica di Ifan Wu, che abbiamo citato, vincitore l'anno scorso del Busoni. Ci risentiamo alle 13:25 per la seconda parte.
2: Ore 13.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Mosca, prima la minaccia di possibili rappresaglie alle basi britanniche per il sostegno a Kiev, poi il Cremlino frena, solo spauracchi, nessuna ipotesi di nostri attacchi contro obiettivi NATO. Alluvione Nepal, anche due italiani tra le centinaia di dispersi, verifiche della Farnesina, rischio di una nuova piena in Tibet. L'attentato a Sigfrido Ranucci davanti ai PM, parlano due presunti esecutori, non volevamo fare male a nessuno, la difesa nessuna aggravante mafiosa. Estate senza fine, quinta ondata di calore al centro-sud, di nuovo picchi fino a 40 gradi e il clima cambia anche il look. In Giappone sdoganati Bermuda per gli uomini in ufficio. Fantasmi e oscure presenze. Nel Périgord, sud-ovest della Francia, cresce il numero di turisti a caccia di castelli infestati. Cinema arriva nelle sale Only Night, One Night Only, una classica commedia romantica con gli attori più paparazzati del momento. Calcio, attesa per il sorteggio Champions, l'urna di Monte Carlo sancirà i gruppi delle quattro italiane nel tabellone, Inter in prima fascia. Buongiorno Vanessa Giovagnoli. In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina, con i crescenti timori e le smentite di un attacco ai paesi della NATO che sostengono Kiev, ipotesi che ha preso corpo dopo la visita a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Dalla Russia arrivano smentite ma anche nuove minacce, mentre sul campo il conflitto è sostanzialmente in stallo e la diplomazia cerca una via d'uscita, e si muove anche il Vaticano. Linea alla corrispondente.
6: È l'ultimo giorno della missione diplomatica e umanitaria di Monsignor Gallagher a Mosca. Oggi il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati ha incontrato il consigliere di Putin Ushakov. Al centro dei colloqui temi di attualità internazionale, nel pomeriggio la messa nella cattedrale cattolica. Gallagher ha già avuto incontri con Lavrov. Al ministro degli esteri russo il suo monito della necessità di mettere fine al conflitto con l'Ucraina e di avviare negoziati di pace, per i quali la Santa Sede ha offerto ancora una volta il suo sostegno. Forte l'impegno del Vaticano sulle questioni umanitarie legate al conflitto, dallo scambio di prigionieri al ritorno a casa dei bambini ucraini sottratti alle loro famiglie. L'arcivescovo ha anche avuto incontri con i rappresentanti della Chiesa ortodossa. Intanto, sul fronte del conflitto, il Cremlino nega le intenzioni russe di voler attaccare i paesi NATO diffuse dai media internazionali. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Ribaltando la realtà, Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Narishkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi delle rispettive intelligence. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
5: E se il Cremlino smentisce ogni ipotesi di un attacco russo alla NATO, la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, torna a minacciare uno dei paesi membri. Potremmo attaccare strutture militari britanniche, afferma, all'interno o all'esterno dell'Ucraina, come rappresaglia al supporto di Londra agli attacchi di Kiev. E la Gran Bretagna alza l'allerta. La nostra inviata.
7: Scorte di bottiglie di acqua e di cibo, ma anche powerbank e candele. Il governo di Londra sta mettendo a punto una campagna di informazione sui social, con tanto di prescrizioni pratiche, per preparare i cittadini alla possibilità di una crisi climatica, ma anche ad un attacco informatico o fisico da parte della Russia. Lo rivela il Financial Times, secondo cui l'esecutivo laburista sta anche accelerando il lavoro per aggiornare il cosiddetto War Book, le direttive per la protezione del paese in caso di aggressione. Un lavoro avviato dall'ex premier Starmer, Stoltenberg, che mesi fa aveva avvertito di un possibile attacco russo alla NATO già dal 2030. A dare impulso alla questione, ora le recenti minacce del Cremlino, che ha avvertito Londra di conseguenze dopo che droni di fabbricazione britannica sarebbero stati usati da Kiev in attacchi contro la Russia. La decisione di Andy Burnham, poi, di sostenere Kiev facilitando la produzione in Ucraina di missili Scalp è stata definita da Mosca una partecipazione alla guerra. In più, giorni fa, un attacco cibernetico iraniano contro un impianto energetico del Regno Unito ha rivelato la vulnerabilità delle infrastrutture critiche dell'isola di fronte ad azioni di sabotaggio straniere. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
8: Sulla visita del capo della CIA a Mosca interviene anche l'Unione Europea. Non siamo stati informati, afferma una portavoce di Bruxelles. La visita, come accennato, alimenta le voci di un possibile attacco russo a un paese NATO, voci che si sommano a quella dell'uso di armi nucleari tattiche, mentre sul campo tra Russia e Ucraina si protrae lo stallo. Cerchiamo di fare il punto sulla situazione con lo storico Gregory Aleggi, docente all'Università Luiss di Roma.
9: La cifra della guerra in Ucraina è ormai quella della stanchezza su entrambi i versanti del fronte. In questo contesto ci sta che la ricerca di una via di uscita riprenda spazio, e lo riprende sia col canale diplomatico sia con quello invece di un colpo di mano. E questo probabilmente è il messaggio che ha portato Ratcliffe. Le opzioni possono essere tutte sul tavolo, attenzione a non passare dalla teoria alla pratica.
10: E quel che è certo è che Mosca, per quanto colpita duramente dall'Ucraina, con questa dirigenza attuale non può permettersi fondamentalmente di perdere la guerra.
9: Di sicuro gli oltre 4 anni impiegati senza vincere contro l'Ucraina sono una sconfitta politica, e l'eventuale uso di un qualche tipo di arma atomica sarebbe in questo senso un'altra sconfitta politica. In più, la scommessa che utilizzare un'atomica porterebbe a una resa generalizzata dell'Occidente credo sia un calcolo politicamente errato.
10: Fabrizio Noli, GR1.
8: Siamo al devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Aumentano le vittime accertate, sono oltre 300, ma ci sono centinaia di dispersi, tra cui 2 italiani. Il corrispondente.
11: Fra i turisti dispersi in Nepal ci sarebbero 2 italiani, secondo l'Ente Nazionale del Turismo Locale. La Farnesina fa sapere che si stanno effettuando verifiche. Il ministro degli Esteri, Tajani, ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i nostri connazionali. Le squadre di soccorso lottano contro il fango con ogni mezzo per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla devastante alluvione nella regione himalayana al confine tra Cina e Nepal. L'esercito nepalese si serve delle unità cinofile per cercare i dispersi. Le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Ricerche e soccorsi avvengono per lo più dall'alto, con gli elicotteri. Sul versante tibetano i soccorritori cinesi impiegano droni, filmano i fianchi delle montagne deturpati sotto la furia dell'ondata di piena causata dal collasso di un ghiacciaio in alta quota. Al posto di frontiera di Guirong, al confine con il Nepal, si è recato il premier cinese Li Chang. La risposta di Pechino, per quantità di uomini e mezzi mobilitati, è un segnale dell'entità della tragedia. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per far fronte all'emergenza. Da Pechino, nello Porto, GR1.
8: Sulle possibili cause che hanno determinato il distacco del ghiacciaio in Nepal abbiamo intervistato Daniele Jordan, geologo del Centro Nazionale delle Ricerche.
12: L'evento sembra legato a un crollo della porzione frontale di un ghiacciaio, ma anche di una porzione di ammasso roccioso presente lateralmente al ghiacciaio, quindi una valanga di ghiaccio e roccia con un volume estremamente notevole.
13: Professor Jordan, quali sono le cause del distacco di questo ghiacciaio?
12: Probabilmente il fatto che siamo in una fase di ritiro dei ghiacciai ha alleggerito il substrato roccioso dalle pressioni che premevano su di esso. Non possiamo parlare di anomalia, è un evento del tutto naturale.
13: Quanto incide il riscaldamento climatico su questo evento?
12: Un evento di questo tipo non può essere collegato esclusivamente al climate change, ma in qualche modo questa può essere considerata una concausa.
13: Com'è la situazione dei ghiacciai malaiani?
12: Il climate change sta avendo degli effetti, non sono forse così impattanti come quelli a livello alpino, ma non siamo certo in un trend positivo per gli apparati glaciali a livello globale.
13: Maria Cristina Cusumano, GR1.
8: In Medio Oriente non c'è tregua a Gaza e in Cisgiordania. Oltre 73.000 morti palestinesi. L'esercito israeliano fa sapere di aver ucciso due esponenti di Hamas, fra cui la guardia del corpo di Sinwar, responsabile della strage del 7 ottobre. A due mesi dalle elezioni israeliane, il 27 ottobre, il premier Netanyahu si prepara una battaglia per restare al potere, mentre nuovi partiti si affacciano sulla scena.
14: L'aeroporto di Tel Aviv è il primo campo di battaglia delle prossime elezioni. Da una parte il programma nato dal basso Vola e Vota per aiutare gli israeliani all'estero a rientrare in patria, visto che il voto a distanza non è previsto. Dall'altra il partito del premier che minaccia azioni legali contro l'iniziativa. Al Ministero dei Trasporti si starebbe inoltre discutendo per limitare eventuali voli extra in caso di overbooking. Nel duello tra il blocco del premier e quello dell'opposizione emerge un nuovo partito che lotta per rompere le dinamiche politiche del paese. Si chiama Un Posto per Tutti Noi, una lista che alterna candidati arabi ed ebrei, quasi tutti attivisti per la pace e sostengono la fine dell'occupazione israeliana e la convivenza con uguali diritti tra arabi e israeliani. Nelle prossime elezioni non resteremo a casa in preda della disperazione. Voteremo per sostituire gli estremisti con un'alleanza arabo-ebraica, scandisce Rula Daoud, fondatrice araba del partito, insieme all'ebreo Alon Lee Green. Tra loro anche Yonah Tanzieg, figlio di Vivian Silver, storica pacifista uccisa da Hamas il 7 ottobre. Azzurra Meringolo, GR1.
8: Caro carburanti, dopo la proroga del taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, si studiano nuovi interventi contro gli aumenti dei prezzi.
15: La chiusura dello stretto di Hormuz rischia di mantenere alti i prezzi dei carburanti ancora a lungo e così il governo sta lavorando a misure per il periodo successivo al 5 settembre, quando scadrà l'ultima proroga dello sconto sulle accise per il diesel. L'ipotesi allo studio è quella di buoni benzina destinati ai dipendenti con redditi bassi. Verrebbero erogati dai datori di lavoro del settore privato con la possibilità di detrarli totalmente e sarebbero esentasse per i dipendenti che li riceverebbero come fringe benefit. Per i lavoratori autonomi si fa strada l'ipotesi di poter acquistare i buoni per poi detrarli fiscalmente. Si pensa poi a misure di sostegno per gli autotrasportatori e per il mondo della logistica, le categorie più esposte al caro carburanti, misure che potrebbero essere finanziate con un contributo a carico delle società petrolifere. Questi interventi avranno anche la funzione di contenere le spinte inflattive. Giuseppe Di Marco, GR1.
8: E sulle misure contro il caro carburanti la maggioranza rivendica il risultato, mentre le opposizioni parlano di soluzioni tampone e senza coraggio.
16: Il governo non lascia sole famiglie e imprese, così Fratelli d'Italia, sulla proroga del taglio delle accise sul gasolio. Questa è la differenza tra chi affronta la crisi e chi preferisce raccontare attraverso allarmismo e scenari catastrofici. Elisabetta Gardini.
17: Il governo Meloni ha prorogato gli aiuti, nonostante il disastro del superbonus voluto da Conte PD, che ci costerà 174 miliardi, risorse tolte agli italiani che avremmo potuto utilizzare.
16: Anche Lega e Forza Italia applaudono la proroga e se ne attribuiscono il merito per quota parte. Siamo stati ascoltati sul caro carburanti, dice l'Azzurro Tajani, ora intervenire in maniera più strutturale. Dall'opposizione, Movimento 5 Stelle e PD accusano il governo di poco coraggio. Meloni con le lobby e non con le famiglie rincarano dal movimento il riferimento ai fondi europei SAFE. Lo sconto sul carburante non lo noterà nessuno, mentre si spenderanno miliardi per le armi, denuncia Pirondini. Pensiero condiviso anche da Verdi Sinistra, Angelo Bonelli.
18: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi con il progetto SAFE, però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani, i soldi non li trovano mai.
16: Da Meloni, 4 anni di promesse tradite, la denuncia che arriva da Italia Viva. Alessandra Allegra, GR1.
8: Questa è Radio 1, sono le 13:13, siamo alla cronaca con il caso della donna trovata impiccata in casa a Catania, indagato il compagno per omicidio. Il servizio.
19: Noemi, io l'avevo come una sorella minore. Per me era un'amica che tutte le giornate stavamo insieme bene, ma no a dire una relazione con domani, vogliamo fare un futuro o qualcosa.
20: Toni Proietto, 49 anni, una moglie e due figli, è l'unico indagato per la morte della 34enne Noemi Pellizzeri. Domenica scorsa ha trovato lui il corpo impiccato nella casa di riposto in cui la donna viveva da sola e dove si è sviluppato un incendio. Il suo grande rammarico, aver cercato i familiari della vittima senza dare subito l'allarme alle forze dell'ordine.
19: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi sapevamo di le cose da discutere sarebbero state altre.
20: La famiglia di Noemi respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
19: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda, doveva sbrigarsi, che doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo. Che io, anche se da casa mia mi recavo a casa sua, non ci avrei arrivato lo stesso.
20: Da Catania, Duilio Calarco per il GR1.
8: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Nell'attesa della decisione della RAI sulle sorti del conduttore di Report, gli inviati del programma scrivono una lettera all'azienda per dire no a una possibile guida esterna. All'interno della redazione ci sono già professionalità necessarie e qualsiasi scelta diversa sarà ritenuta ostile, ribadiscono i giornalisti. E nel carcere di Rebibbia sono in corso gli interrogatori dei presunti esecutori materiali.
1: È la prima volta che parlano due dei quattro sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Dalle 10 di questa mattina, davanti al pubblico ministero, Pellegrino Davino e Antonio Passariello stanno ricostruendo la loro versione dei fatti. L'interrogatorio, richiesto dall'accusa, per far luce sui rapporti tra coloro che sono indagati per aver messo l'ordigno davanti alla casa del giornalista di Report e gli altri protagonisti della vicenda. La difesa sostiene che i due non conoscono né Ranucci né Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato e anche lui detenuto nel carcere di Rebibbia. Avrebbero avuto rapporti esclusivamente con Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola e attualmente latitante in Africa. Far cadere l'aggravante mafiosa è l'obiettivo della difesa dei sospetti esecutori.
21: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo.
1: Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, passaggio centrale per poi richiedere i domiciliari per i suoi assistiti. Michela Mancini, GR1.
8: Quinta ondata di caldo di quest'estate, domani 9 città da bollino rosso, tutte nel centro-sud. Già nelle prossime ore le massime arriveranno a 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 36 a Firenze e 35 a Roma, mentre al nord aumentano gradualmente le nubi ed è atteso un peggioramento con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. E tra gli effetti del grande caldo c'è anche il cambiamento del look maschile da ufficio, con regolamenti che dicono no alla cravatta e sì ai bermuda e pantaloni corti.
22: L'imperativo è risparmiare sull'aria condizionata e allora, per stare più freschi, via giacca e cravatta. Anche nel formalissimo Giappone, dove il look informale è autorizzato addirittura su indicazione del governo. Dietro le scrivanie, l'avanzata dei pantaloni corti, anche nelle vendite a livello globale. Impazzano i bermuda tra detrattori e sostenitori. Il parere del critico di moda Antonio Mancinelli.
23: Trovo che ci siano alternative altrettanto valide, ad esempio i pantaloni di lino, non è perché uno abbia il polpaccio un po' più, come dire, esposto all'aria, si sente per forza più fresco.
22: Comunque il pantalone corto viene indicato come scelta, diciamo, ecologica, dettata dal cambiamento climatico.
23: È un indice di come il marketing della moda stia inseguendo la crisi climatica, ponendo una serie di nuovi desideri dettati dal clima che è cambiato e non in realtà cercando invece di risolvere il problema.
22: Il suo look da ufficio.
23: Pantalone di lino, con una camicia sempre con le maniche lunghe e magari terli su un ufficio, però forse sbrigheremo anche il mutuo con un bancario in infradito e calzoncini.
22: Donatella Gori, GR1.
8: In Francia non solo castelli della Loira, sempre più turisti visitano anche quelli della Dordogna alla caccia di fantasmi.
24: Nel sud-ovest della Francia, in Dordogna, c'è una terra magica e ricca di leggende e storie di fantasmi, il Périgord Noir, nero come i misteri che avvolgono i suoi boschi e i suoi castelli stregati, infestati di spiriti di cui il più celebre è quello della Dama Bianca, Thérèse de Saint-Clar, la cui leggenda narra che nel XVI secolo, nella torre nord dello Château de Puymartin, fu murata viva dal marito dopo essere stata sorpresa con il suo amante. Da allora la sua anima errante abita quelle stanze, tanto da attirare sempre più turisti e accapafantasmi della domenica, molto attivi sui social, dove teorie e avvistamenti vengono rilanciati sistematicamente, alimentando il mito, tanto che gli uffici del turismo della zona si sono attrezzati nel proporre tour che abbondano di spiriti, come l'infestato maniero di Erm, dove nel 1605 Marguerite de Calvimont fu uccisa per ordine del marito, tragico evento che segnò l'inizio di una serie di oltre 10 omicidi legati a rivalità e contese familiari. Abitato dai fantasmi anche il fiume Vézère, dove le figure spettrali delle lavandaie della notte appaiono solo al chiaro di luna. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
8: E per il cinema arriva in sala, dopo le anteprime estive, One Night Only, commedia romantica che riunisce due degli attori più amati del momento, anche dai paparazzi.
0: Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso.
2: Questa è l'idea pretesto della nuova commedia romantica di Will Gluck, One Night Only, che fa incontrare in quella notte speciale Monica Barbaro, la Joan Baez di A Complete Unknown, e Callum Turner, che qualcuno vorrebbe come nuovo James Bond. Di certo due degli attori più paparazzati del momento. Lei è la fidanzata di Andrew Garfield, lui fresco sposo di Dua Lipa, belli e talentuosi in cerca dell'amore.
3: Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Commedia romantica che, come questo genere ci ha spesso insegnato, racconta anche come cambiano le relazioni. E così la notte di New York, dagli incontri facili ma vuoti, somiglia a quelle delle nostre città, in cui è facile sentirsi soli in mezzo alla folla.
0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
2: Finché non sappiamo riconoscere chi ci sta cercando. Miriam Mauti, GR1.
8: Per la musica, al Tremiti Music Fest, che celebra Lucio Dalla e la bellezza dei tramonti sul mare, stasera sul palco Ettino Mancino.
4: Il mio pensiero vola verso te per raggiungere le immagini.
8: La data alle Tremiti si è aggiunta al tour, come quella di domani a Bisignano in provincia di Cosenza, e il 29 agosto Federico Zampaglione presenterà il suo nuovo film The Nameless Ballad al Fright Fest di Londra. La data si avvicina, scrive sui social: non vi nascondo che sento una certa eccitazione ma anche una forte inquietudine.
4: Cosa che per me è importante.
8: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, in regia Gianni Tola e Luciano Pecoraro. Adesso c'è lo sport, da tutti noi buona giornata.
6: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
25: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
27: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
28: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
29: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
30: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
31: Noi ci siamo, e voi?
32: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
33: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
34: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
35: GR1 Sport.
36: Buongiorno da Giorgio Germanò. Quattro squadre italiane, Inter, Roma, Napoli e Como, in attesa dell'esito del sorteggio di Monte Carlo che questo pomeriggio assegnerà i gironi per la prossima Champions League.
1: 36 squadre, 4 italiane, una per fascia. L'Inter in prima, la Roma in seconda, il Napoli in terza e l'esordiente Como in quarta. Fasce che però non sono una garanzia, anzi, ciascuna squadra ne incontrerà due di ogni raggruppamento, compreso il proprio. Quindi, per capirci, anche l'Inter, che si trova lassù, incontrerà comunque due big. La formula è invariata, maxi girone a 36, 8 giornate, 4 in casa e 4 fuori. Le prime 8 vanno dirette agli ottavi, dalla nona alla 24esima playoff e le ultime 12 a casa. Tutti contro il Paris Saint-Germain, dicevamo, l'anno scorso i campioni d'Europa, a curiosità, esordirono al Parco dei Principi contro l'Atalanta, tramortendola 4-0. Ma tante sono le pretendenti al trono, dall'Arsenal al Real Madrid, dal Barcellona al Bayern Monaco e così via. Unica novità rispetto agli altri anni, non ci potrà essere per 3 volte di fila la stessa partita, quindi ad esempio impossibile un nuovo Inter-Arsenal che si è già giocata 2 volte, ma potrebbe esserci Arsenal-Inter. Dalle 18 il calendario, i sogni, le illusioni. Prima giornata dall'8 al 10 settembre. Manuel Codignoni, GR1.
36: E in attesa delle competizioni europee per club, con un campionato di Serie A già iniziato, il calciomercato continua a tenere banco. Le ultime trattative.
5: Su quale aereo si imbarcherà Leao, per Istanbul o per Birmingham? Lo sapremo tra poco, forse anche oggi. L'unica certezza è la sua partenza da Milano dopo 7 stagioni in rossonero e uno scudetto. L'attaccante è inseguito dal Galatasaray e dall'Aston Villa, che hanno già raggiunto l'accordo col Milan, circa 50 milioni bonus compresi. Il club turco ha pronto un contratto fino al 2030 a 12 milioni a stagione, davvero tanti soldi. Gli inglesi invece propongono un contratto fino al 2031 a 8 milioni all'anno, ma dalla loro parte c'è il desiderio del portoghese di giocare in Premier. Saluta al Milan anche Samuele Ricci, andrà al Como e in riva al lago è atteso anche Moise Kean in rottura con la Fiorentina, ma i viola lo cederanno dopo aver trovato il sostituto. Valigia pronta anche per Jonathan David. La Juve vorrebbe rimpiazzarlo con un altro centravanti, ma arrivare a Sorloth dell'Atletico Madrid non è affatto semplice. Più percorribile è la strada che porta a Zirkzee. Altro obiettivo dei bianconeri il centrocampista che sì, nel mirino anche della Roma che punta a Fofana del Lione, appena eliminato dalla Champions. Alessio Maldini, GR1.
36: Tennis in chiusura, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego sono stati eliminati agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. I due azzurri sono stati sconfitti rispettivamente da Van den Zandschulp con il punteggio finale di 6-1-6-0 in 68 minuti, esito netto dunque, e da James Duckworth che si è imposto sul tennista torinese 7-5-6-3. Tre gli italiani invece ancora in corsa al turno decisivo delle qualificazioni per il prossimo US Open sono Cinà, Guerrieri e Passaro. È tutto, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Buon pomeriggio da Tommaso Zamboni, sempre dagli studi radiofonici della sede RAI di Bolzano, per questo secondo tempo della diretta odierna di Onde Vagabonde. È stata una prima parte, quella che vi ha accompagnato nel caso foste in ascolto dalle 12.25 alle 13, ricca, ricchissima di musica, e lo sarà anche la seconda, interamente dedicata nuovamente ad appuntamenti musicali. Intanto saluto e ringrazio Thomas Malknecht, che ci assiste al di là del vetro in questi 40 minuti di seconda parte, e invece siamo già pronti per introdurre il primo evento di questo secondo tempo e il primo ospite che ci fa compagnia in studio. Ce ne sarà un altro verso la conclusione della puntata, e ci porterà verso altre sonorità, verso sonorità jazz, o meglio gypsy jazz, e un po' manouche come quelle di Django Reinhardt. Ma prima restiamo ancora nel mondo della musica classica, del Bolzano Festival Pozen 2026, perché non può mancare nemmeno quest'anno una chiacchierata di approfondimento del progetto, della realtà della Gustav Mahler Academy e della Mahler Academy Orchestra, perché ci saranno appuntamenti prossimamente a Bolzano, un concerto innanzitutto questa domenica che si intitola Toward Mahler, e capiremo il motivo di questo titolo alle ore 18 prima e alle ore 20 a Palazzo Mercantile. Ma noi soprattutto vogliamo scoprire come si sta sviluppando, come sta proseguendo il progetto Original Klang, dedicato alla creazione di sonorità originali, ovvero all'impiego di strumenti storici, strumenti dell'epoca, per eseguire e registrare, tra l'altro, in disco le sinfonie di Gustav Mahler. E per raccontarvi tutto questo non può esserci in studio nessun altro se non Philipp von Steinecker. Ciao Philipp.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio, bentornato. Beh, dunque Philipp, lo ricordo, sei direttore, curatore e tra l'altro anche cofondatore della Gustav Mahler Academy, e è un piacere averti qua soprattutto per questo motivo, quello che anticipavo, cioè capire a che punto siamo, perché tu oggi sei arrivato qui e mi hai portato un disco che propone la Sinfonia di Mahler numero 5, di cui avevamo online sulle piattaforme digitali, come si dice oggi, già un'anticipazione, un quarto movimento, se non sbaglio, della Sinfonia. Invece tu oggi mi hai portato in anteprima il disco completo, che ufficialmente sarà disponibile da domani.
1: Da domani.
0: Giusto. E questa registrazione è stata effettuata 2 anni fa, perché intanto ricordiamo a chi magari non diamo per scontato questa cosa, chi non conosca il progetto Original Klang della Gustav Mahler Academy. In cosa consiste? Ho dato già una piccola e proprio telegrafica anticipazione io, ma te lo chiedo ovviamente.
1: Sì. Praticamente l'idea era di eseguire le sinfonie, la musica di Gustav Mahler sui strumenti dell'epoca, quindi strumenti che conosceva Gustav Mahler, che poteva conoscere, e utilizzando le tecniche, insomma, lo stile dell'epoca, perché queste cose con il tempo cambiano man mano, però con la distanza di 130-140 anni la differenza si sente. E questo progetto nasce nella Mahler Academy, che ormai a Bolzano conosciamo
0: bene, sì.
1: Però anche lì l'idea era sempre, ci chiamiamo Mahler Academy, però non facciamo mai niente di male, peccato, no? Invece di fare un'altra orchestra giovanile che suona sinfonie di male, cioè non c'era bisogno, perché ce ne sono già tante brave. Allora questa idea, e agli studenti dell'Accademia, poi sono 45 studenti, si aggiungono 60 musicisti professionisti dalle bellissime orchestre europee come Berliner Filarmonica, Wiener Staatsoper, Staatskapelle Dresden, Mahler Chamber Orchestra e così via.
0: Per citare alcuni nomi,
1: esatto,
0: giusto un po' rilevanti. Non avete fatto niente di male, è una cosa importante, e adesso però avete iniziato a fare qualcosa di Mahler, e questo è stato,
1: sì,
0: un po' l'idea che ha guidato fino adesso, continua a guidare questo progetto, che ha una lunga gittata, in qualche modo si proietta anche nei prossimi anni. Adesso proviamo a ripercorrere passo passo quello che è stato il vostro percorso, però voglio sottolineare una cosa dal punto di vista del concetto di esecuzione storicamente informata, no? Una prassi esecutiva esecutiva che stia attenta alla strumentazione da un lato, cioè i due aspetti sono questi, io credo, no? Da un lato i materiali proprio e lo strumento che in sé cambia nel tempo, dall'altra anche uno stile che si modifica. Questi sono i due aspetti che i musicisti,
1: una tecnica da suonare,
0: e queste sono due dimensioni che devono essere considerate e che si trovano ad affrontare i ragazzi, le ragazze, i musicisti di cui ci parlavi tu. Ecco, ti voglio chiedere, perché ne parlavamo prima fuori onda, com'è un po' la reazione. Ovviamente chi si iscrive a questo tipo di iniziativa lo fa con questa voglia, con questa mentalità, no? Con questo desiderio di affrontare l'esperienza, che però inizialmente può essere, immagino, anche abbastanza spiazzante.
1: Sì, allora, guarda, i primi che l'hanno fatto il progetto, quando abbiamo fatto la nona di Mala 4 anni fa, non sapevano, anche perché... nessuno sapeva, cioè io forse avevo un'idea degli elementi che bisognava realizzare, però come avesse suonato non ero sicuro, cioè era tutto un...
0: era un'idea.
1: Una visione, sì.
0: Una visione, bello.
1: E quindi bisognava realizzarla. Però abbiamo capito abbastanza presto che alcuni elementi che magari erano un po' strani all'inizio ci siamo abituati subito, altri come una certa libertà del tempo, del ritmo, libertà, dico... d'espressione espressiva si sono trovati benissimo, perché è un istinto del musicista di esprimersi, e l'idea di essere un po' più libero di quello che uno è abituato, questo l'hanno accettato subito. Però bisogna sempre anche insistere su questo, che siete liberi, avete la vostra responsabilità di suonare insieme in questo modo, anziché tutto insieme, di essere liberi insieme.
0: Ah, liberi insieme è una bellissima metafora anche di come la libertà comporti, come dicevi tu, anche responsabilità, e in questo caso una responsabilità condivisa, perché la dimensione orchestrale non lascia scampo in questo senso, no?
1: Esatto, e poi a noi pare anche un bellissimo simbolo per essere non solo musicisti del futuro, ma cittadini del futuro, di ascoltarsi anche in questo modo, di lasciare spazio, capirsi, sopportarsi, tutto questo succede in questo
0: dialogo all'interno degli elementi dello stesso organismo, perché è bello vedere, secondo me, le orchestre anche non soltanto come una somma di singolarità, ma come un organismo complesso che si viene proprio a creare e poi si muove in modo unitario grazie però alla somma dei suoi elementi, che danno vita però a qualcosa di superiore rispetto alla somma
1: degli elementi. E poi sai che è un gruppo molto internazionale, proprio tutto il mondo, e anche multigenerazionale. Anche questo mi piace molto, che non sono solo giovani, ma e tutti, anche i più anziani, imparano insieme.
0: Imparano anche quelli che si crede appunto debbano...
1: conoscono bene la musica, però questo stile o questi elementi di stile lo devo imparare anche loro, e suonare con gli strumenti dell'epoca, con le corde di budello, e alcuni di loro non l'avevano mai fatto.
0: Certo, non è scontato. Di loro, e quindi non dipende solamente, ecco, dal dato anagrafico, il rapporto e l'esperienza che già si ha in questa dimensione interpretativa. Tornando a Mahler e alle sinfonie già registrate, allora siete partiti nel 2024 con la pubblicazione, perché la registrazione, mi dicevi, era addirittura del 2022, nel 2024 per Alpha Classics, che ricordiamo è un'etichetta veramente prestigiosa, e quindi, e tra l'altro ha avuto questo disco in particolare, il primo con la nona, dei riconoscimenti a livello internazionale, che credo che non siano tutto nella musica. Il progetto è soprattutto rivolto ad altro, ma che poi fanno un gran piacere perché testimoniano, no, anche la validità.
1: Certo, spargono anche la voce, e
0: certo,
1: questo
0: la
1: è molto importante.
0: No?
1: Sì.
0: E non è questo il motivo per cui poi avete continuato con l'esecuzione nel 2024 della quinta e la registrazione, che invece appunto esce ufficialmente domani.
1: Sì.
0: La prossima che affrontate come sinfonia è la numero 4, e questo avverrà ancora, non l'ho detto, la sinfonia numero 4, il 4, perfetto, il 4 di settembre alle ore 20 al Teatro Comunale, e poi anche il giorno seguente a Dobbiaco, che è un'altra tappa fondamentale ormai, anche perché gli strumenti che vengono utilizzati, quelli d'epoca, vengono proprio dal centro culturale, no, Gustavo?
1: Esatto, Mahler. Sì, le abbiamo comprate, cioè scelte insieme, poi loro li hanno acquistati. E sì, e anche questo progetto diventerà ovviamente un disco.
0: Esatto, ma c'è un motivo per cui avete scelto questo ordine nell'esecuzione delle sinfonie?
1: Guarda, la prima, cioè di cominciare con la nona, era anche un po' un statement. Eccoci, ci siamo a fare questo progetto, perché una sinfonia comunque molto importante, e c'erano tanti dubbi anche intorno, che dice cominciate proprio con la nona, mamma mia. Però l'idea
0: coraggiosi.
1: Sì, un po' coraggiosi, però l'idea era anche di fare un pezzo scritto a Dobbiaco, e ce ne sono solo tre, e uno dei tre è incompiuto, quindi, e l'altro è con due cantanti, e volevamo, e quindi fare The Sleet van der
0: Erde, fondamentalmente.
1: Sì, fare The Sleet van der Erde ci si concentra tanto sul canto, e volevamo proprio dare attenzione a queste sonorità orchestrali. E devo dire che anche adesso, anche avendo fatto la quinta e altre, la nona ha una sua perfezione anche dell'orchestrazione, quindi era bello cominciare con quella per capire dove poteva arrivare. Poi la quinta abbiamo fatto come quella dopo, perché le sale da concerto che ci hanno invitati, dopo aver ascoltato il disco, dicevano o venite con la nona o con la quinta, perché quella è la più famosa, e visto che non siete famosi ancora, la vendiamo di più.
0: Okay.
1: Sì, e adesso quest'anno proprio hanno tutti insistito che veniamo con la nona, quindi andremo in tournée con la nona in delle bellissime città. Andiamo a Vienna, alla Scala, al Proms di Londra, al Concertgebouw, Elbphilharmonie di Amburgo, Linz, Cologne, delle bellissime città. Andiamo a Vienna, alla Scala, al Proms di Londra, al Concertgebouw, Elbphilharmonie di Amburgo, Linz, Colonia, proprio grande tournée, e hanno quasi tutti

0: Ecco questa piccola anticipazione, veramente è soltanto un piccolissimo estratto, sappiamo quanto sono unitarie da ascoltare ovviamente per intero le sinfonie dei grandi compositori, in questo caso la sinfonia numero 5 di Gustav Mahler, eseguita appunto e registrata in un concerto di 2 anni fa all'interno del progetto Original Klang del Gustav Mahler Academy e la Gustav Mahler Academy Orchestra. È con noi ancora Philipp von Steinecker che ci sta raccontando come sta proseguendo questo progetto e che fuori onda mi ha detto una cosa davvero davvero curiosa che voglio che tu condivida con chi ci sta seguendo, Filippo, che riguarda un pianoforte presente al centro di Dobbiaco.
1: Sì, praticamente prima della quarta sinfonia facciamo due prime parti diverse, una a Bolzano che facciamo il bellissimo sestetto di fiati, Mladi di Janáček che fanno gli studenti, che sono bravissimi sugli strumenti dell'epoca, e poi a Dobbiaco invece abbiamo un pianoforte preparato con un apparecchio che si chiama Velte Mignon. Ed era un apparecchio di registrazioni prima che esistevano le registrazioni elettriche, acustiche. E praticamente è un rullo di carta con buchi e mettendo questo rullo nell'apparecchio, il pianoforte suona da solo un brano registrato dalla persona che l'ha registrata ed era una tecnica molto avanzata già col tocco, con le dinamiche, col tempo, con le variazioni del tempo, quindi tutto lì. E Gustav Mahler ha fatto 4 registrazioni, 3 Lieder, tra l'altro l'ultimo movimento della quarta sinfonia e il primo movimento della quinta che abbiamo appena ascoltato. E ovviamente questi documenti sono anche per il nostro progetto prestiziosissimi perché è l'unica vista nelle sue interpretazioni. E allora, prima della quarta, mettiamo questo pianoforte sul palcoscenico e Gustav Mahler ci suonerà dai suoi Lieder, delle sue sinfonie e l'ho già ascoltato.

0: di una energia e di una magia pazzesca. E la cantante, che poi canterà nella sinfonia, lei si metterà accanto al pianoforte e canterà i leader accompagnata da Gustav Mahler, solo che lei deve seguire a lui perché
1: per un apparecchio. Ma è necessario che ci sia qualcuno presente per azionarlo e mantenerlo in funzionamento, o basta azionarlo e poi
0: Basta azionarlo e poi va. C'è un piccolo motore che fa girare il...
1: No, ma io voglio vederlo, a questo punto vogliamo vederlo.
0: Venite a Dobbiaco e venite anche a Bolzano, perché la quarta di Mahler si ascolta anche bene due volte.
1: Assolutamente, il 4 rispettivamente e il 5 alle ore 20, il 4 al Teatro Comunale e invece il 5 alle ore 18 alla Sala Gustav Mahler del Centro Culturale Gustav Mahler di Dobbiaco. Allora, siamo quasi in conclusione di questa chiacchierata, però io, Filip, voglio, visto che sei qui, chiederti se puoi aiutarci a entrare anche nel clima, ovviamente, della quarta di Mahler, che tra poco sentiremo in una versione che ovviamente non può essere già quella della Mahler Academy Orchestra, perché quella bisogna ascoltarla dal vivo e la registrerete appunto a Dobbiaco. E sarà un'altra versione della Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez, quindi comunque
0: molto diversa.
1: Eminenti rappresentanti, però noi abbiamo almeno qualche impressione sonora per chi non la conoscesse, però già la descrizione sul programma è molto molto intrigante, viene definita come una visione umoristica dell'uomo, quella che si esprime all'interno di questa musica, e una prospettiva disincantata e distaccata sul mondo di Mahler nella composizione, nella realizzazione di quest'opera. Non ti chiedo una definizione ulteriore rispetto a queste parole, magari incontrano anche un po' il tuo sentimento, ma chiedo a te che sensazioni ti dà questa quarta sinfonia, magari anche nel contesto generale dello sviluppo delle sinfonie mahleriane.
0: Allora, si dice sempre che è la più leggera in un senso, perché non ha tromboni, è un po' più classica, diciamo, però è forse anche la più misteriosa, perché capire esattamente quello che ci sta raccontando è veramente complicato. Però praticamente lui ci racconta dell'uomo che si immagina il cielo, una vita dopo la vita, poi la morte che viene suonando il violino, che ci lusinga di seguire, e poi invece il vero paradiso, completamente diverso da quello che l'uomo si immaginava, e finisce con un bambino che racconta la vita del cielo, perché i bambini ne sanno di più degli adulti, perché hanno questo istinto anche per la spiritualità, e tutto questo con un umorismo che si capisce subito che non vuole raccontarci esattamente come, perché non lo sa neanche lui, però questo umorismo che ci invita di sorridere di questi soggetti importantissimi, ma nel sorridere prendiamo una certa distanza e vediamo meglio. Questo è un concetto del romanticismo, del humor come elemento filosofico.
1: Certo, se non c'è distanza non c'è neanche possibilità di analisi, ma in questo caso neanche di sentimento.
0: Ed forse è una musica stupenda, cioè bellissima e profonda, e aiuta a sopportare la vita, che non è sempre facile.
1: Al di là di ogni concettualizzazione possibile, poi appunto ognuno vive emozioni, no? Sensazioni diverse nell'ascolto della sinfonia, in questo caso una sinfonia che sarà eseguita, come detto, dal vivo con strumenti particolari, strumenti d'epoca, e quindi che, come ci hai detto, suonerà un po' diversa da quella che ascolteremo adesso per salutarci. Prima di ascoltarla però un'ultima curiosità te la chiedo, se posso, sul concerto che ho citato soltanto en passant, quello di domenica, no? Che si intitola a due diversi momenti, uno alle 18, uno alle 20, con opere diverse, ma sicuramente dal programma possiamo leggere che regna Johannes Brahms con dei quartetti d'archi.
0: Sì, con tutti e tre i quartetti d'archi.
1: Quelli che ha composto. E il titolo è Toward Mahler, cioè verso Mahler. Sì. Perché? Che connessione c'è, insomma, tra Brahms e Mahler?
0: Sì, ricercando lo stile dell'epoca, abbiamo realizzato che i musicisti che eseguivano le prime sinfonie di Brahms, e lo stile anche che Mahler conosceva, scusa, le prime sinfonie di Mahler, erano gli stessi musicisti che avevano fatto le ultime musiche di Brahms, quindi lo stile di esecuzione.
1: Perché ricordiamo che Brahms ha vissuto insomma
0: fino al 96
1: prima.
0: Sì,
1: 97. Si sono incrociati per alcuni
0: esatto,
1: anni, ma
0: si conoscevano anche.
1: Si conoscevano, certo.
0: E il primo violino di Mahler all'opera aveva fatto la prima esecuzione del quintetto con clarinetto di Brahms, poi tante sinfonie di Mahler, poi anche Verklärte Nacht di Schönberg. Quindi lo stile come suonare è quello. Brahms, essendo molto più classico, si può lavorare benissimo sullo stile, e abbiamo qui con noi Clive Brown, che è il musicologo più eminente, di ricercatore su Brahms, su come suonare Brahms. E con questo progetto definiamo lo stile, come vogliamo suonare con i ragazzi, e poi lo portiamo sulle sinfonie di Mahler. Ecco, questo è il piano pedagogico.
1: Ecco perché verso,
0: pedagogico.
1: Verso
0: esatto,
1: Mahler. Certo, esatto. C'è una motivazione appunto profonda e pedagogica in questo caso. Noi allora siamo giunti al termine di questa piacevole chiacchierata. Filippo, ti ringrazio moltissimo per essere tornato.
0: Grazie a te.
1: A trovarci. Sentiamo appunto una sinfonia numero 4, un'altra esecuzione, come detto, della Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez. La versione della Gustav Mahler Academy Orchestra la sentirete, lo ricordo, il 4 di settembre a Bolzano al Teatro Comunale alle ore 20, e a Dobbiaco invece il 5 di settembre, il giorno seguente, alle ore 18 alla Sala Gustav Mahler del Centro Culturale di Dobbiaco. Detto questo, ricordo domenica invece questo progetto Toward Mahler, che invece vede soprattutto Brahms protagonista al Palazzo Mercantile, e poi concludiamo augurandovi, Filip, una tournée intensa e immagino veramente emozionante. L'hai citata prima, sarete al Teatro alla Scala di Milano con la Nona in questo
0: sì.
1: caso il 9 di settembre, poi a seguire nei giorni seguenti Londra, la Royal Albert Hall, cioè,
0: sì.
1: Pensate di che location, di che sale
0: che,
1: stiamo
0: che ci
1: parlando.
0: Ci dicono che sia anche quasi piena, quindi.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, sì.
1: E poi la Elbe Philharmonie
0: già esaurita.
1: Non andate alla Elbe Philharmonie, non troverete il biglietto. E poi a seguire invece la seconda metà del mese Amsterdam, Linz e ovviamente anche Vienna, non poteva mancare la Wiener Konzerthaus, sala sì, grande, quindi certo. Complimenti, in bocca al lupo, e ci aggiorniamo. Ricordate che la sinfonia numero 5 domani sarà ufficialmente in rete sulle piattaforme
0: esatto.
1: digitali.
0: Ascoltate...
1: ma disponibile anche in disco, giusto?
0: Sì, sì, sì, in disco e su tutte le piattaforme.
1: Bene, Filip, grazie ancora, in
0: grazie
1: bocca al lupo.
0: Ciao. Filippo Lupo.

0: Ed eccoci sempre qui in studio, Tommaso Zamboni vi dà il bentornati o il benvenuto a seconda dei casi. Questo secondo tempo di Onde Vagabonde stiamo ancora ascoltando la Sinfonia numero 4 di Gustav Mahler, eseguita dalla Cleveland Orchestra, diretta da Pierre Boulez, ma un altro direttore e maestro della musica classica oggi contemporanea ci ha appena salutato, è Philipp von Steinecker, che ringraziamo per averci raccontato il proseguo di questo programma, di questo progetto chiamato Original Klang Project, destinato proprio alla esecuzione e alla registrazione delle musiche delle sinfonie di Gustav Mahler con l'utilizzo di strumenti dell'epoca e quindi con una esecuzione storicamente informata. Questa è un'esperienza che fanno ogni anno appunto i membri rinnovati, i membri della Gustav Mahler Academy. Noi finalmente all'interno di questa nostra chiacchierata in realtà restiamo anzi all'interno dell'ambito musicale, ma lasciamo la musica classica e il Bolzano Festival Bozen 2026 per inoltrarci in un altro festival che ci parla e ci farà ascoltare un altro genere di musica. Parliamo del Gypsy and Gypsy Jazz Festival di Bolzano, che prenderà avvio già questa sera al Batzen, nel giardino del Batzen Sudwerk di Bolzano, e poi proseguirà invece sul piazzale delle feste o piazzale Alexander Langer, che dir si voglia, al Prati del Talver. È la settima edizione ed è tornato per raccontarcela, per darci un po' di indicazioni sul programma, Radames Gabrielli. Ciao, buongiorno Radames.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti quanti.
0: Sai che non ti ho chiesto, mi sono dimenticato la pronuncia del tuo nome, è Radames o Radames più correttamente?
1: Corretto, Radames.
0: Radames? Sì. Allora me lo segno perché così giustamente non mi sbaglio, Radames. Allora, bentornato, tu sei presidente dell'associazione Nevodrom che sì. organizza l'evento, e allora direi di partire dal ricordare appunto questo festival che ovviamente è dedicato a questo genere, no? Il Gypsy Jazz o Jazz Manouche anche detto, quello che, ecco, se vogliamo semplificare, è stato iniziato, o meglio reso in una forma più cristallina e poi conosciuta da Django Reinhardt, sì. mito assoluto, direi, della musica in generale, nella storia della musica.
1: In tutto il mondo, proprio.
0: È proprio stato un capostipite, in qualche modo, con la sua tecnica e il suo personaggio. Ma questo evento parte anche da una volontà precisa, no? Che riguarda l'attività dell'associazione Nevodrom più in generale, Radames.
1: Sì. Sì, il festival nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale sinto e di offrire alla città di Bolzano un evento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Sul palco si alterneranno artisti sinti e non, con proposte che spaziano dal gypsy jazz al flamenco, alla musica tradizionale sinta e a tanta musica diversa dall'una all'altra.
0: Ecco, sì, non c'è un solo genere, cioè non siamo proprio sull'aspetto di interpretazione filologica del gypsy jazz, no? Ci sono diverse influenze anche musicali che rientrano.
1: Sì, perché vogliamo accontentare tutti i cittadini che vorranno partecipare, perché non tutti piace un tipo di musica, diciamo. Allora vogliamo accontentare anche la moglie che non gli piace il jazz.
0: Così possono venire le coppie, no?
1: Sì.
0: Non soltanto i singoli.
1: Sì.
0: No, a parte gli scherzi, io mi espongo, Radames, te lo dico, per me il gypsy jazz, la musica di Django è fenomenale, semplicemente fantastica, quindi assolutamente sono un fan del festival, ci sono anche venuto in passato. Il programma ogni anno varia, cambia, sì. e ci sono artisti, come hai detto tu, sinti e non, però la volontà ovviamente dietro un evento di questo tipo è anche fare conoscere una realtà culturale, come dicevi tu, e sono eventi che in qualche modo ci confermano che la musica può essere strumento di unità, no? Di unione e soprattutto di conoscenza reciproca tra culture, che è una cosa che oggi purtroppo non dobbiamo dare per scontata, e che eventi come questo invece contribuiscono ad alimentare, no? Soprattutto in questo caso nel contesto bolzanino e di una cultura, di una comunità come quella sinta, no? A Bolzano.
1: Infatti le diverse culture dell'Alto Adige parlano un'unica lingua, quella della musica, e questo è il principio che guida Nevodrom nell'organizzare dell'evento, un principio che va oltre il concerto.
0: E che va oltre i confini, perché confine, non solo in Alto Adige,
1: sì.
0: un po' in tutto il mondo,
1: sì,
0: dovrebbe
1: infatti.
0: Essere così. E allora, guarda, già che ci siamo, Radames, io ti chiedo di introdurci intanto, perché facciamo un primo ascolto per anche ricordare di che musica stiamo parlando quando parliamo di gypsy jazz in senso un po' più stretto, anche se l'origine è classica del brano che ascolteremo, ma è diventato proprio quasi uno standard del repertorio, no, della vostra cultura. E Usinto è sempre protagonista all'interno del festival. Chi sono gli Usinto?
1: I Sinto siamo un gruppo di nostri sinti a Alto Tesino al 100%, che suoniamo già da possiamo dire dalla nascita. Io avevo 14 anni quando ho cominciato a suonare col gruppo di mio padre e ancora oggi andiamo avanti a portare la nostra musica sinta. Non solo gypsy, ma musica sinta, charda, quelle tipo di tipologia ungherese, diciamo.
0: Ecco, infatti la charda di Monti ci riporta proprio in questi luoghi e in questa tradizione culturale musicale. Ci ascoltiamo, se ti va, questa versione che tu ci hai fornito. Diciamo che non è sicuramente una versione registrata in studio, ma è anche per questo che secondo me è bella e colpisce, perché si sente che è un concerto dal vivo, che c'è grande entusiasmo, c'è la festa, sì, che contraddistingue un po', no? I concerti, sì, di musica gypsy jazz. In questo caso ti chiedo, dopo l'ascolto, se ci dici chi abbiamo ascoltato proprio a livello di interpretazione. Questa è la charda di Monti, Usinto.

0: Radames, te lo devo chiedere, questo violino a chi appartiene? A chi stiamo ascoltando?
1: Questo violino appartiene a mio padre. È un grande musicista che ha cominciato a suonare a 9 anni.
0: Prima ancora di te, insomma.
1: Sì.
0: Secondo me ci potrebbe essere una gara quasi a chi è iniziato prima tra di voi e si arriva nella culla fondamentalmente a un certo punto, come ci stavi raccontando. Questa è la Ciarda di Monti, insomma, virtuosismo all'opera e non soltanto, grande passione e una musica che per tanti popoli, no? Per tante etnie significa tanto, no? All'interno proprio della dimensione culturale della storia. E ho la sensazione che appunto per voi, per i Sinti, veramente la musica occupi una posizione straordinaria, cioè come nessun altro elemento, o sì, forse altri elementi importanti ce ne sono, però voglio chiedere a te personalmente, per te, all'interno della comunità Sinta in cui sei cresciuto, in cui hai sempre vissuto, che cosa rappresenta la musica, al di là forse del momento di festa e di condivisione, se c'è di più?
1: La musica per noi rappresenta, diciamo, possiamo dire tutto, perché porta la felicità, l'allegria, l'amicizia, porta anche il lavoro, perché il mio padre ha iniziato a 9 anni proprio per lavorare con la musica e abbiamo sempre suonato con la musica, lavorato con la musica, ma abbiamo visto che la musica porta tanta amicizia e porta anche l'amore certe volte, e questo anche per questo, a parte che ci piace moltissimo suonare anche a casa, così suoniamo sempre. Ma è bello perché ti porta in un'altra atmosfera, in un altro universo, diciamo.
0: Beh, direi che è anche difficile poi per le nuove generazioni non essere coinvolti, no, da questo entusiasmo, da questa passione viscerale per la musica, che appunto, come ci dici, vuol dire tantissimo per la comunità. Allora, detto questo, andiamo a dare qualche indicazione sul festival, no? Stiamo raccontando il festival che inizierà questa sera, location diversa da quella che poi sarà protagonista da domani a domenica, perché si parte al Batzen di Bolzano.
1: Sì, dalle 19:30 noi apriremo il Gypsy Jazz al Batzen, proprio perché è un locale tipico dove mio padre andava a suonare quando era giovane ancora.
0: Ah, hai capito, anche qua c'è una connessione col passato.
1: Sì, e poi Bobo Wittmann è un personaggio proprio speciale, proprio veramente un grande uomo.
0: E quindi Usinto aprirà, insomma, questa
1: Usinto
0: sera.
1: Usinto aprirà con alle 19:30. Con Armando e Matthew Gabrielli, poi c'è Manuel Innocenti, Mike Tyler e Lucky Colombo Gabriele, che suonerà il violino, farà le canzoni anche che abbiamo ascoltato prima di mio padre.
0: Bene, venerdì invece, cioè domani, il menù
1: domani apriremo al Piazzale delle Feste, Prati Talvera, e saranno Gabriele il Sinto, poi ci sarà Torino Reinhard, Ensemble della Germania e della Francia, arrivano, e poi chiuderà logicamente il non conosciuto, per dire, voglio dire, il grande Manuel Randi e Marco Ghedelladio, che sono portano la musica di Django Reinhardt veramente eccezionalmente, perché sono bravissime.
0: Da tempo in memoria, sono una coppia consolidata, anche se poi appunto Manuel ha avuto una carriera anche all'estero, principalmente con l'Herbert Pixner Project, però insomma tornano spesso a presentarsi. Penso che al Gypsy Jazz Festival siano stati protagonisti anche in passato, no?
1: Sì, Manuel quando riesce partecipa molto volentieri al Gypsy Jazz Festival, perché per via di Django Reinhardt forse, non lo so.
0: Forse, chi lo sa, noi ipotizziamo che sia per questo motivo. Ma scusa, una curiosità, Radames, tu magari lo sai, Torino Reinhardt Ensemble, appunto Torino Reinhardt, ha una lontana parentela con il...
1: Sì, sono parenti Django. di Django Reinhardt.
0: Quindi se scorre nel sangue quella musica lì, quella capacità lì, mi sa che è un concerto da non perdere.
1: Infatti suo padre aveva fatto tante canzoni che sono sparse in tutta l'Europa, adesso è morto anche suo padre. Okay. È grande violinista e cantante anche.
0: Insomma,
1: e ha fatto tante canzoni che tanti conoscono.
0: Da non perdere allora, domani, Torino Reinhardt Ensemble, oltre a Manuel Randi. E poi brevemente invece il weekend, che cosa ci aspetta?
1: Poi ci sono altri due ragazzi sinti, un Shent che arriva da Trento, e poi c'è questo Riley che canta anche musiche fatte da lui, in napoletano anche, per accontentare poi il pubblico, un sinto anche lui, da Reggio Emilia. E chiuderà la serata con il nostro Francesco Zanardo con il Django San Clan, che veramente anche loro sono molto bravi con la musica di Django Reinhardt, anche loro porteranno Django Reinhardt. Poi c'è Odila Rey, che è una cantante anche molto, e canta anche le canzoni del padre di Torino Reinhardt.
0: Ah, ok.
1: Lei sa queste canzoni qua. E per lei, peccato che lei verrà sabato, però. No.
0: Sì, sabato, sì, sabato. Sì, sabato. E invece domenica, ultimo giorno, si...
1: Ultimo giorno si ci
0: parte
1: sarà...
0: sempre alle 17.30.
1: Sempre
0: alle
1: 17.30. Ci sarà Corango, due con la fisarmonica, Fiorenza, Lorenzo, che si chiamano Corango Voyage 2. Duo.
0: Davide Arrivano Rocco da Fiorenza Bolzano. Lo conosciamo, Davide Rocco Fiorenza e anche Lorenzo Ferrarese, quindi...
1: Sono bravi anche loro. Anche Lui loro... con la fisarmonica la fa cantare proprio, non suonare ma cantare.
0: È vero.
1: E poi c'è la Nathalie, come si pronuncia?
0: Sì, Nathalie Facilongo, sì.
1: Nathalie Quartet, che sono, ho ascoltato un po' di loro, mi ha fatto ascoltare un po' di loro, che sono molto bravissimi anche loro. No, noi cerchiamo sempre di portare dei gruppi veramente... che accontentano il pubblico, insomma, no?
0: Ci hai fatto capire che il menù è molto vario e
1: sì,
0: si conclude, esatto,
1: e si conclude non la serata ma l'intero festival, i Baraonda Band, con Claudia Vasarin, che è una cantante veramente brava, bravissima, e poi c'è Marco Gianfranco, Castelbano Giorgio Mattiusi, Tim Thaler, che non è italiano, e Thomas Rehaler.
0: Insomma, un menù davvero per tutti.
1: È gratuito, questo è musica gratuita, però è grazie anche gratuita alla regione del Trentino Alto Adige, alla provincia, al comune e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. È grazie anche loro che è gratuito, perché senza di loro non si può possibile.
0: Hai fatto bene a ricordarlo, insomma, perché queste iniziative hanno ovviamente bisogno anche di fondi, questo non va mai dato per scontato, e il motivo per cui ti abbiamo rinvitato e ci salutiamo tra l'altro con la musica in sottofondo proprio di Manuel Randi, un singolo, anzi un brano estratto dall'ultimo disco, non so se l'hai sentito, Radames, che
1: no, non sono riuscito,
0: ha pubblicato a luglio, quindi puoi andare a recuperare.
1: Beh, e non me lo faccio dare da fare Manuel.
0: Esatto, lo aspettiamo Manuel allora domani. E no, però appunto è uno tra i brani, insomma, che ci ricorda. Ricorda che il Gypsy Jazz, Jazz Manouche, è proprio nelle corde di Manuel, come di altri dei protagonisti che tu ci hai citato. Radames, io ti ringrazio per essere tornato a trovarci, in bocca al lupo.
1: No, io ringrazio voi di questa possibilità e vi aspettiamo tutti quanti.
0: Aspettate.
1: Oh ragazzi, è gratuito, è musica gratis.
0: E musica soprattutto che fa muovere, fa divertire.
1: E ballare.
0: C'è da ballare, sostanzialmente. A capitare anche questa sera al Batzen Sudwerk?
1: Sì.
0: Penso
1: perché
0: proprio
1: no?
0: Di sì, perché non scoprirlo di persona.
1: Sì, vi aspettiamo. Ciao, grazie a tutti. Ciao.
0: E dopo avervi raccontato il Gypsy and Gypsy Jazz Festival, settima edizione, che vi aspetta da appunto questa sera fino a domenica, poi principalmente invece ai Prati del Talver, alla Piazzale delle Feste dalle 17.30 tutte le sere, noi vi salutiamo perché è arrivato il tempo di concludere questa diretta di Onde Vagabonde. Dall'altra parte del vetro ringrazio ancora, non l'avevo salutato, ah sì, a inizio puntata sì, ma lo risalutiamo volentieri, Thomas Malknecht, che ci ha prestato appunto assistenza al mixer. Sono le 14.10, noi vi salutiamo per darvi appuntamento come sempre a giovedì prossimo alle 12.25, sempre con Onde Vagabonde, sempre qui dalla sede Rai di Bolzano, con tanti altri appuntamenti. Intanto un buon proseguimento d'ascolto di Manuel Randi e poi della programmazione di Rai Radio 1. A più tardi, anzi a presto, e un saluto da Tommaso Zamboni.

Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 1 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani alle ore 12:25.

0: musicista percussionista dell'Isola della Réunion, quindi tu immagina che c'è veramente mezzo mondo qui a Castroverde e insieme stiamo creando questo nuovo repertorio.
1: Senti, ma quanto ci vuole in una situazione del genere tra musicisti che non si sono mai incontrati prima a trovare l'alchimia e a iniziare davvero a mettere insieme un repertorio bello che funziona, che gira bene?
0: Questa è sempre la scommessa che fa Marco Abbondanza, perché è lui che fa le convocazioni. Poi dopo io ho la direzione musicale e si cerca subito di trovare l'alchimia sonora e anche umana, perché è importantissimo. Noi staremo insieme 20 giorni e magari il prossimo anno facciamo un altro tour abbastanza lungo come questo, quindi se poi stai male, no, non funziona. Invece si è trovata una bellissima sintonia sia umana che artistica. Ognuno ha portato delle proposte di brani o tradizionali o originali. Abbiamo iniziato a arrangiarli mettendo, non lo so, un buzuki sul fado, oppure mettendo l'oud sul maloya dell'Isola della Réunion, mettendo il didgeridoo su un brano di Capo Verde. Quindi diventano poi delle possibilità di arrangiamento che normalmente uno non fa, no? Perché uno suona nello stile,
1: certo,
0: con cui, no, del paese di provenienza. Invece in questo caso si cerca un arrangiamento preservando chiaramente sempre comunque il rispetto
1: l'identità, certo.
0: L'identità.
1: Beh, ti apre la mente quindi questa cosa. Stefano, se tu hai ancora qualche minuto, ci sentiamo insieme un brano di Cesaria Evora, visto che l'hai citata, e poi facciamo ancora quattro chiacchiere con te, se ti va.
0: Assolutamente.
1: Perfetto. Allora, questa è Mara Azul, Cesaria Evora, e poi continuiamo a parlare con Stefano Saletti.

0: Che meraviglia la voce di Cesaria Evora, questa è la sua Mar Azul e noi siamo in collegamento con il Portogallo dove Stefano Saletti proprio oggi finisce 7 giorni di residenza artistica per questo festival che poi porterà con questa orchestra che porterà in giro per il Portogallo nei prossimi 10 giorni. Caro Stefano, arrivano un po' di domande per te qua al 3356992949. C'è un ascoltatore, Alessandro da Rimini, che dice: le musiche di Saletti sanno anche di antico oltre che di mediterraneo o sembra solo a me? Beh, forse sì, perché il sabir è una lingua antica comunque.
1: Sì, una lingua antica, e per esempio la melodia che abbiamo ascoltato prima su Marianne è una melodia antica della Macedonia del Nord, il punto di ispirazione del brano è la figura della Dodole, che è una figura, una dea della fertilità, a cui è dedicato un brano tradizionale macedone che io ho utilizzato come base per comporre Marianne. Quindi certo. Sì, c'è sempre un'attinenza, un guardare alla tradizione.
0: E poi Marina da Venezia ti chiede se in questa lingua franca, nel sabir, c'erano anche parole di veneziano.
1: Sì, perché consideriamo che Venezia era, se vogliamo, la capitale del Mediterraneo, e lo è stata per secoli, quindi mistar Hakim e hablar sabir, e sembra un po' Goldoni, no? Ci sentiamo nel sabir, e quindi sì, c'è moltissimo del veneziano.
0: E intanto salutiamo anche Sabrina D'Auristano, che ci racconta che c'era un festival in Sardegna, visto che abbiamo sentito prima Elena Ledda, che si chiamava proprio Setti Sois, Setti Lunas, che quindi ricorda ovviamente il nome del festival e del progetto che stai portando in giro in Portogallo. Dicevamo, da domani si parte con concerti, il primo proprio a Castroverde, dove c'è stata la residenza artistica, e ci sono anche concerti di solidarietà nelle carceri, nei centri anziani. È bello anche questo aspetto dell'idea, sì. Di questa idea.
1: Sì, appunto nel progetto Sette Sois c'è anche il fatto che portiamo la musica, la gioia, no? L'entusiasmo, quello che abbiamo fatto anche in posti che normalmente non sono usi a ospitare questo, cioè le carceri, dei centri anziani, dei centri per ragazzi problematici, e quindi diventano dei momenti di gioia. Questi concerti vengono fatti la mattina e sono dei momenti molto spesso molto toccanti per noi, soprattutto quando mi è successo in passato di andare nelle carceri. È sempre un luogo dove incontri un'umanità e una forza anche che insomma ti lascia certamente dei segni dentro.
0: Allora, quest'anno il festival, il tour riguarda appunto 10 date in tutto il Portogallo. C'è un ascoltatore, Simone Dalari, che è in provincia di Pisa, che dice che c'è una sede del centro Sete Sois, Sete Luas a Pontedera, che è appunto e questo ci porta anche a raccontare quello che accennavi, cioè che l'anno prossimo si farà il tour nella rete internazionale di questo festival.
1: Beh, c'è questa possibilità, poi dipende sempre dalle condizioni del festival, però considerate che in questi anni il Sete Sois ha aperto delle sedi in vari paesi, appunto a Capo Verde, in Italia, che è la sede centrale a Pontedera, e poi ci sono varie sedi appunto in Portogallo, e quindi il festival si svolge quasi in contemporanea su 30 città del Mediterraneo e non solo. Quindi è veramente una rete di musica e di unione tra le musiche e tra gli artisti e tra le tradizioni del Mediterraneo e del mondo lusofono, che è veramente affascinante. Vi invito a visitare la sede, per esempio, di Pontedera, per noi italiani. È vicino, tra l'altro, al Museo della Piaggio, che è un altro luogo molto bello da visitare, e lì alla sede di Pontedera viene fatto il festival, vengono fatte delle residenze, ci sono spesso delle installazioni, delle mostre, perché poi intorno alla musica nascono anche delle altre attività. Per esempio, c'è un rapporto stretto con la cucina, molto spesso al festival vengono abbinate anche delle degustazioni dei prodotti e della cucina di ogni paese.
0: E questo è sempre piacevole.
1: Certo, è piacevole, ma cibo e musica sono fortemente integrati.
0: Beh, sì.
1: E anche arte con, per esempio, tanti artisti di strada, no di strada, scusami, di murales,
0: sì,
1: che hanno fatto dei murales in giro per il mondo seguendo il Festival Sete Sois a Capo Verde, alla Reunion, in Portogallo, in tantissimi altri posti.
0: Beh,
1: in Brasile.
0: È una storia veramente molto bella ed è un festival che meritava di essere raccontato. Stefano, noi ti ringraziamo per essere stato al Mangiadischi. Se ti imbatti in qualche strumento che non hai mai visto, mi raccomando, ricordati di indovina lo strumento e inventati qualcosa per noi.
1: Assolutamente, c'è uno strumento a percussione che usa Sami, che è caratteristico dell'Île de la Réunion, e potremmo farlo ascoltare.
0: Bene, bene, bene, mi fido della tua inventiva e della tua creatività. Grazie Stefano Saletti.
1: Grazie a te Lucio, grazie a voi.
0: Poi ci racconterai, quando finisce il tour ce lo verrai a raccontare. Grazie, grazie ancora, ci ascoltiamo un altro brano di Stefano da Mediterranima, in questo caso insieme a Lucilla Galeazzi, altra voce straordinaria del folk italiano. Sono tante le voci che Stefano ha coinvolto nel suo disco, oltre a Elena Ledda appunto e Lucilla Galeazzi che stiamo per ascoltare, ci sono anche Gabriella Aiello, Yasmin San Ginevra Di Marco, insomma davvero davvero tante grandi artiste. Questa canzone è il saltarello del Lucore, quindi siamo più vicini alle tradizioni del centro Italia. Ancora Stefano Saletti con Lucilla Galeazzi.

0: La voce di Lucilla Galeazzi, ospite di Stefano Saletti in questo Saltarello de Lucore, tratto da Mediterranei, ma con Saletti abbiamo parlato di questa interessante iniziativa che lo porta in Portogallo, in questa rete di festival ricchissima, legata all'associazione Sete Sois e Sete Luas, Sette Soli e Sette Lune. E Marco, che ci scrive da Pisa, dice che lo spettacolo a Pontedera l'ha visto e che è stato bellissimo. Vedi? Quindi,
1: bravo Marco.
0: Come sono curiosi.
1: Sono curiosi e preparati, molto preparati. Sì.
0: Molto preparati. Salutiamo Antonio da Torre del Greco e poi ancora Paolo che ci scrive da Quingentole, piccolo e tranquillo paesino dell'Oltrepò Mantovano. Vedi? Tra l'altro parlavamo di Mantova con i Wilco.
1: Esatto.
0: Quindi, caro Paolo,
1: siamo in zona. Diciamo.
0: Certo, la tranquillità con i Wilco è un po' va in tilt, però viene fuori una bella energia, quindi se ti va. Il 1° settembre sono al Palazzo Te di Mantova, posto tra l'altro bellissimo. Lorenzo da Modena propone una puntata dedicata ai cantautori degli anni 70 e 80, uno dietro l'altro, Battisti, De André, Dalla, Guccini, Ron e tutti gli altri. Che dici?
1: Mi sembra più da Stereonotte.
0: Ah, dici?
1: Sì, secondo me sì.
0: Sì, potrebbe essere. Non lo so, ci pensiamo. Comunque, Lorenzo, grazie, perché ogni suggerimento qui è sempre benvenuto. 335-699-2949. Noi adesso arriviamo al secondo break del Mangiadischi. E poi andiamo in Monferrato, perché c'è un altro bel festival che mette insieme un sacco di cose,
1: di attività interessanti,
0: molto molto interessanti. Quindi a tra poco con il Mangiadischi da Duccio Pasqua e Federica Forni. Ciao ciao ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snack.
12: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
14: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
15: Il Mangiadischi.
0: Il Mangiadischi. Che lo vuoi fare?
1: Lo fanno.
0: Allora, c'è un messaggio interessante di Marcello, che è un po' scettico, diciamo, sulla fusione delle musiche di tutte le parti del mondo, no? Quella cosa di cui parlavamo con Stefano Saletti. Dice mettere tutto questo insieme forse genera confusione e si snatura un po' ogni musica etnica che fa parte, diciamo, di questo calderone. Diciamo è sensata come osservazione. Sì. La cosa che diceva Stefano Saletti è che c'è ovviamente la ricerca di una contaminazione, pur rispettando però l'identità dei brani.
1: Sì, forse anche di scoprire quali sono, diciamo, le radici comuni di queste tradizioni.
0: Sì. È una, però comunque Marcello, grazie, perché è un'obiezione interessante, è una cosa su cui ha senso ragionare. Giacomo da Mestre, carrambata, ci dice che suo nonno materno era nato a Quingentole, da dove ci scrive Paolo.
1: Incredibile. Noi riuniamo anche l'Italia.
0: Però non c'è mai stato.
1: Ah, vabbè, devi andarci adesso.
0: Devi andarci, Giacomo, assolutamente devi andarci. Va bene, noi ieri abbiamo citato ovviamente Dolly Parton, ieri è arrivata la notizia della scomparsa di quest'artista grandissima.
1: Sono stati due giorni difficili,
0: molto,
1: devo dire.
0: Difficili, molto difficili, non abbiamo ascoltato nulla perché avevamo il grande piacere di avere ospite Max Gazzè, quindi ci siamo dedicati a lui, però oggi vogliamo ovviamente ricordarla con un brano...
1: Ci sembra doveroso.
0: Ma sì, sì, comunque è uno dei suoi brani più amati e famosi. Abbiamo trasmesso più volte la sua musica, la sua versione di I Will Always Love You, poi portata al
1: successo sì, da Whitney Houston.
0: È clamoroso da Whitney Houston, ma la canzone era sua. E oggi ci ascoltiamo Coat of Many Colors, e quindi un saluto a Dolly Parton anche da noi del Mangiadischi.

0: E insomma, ci siamo sempre ascoltati volentieri le canzoni di Dolly Parton, ma è giusto farlo anche oggi. Dopo
1: questa
0: che
1: è particolarmente commovente.
0: Molto,
1: me.
0: Molto commovente, sono d'accordo.
1: Dedicata alla madre.
0: Sì, sì. Poi è bello questi molti colori, sì. Tanti colori. Adesso noi andiamo in un festival, andiamo a raccontare un festival che di fatto di colori ne ha moltissimi, perché è un festival che ama mettere insieme tante cose. Noi ovviamente per la natura di questa trasmissione andiamo a cercare eventi musicali su tutto il territorio nazionale e non solo, poco fa eravamo in Portogallo, ma ci piacciono le situazioni in cui tante idee diverse confluiscono in un grande programma. Stiamo parlando di Jazz Refound Festival, che arriva alla 18ª edizione, si svolge a Cellamonte, in quel posto bellissimo che è il Monferrato, patrimonio UNESCO. E con noi c'è il direttore artistico, ideatore, insomma l'uomo, la persona che ha messo al mondo questa creatura musicale, appunto, e non solo, bellissima, che è Dennis Longhi. Buongiorno, benvenuto al Mangiadischi.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, Dennis, partiamo da questo, no? Dal fatto che è proprio un festival che come idea di base ha quella di mettere insieme tante idee artistiche, ma anche di contatto con la natura, di rispetto ovviamente della natura. Come nasce e come si evolve l'idea di Jazz Refound?
2: Ma allora sì, siamo in un contesto assolutamente immersivo ed esperienziale, come dicevate, nella bellissima cornice della parte UNESCO del Monferrato a Cellamonte. È un festival che raggiunge la sua maggiore età quest'anno e sì. Ha avuto diversi cicli, diciamo da Vercelli a Torino, per poi approdare dal 2019 in questo territorio, che sancisce un pochino la visione originale del festival, ovvero un festival outdoor, sì. Immersivo, in cui il pubblico non va a una rassegna di concerti, ma fruisce di questa esperienza come una vera e propria community.
0: Anche il nome di questa edizione, Homecoming, Where We Belong, racconta un po' questa cosa qua, no? Tornare alle origini, tornare a casa.
2: Sì, diciamo che appunto siamo in una comunità di 400 abitanti, di cui più della metà sono over 70, come sì. Tanti dei comuni della zona. Quindi comunque riuscire a calarsi nella parte di rispettare comunque gli equilibri di questo borgo, ma valorizzarlo appunto con l'innesto di tutta una comunità di festival goer che entra all'interno del tessuto civico e cittadino, ne rispetta comunque la trama e chiaramente le aspettative, no, di un pubblico che è di una comunità che è abituata comunque a dei ritmi molto lenti, molto educati, a molto silenzio. È un'invasione molto, diciamo, dolce e positiva, che ravviva questo borgo, che è comunque entrato nella mappa del turismo anche grazie soprattutto a Jazz Refound ormai 4-5 anni.
0: In tal senso, nel senso insomma di questa attenzione agli

0: carpool, no, con van, bus e anche con un piccolo sistema, diciamo, di car sharing su Telegram.
1: Certo, allora dicevamo ci sono tante, tante esperienze possibili, Jazz Refound, le listening session, l'arte contemporanea, le pratiche wellness, l'hiking ovviamente, ma andiamo un po' anche sul programma musicale perché tra l'altro avete già avuto un paio di sold out con largo anticipo rispetto alla partenza del festival che non l'abbiamo ancora detto ma comincia oggi e quindi insomma anche lì dal punto di vista musicale l'attrattiva è forte perché avete messo insieme dei nomi molto importanti.
0: Sì, abbiamo aperto i cancelli da un'ora, infatti sto assistendo alla grande migrazione
1: Quindi
0: dai
1: ti
0: parcheggi.
1: troviamo in un momento tranquillissimo proprio.
0: No, mi sono staccato un attimo, fortunatamente anche un buon alibi questo.
1: Ottimo.
0: E diciamo che sì, effettivamente un tema da sottolineare è quello appunto di Nugenea, che è la band un po' simbolo a livello italiano del suono di Jazz Refound, quindi comunque delle sonorità un pochino legate alla black music, a un certo
1: Sì.
0: tipo di tradizione italiana che non pop, ma che va verso altri orizzonti, altri paesaggi, che ha iniziato anche un po' la sua avventura musicale nel 2016-2017. Abbiamo ospitato i primi live di Nugenea e portandoli, diciamo, sui nostri palchi quasi a ogni tour, e chiaramente è successo qualcosa un po' di, dal mio punto di vista, pronosticabile, ma per il grande panorama italiano assolutamente non pronosticabile. Nugenea è diventata una band assolutamente pop. Noi abbiamo purtroppo una capienza di 3.000,
1: Sì.
0: diciamo, co-presenti,
1: Sì.
0: ma avremmo potuto vendere probabilmente 5-6.000 biglietti. Siamo andati sold out 2 settimane fa, c'è una richiesta abbastanza incredibile, e questo ci fa capire che effettivamente il lavoro un pochino underground e da pirati fatto in questi 18 anni ha fatto sì che comunque i nostri linguaggi, che sembravano un pochino o anacronistici o troppo, diciamo, rivoluzionari, finalmente sono entrati un pochino nel vissuto comune e sono diventati appunto il linguaggio anche delle nuove generazioni.
1: Mi piace vedere che nel programma c'è anche un altro pirata come Giles Peterson, che è uno che in Inghilterra ha ravvivato e reinventato di fatto una scena musicale, no? Che è quella del nuovo jazz contaminato, di cui in qualche modo fanno parte anche i Nugenea, e ci sta perfettamente nel vostro programma un uomo così, un artista così.
0: Ma allora diciamo che Giles innanzitutto è un po' il mio, potrei dire, nostro mentore,
1: Sì.
0: è la persona a cui mi sono ispirato in questi anni e la cui, diciamo, curatela musicale settimanalmente anche su BBC o comunque su Worldwide FM anticipa un pochino tutte le correnti artistiche che segue anche Jazz Refound. È diventato anche un amico nel tempo, perché sarà la 15ª, 20ª volta che lo ospitiamo, ma sicuramente rimane un po' l'artista cardine, anche e soprattutto come DJ. Non è, diciamo, il classico DJ tecnico Detroit, no? O Berlino,
1: Sì.
0: ma è un grandissimo selector che ha migliorato e raffinato anche molto la sua tecnica, ed è effettivamente la sintesi un po' del linguaggio aperto di Jazz Refound, che va davvero dal jazz, dallo spiritual jazz degli anni 70 alle cose ipercontemporanee della dubstep, e effettivamente è uno dei pochi artisti che riesce a mettere insieme quei paesaggi sonori in 2 o 3 ore di set e risultare assolutamente credibile.
1: Oh, poi Jazz Refound, praticamente la musica è 24 ore su 24 perché in alcuni giorni si parte alle 7 di mattina e poi si va avanti fino a notte fonda. Dico qualche altro nome, poi se vuoi tu aggiungi o porta l'occhio di bue su altri nomi ancora, ma insomma La Niña, Acid Arab, Tom Skinner che negli ultimi anni abbiamo visto in tour con Tom York e Johnny Greenwood dei Radiohead con la formazione The Smile, ma prima ancora con Shabaka Hutchings. Insomma, davvero un'occasione non così comune in Italia per vedere alcuni artisti molto importanti di questa scena.
0: Ma allora, diciamo, io sono molto curioso di Pale J, che è un po' il nuovo crooner soul della scena, diciamo, post-soul mondiale,
1: Sì.
0: e è la sua prima data italiana. Ci sono anche pochi, diciamo, media e poca documentazione a supporto, diciamo, del suo show, quindi è un po' un'incognita, è stata una grande scommessa anche dal punto di vista dell'investimento, ma sono abbastanza fiducioso che possa diventare uno di quelle gemme che vengono riconosciute poi nel tempo
1: Sì.
0: a Jazz Refound. E sicuramente Venna è uno degli artisti anche abbastanza da attenzionare, in quanto potrebbe essere un po', non dico il nuovo Thundercat, ma comunque

0: interpretare un pochino quel linguaggio jazz prog con diciamo una componente un pochino più americanista, no?
1: Sì.
0: Come suoni. E mi interessa molto anche la chiusura che abbiamo annunciato poche settimane fa con Arsenal Michebe, che diciamo è un po' il concept Nyege Nyege, ovvero il mondo ugandese post-punk jazz, no? Molto percussivo, molto provocatorio e trasgressivo, ed è la band che proprio chiuderà il main stage della domenica.
1: E allora io ti ringrazio Dennis, perché sono sempre spunti interessanti quelli che arrivano da Jazz Refound, anche per scegliere cose da far ascoltare al Mangiadischi. Io vado sempre a sbirciare nei vostri programmi. Quindi grazie Dennis Longhi per essere stato con noi e buon lavoro a questo punto.
0: Grazie a voi e a chi c'è, ci vediamo a Cellamonte.
1: E chi non c'è ancora ci vada, perché è un festival bellissimo. Grazie, grazie Dennis Longhi
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: dal 27 al 30 agosto a Cellamonte in Monferrato. Jazz Refound, ascoltiamo proprio i New Genea che saranno parte del programma e corresponsabili del primo sold out di questa edizione. Carré è una delle novità della nostra playlist, la stiamo ascoltando questa estate e appunto sono da noi e saranno anche tra i protagonisti di Jazz Refound, New Genea.

0: in New Guinea.
1: Miei conterranei.
0: I tuoi conterranei. Visto che sei affacciata a trovarci in regia, io vorrei salutare Corinna De Laurentiis, la nostra colonna portante di Radio 1 Musica. Non potremmo campare qui dentro senza la Corinna De Laurentiis.
1: È tutto merito suo.
0: Tutto merito suo. Sono d'accordo. Giuseppe da Palermo, anzi Peppe da Palermo, che ci scrive dal trenino e pensa alle belle emozioni che ci ha regalato ieri Max Gazzè. E poi oggi risentire Tim Curry è stato intenso e malinconico. Che bello, grazie.
1: Quanto ti capisco, Giuseppe.
0: Lo so. Dice ogni giorno grandi emozioni in barba al caldo, vero. E poi ci chiede un brano a piacere di De André con la PFM. Benissimo, appunto, io appunto tutto. Nel frattempo ci ascoltiamo anche i New Order con la loro True Fate. Eccoli qua, un po' di groove per chiudere questa puntata del Mangiadischi. Ballate. Ballate. Ballate.

0: E va bene, i New Order ci accompagnano quasi alla fine di questa puntata del Mangiarischi con True Fate.
1: Tra l'altro, fil rouge, sì. Perché se ti ricordi, l'ascoltatore Nicolò a inizio puntata ci aveva mandato la foto del Mai dicendo chi ha detto Blue Monday.
0: È vero,
1: quindi
0: è vero.
1: Tutto volontariamente torna. Tutto torna.
0: Tutto torna. Eugenio ci dice ciao tre cani della musica.
1: Grazie.
0: Nel senso dell'enciclopedia,
1: eh? No,
0: nel
1: non
0: senso
1: certo.
0: Di sì. Va bene.
1: Devo dire, non avevo pensato a una cosa negativa.
0: Francesco da Martina Franca dice: stupenda, viva gli anni Ottanta. Lunedì mettete pure Blue Monday. Vabbè, perché no? Un abbraccio da Giacomo che dice: che schiaffoni nel video di questa canzone. È vero, era bellissimo, meravigliosi ricordi del liceo. Traducevo il latino ascoltando questa. Bella come immagine, molto bella. E grazie a tutti che ci avete detto. Tutti voi che ci avete scritto al 335-699-2949, grazie a Luca Bernardini in regia, Alessandro Adriani in console, Federica Forni in doppia veste, redazione voce oggi.
1: Duccio Pasqua, grazie
0: pure,
1: mille anche
0: sì,
1: a te.
0: Ogni tanto c'è,
1: ogni
0: pure,
1: tanto c'è bisogno pure di ringraziare te.
0: Ma sì, grazie, troppo buoni. Noi ci risentiamo domani alle 13.30, ultima puntuale. Puntata della settimana. E anche domani, insomma, ci saranno ospiti e cose belle da raccontarvi. Io andrei a chiudere con
1: un pezzo straordinario,
0: la bombetta.
1: Esatto.
0: bombetta, un grande pezzo sempre degli anni Ottanta. Rimaniamo su quel groove, su quei suoni e su quella grandissima bellezza, perché andiamo a chiudere con quella band straordinaria che sono i Mattia Bazar e con questo pezzo che manco va presentato.
1: No, infatti, non c'è bisogno.
0: Tra poco il GR1 delle 15, poi l'estate in onda. Noi ci sentiamo domani alle 13.30 con il Mangiadischi. E questa è Ti Sento, Mattia Bazar. Ciao Federica.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. L'alluvione al confine tra Nepal e Tibet, almeno 330 le vittime finora accertate. Si continua a scavare tra le macerie per recuperare le centinaia di persone che ancora mancano all'appello, tra cui molti turisti stranieri, e sono stati tratti in salvo i due italiani che le autorità nepalesi avevano dato per dispersi, mentre la Farnesina segnala che sarebbero tre i connazionali ancora irreperibili: ligure Marco Ratto, che era in viaggio dal Nepal verso il Tibet, e una coppia italo-svizzera che invece si stava spostando nel senso opposto. È morto Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato dalla Corte Penale Internazionale per genocidio per i crimini commessi durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Aveva 84 anni, era ricoverato in un ospedale penitenziario dell'Aia, dove stava scontando la pena. Chiamato il macellaio dei Balcani, Mladic guidò le sue truppe in una spietata campagna di pulizia etnica. Fu responsabile, tra l'altro, dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica. Crescono i timori di un attacco ai paesi della NATO dopo la visita a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Dalla Russia arrivano smentite, ma anche nuove minacce. Linea alla corrispondente Diana Mistretta.
4: Il Cremlino, con il suo portavoce Peskov, ha negato qualsiasi intenzione russa di attaccare un paese della NATO. Secondo Peskov si tratta soltanto di una distorsione della realtà, di speculazioni e di spauracchi. Anzi, dice che è la Russia che subisce, secondo lui, la politica aggressiva dell'Europa. E poi dice: in mancanza di una soluzione negoziale noi andiamo avanti con il conflitto in Ucraina. Intanto sulla visita del capo della CIA a Mosca interviene anche il capo dei servizi esterni della Russia, Naryshkin, che dice: è stato un incontro di routine, abbiamo parlato di temi sensibili delle rispettive intelligence. Ma dal Ministero degli Esteri la portavoce torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo aiuto militare a Kiev e dice: colpiremo le strutture militari inglesi anche al di fuori dall'Ucraina. Fine a voi.
3: E con le crescenti minacce russe il Regno Unito alza l'allerta. La corrispondente Natalia Augias.
5: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia 3 litri a persona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. Hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi, e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
3: In Italia con la cronaca, un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. L'uomo, titolare di un negozio di kebab stagionale sulla riviera romagnola, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Nuovo raid ad Ostia, spari contro il Lazio Store. Una persona incappucciata avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco contro un vetro dell'esercizio commerciale, terrorizzando i passanti. Già a maggio scorso il negozio era stato bersagliato da una bomba carta. L'ex amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, è indagata dalla Procura di Milano per bancarotta fraudolenta sulla gestione dell'ex Ilva di Taranto.
6: L'obiettivo sarebbe stato uno solo: indebolire l'ex Ilva per favorire la controllante ArcelorMittal. E per fare questo i vertici italiani della multinazionale franco-indiana avrebbero manipolato ad arte il bilancio del gruppo siderurgico tarantino. Di qui l'inchiesta penale per bancarotta fraudolenta aperta a Milano a carico di Lucia Morselli, ex presidente di ArcelorMittal Italia. Il fascicolo nasce da relazioni depositate dai commissari straordinari dell'ex Ilva, che hanno già avviato un'azione di responsabilità contro questa presunta mala gestione, con la richiesta di 7 miliardi di euro di danni. Abbiamo tutti gli elementi per dimostrare l'infondatezza delle accuse, fanno sapere i legali di Morselli, oggi presidente di Pininfarina. Il suo ruolo nel gruppo siderurgico è terminato nel 2024, quando Acciaierie d'Italia, così ribattezzata l'Ilva dopo l'ingresso dello Stato attraverso Invitalia, è entrata in amministrazione straordinaria. Un ennesimo capitolo giudiziario che accompagna la lunga crisi del colosso pugliese. A Taranto resta aperta l'inchiesta per disastro ambientale. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
3: In chiusura è lo sport con il calcio, alle 18 i sorteggi per la Champions League. Ci fermiamo qui, ora la linea va all'Estate in Onda. Buon ascolto.
1: L'Estate in Onda.
0: Giovedì 27 agosto inizia ufficialmente una nuova puntata di L'Estate in Onda. Io sono Marzia Brituti Carbone e qui con me
2: Valentina Poggi. Tra l'altro 27 è il mio numero preferito.
0: Vedi, è il tuo numero fortunato o preferito? Perché c'è differenza.
2: Penso preferito
0: entrambi.
2: No, non lo so. Ci ho mai riflettuto sulla fortuna del 27. Sicuramente la preferenza però è
0: Ma
2: è
0: c'è
2: acclamata.
0: Un motivo?
2: Sì, non lo so, mi piace proprio a livello estetico come si coniugano il 2 col 7. E poi, vabbè, 27 è il numero di esordio di Daniele De Rossi con la S Roma, quindi c'è
0: e
2: anche
0: quindi,
2: questa roba
0: e
2: qua.
0: Quindi, e che motivo ci sta? La fede calcistica d'altronde unisce un po' tutti o divide. E ad oggi, a proposito di unioni e di divisioni, noi vogliamo parlare di un tema scottante, Valentina.
2: Bollente, direi.
0: Definirlo scottante è un po' poco, bollente.
2: Bollente
0: hai
2: perché poi chiaramente d'estate è ancora più bollente perché il caldo si aggiunge alla hot dell'amore.
0: L'amore, oggi parliamo d'amore e noi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori se quest'estate hanno trovato l'anima gemella oppure se si sono lasciati. Quindi la domanda di oggi è: quest'estate vi siete innamorati o lasciati? E fatecelo sapere al numero della diretta
2: 335-699-2949, sempre quello. E ora ascoltiamo insieme un po' di musica, un ritorno di un sodalizio musicale statunitense. Sto parlando di MGK, che sarebbe Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa con Girl Next Door su Radio 1.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take her back to the blog era one time.
1: L'estate in onda qui su Radio 1, io sono sempre Valentina Poggi, con me sempre Marzia Valitoti Carbone, l'ho detto io ma puoi dirlo anche tu.
2: Ma non ti preoccupare, va benissimo se lo dici tu.
1: E parliamo di amori estivi e vogliamo degli aggiornamenti, vogliamo sapere se insomma in questa calda, bollente estate, e ormai siamo insomma a fine agosto, quindi quello che doveva succedere forse è già successo, vogliamo sapere insomma se vi siete in qualche modo innamorati.
2: O lasciati, ma non vi preoccupate perché avremo degli ospiti che potranno consolarvi laddove vi siete lasciati o potranno darvi dei consigli laddove invece vi siete innamorati.
1: Tranquilli, perché insomma c'è anche chi come me continua a stare a sguazzare in una valle di lacrime, quindi siete in ottima compagnia se non vi è successo niente, oppure se ancora peggio vi è andata male. Possiamo trovarci, ci andiamo a fare un aperitivo tutti insieme.
2: Un aperitivo tutti insieme, che poi alla fine gli amici alcune volte sono meglio dell'amore o viceversa. Non è detto. Che poi in estate si tende a pensare che gli amori siano frivoli, le cosiddette storielle estive.
1: Non è vero.
2: Invece non è sempre così, perché ci sono storie anche che durano e che poi diventano dei grandi amori. D'altronde chi ha visto il film Grease si ricorderà di Danny e Sandy, che hanno fatto, no?
1: La storia del cinema e dell'amore, ma insomma.
2: La storia delle storie d'amore.
1: È vero. Vabbè, non solo loro, ne potremmo citare tantissimi. Se entriamo nel mondo della cinematografia, insomma, penso che ognuno di noi abbia un film preferito nel quale si rivede e magari no, si ricorda anche perché in qualche modo quel film esprime il suo sentimento d'amore.
2: Sì, parla al posto suo. Esatto. Io direi di continuare a parlare del tema con la nostra ospite di oggi, una delle ospiti di oggi. Lei è un'artista, è un'illustratrice, una pittrice, scrittrice italiana, insomma un'artista tutto tondo che racconta l'amore in modo ironico, col sorriso, nella sua pagina social che ormai è seguitissima. La pagina si chiama Amori Sfigati, andatela a seguire perché vi farà sorridere di cuore. Diamo il benvenuto a Chiara Rapaccini.
3: Buonasera a tutti, sfigati e non, grazie per avermi invitato.
1: grazie a te Chiara. Allora, sfigati e non, io tranquillamente mi siedo dalla parte della cattedra degli sfigati, senza pensieri, soprattutto in amore. E Chiara, ma raccontaci questi amori sfigati, questa pagina che poi insomma è anche molto molto seguita, come diceva Marzia, in cui tu in qualche modo, in maniera ironica ma anche cinica, perché io leggo anche una piccola punta di cinismo, racconti insomma i sentimenti, no, delle persone.
3: Sì, no, molto cinismo. Io sono toscana di origine, quindi ho frequentato tutta la mia vita, sia nella mia terra, sia con chi mi è stato accanto, persone che avevano un'ironia abbastanza sferzante, questa diciamo mi appartiene. E comunque Amori Sfigati è nato prima di vignette sul web, è nato con pubblicazioni eccetera, però la verità è che era stato un mio amore sfigato che era andato a finire malissimo, io ci piangevo eccetera tanti anni fa, e un giorno decisi di mettere insieme varie scene disegnate da me delle sfighe che avevano punteggiato questo amore, e una volta messe su carta ho capito che erano molto comiche, che facevano tutte quante ridere, e dunque ci fu la prima pubblicazione di un libro che si chiamava Love Story, L-O-V, presentato da Elio Ristoretese, il quale è stato il mio grandissimo referente e ispiratore, perché Elio con le sue storie tese hanno veramente esaltato il due di picche, l'amore e il sfigato, certo. Sono stati davvero loro in Italia. E quindi ecco, se uno mette in fila le scene pietose che gli succedono col maschio, la femmina e compagnia, ci può ridere, ve lo garantisco, e ha fatto la fortuna tutti gli sfigati della mia pagina.
2: Ecco, sì, che poi oltretutto io credo che il modo migliore per riprendersi da una delusione amorosa professionale che sia è imparare a riderci sopra, perché sì, molto spesso, correggetemi se sbaglio, c'è un po' la vergogna quando uno si sente ferito in amore, no? Tende a nascondersi, a trovare degli escamotage, perché quando veniamo delusi poi ci sentiamo un po' colpevoli ed è come se togliesse qualcosa alla nostra persona, e invece non è così. Chiara.
3: No, sì, questa è proprio una cosa che, insomma, parlando seriamente, è voluta sempre dalla società, dagli altri che ti considerano figo o figa. Pensiamo oggi poi con i social, no? Se non sei figo non sei nessuno. Se riesci a portare a termine una cosa, essere piacevole, essere innamorato, essere sposato, che qualcuno ci sono tante donne ancora sempre meno che si sentono importanti o realizzate se vengono scelte da un maschio, anche se questo maschio è un cretino, cioè uno di cui non gliene importa nulla, ma l'importante nella nostra società è essere scelte da parte delle donne. Io non faccio altro che, diciamo, che prendere in giro con questi dialoghi tra uomo e donna, uomo, donna e donna, le situazioni, e chi mi segue mi dicono che addirittura questa cosa è vagamente terapeutica, perché proprio riderne, vedere le proprie situazioni più basse rappresentate in una vignetta, fa in modo che il dolore, il dramma, il sentirsi malissimo, per questo svanisce subito.
2: Ti senti meno solo perché ti rispecchi in qualcosa che vive anche qualcun altro.
1: Chiara, io ti volevo chiedere,
3: sulla stessa barca soprattutto.
1: È lì, siamo tutti lì, bisogna sperare che non affondi più che altro. Senti, ma Chiara, io volevo chiederti un po', perché appunto hai questo rapporto insomma molto stretto anche con i social media, col web, quindi tante persone che poi ti scrivono, apprezzano le tue vignette, magari anche qualche critica, che ne so, ma tu diciamo con queste persone poi ti raccontano anche le loro storie e da lì prendi spunto, cioè si confidano con te, diventi una sorta di amica confidente? Al di là del
3: dunque,
1: disegnare, chiaramente
3: non mi piace, cioè, diciamo, come posizione. È più una che capisce le persone, ma non è una psicologa, eccetera, e che si arricchisce ed è contenta quando mi scrivono i miei followers le loro storie. Il masochismo, soprattutto delle donne, è la cosa più divertente di tutti. Io sono la prima che, se ti è successo una cosa orrenda, lui ti ha trattato male, eccetera, non vedi l'ora di raccontarlo ad amori sfigati, sperando che il rap, che sono io che è l'autrice, possa farne una vignetta in modo che loro la possano pubblicare, perché io a quel punto pubblico la vignetta che mi ha scritto qualcuno, ci metto il nome, cioè non è che la rubo, io dico che questo è successo a Maria, e loro sono tutto contente che questa vignetta del dramma che hanno vissuto sia vissuta. Gli altri poi rispondono e dicono: è successo anche a me, eccetera. Quindi non si tratta di psicologia, la psicologa, la amicona, eccetera, ma una che le fa riflettere sicuramente un po', questo è il compito mio, sulle proprie degenerazioni, sfighe, eccetera, e ridono. Chi non ride, attenzione, e ride molto meno, sono i maschi.
2: Ecco, e io mi domandavo, a proposito di questo, spesso hai citato le donne come le principali vittime un po' di questa psicologia per la quale uno poi si sente sfigato se non ha successo in amore. Tu hai una ricca carriera che è fatta di tante pubblicazioni, romanzi, libri per ragazzi, hai collaborato con i principali quotidiani italiani. Quindi io ti domando, dalla tua esperienza, secondo te, che sei un'osservatrice del sociale e delle persone, come mai sono sempre più le donne a sentirsi inadatte?
3: Perché noi donne siamo state maltrattate per tutta la vita, da cui è nato il movimento, il femminismo, che è nato mica tanti anni fa, un centinaio di anni fa. Siamo sempre state abituate a pensare e di conseguenza a riflettere, di conseguenza anche a ridere tra di noi. Quando le donne si incontrano in una palestra, nell'autobus, nel treno, e una racconta una cosa d'amore, lo fa volentieri, tutte le altre partecipano, dicono: è successo anche a me. Subito c'è una condivisione femminile delle cose belle e delle cose brutte. L'uomo, si sa, è stato abituato a vincere, a essere vincitore, a non piangere, a essere l'uomo forte, eccetera. Nel momento in cui arriva una pagina anche di una donna, sono una donna che li prende in giro fortemente, eccetera, non è assolutamente abituata, mentre le altre sono assolutamente abituate a essere maltrattate. Ora non parliamo dei modi peggiori che stiamo vedendo in questo periodo, certo, però a essere considerate inferiori in qualche modo. Quindi sono, non so come dire, lo schiavo rispetto al padrone è molto più portato a ridere anche della propria schiavitù, dunque più cosciente, dunque più maturo.
2: O anche magari gli uomini hanno un po' di pudore, da farsi vedere fragili, può essere anche questo.
3: Sì, io sto parlando in realtà di questo, però posso dire proprio realisticamente che quando le donne mi scrivono: cari amori sfigati, mi è successo questo e questo, e giù tutti a ridere, anche le altre donne, io faccio la vignetta, gli uomini che mi scrivono, che stanno aumentando vertiginosamente, sono molto un po' noiosi, sono vittimismi: quella è cattiva, mi ha fatto questo, gli ho detto quello, lei mi ha risposto quello. mentre le ragazze, le donne sono fulmine, con delle battute velocissime, tremende, molto da ridere. L'uomo è noioso.
1: Così abbiamo bollato così.
2: Occhio che i nostri ascoltatori, poi
1: ci sono anche un sacco di maschietti dalla parte, dall'altra parte del microfono, che salutiamo e ringraziamo, insomma, tanto lo sapete, insomma, quasi.
3: No, ma io sono molto anche seguita dai maschi, quelli spiritosi, quelli non spiritosi, poveracci.
1: E tra l'altro ci sono anche, se vogliamo proprio così spezzare una lancia, ci stanno anche un sacco di donne che sono poco solidali tra di loro, invece
3: sì.
1: bisognerebbe unirsi di più, no? E fare fronte comune. Allora, Chiara, resta con noi perché continuiamo a parlare chiaramente di amori sfigati, delle tue pubblicazioni e dei tuoi disegni, ma ora c'è UB40 Baby Come Back qui all'Estate in Onda.

0: Comeback nella versione del 1994 parla proprio di un profondo rimpianto di un uomo che ha perso una donna e le chiede di tornare con profonda nostalgia, rimpianto, e quindi è perfettamente in tema con oggi dove
1: con
0: parliamo. No, non mi sarei mai permessa, e ti dirò, non l'ho neanche pensato.
1: Ma io sì.
0: Ma è sbagliato a pensarlo, perché non bisogna mai demordere, anzi oggi noi parliamo proprio di amori dell'estate.
1: E devono mangiare i gomiti quando ci perdono.
0: Ovviamente, ecco. Vogliamo sapere se quest'estate vi siete innamorati, vi siete magnati i gomiti per qualcuno o vi siete lasciati. Scrivetecelo al numero della diretta, che è il 335 699 2949, e noi continuiamo a parlare del tema, Valentina,
1: con la nostra rap Chiara Rapaccini, ideatrice di Amori Sfigati. Ciao Chiara, ci sei?
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Eccola,
2: a tutti.
1: Eccola. Allora, noi stavamo parlando con te della tua pagina bellissima, dove appunto in maniera ironica ma anche cinica, da bravissima toscana quale sei, ti esprimi e esprimi un po' il sentimento di tutti, quindi disegnando questi personaggini, uomo, donna, donna, uomo, amico, amica, eccetera, dando loro voce e comunque insomma rappresentando in qualche modo l'amore e le freddure anche legata all'amore.
2: Sì, questo diciamo è il mio lavoro, ripeto, moltissimo materiale da chi mi segue, il mio pubblico va dai 23, 24 anni ai 35, ma sta aumentando di età ed è femminile, la maggior parte è femminile, e invece gli uomini si stanno aggiungendo, sono, ripeto, più timidi, e mi raccontano queste donne le loro disavventure, ma anch'io giro con il mio iPad negli autobus, nei treni, e quando sento una conversazione sfigata, che ne so, alle mie spalle, io la disegno immediatamente.
1: Come farsi sfuggire una roba del genere subito? Per
2: sì,
1: forza.
2: Perché sono anche, diciamo, veloce, con una tavoletta grafica, il mio segno è molto, come si dice, semplice, poi io sono una pittrice, quando dipingo dipingo meglio di così, eccetera, però immediatamente io scrivo soprattutto il dialogo, e ti arrivano da tutte le parti queste incredibili botte risposta, che se uno guarda la pagina li vede, e ti arrivano anche da amici, da racconti, dalla madre, dai film.
1: Io vorrei una vignetta su me e Marzia, sinceramente, se possibile, se
0: forse devi sapere prima qualcosa di noi, però
2: no, mi dovete, come tutto il pubblico che ci sta ascoltando, chi avesse delle storie che valgono la pena di mandarmele. Io ho tante richieste, però se ce n'è una fulminante
1: te la dico
2: ridere,
1: io
2: la
1: sedotte sì, abbandonata
2: vediamo.
1: Sedotte
2: vediamo
1: abbandonata
2: se figata, però
1: vediamo, certo,
2: devo decidere
1: ovvio.
0: quindi c'è okay. Un modo, una soglia di sfigataggine per poter entrare all'interno delle vignette.
1: Dopo ti chiamo Chiara, ti racconto tutto, poi mi dici.
2: Ah, non lo fa in pubblico ora?
1: No, non lo so, io devo raccontare i dettagli. No, sedotta e abbandonata, diciamo a Ferragosto, diciamo che può bastare come, no?
2: Il giorno di Ferragosto non è male.
1: È vero?
0: È come un po' a Natale.
2: Fai parte.
1: Degli sfigati. Benissimo, che bello,
0: stupendo, no?
1: Oggi sono
2: volevo aggiungere sì? Che le coppie, quelle invece che si amano, quanti ne conosciamo di coppie perfette, eccetera, che vanno bene, spesso vanno bene benissimo, hanno motivo di esistere, io le invidio, sempre un po' invidiate, cioè.
1: Sì,
2: però spesso sono noiose, queste coppie che si amano sono più noiose di quelle che vanno male, ecco, questo voglio rassicurare.
0: L'amore non è bello se non è litigarello.
1: Ma sai cosa?
2: Sì,
1: perché io mi sono svegliata stamattina e ho detto, guarda, oggi voglio proprio andare a Radio 1 per sentirmi dire pubblicamente davanti a 3 milioni di persone che sono una sfigata, così.
2: Ma lo vedi, lo dici ed hai ragione, perché io stessa, che sono l'autrice, nel momento in cui ho scritto cose mie, io non è che le prime vignette che ho fatte erano per prendere in giro nessuno, io ho riso su di me,
1: ma
2: quindi
1: sì,
2: era
1: ma
2: molto,
1: certo.
2: Molto difficile.
1: Ma
2: molto
1: sì,
2: difficile.
1: Ma infatti ci stai ridendo su.
2: Ti risolve la vita, perché capisci che l'amore è una cosa impossibile, l'amore duratura non è più amore, è un amore di amicizie, di interessi comuni, cioè,
0: diventa un SRL, quindi un matrimonio un po'.
2: Secondo me sì, ma su questo poi non è il momento di approfondire, ma alla fine anche sì.
0: Faremo un'altra puntata allora sui matrimoni che diventano SRL.
1: Esatto. Chiara, senti, noi Chiara Rapaccini, ti salutiamo, ti ringraziamo di essere stata con noi. E nel frattempo, sai chi la pensa come te, che gli amori poi durano poco?
2: Sì,
1: te lo dico, Tananai e Annalisa con Storie Brevi e poi l'Onda Verde.
2: Anche.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 15:33, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Andiamo in A4, troviamo code per traffico tra Latisana e San Stino verso Venezia, mentre in A8 ci sono code a causa di un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Diversi aggiornamenti in A14, code a tratti e traffico tra Faenza e Imola verso Bologna e code a tratti tra Borgo Panigale e Allacciamento 1 Milano-Napoli, siamo proprio verso questa autostrada. Ci spostiamo in A11, un incidente sta creando delle code tra Pistoia e Monte Catini verso Pisa. Sul tratto Firenze-Roma della 1 invece code a tratti e traffico tra Arezzo e Firenze Sud proprio verso Firenze. Per chiudere sulla statale Pontina, qui un veicolo in fiamme, si sono formate code a tratti 2 chilometri dopo Castel Romano in direzione Cristoforo Colombo. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:34, noi siamo sempre qui all'estate in onda, Marzia Vale Tutti Carbone con Valentina Poggi. Oggi parliamo di amori sfigati e non solo, Vale.
3: E non solo, perché magari qualcuno resiste. Per esempio, in estate ci sono dei dati statistici e sono 4 le coppie che poi su 10 che nascono con un amore estivo e poi proseguono.
2: Ma non è sempre detto che l'estate sia sinonimo di leggerezza anche da un punto di vista emotivo. C'è chi si innamora davvero e ricordiamo che ci sono state parecchie coppie VIP nate durante il caldo estivo e che sono continuate. L'esempio di Larry Blasi con il suo Bastiano, di Taylor Swift con Tom Hiddleston. Si sono appena sposati. Quindi voglio dire, la speranza è l'ultima a morire. Noi vogliamo sapere da voi ascoltatori se quest'estate vi siete innamorati o se vi siete lasciati. Condividete qualche ricordo, come state facendo, e dopo noi leggeremo anche i vostri messaggi.
3: Tra l'altro ci scrive Massimo, che sembra di essere, insomma, il team sfigati, perché lui dice: l'amore, punti di puntini, continua a sognare, e ci ha mandato una foto di lui creata con l'intelligenza artificiale con 4 bonazze e sì, sicuramente, insomma, non lo so.
2: Massimo vuole essere poligamo, forse questo è il problema.
3: È un harem di Massimo.
2: Massimo,
3: sei troppo pretenzioso, forse è questa la problematica. Potremmo anche parlarne con la prossima ospite, però.
2: Però è stato accurato, perché ne ha messa una mora, una bionda, una rossa, quindi ha veramente accontentato un po' tutte le fazioni.
3: Certo. Accontentato tutte. Parleremo di questo, di tanto altro, di amori fortunati, amori sfigati, estivi e non, ma ora c'è Romy, Love Who You Love, su Radio 1.

0: L'estate in onda su Radio 1, ci arrivano i messaggi dei nostri meravigliosi ascoltatori che ci parlano di amori estivi, ci scrive il nostro Roberto insomma ve lo leggo. L'amore di quest'estate, la moto nuova. Per adesso entrambi in rodaggio e vediamo se dura.
1: Beh, devo dire un po' di sana ironia non fa...
0: Insomma ve lo leggo. L'amore di quest'estate, la moto nuova. Per adesso entrambi in rodaggio e vediamo se dura.
1: Beh, devo dire un po' di sana ironia non fa mai male, ma oltre alla moto, caro.

0: Benvenuta.
1: Ciao ragazze, grazie mille.
2: Ciao, benvenuta Mary all'Estate
1: Ciao,
2: in Onda.
1: Grazie.
2: Rispondiamo subito così, togliamo gli indugi alla domanda della nostra ascoltatrice per capire insomma come fa una persona a capire se l'amore estivo può essere poi duraturo. Ci sono degli indizi?
1: Beh, diciamo che chiaramente tutto comporta una dose di rischio, ovviamente non possiamo avere la sfera di cristallo, però diciamo che sicuramente l'investimento che si fa in quella relazione ci dice tanto. L'investimento è un investimento di tipo emotivo, è un investimento di tempo, è un investimento di progetti. Ecco, diciamo che quando entrambe le persone vogliono investire in quella relazione ci sono ottime probabilità che duri, ripeto, abbiamo la sfera di cristallo, però sicuramente sono degli ottimi indizi.
0: E oltretutto Tiziano Ferro cantava "L'amore è una cosa semplice", però a quanto pare non è proprio così e la tua professione ce lo insegna. Ma che vuol dire love coach? Ci rispondi e poi ascoltiamo un audio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore o ascoltatrice.
1: Allora, la Love Coach è una formatrice che si occupa di aiutare, nel mio caso, aiutare le persone a trovare e vivere relazioni sane. Quindi in un panorama che dovrebbe essere semplice come quello dell'amore, che effettivamente lo è, perché l'amore è semplice, ci troviamo però a vivere relazioni che sono molto complesse. Quindi in questo caso aiuto le persone proprio a districarsi nel mondo delle relazioni e dei sentimenti.
2: Ci serve questa figura, da quanto, rispetto ai messaggi che ci stanno arrivando e anche alla mia situazione sentimentale attuale, ti posso dire che ti confermo che mi serve un love coach. Allora ascoltiamo l'audio del nostro ascoltatore e poi lo commentiamo insieme.
3: Ragazzi, ma come si fa a innamorarsi con sto caldo? Io mi innamoro d'inverno, che fa freschetto, e immaginate che cosa bella. Un abbraccio, Leonardo.
0: Come dargli torto però.
2: Ma Mary, quindi c'è una stagione per l'amore?
1: No, non c'è una stagione per l'amore. C'è la stagione personale di quando ci sentiamo pronti ad accogliere l'amore. Perché poi, mentre l'amore è un insieme di sentimenti, di emozioni, anche di sostanze chimiche che abbiamo nel corpo, il fatto di decidere di avere una relazione, questo è qualcosa che riguarda più la sfera razionale. Quindi il fatto di essere predisposti all'amore, aperti all'amore. L'amore non capita per caso, non è che vediamo una persona e ce ne innamoriamo. Al massimo vediamo una persona e proviamo una forte attrazione fisica, per cui il fatto di decidere di iniziare una relazione è appunto una decisione. Tante volte viene presa in modo però completamente inconsapevole.
0: Quindi sostanzialmente ci stai dicendo che esiste un po' un timing per l'innamoramento. Te lo chiedo perché questo va un po' contro quello che io invece ho sempre pensato, nel senso che l'amore quando arriva ti travolge, sia che tu sia pronto, sia che sia estate, sia che sia inverno. È un po' una forma di imprinting, tant'è che molto spesso quando si chiede a qualcuno ma perché lo ami o perché l'ami, alcune volte la risposta è non lo so, perché su carta è una tragedia questa persona, eppure io l'amo. Quindi non c'è dell'irrazionalità nell'amore?
1: Allora, c'è dell'irrazionalità a seconda di quanto siamo inconsapevoli, però diciamo che c'è proprio la predisposizione al volersi innamorare. Le persone che dicono mi ero innamorato e non lo cercavo sono persone che solitamente sono molto inconsapevoli. In realtà quando una persona non vuole innamorarsi, ti faccio proprio anche la prova opposta, non si innamora. Io ho tantissime clienti che sono in una fase della vita dove vorrebbero innamorarsi, ma per paure, per storie del passato, hanno una sorta di blocco, no? E quindi anche insieme agli psicoterapeuti che lavorano insieme a me, le aiutiamo proprio a aprirsi all'amore. Ma se loro non vogliono una storia d'amore, possono trovare la persona più meravigliosa del mondo, la più predisposta emotivamente, ma loro non si innamorano. Quindi dobbiamo un po' togliere il romanticismo alla questione dell'innamoramento, perché non è così casuale. Ecco, c'è sempre, come dicevo, una predisposizione.
2: Ma c'è secondo te, Mary, una differenza di amore tra l'amore, chiamiamolo così, passato, quindi di qualche anno fa, rispetto all'amore attuale, ai tempi dei social?
1: Ma sai, più che ai tempi dei social, ai tempi della consapevolezza, nel senso che oggi c'è più attenzione verso tantissimi temi che riguardano la salute mentale e quindi anche i temi che riguardano le relazioni. Una volta l'amore era considerato solamente un sentimento come dicevi tu prima che ti travolge e del quale non si è responsabili. Oggi si tende a pensare che in realtà l'amore sano, che è quello che tratto io, sia composto da una parte istintiva, romantica, legata ai sentimenti, ma anche una parte razionale. Infatti non è una casualità che più che nel momento in cui sale la nostra consapevolezza, la nostra autostima, il nostro anche fare un lavoro introspettivo su di noi aumenti anche la qualità delle persone che vogliamo vicino. Quindi non è, cioè, l'amore come travolgente oggi viene visto come romantico, ma bisogna anche un po' attenzionarlo, perché

0: potrebbe essere poco sano.
1: Mary, prima di salutarti, voglio farti un'ultima domanda e riguarda la teoria dei tre amori. Volevo sapere tu cosa ne pensassi, perché si dice che nella vita si hanno tre amori, quello adolescenziale che magari ti lascia anche un po' l'amaro in bocca, che rimane irrisolto, quello tempestoso che ci lascia un dolore e quello invece maturo in età più adulta, quando ci sentiamo pronti. Tu nella tua esperienza lavorativa hai constatato che è vera questa teoria?
0: Assolutamente no, noi possiamo avere infiniti amori o anche nessuno, quindi i tre amori non è un numero totalmente casuale. Assolutamente sì, ci sono persone che non si innamorano mai o magari non provano un amore completo, cioè magari prendono grandi infatuazioni ma non costruiscono mai niente, oppure sono amori più platonici, sono amori a senso unico, che comunque sono forme di amore, assolutamente, però non sono i tre amori descritti. Noi viviamo tante fasi nella vita e per ogni fase possiamo innamorarci anche di persone diverse, e qui già togliamo un po' il mito dell'amore eterno. Diciamo che ci innamoriamo a seconda della fase in cui siamo, e a seconda della fase in cui siamo cerchiamo anche persone diverse accanto a noi.
1: E la più grande storia d'amore però è quella con noi stessi alla fine.
0: Sempre, sempre.
2: E allora ringraziamo la nostra meravigliosa love coach che è stata con noi, Mary G. Baccaglini. E
0: grazie a te.
2: Complimenti anche per il lavoro che fai, insomma, per il supporto che dai agli uomini, alle donne, insomma, alle persone che comunque si rivolgono a te in qualche modo con un po' di romanticismo ancora nel cuore che vive.
0: Fantastico, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: E ora Fleetwood Mac, Don't Stop su Radio 1.

0: Sara da Varese ci scrive che il suo amore estivo dura da ben 31 anni, tra grande passione e difficoltà come in tutte le coppie. Stiamo insieme da quando io avevo 21 anni e lui 18. Allora grazie a Luisa per aver condiviso questo bellissimo spaccato dell'amore.
1: Sono meravigliosi. Anche Silvia Antonio di Milano, che salutiamo. Ci siamo innamorati il 27 agosto del 78, l'ultima serata in disco a Diano Marina, quindi insomma grazie Radio Rai. E ancora l'ennesima dichiarazione d'amore verso mia moglie, vi adoro, e ci scrive Gian Piero, e anche lui insomma un amore che dura da ben 35 anni, meravigliosi.
0: Che bello Gian Piero, ci sono tantissimi uomini meravigliosi che trattano in modo esemplare le loro mogli, e mi ricorda tanto i miei nonni, insomma, che si sono amati e si amano tanto. E allora è arrivato il momento di dare il benvenuto all'ultimo ospite che è venuto a farci compagnia oggi, Valentina.
1: Che ci parlerà di amore però un po' diverso dall'amore per una persona, un amore, l'amore per il suo sport, per la sua passione, ma anche per la vita. Lui è Ivan Cottini. Ciao Ivan!
2: Ma ciao Marzia, ciao Vale!
1: Ciao, come stai?
2: Questo è un domandone un po' tosto al quale rispondere di certo con questo caldo. Chi ha terapie continue tutti i giorni è veramente molto molto dura. Per me l'estate è il periodo più pesante dell'anno.
1: Più faticoso. Però sei qua con noi, quindi questa è la cosa principale, più importante.
2: Sì, sì, senza ombra di dubbio sono felicissimo di essere qui con voi oggi pomeriggio.
0: Oltretutto Ivan, come ha detto in modo giustissimo Valentina, tu oggi parlerai di amore, ma non solo l'amore per il tuo sport, tu sei stato un noto e sei un noto ballerino, ma soprattutto di amore per la vita, perché tu porti avanti la tua battaglia contro la patologia di cui soffri in modo esemplare, cercando di dare messaggi di amore e di positività a tutte le persone che ti seguono sui social e non solo.
2: Sì, proprio così. Mi sono smarrito giusto i primi 2 anni dalla diagnosi, quando ho incominciato il mio corpo a cambiare, a perdere un po' il controllo. Lì avevo smesso di amare la vita, ma poi sono bastati giusto 2 anni scoprire la danza e da lì sono ripartito nel amare la vita e amare le tante cose che la vita mi mette davanti ogni giorno, anche se sono seduto.
1: Ivan, io ti voglio chiedere come nasce questo tuo grande amore per la danza e come hai riscoperto anche l'amore per la vita, se c'è stato un momento magari che ti ha in qualche modo illuminato, una frase, una persona, un tramonto, oppure te stesso, perché magari l'hai trovato dentro di te la forza.
0: Che poi oltretutto, guarda, ricordiamo, scusa Ivan, la diagnosi che ti è stata fatta, altrimenti i nostri ascoltatori non lo sanno, la diagnosi di sclerosi multipla.
2: Esatto, proprio così. Ormai è più di 13 anni che vinco ogni giorno questa malattia.
0: E per rispondere
2: allora,
0: alla domanda di Valentina.
2: Per ritornare alla domanda di Valentina, sicuramente c'è stata una persona che ha acceso la scintilla in me, che è mia mamma. Forse è stato l'ennesimo pianto che ho vissuto di mia mamma a fianco a me quando ero ricoverato a Milano, e lì dopo quei 2 anni di down dove avevo smesso di vivere, perché accettare un corpo che cambia a 26 anni, 27 anni, non avere più la padronanza totale psicologicamente è stata veramente dura. Ma quel pianto riaccese in me la voglia, la fame di tornare a vivere, consapevole della mia malattia, come sarebbe stato il mio futuro. Ma poi, come le cose belle, no, che la vita ci mette davanti, bisogna essere bravi a coglierle al volo, è arrivata la danza. Perché io, prima di ammalarmi, chi cavolo aveva mai ballato? Anzi, io ero il classico salame che nelle discoteche stava lì impalato ai margini.
1: All'angolo.
2: Quindi mai all'angolo. Io mai avrei pensato che la danza poteva entrare in me. Poi è arrivato al terzo anno di malattia, mi chiesero, guarda Ivan, c'è una festa di beneficenza, tu non devi fare nulla, sei al centro di questa coreografia e ti ballano attorno. Io ho detto no, caspita, ferma, ma io mi sentivo a disagio lì come un pirla al centro e questi mi ballavano attorno. E chiesi alla coreografa, in base alle mie difficoltà fisiche, di inserirmi, no? E da lì, ragazzi, si è aperto un mondo, perché io attraverso la danza ho scoperto 2 cose fondamentali. Una, che riesco a prendere a calci nel sedere questa malattia e a vincerla. E in seconda battuta mi fa star bene mentalmente. Se uno sta bene mentalmente, puoi affrontare qualsiasi sfida.
0: Sfida, è vero, la testa, la mente, la positività ti fa vincere qualsiasi battaglia. A proposito di questo, in chiusura di questo bellissimo collegamento, voglio chiederti quali sono i tuoi progetti carichi di positività per
1: e
0: il futuro.
1: E di amore, vista la puntata.
2: Beh, io in estate mi aggiungo lì a Leonardo che ha detto in estate non si può amare. Io, il mio unico amore in estate è il gelato. Come altro amore, se non dovete perdervi la domenica, la ginnastica che faccio su Re3 con mia figlia. Quello che meraviglia. È il mio secondo grande amore.
1: Ripetiamolo bene questo appuntamento che mi sembra interessantissimo. A che ora è e dove?
2: Sì, la domenica mattina su Rai 3 alle 11 circa, il programma O Anche No, c'è la rubrica di ginnastica che faccio assieme a mia figlia, dove portiamo una ginnastica per tutti, sia normodotati che non.
0: Come si chiama tua figlia? Così la salutiamo.
2: La mia diavoletta, Viola.
1: Viola, perché poi non lo vedete, ma insomma Ivan che è qui collegato con noi, penso è nella cameretta, non so se addirittura quella di tua figlia, con tutte le partecipazioni appunto in Rai, e leggo lì dietro Ivan e Viola, ecco qua, in riservato, quindi sarà stato qualcosa importante, un Sanremo magari.
2: Sì. Io cerco di portarmela appresso il più possibile, di condividere anche i momenti televisivi, i momenti teatrali assieme a lei.
0: È importantissima la condivisione ed è bello chiudere questa puntata sull'amore ricordando l'amore più puro che c'è, che è quello tra padre e figlia o madre e figlia, figlio che sia. Noi ti ringraziamo, Ivan.
1: Grazie,
0: Cottini, per
1: Ivan.
0: Essere stato con noi. Ti lasciamo i tuoi progetti carichi di speranza, positività e di ballo a questo punto.
2: Certo, io voglio ballare fino
1: ciao, Ivan.
2: All'ultimo giorno. Ciao ragazzi,
1: all'ultimo
2: ciao.
1: Giorno. Ciao, e allora ringraziamo tutta la nostra regia, la redazione, la scelta musicale e i nostri tecnici. E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. A domani, ciao.
0: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato, una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: E tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 16.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. È morto Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio per i crimini commessi durante la guerra nella ex Jugoslavia. 84 anni, era ricoverato in un ospedale penitenziario dell'Aia dove stava scontando la pena. Chiamato il macellaio dei Balcani, Mladic è stato ritenuto responsabile, tra l'altro, del massacro di Srebrenica, 8.000 morti, e dell'assedio di Sarajevo. L'alluvione devastante che ha colpito il Nepal e il Tibet, il numero ufficiale delle vittime sale a 362, ma i soccorritori sono al lavoro nel fango per cercare i dispersi, che potrebbero arrivare a 1.400, fra cui alcuni italiani. Il servizio.
5: L'ultimo aggiornamento parla di 3 italiani fra i dispersi nella catastrofe che ha colpito il Nepal e il Tibet. Fra questi c'è Marco Ratto, della famiglia di Orafi Liguri. Anche la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, è in costante contatto con il Ministero degli Esteri. La Farnesina ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i connazionali. 2 bresciani erano già in salvo. Le operazioni di soccorso continuano. La vista dall'alto degli elicotteri è devastante. Un territorio sommerso da fango e detriti. Impegnati militari, volontari, ONU, organizzazioni umanitarie, aiuti dalla Cina, dall'India. Molti dei dispersi e delle vittime sono turisti da 30 paesi, in particolare dall'India. È stato un enorme blocco di ghiaccio precipitato in un fiume a provocare il disastro, inondazioni e frane a catena e un terremoto. L'accumulo di detriti in un lago in Tibet fa temere il rischio di una nuova esondazione. La Cina ha già evacuato diversi villaggi limitrofi e il premier cinese Li Qiang è andato nella zona colpita. Alba Arcuri, GR1.
2: Ancora incidenti sul lavoro. Un operaio di origine macedone è morto all'interno di un'azienda agricola di Monastero Bormida in provincia di Asti durante la vendemmia. E in provincia di Pavia 3 operai sono rimasti intossicati alla raffineria Eni di Sannazzaro de Burgondi durante le operazioni di pulizia e svuotamento di una cisterna. Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Morciano in provincia di Rimini un 53enne di origine bengalese già indagato in passato per lo stesso reato.
6: Anni di botte e soprusi contro i suoi figli, violenze durate anni e iniziate fin dalla loro infanzia nel paese d'origine, in Bangladesh. Per questo un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini. Tra gli episodi più gravi denunciati dai familiari c'è quello che ha visto vittima il figlio di 4 anni, bastonato con un manico di scopa al petto, ferita all'addome, con lesioni interne invece la figlia, quando ne aveva 13, alla ragazza che subiva continuamente schiaffi e pugni. Durante una festa musulmana venne anche sbattuta la testa contro il muro perché era stata al parco. Maltrattamenti fisici e psicologici che l'hanno indotta a 15 anni a tentare il suicidio ingerendo insetticida. Altra vittima del 53enne, titolare di un negozio di kebab stagionale sulla riviera romagnola, la moglie e il figlio appena maggiorenne con grave disabilità, picchiato quando tentava di difendere la madre e i fratelli. Negli ultimi mesi l'uomo, già indagato in passato per maltrattamenti, aveva anche iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per costringerla ad un matrimonio combinato. In un incontro con gli assistenti sociali, la moglie e i 3 figli hanno però raccontato tutto, chiedendo di non tornare più a casa e denunciando le violenze ai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla procura di Rimini. Da Bologna, Matteo Merli per il GR1.
2: Mercati finanziari, vola alla borsa di New York il titolo di Nvidia dopo l'ottima trimestrale presentata dal colosso dei semiconduttori. L'ottimismo non contagia a Milano. Gli aggiornamenti in diretta con Fabrizio Patti.
0: I conti trimestrali di Nvidia erano i dati più attesi della settimana, perché il colosso dei chip da anni è un termometro che indica lo stato di salute degli investimenti in intelligenza artificiale. Il secondo trimestre si è chiuso con ricavi più che raddoppiati a quota 96 miliardi di dollari, così come l'utile netto che sfiora i 60 miliardi. Una crescita che non dovrebbe frenare, perché la società ha stimato un aumento di ricavi del 70% anche per il 2028. Ed è soprattutto questo dato che è piaciuto agli investitori. Il titolo in apertura a Wall Street sale del 7,5%, trascina tutto il Nasdaq dei titoli tecnologici che sale di quasi l'1%, mentre il Dow Jones è sostanzialmente piatto. Anche in Europa sale quasi solo il comparto tecnologico, Piazza Affari nel suo complesso scende dell'1%, con miglior titolo ST Microelectronics più 2,5%, scendono però banche, utilities, titoli energetici e beni di consumo, anche perché oggi dai verbali dell'ultima riunione della BCE è emerso che alcuni membri del consiglio direttivo avrebbero voluto un rialzo dei tassi già il mese scorso. Linea lo studio.
2: In chiusura il calcio. Moise Kean sarà un nuovo giocatore del Como. Il club lombardo ha definito l'accordo con la Fiorentina sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
5: L'Italia in diretta. Buon giovedì pomeriggio da Claudio De Tommasi
7: e da Germana Brizzolari.
5: Oggi siamo soli.
7: Come soli?
5: E non c'è Emanuela Collazzo.
7: Vabbè, ma torna.
5: Tornerà la settimana prossima, però avremo Emanuele Granelli per quanto riguarda la parte sportiva più tardi, per parlare dei giochi del Mediterraneo e non solo. Ci sono anche i sorteggi Champions, tante tante cose come sempre in questa Italia in diretta fino alle 19 con voi in redazione Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Lucia Pioppi, Cecilia Mosetti.
7: Alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Giovanni Leporale.
5: Allora, abbiamo detto un pochino delle cose di cui parleremo in apertura, però parleremo di libri in una maniera molto molto particolare, poi tanta musica, vero?
7: Tanta musica, e parleremo di tante cose differenti con un paio di ospiti di quelli che la storia della musica italiana l'hanno davvero fatta.
5: Come dico io, succulenti questi ospiti che abbiamo. Poi parleremo anche di tennis, perché ci saranno anche i sorteggi degli Open degli Stati Uniti, parleremo degli italiani, ahimè non c'è Sinner, poi il nostro spazio economia e tanto altre curiosità dell'ambiente. Ma prima, come sempre, il numero di telefono.
7: Il numero di telefono, stavo per partire subito con la
5: sorte,
7: però ormai sei preparatissima.
5: Hai capito?
7: Sul numero di telefono
5: 335-699-2949. Scriveteci.
7: Scriveteci, perché noi siamo pronti a leggere i vostri messaggi, a dar spazio anche ai vostri vocali, per cui se avete tempo e voglia noi aspettiamo anche i vostri vocali. E partiamo a questo punto con la musica, il suo ritorno dopo 3 anni di silenzio. Lui che ha avuto già nei primi anni 2000 il suo primo grande successo, perché già il suo primo disco è diventato il disco più venduto della storia della musica inglese. Capito? Per quel che riguarda un'opera prima, ovviamente. Si chiama James Blunt, parla di estate e di quello che è la sua voglia di continuare a sentire i profumi, i colori e i sapori dell'estate. Tastes like summer.

0: Si chiama James Blunt, lui inglese, e questo è il suo nuovo singolo intitolato Tastes Like Summer.
1: E allora oggi partiamo con un argomento un po' diverso dal solito. Ci ha dato lo spunto con il suo articolo sul Corriere della Sera Roberto Cosentino. Ben trovato.
2: Ciao, grazie per l'invito, buongiorno.
1: Grazie a te, giornalista, collega. Roberto, la faccio veloce veloce così poi racconti tu. Appunto, hai descritto la storia di un libraio che aveva un magazzino pieno di libri che non riusciva a vendere. Poi all'improvviso qualcuno ha cominciato a comprarli a decine se non a centinaia. Questo, dietro questi acquisti, potrebbe anche esserci l'intelligenza artificiale. Allora, raccontaci un po' come è questa storia, cosa c'è di strano in questi ordini.
2: Sì, allora la storia deriva da un po' dalle inchieste che sono state fatte negli Stati Uniti, in cui è stato scoperto con uno stratagemma che gli acquisti di libri finivano in centri Amazon, dove veniva allenata l'intelligenza artificiale attraverso la scansione dei libri e poi la rispettiva distruzione. Ultimamente è un fatto che probabilmente sta succedendo anche in Europa, proprio in questi giorni, oltre all'Italia e alla Germania, sta accadendo in Polonia. C'è una agenzia che si occupa della rivendita dei libri usati, ma anche del riciclo, che sta facendo acquisti massivi di libri nelle librerie più o meno grandi, con libri di antiquariato o comunque libri rimasti invenduti per molto tempo. Mi sono imbattuto nel caso di Mirko, che è un libraio di una libreria molto importante del centro Italia, che ho scoperto perché lui su un sito di proprietà di Amazon, che si chiama eBooks, anche questo si occupa della rivendita di libri, ha lasciato un messaggio per diciamo, le intelligenze artificiali che andavano a vedere il suo profilo, in cui si diceva disponibile a rivendere libri usati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale. L'ho contattato e mi ha spiegato.
1: E già questa comunque
2: un
1: una bella idea, a me non sarebbe proprio venuta in mente. Comunque vedi, il rivenditore di libri evoluto che chiede a ChatGPT come posso vendere ChatGPT, pure esatto. Questa mica male, dice fai così e vabbè, ok.
2: Esatto, esattamente, è andata proprio così. E perché ho incominciato verso maggio a ricevere ordini di un centinaio di libri per tre ordini al giorno di libri rimasti invenduti. Mirko mi ha detto che certi libri ce li aveva in magazzino da 30 anni e a nessuno era interessato a questi titoli. Per cui mi ha detto che gli dispiace, certo, immaginare la destinazione finale, che è quella della distruzione, però è anche vero che sarebbero comunque rimasti a fare polvere, tant'è vero che i colleghi tedeschi di Mirko leggevano nei forum che ironizzano proprio sul fatto della polvere, che si fa la polvere perché ci sono queste agenzie che comprano libri rimasti invenduti per tanto tempo.
1: Ma cosa cerca, allora facciamo anche i nomi, questa Zoom Books, no? Perché poi la cito nel tuo articolo. Cosa cerca, perché li compra, magari invenduti, magari posso immaginare anche che ci siano, non so, dei romanzi anche di una qualità magari bassotta se non sono stati venduti, poi anche spesso privi, no, del ISBN, il codice.
2: Il caso di libri privi di ISBN me l'ha detto Mirko, perché in realtà altrove ho solo trovato librai che dicevano di vendere libri principalmente con l'ISBN. Non sono in realtà romanzi, sono libri molto di nicchia, libri che davvero magari fatica il lettore comune ad acquistare, perché magari sono saggi, magari sono manuali, insomma. È veramente difficile che l'utente finale, il consumatore finale, vada ad acquistare questi libri. E quindi.
1: Anche perché qua si apre tutta la categoria, no, di quanto il mercato editoriale produca libri che spesso rimangono invenduti.
0: Una quantità
1: incredibile di libri, sì, che hanno se no 100 copie, e poi il sistema va in avanti, produce altri libri per finanziare quelli che non vende prima. Insomma, è un discorso complesso. Però ecco, sì, certo, quindi saggi magari di nicchia che ormai non interesserebbero più a nessuno, invece interessano all'intelligenza artificiale.
2: E poi c'è anche da dire che giustamente molti, gli stessi librai, si preoccupano per questi ordini. Ci sono librai che hanno rifiutato ordini a migliaia di libri. Addirittura leggevo in Polonia che un libraio ha rifiutato un ordine da 800.000 libri. Qualcosa veramente di enorme.
1: Anche perché
2: Ma
1: ipotizzando, non so adesso quanto possano pagarlo, ma anche 5 euro al
0: anche un
1: libro, ma
0: euro.
1: anche 1 euro, cioè 1 euro è quasi 1 milione di euro,
2: Ma è
1: già
2: quello. Ma è
1: che.
2: quello che fa pensare che dietro ci sia un'azienda comunque che abbia una grande capacità di acquisto a livello economico. Basti pensare che il solo Mirko diceva che l'acquisto medio era di 10-15 euro a volume, e lui
1: Quindi
2: nel giro di
1: forse anche fuori
2: 3 settimane.
1: mercato, perché a questo punto se sono dei libri
2: Esatto,
1: invenduti, no?
2: e tra l'altro. Gli acquisti non vengono fatti con criterio, vengono fatti, sono
1: Massivi?
2: stati fatti giornalmente o massivi o giornalmente, e inoltre altri librai hanno notato che se anche volessero rivendere questi libri, i costi di spedizione vanno a superare l'introito che avrebbero potuto ottenere rimettendo i libri sul mercato. Per cui
1: Quindi,
2: ci sono una serie di ancora punti
1: verrebbe da
2: da
1: dire c'è del
2: capire.
1: marcio in Danimarca, perché quando ci sono delle
2: Esatto.
1: cifre di questo genere che come dire, circolano, mi lasciano
2: Capì,
1: perplessa. Rimani con noi,
2: esatto.
1: Roberto Cosentino, perché introduco anche il nostro altro ospite, Gabriele Maspero, presidente della ALAI, Associazione Librai Antiquari d'Italia. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Okay, allora, ovviamente a me l'orrore di pensare a un libro smembrato, veramente, anche se è un libro magari bruttarello, moderno, mi fa sempre un orrore, però ovviamente per i libri antichi questo sarebbe un danno irreparabile.
2: Sì, sarebbe uno scandalo, ma dobbiamo utilizzare un po' di prudenza in questo caso, perché i dati che abbiamo oggi si riferiscono semplicemente ai libri d'occasione, molto recenti, di basso valore, assolutamente non rari, cioè libri che sono stampati in molte copie e sono presenti nelle biblioteche pubbliche. E soprattutto mi pare che questo caso che viene citato dal giornalista Cosentino sia uno dei primi in Italia, perché un mesetto fa avevamo fatto una specie di sondaggio interno alla nostra associazione, che sottolineo è composta da librai antiquari
1: Certo.
2: che quindi trattano libri antichi e
1: Sì,
2: rari.
1: infatti
2: Di
1: noi ci
2: questa
1: piaceva
2: cosa.
1: fare un po' questa commissione, no?
2: Esatto, di questa cosa non se ne sentiva parlare, però cioè, nel senso che non avevamo dati di nessun ordine da parte di questa società Zoom Books che viene dal Canada.
1: Quindi Roberto Cosentino
2: E
1: ha
2: da
1: fatto anche
2: questo.
1: un bello scoop.
2: Esatto. Infatti lo ringraziamo perché comunque ci permette innanzitutto di tenerci un po' svegli e monitorare il mercato, ma poi anche di discutere e di parlare di libro antico, visto che poi di
1: Esatto.
2: rimando alcuni post hanno creato un allarme che in realtà non esiste. E vorrei dire la motivazione,
1: Allora
2: almeno
1: sì,
2: per
1: ci
2: quanto
1: dica ecco
2: riguarda la
1: esattamente
2: nostra.
1: che
2: Esatto,
1: cosa vuol dire anche un libro antico, oggetti di
2: esatto. Il libro
1: collezione, eccetera.
2: antico, innanzitutto, il libro antico in Italia è soggetto a delle normative sull'esportazione che sono rigidissime. Quindi, qualora il libro fosse particolarmente raro, ci sono le sovrintendenze che bloccano le nostre stesse esportazioni. Poi la nostra associazione ha un codice etico e quindi il libraio fa questo mestiere perché ama i libri innanzitutto, quindi all'occorrenza diciamo che se ne guarderebbe da vendere i libri sapendo che debbono essere distrutti. E la terza cosa, che era forse quella di maggiore impatto, credo, è che noi abbiamo, proprio perché il mercato è piccolo, abbiamo un rapporto diretto con i nostri clienti, che siano biblioteche pubbliche, che siano bibliofili, cioè privati, che acquistano libri antichi per conservarli.
1: Chi ama i libri non riesce a separarsi anche da un libro semplicemente che gli è piaciuto o anche da un libro discreto. Io continuo a costruire librerie dentro casa perché non riesco a liberarmi di. Adesso per fortuna c'è il book crossing, quindi so che non va perso, però sono sempre un po' preoccupata
2: Esatto.
1: quando lo.
2: La notizia è comunque tra virgolette brutta, nel senso che è
1: Esatto.
2: chiaro che anche se un libro non è di valore, non è raro, non ha nessuna motivazione da un certo punto di vista per esistere, in realtà è sempre un dispiacere che vada distrutto.
1: Assolutamente, a parte
2: E
1: anche.
2: poi subentra una questione che a noi in un certo senso non riguarda, che però è quella del diritto d'autore e altre
1: Certo. Ah, beh, certo,
2: problematiche
1: sì.
2: che il giornalista ha già citato,
1: Dottor
2: insomma.
1: Maspero, ci porti un po' nel mondo dei libri antichi, no? Come, cosa
2: Certo.
1: rende un libro antico prezioso? Ad esempio, immagino l'età, il fatto che sia raro, come è conservato. In America va tanto le edizioni, no? Si sente la prima edizione che da noi in Italia è un concetto un po' meno, come dire, seguito, almeno da quello di cui se ne parla.
2: Esatto, innanzitutto si parte dal titolo perché comunque è un mercato, quindi quando il titolo è importante, teoricamente il manufatto che ci sta dietro dovrebbe essere importante, soprattutto se è la prima edizione, se è un libro molto datato, se è tenuto in ottime condizioni, se è stato stampato in un numero limitatissimo di copie, se ha una particolare legatura, insomma, ci sono tantissime caratteristiche che rendono un libro antico e raro meritevole di essere scoperto da parte nostra e messo sul mercato.
1: E voglio tornare anche da Roberto Cosentino, perché volevo chiedergli, questa storia un po' che hai raccontato tu sul rapporto anche tra intelligenza artificiale e libri, no? È un nuovo mercato dal tuo punto di vista perché i contenuti esistono, sono lì buttati in un libro che nessuno vuole più, l'addestriamo e magari contemporaneamente consumiamo a favore dell'intelligenza artificiale una parte del patrimonio letterario. È un nuovo mercato però.
2: Allora, nuovo relativamente, nel senso che è sicuramente recente, però abbiamo evidenze che è iniziato probabilmente già nel 2024 o forse anche prima.
1: Vabbè, abbastanza
2: È
1: nuovo.
2: sì, abbastanza nuovo. È sicuramente un nuovo mercato perché comunque è interessante capire che utilizzo faranno dei contenuti le varie aziende di intelligenza artificiale. Perché sappiamo che Amazon, quando ha fatto questo processo, diceva ai propri dipendenti che ne avrebbero realizzato ebooks. Però alla fine dei dipendenti di questi centri in cui i libri venivano scansionati e poi distrutti, in realtà hanno scoperto che veniva addestrata proprio l'intelligenza artificiale. Quindi bisogna capire ancora bene questo aspetto. Mi interessava aggiungere però una cosa sul discorso di prima. È anche vero che dispiace che quando un libro viene distrutto per addestrare l'intelligenza artificiale, però è anche vero che ci sono tanti, tanti libri che vengono mandati al macero perché non letti o perché
1: Ah beh, certo.
2: inutilizzati. Quindi
1: Almeno
2: ci
1: questo ha
2: sono
1: una morte,
2: almeno.
1: come dire, utile.
2: Sì, in un certo senso sì. C'è anche da dire però l'altro rovescio della medaglia che sempre, adesso sono cose che ho trovato online, persone che hanno magari su Reddit hanno raccontato la loro testimonianza che bisogna sempre verificare, certo,
1: Certo.
2: però in alcuni centri è capitato che magari dei libri fossero delle edizioni molto particolari, ad esempio autografate dall'autore oppure con dentro
1: Ma
2: degli appunti. Quindi c'è sempre, insomma, bisogna capire un po' come bilanciare.
1: certo, è diciamo un argomento nuovo di cui parlare. Oggi abbiamo cominciato. Un'ultima domanda anche a Gabriele Maspero, presidente dell'Associazione Librai Antiquari d'Italia. I ragazzi si avvicinano a questo mondo dei libri antichi?
2: Sorprendentemente sì,
1: Ah, vedi.
2: soprattutto, sì, soprattutto diciamo, dopo Covid è cambiato un po', come posso dire, l'aspetto della clientela, ma più che altro il modo di approccio. Sono cambiate tante cose, sono nati nuovi generi, anche nuove mode, direi, che non è per forza una parola negativa. E sì, diciamo che ci sono giovani che addirittura si avvicinano ai classici, a incunaboli, a cinquecentine. Libri stampati in greco, insomma, se qualcuno mi permetta di fare un po' di pubblicità, se qualcuno avesse interesse di dire che cos'è un libro antico e raro, noi abbiamo come associazione una mostra mercato che si tiene una volta all'anno,
1: E fossero
2: l'ultimo
1: queste le
2: weekend
1: pubblicità, ma magari
2: di
1: dica bene, dica bene.
2: ottobre. L'ultimo weekend di ottobre a Milano, in collaborazione con il FAI, a Villa Necchi. c'è questa nostra mostra a mercato e quindi i migliori librai antiquari italiani e anche stranieri esporranno i loro piccoli tesori e saranno lì anche disponibili a raccontare.
1: Ma li esporranno e anche saranno in vendita?
2: Sì, certo.
1: Quindi non solo per guardare, anche per vedere un po', di appassionarsi e portarselo a casa o magari un volume di cui ti sei innamorato. Grazie mille, esatto, di essere stati con noi. Un tema
2: grazie
1: assolutamente interessante,
2: grazie,
1: e in evoluzione. Complimenti a Roberto Cosentino, giornalista del grazie Corriere della Sera, per il suo scoop, e grazie mille a Gabriele Maspero, presidente dell'Associazione Librai Antiquari d'Italia, LAI. A risentirci.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, sono le 16:26, passate da qualche secondo, questa è l'Italia in diretta, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con tanta, ma tanta musica.
1: Tantissima.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
6: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Solo pronto, pronto a tutto.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
9: A me piace mangiar bene.

0: perché, dottor Scotti?
1: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'Italia in diretta.

0: Questa è un po' la sua canzone simbolo, si chiama Grace, del 1994, un solo disco, lui Jeff Buckley, che lo ha consegnato alla storia, la storia importante della musica degli ultimi 30 anni, e una fine, come magari saprete, abbastanza strana. Fa un bagno nel Mississippi e non torna più. Ecco, e succede, Jeff Buckley, questa era Grace, 1994, 30 anni.
1: Ammappa.
0: Ecco, allora, parliamo di musica, ma ne parliamo da un altro punto di vista. Molto spesso qua a Germana noi andiamo a cogliere degli anni, no?
1: Esatto,
0: in cui e facciamo risorgere come da semi perduti in qualche deserto dei brani che però sono stati importanti per
1: quell'anno. Questa volta però non ci siamo allontanati troppo.
0: No, però un anno importante, sì. Anche perché il 2019 magari... è stato un periodo, quello successivo, un po' rimosso dalle nostre vite.
1: C'è un prima e un dopo, c'è un prima diciamo e dopo sempre, proprio prima netto. E dopo il Covid.
0: Infatti, e lì nel 2019 ovviamente nessuno poteva neanche lontanamente sospettare quello che a Wuhan stava succedendo, sarebbe successo poco dopo, e con tutte le conseguenze su tutto il pianeta e sulle vite di tutti gli abitanti di questo pianeta. Allora, era appunto il 2019 e ancora nessuno, perché credo verso la fine dell'anno sono cominciati arrivare i primi segnali.
1: Sì, verso la fine del 2019, e poi comunque è cominciata a esplodere come informazione a gennaio 2020, primissimo caso fuori dalla Cina, mi sembra in Vietnam, il 27 gennaio 2020, ma sto andando a memoria.
0: A memoria, però insomma ci è voluto quel tempo necessario per riuscire a capire cosa di talmente forte, violento.
1: Sì, poi si poteva immaginare che fosse una cosa alla quale eravamo già più abituati, come altre piccole grandi epidemie, ma non quella che è stata la pandemia del 2020.
0: Però come dicevamo, nessuno poteva sospettare la tempesta violentissima che sarebbe arrivata da là un anno, a cominciare da quanto succedeva poi nel Festival di Sanremo del 2019.
1: E come no?
0: Ti ricordi che ha vinto il Festival del 2019?
1: Mi ricordo anche il secondo e il terzo.
0: Ah, vedi? Dai, allora vai.
1: L'ho studiato. Allora, ha vinto Mahmood, che ha battuto in finale Ultimo, che è arrivato secondo. C'è già fare... E il volo terzi.
0: E allora questa si chiama Soldi.

0: E allora questo era Mahmood nel 2019, vinceva il Festival di Sanremo e partiva la grande vicenda di Mahmood, no?
1: È arrivato pure secondo all'Eurosong Fest.
0: Mi pare di sì, sì. Però da là insomma Mahmood è diventato Mahmood proprio da quell'anno là, e lì si è affermato non soltanto in Italia. Poi parliamo sempre rispetto al 2019, sempre in epoca ovviamente pre-Covid, di due grandi canzoni che hanno avuto grande successo ma che sono state segnate da grandi amori.
1: Grandi torna amori sempre questa settimana.
0: Sì, questa settimana è la settimana della musica e dell'amore. Amori però romantico fino a un certo punto, visto che sono tutte e due finite.
1: Vabbè, romanticismo non, non deve non essere proprio, per forza,
0: no,
1: buon
0: anzi,
1: fine.
0: Se lo prendiamo da un punto di vista letterario deve anche finire male, altrimenti che romanticismo è?
1: Esatto.
0: E, una delle due sono state insieme due anni ed ancora una volta la musica è stata galeotta, perché si sono conosciuti e si sono innamorati durante le riprese di un video. Sto parlando di Elodie da una parte e di Marrakesh, altra storia d'amore che ha riempito le cronache rosa, no? Della loro vita e delle nostre vite, amori che un paio d'anni per questa, ma che hanno comunque segnato la loro vita e che addirittura insomma lui Marrakesh, che mai aveva fatto canzoni d'amore, da quel momento ha avuto anche un attimo di sbandamento e infatti ha detto, a proposito della canzone, poi proprio loro due, ovvero Lady e Marrakesh, hanno riportato sul palco recentemente nel 2026, rincontrandosi dopo insomma 3-4 anni dalla fine della loro avventurosa storia sentimentale. Lui Marrakesh ha raccontato proprio di quella storia, di quella particolare esperienza sentimentale, che lui non era abituato a scrivere canzoni d'amore. E infatti c'è una sua canzone che dice: non scriverò mai canzoni d'amore, invece guarda la vita come ti sorprende.
1: Non bisogna mai dire mai, come c'era anche un film.
0: E in questo caso si chiama Margarita, è stato proprio sul set di questo video che Elodie e Marrakesh si sono incontrati.

0: E allora, questa era la canzone Galeotta che li fece incontrare. Marrakesh, lo dì, si chiamava nel 2021, si chiamava Margarita sul set di questo. E proprio alla prima del 2026 sono andate anche sulle prime pagine di tutte le cronache rosa italiane, sono riandate perché si sono rincontrati, è stata anche un'esibizione molto intensa con questa canzone, che è una delle pochissime canzoni d'amore di Marrakesh, che lui ha detto che comunque è stata una cosa molto importante, perché tanto le canzoni d'amore o le scrivi bene, cioè nel senso le senti pienamente, oppure fanno
1: quello che
0: schifo,
1: dicevamo proprio quello nei giorni scorsi,
0: che dicevamo nei giorni scorsi. E questa è una canzone d'amore, poi lui ha corretto, ma forse è una dichiarazione d'amore per me stesso, ma questa è un'altra storia. E questa l'hai scelta tu, però,
1: sì,
0: però coinvolge altri due innamorati.
1: Sì,
0: no,
1: sì molto molto carina. Io tutta la storia che c'era dietro non la sapevo, quando l'ho sentita la prima volta ho pensato quanto fosse orecchiabile, quanto fosse divertente come canzone.
0: Allora, nata questa storia d'amore da una lunga amicizia nel 2014, poi è diventato proprio ufficialmente una vera storia d'amore proprio nel 2019. Nel 2019 non a caso esce il singolo che stiamo per sentire, però poi si lasciano nel 2021, lo annunciano, come si fa di questi tempi,
1: esatto,
0: sui social.
1: No.
0: Anzi, lo annunciano prima forse sui social che uno
1: stesso
0: all'altro. Però poi nel 2023, nel famoso Festival Rock di Coachella, li sorprendono a baciarsi, hai capito? E quindi adesso non si sa, poi però forse si sono lasciati di nuovo, per cui balli a capiste, rockstar.
1: Sì, però intanto ci hanno lasciato una canzone che è veramente carina.
0: Allora, da una parte Shawn Mendes, dall'altra Camila Cabello, e la canzone l'hai scelta tu.
1: Signorita.

0: lei canta, mi piace tanto quando mi chiami signorita, sì. Lei da Cuba, tra l'altro, e lui invece Stati Uniti, erano Camila Cabello e Shawn Mendes. Adesso arriviamo in Italia, uno dei grandi musicisti, dei grandi autori, delle grandi, anche per certi versi, come dire, dei personaggi che hanno contribuito a dare un senso al suono della musica italiana. Stiamo parlando di Eugenio Bennato. Benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, ti cogliamo in un momento di trasferimento, perché si sa che d'estate i musicisti viaggiano per fare concerti un po' di qua e un po' di là, no? Come stai andando, Eugenio?
2: Guarda, sono appena arrivato in Sicilia, dove stasera c'è un concerto a Santo Stefano di Camastra.
1: Ah, che bello.
2: E mi trovo nell'isola, nella splendida Sicilia, delle ceramiche, dei colori, della grande storia.
0: Allora, tu insomma, hai dato un contributo importante a quello che è anche alla grande tradizione, ovviamente modernizzata, ovviamente resa contemporanea, della musica, tra virgolette, tradizionale italiana, di quello che è il folk, la nuova compagnia di canto popolare, Taranta Power. Insomma, hai dedicato l'intera tua vita a questa, possiamo chiamarla, missione, Eugenio.
2: Guarda, è stata una scelta. Io da ragazzo ho fondato la nuova compagnia di canto popolare, l'ho fatto perché la musica popolare delle regioni del sud mi sembrava più bella della musica leggera che ascoltavo alla radio. Quindi una scelta nel senso di una ricerca della bellezza. Ecco, queste voci che risuonano nelle valli del sud sono qualcosa che ci riportano ad un Mediterraneo della favola e della musica.
0: E quindi dai un valore, un peso particolare che cerchi di trasmettere, ma che è innanzitutto per te stesso.
2: Sì, sono partito da una scelta non intellettuale, ma estetica, sentimentale, vorrei dire. E questo mi ha permesso di riempire un vuoto. Nella world music fino a 15 anni fa l'Italia era assente, poi invece ha fatto irruzione con i suoi ritmi, con la sua taranta, con la sua tamburiata, con le sue chitarre battenti, e oggi è presente e viva nel dialogo dei suoni dei popoli in tutto il mondo.
0: E un'altra cosa che hai fatto, infatti, è portare anche quelli che sono i suoni dei popoli nel mondo, chiamiamola come l'hai chiamata tu, world music, proprio nel tuo tessuto musicale.
2: Sì, perché vedi, nella storia esistono degli accadimenti che possono sembrare dei problemi, però possono essere anche delle risorse. Per esempio, l'arrivo di una nuova ondata all'inizio del secolo, di una nuova ondata di immigrazione dall'Africa, ha sicuramente, diciamo, fatto sorgere dei problemi, però ci ha dato anche delle opportunità. Io le ho colte a volo, i ragazzi marocchini, tunisini che passeggiavano al mio fianco, io li ho scelti come musicisti che mi potevano accompagnare nel percorso, ed è stata forse sono stato forse il primo a introdurre dei versi di musica araba nella musica italiana.
1: Dicevi tu che la musica è il maggior veicolo di affratellamento di popoli, Eugenio.
2: Ma sicuramente, guarda, questo lo posso testimoniare al di là della retorica, lo posso testimoniare anche con i vari concerti che faccio all'estero in giro per il mondo. 2 anni fa eravamo in India, a Nuova Delhi, per un concerto importante, e poco prima del concerto mi sono incontrato con dei musicisti indiani, siamo diventati fratelli, ma fratelli in musica, che poi significa anche fratelli nella vita.
0: C'è una cosa interessante che va segnando la musica di questi tempi, ed è un ritrovato, rinnovato interesse un po' in tutto il mondo, devo dire, per quello che è proprio il folk, la musica tradizionale nelle varie declinazioni. Ed è una cosa che viene testimoniata anche qui in Italia, non so, penso alla Niña, penso a Delia, penso o a Rosalia in termini di Europa. E quindi queste cose anche presso i giovani arrivano e vivono bene.
2: Sì, perché vedevo oggi una maglietta all'aeroporto di una ragazza che indossava una maglietta con la scritta Identity, e adesso non ricordo, is the life. Ecco, questa rimarcare l'importanza della identità, e questo è un elemento nuovo di una nuova generazione. L'identità significa appartenere ad una terra, aver ascoltato in fasce delle filastrocche della nonna, ritrovare qualcosa che si contrappone a una globalizzazione massificante. E quindi anche i nomi che mi ha citato sono rappresentanti di questo concetto rinnovato, valore della identità.
0: Testimonianza di quanto poi sia interessante e tu sia interessato nella musica in generale, che viene un po' da tutto il mondo. Proprio nel 2025 hai pubblicato il disco Musica nel Mondo.
2: Eh sì, ed era sulla scia dell'emozione di un tour che ho fatto in giro per il mondo. E a quindi... conferma di quanto sia importante appunto confrontarsi e come la musica riesca, ovviamente in un mondo problematizzato oggi più che mai, la musica abbatta tutte le barriere, tutte le frontiere, tutti i documenti.
0: Allora, Atalanta Power, che insomma hai portato avanti con molta forza e con molto successo, un po' anticipato quello che è stato proprio il rinnovato interesse verso l'Atalanta, che venga declinata Tarantella magari in Campania o invece in Salento. Hai un po' anticipato quello che è stato poi l'arrivo della notte dell'Atalanta, per certi versi, a cui hai collaborato.
2: Guarda, sono fiero di poterti rispondere affermativamente. Ma io ho iniziato già da anni, avevo introdotto il concetto che la musica tradizionale intanto è importante e può esistere perché si attualizzi, perché vada ad affrontare dei temi contemporanei. Io l'ho fatto fin da quando ho iniziato a scegliere degli strumenti alternativi, nuovi e popolari.
1: C'è un nostro ascoltatore, Eugenio, che ti scrive. Eugenio Bennato, voce della pace e dei popoli. Un abbraccio da Tony da Biella. È carino.
0: Però arriva dal nord, vedi?
2: Eugenio. Sì, è importante. Ringrazio Antonio e a testimonianza anche di come appunto la musica che ho fatto, che continuo a fare, non ha un carattere regionalistico, ma un carattere di veicolare dei valori che sono maledetti sia al sud che al nord.
0: Senti, Eugenio, appunto la musica nel mondo, gli strumenti, i musicisti, in particolare però Napoli è sempre stata molto aperta, lo testimonia il tuo lavoro, lo testimonia anche per altri versi il lavoro di Pino Daniele, a quelli che sono le ispirazioni, le aspirazioni e le influenze del mondo in generale, del pianeta Terra, diciamo.
2: Certo, e questa è una grande ricchezza che abbiamo ereditato, siamo stati fortunati a nascere a Napoli, città aperta, porto che guarda sia le partenze degli emigranti, sia gli arrivi dei mercanti o a volte dei pirati che sbarcavano dalle altre coste del Mediterraneo, però portavano anche musica. E Napoli, nelle sue piazze antiche, risuona di una musica che era il risultato della circolarità del Mediterraneo.
0: Dicevi che sei appunto in Sicilia per suonare questa sera. Quello che è adesso, proprio di questi tempi, il tuo spettacolo su cosa fonda le sue radici? Su quanto hai fatto, quanto stai facendo?
2: Dovrei farti un discorso molto personale, dire che la cura di tutti i musicisti, soprattutto quelli che hanno una carriera lunga, è quella di rinnovarsi. Certo. Sono sempre teso allo scrivere nuove cose. L'ultimo brano col quale chiudo il mio concerto si chiama Briganti del Presente. E bisogna avere il coraggio, al di là di quello che sono stati i successi e i pezzi cantati da tutto il pubblico, di proporre cose nuove. E in ogni caso il senso di questo concerto è un grande abbraccio con una folla che mi segue e che mi dà energia per continuare.
0: Io ti ringrazio, Eugenio Bennato, ti ringrazio molto per essere stato qui con noi a parlare della tua musica, del tuo mondo musicale, del tuo modo di intendere musica, che continua attraverso tutte le cose che sei riuscito a fare. E davvero complimenti. Grazie, Eugenio.
1: Grazie mille.
0: In bocca al lupo per il tuo concerto e per
1: e
0: i concerti che verranno. E buon divertimento, certo.
2: Grazie, a presto ragazzi.
0: E noi ci salutiamo con questo brano, ovviamente, che è stato anche a Sanremo, tra l'altro, e lui lo portò a Sanremo qualche tempo fa, si chiama Grande Sud, lui è Eugenio Bennato, subito dopo arriva GR1, ma poi noi
1: torniamo assolutamente, ancora musica e poi puntini.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Un'ultima ora dalla Germania: un 19enne ha ucciso l'ex fidanzata di 18 anni e un uomo di 30 che ha cercato di fermarlo in Brandeburgo alle porte di Berlino. La polizia ha fermato il ragazzo. Ancora poco chiara la dinamica dell'aggressione avvenuta in una scuola. Non si sa se ci siano altre persone ferite, ma le forze dell'ordine hanno isolato tutta la zona. L'enorme ondata di fango che ha travolto il Nepal al confine con il Tibet. Sono oltre 360 le vittime accertate dell'alluvione provocata dal collasso di un ghiacciaio. Si scava tra le macerie per individuare i dispersi, anche tra turisti stranieri, e mancano all'appello anche degli italiani. Il servizio di Alberto Ambrogi.
4: Ci sono anche tre italiani fra le centinaia di dispersi nella regione di Rasuwa, in Nepal, ai confini con il Tibet, colpita ieri da una gigantesca ondata di fango. Le autorità locali avevano parlato in un primo momento di due dispersi italiani, ma la Farnesina ha confermato il numero di tre, un gioielliere ligure e una coppia italo-svizzera. Al momento l'unità di crisi ha contattato 180 connazionali segnalati nell'area. Stanno bene invece i turisti bresciani Giovanni Fassini, 42 anni, e Marco Lombardi, di 26, che ieri, quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, si trovavano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in patria dopo un trekking di più giorni nella zona. Al TG1 hanno raccontato di aver visto l'ondata arrivare dai finestrini, ma di essere stati solo lambiti, dicendosi fortunati a poterlo raccontare. Il bilancio delle vittime è in continuo aumento, visto l'altissimo numero di dispersi, sarebbero più di 330. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono oltre 10.000 le famiglie che necessitano di aiuto immediato.
3: L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi durante la guerra dei Balcani, è morto in un ospedale penitenziario dell'AIA. Il servizio.
5: La notizia è stata diffusa dall'emittente statale serba RTS. Mladic, 84 anni, era tristemente assurto agli onori delle cronache internazionali per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco, da lui guidate, conquistarono l'enclave bosniaco-musulmana di Srebrenica, dichiarata zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che ne seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dell'ONU, con i caschi blu olandesi presenti che non opposero resistenza e non protessero la popolazione civile. Accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, nonché di genocidio, dopo 16 anni di latitanza Mladic fu estradato nel 2011 all'AIA e processato nel centro di detenzione che ospita gli accusati del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Il processo si concluse nel 2017, 6 anni più tardi, con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Ricordiamo anche che ogni 11 luglio si celebra il giorno della memoria per le vittime di Srebrenica, ricordate nel centro memoriale di Potocari. Fabrizio Noli, GR1.
3: In Algeria almeno 69 morti negli incendi boschivi che hanno colpito diverse zone del paese, mobilitati aerei ed elicotteri per domare le fiamme alimentate dalle forti raffiche di scirocco durante un'eccezionale ondata di caldo. 40 roghi non sono stati ancora spenti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. La guerra russo-ucraina, continuano gli attacchi sui due lati del fronte mentre si susseguono minacce smentite da parte di Mosca su imminenti attacchi e non solo contro Kiev. Prosegue nella capitale russa la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher e la Santa Sede rilancia il dialogo puntando su una pace disarmata e disarmante. La cronaca: un escursionista è morto dopo una caduta sulle Alpi Giulie a una quota di circa 2200 metri in un canalone nel gruppo dello IOF di Montasio. Faceva parte di un gruppo di una decina di persone che ha dato l'allarme. Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma, mentre nei boschi dell'Abetone è stato ritrovato senza vita il corpo del 46enne residente a Prato che si era allontanato per un'escursione 2 giorni fa. L'ipotesi più probabile è che sia stato colto da un malore. Il calcio, per chiudere, la UEFA intende presentare una denuncia penale contro Gianni Infantino ai tribunali svizzeri e per procedere ha chiesto alla Corte distrettuale americana di emettere un'ordinanza per l'accesso ai documenti della FIFA ritenuti probatori. È l'ultimo capitolo della battaglia tra la Confederazione del Calcio Europea e il presidente della Federazione Internazionale per il suo progetto, poi ritirato, di ingresso di fondi privati nei diritti commerciali del Mondiale, una gestione di tipo criminale per la UEFA, la condotta di Infantino. E noi ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 18.
2: L'Italia in diretta.
6: Ed eccoci qua.
2: 7:05 insieme.
6: Siamo.
2: Sì, Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi, seconda ora di Italia in diretta. 335-699-2949 per parlare con noi, per mandarci WhatsApp. La nostra redazione: Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Lucia Pioppi, Cecilia Mosetti.
6: E poi alla regia c'è sempre Leonardo Patanè. E ha cambiata invece la nostra parte tecnica, yes. Tommaso Margiotta. Allora, torniamo alla musica ancora, prima di ospitare un altro grande della musica italiana. Sto
2: oggi
6: parlando.
2: Ti sei sbizzarrito,
6: Mi sono sbizzarrito, anche perché lui, quello che stiamo per lanciare, è un altro grandissimo della musica italiana. Allora, qualche tempo fa, 2017, usciva un suo disco che aveva avuto una gestazione particolarmente sofferta. E infatti lui disse: ho voluto alzare l'asticella e migliorarmi. Non mi sono aggrappato al successo precedente del disco. Il disco si chiamava Logico. Alle spalle ho 18 anni di lavoro e sono stato non sempre sotto i riflettori, come invece succede adesso, ma in quei periodi difficili sono cresciuto e sono proprio quei periodi difficili che anche adesso fanno la differenza. Continua lui, ed è Cesare Cremonini, dice: quello che sono riuscito a fare, così come la reazione positiva del pubblico e delle radio davanti a questo primo singolo che si chiamava Poetica, insomma, è stato davvero entusiasmante. Ed è il secondo singolo, che poi è quello che dà il titolo all'intero lavoro, si chiamava Possibili Scenari, come dicevamo era il 2017, è Cesare Cremonini.

0: Si chiama Possibili Scenari e Cesare Cremonini. Quando sono le 17:10 e 20 secondi in questo istante siete all'ascolto di Radio 1 e qui a Radio 1, qui all'Italia in diretta, riceviamo con piacere un grande protagonista della musica italiana. Allora, io leggo la motivazione del premio che andrà presto, prestissimo, stiamo parlando del 1 settembre se non sbaglio. La motivazione del premio dice: produttore e arrangiatore che ha impresso un segno importante nella storia della canzone italiana, dalle radici beat dei Camaleonti all'esperienza d'avanguardia con Flora, Fauna e Cemento, la sua parabola artistica è testimonianza di una rara sensibilità. Ha saputo esaltare l'identità espressiva e poetica di interpreti straordinarie come Loredana Bertè, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni. Hai capito? Con noi c'è Mario Lavezzi.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera. Pronti via.
0: Io ti ho fatto, insomma, ho letto la motivazione del premio che andrei a ricevere all'Erici. Sembra quasi un inchino, Mario, bisogna fare.
1: No, per carità. Mancherebbe compositore.
0: Ecco, beh, certo. Anche
1: arrangiatore, compositore.
0: Compositore, produttore, arrangiatore. Allora, è un premio, insomma, mi sembra che fanno piacere i premi comunque, no, Mario Lavezzi?
1: Ah, assolutamente, poi il premio Tego
0: è prestigioso qui in Italia.
1: Particolare. Certo, in maniera particolare.
0: Senti, di cose ne abbiamo lette un po', ne hai fatte davvero tante, hai collaborato con tanti musicisti importanti, hai dato un senso e un segno a quello che hai fatto, come dicevamo, dai Camaleonti alla Flora, Fauna e Cemento. Ma qual è?
1: Il volo. Quello che ha vinto Sanremo.
0: Non quello che ha vinto Sanremo, ma un altro volo, parliamo di altri suoni, altri percorsi, no Mario?
1: Certo,
0: se tu adesso guardi quello che stai facendo, quello che hai fatto, c'è una molla, una spinta, un'energia che ti ha appunto spinto a fare tutto quello che sei riuscito a fare? Com'è? Cioè, che cosa hai cercato?
1: La passione. Guarda, la passione per la chitarra, quando avevo proprio 15 anni, mia sorella si era regalata una chitarra, aveva 8 anni più di me, no? E si era praticamente diplomata alle magistrali e si era regalata una chitarra. Poi è arrivata a casa e ha detto, guarda, se la tocchi, eh? Io dopo 6 mesi, no? Dopo 6 mesi me ne sono appropriato e da lì è partito tutto.
0: E da lì è partito tutto e non è più finito praticamente.
1: No, esattamente no. Ancora adesso però sono molto appassionato.
0: Sei molto appassionato.
1: Io ho gol dal primo lockdown a oggi, abbiamo scritto una decina di canzoni e lui che ha compiuto 90 anni, lo sappiamo, proprio il 17 di agosto, no?
0: Sì.
1: Abbiamo in mente un progetto da far uscire nel 2027.
0: Ecco, senti, nelle tante cose che sei riuscita a fare, l'hai fatta sempre ovviamente a livello molto elevato, ma ce n'è una che ti è rimasta particolarmente nel cuore e che magari quando ci pensi, insomma, senti ancora un brivido forte?
1: Ah, devo dirti, allora, la prima canzone che ho scritto sicuramente, perché io arrivavo dai Camaleonti, ho dovuto lasciare per andare a fare...
0: Quindi la scena beat italiana erano i Camaleonti,
1: esatto,
0: Mario.
1: Dal beat, no? Esatto. E ho dovuto lasciarli dopo 2 anni e mezzo, ero entrato, avevo 18 anni, e 20 anni e mezzo è arrivata la cartolina del servizio militare che dovevo lasciare...
0: A quei tempi si faceva, l'ho fatto anch'io, Mario.
1: Sì, è bravo. Allora, il 5° reggimento Fanteria Ostia, per una settimana ho dovuto partire, no? E da lì ero disperato, però poi ho capito, no, che la disperazione, comunque, diciamo, il tormento aiuta la nostra creatività, no? Quando siamo tormentati anche dall'innamoramento, tutti noi, no? Cerchiamo di trovare la frase più bella da mandare, no? Capito? Ce ne inventiamo di tutte. Io mi sono inventato di scrivere la prima canzone della mia vita, il primo giorno di primavera.
0: Bene.
1: È uscita con Mogol 2001, prodotta da Battisti e arrangiata da Battisti anche, che ho avuto il privilegio di vivere, Battisti, ecco. E ha fatto milioni di copie. Per cui la vita mi ha detto, no, non è quella, la direzione non è quella di Camaleonti, sta arrivando un altro,
0: sta arrivando...
1: si è chiusa la porta, ma si è aperto un portone.
0: Ecco. È stata un'esperienza importante anche quelli dei Flora, Fauna e Cemento, quando si parlava, no, del progressive,
1: no,
0: invece,
1: certo,
0: in italiano.
1: Diciamo, Figli dei Fiori.
0: Sì, certo.
1: Figli dei Fiori, L'amore libero, facciamo l'amore, non facciamo la guerra, peace and love, le comuni.
0: Hai vissuto Busto. Davvero tante cose, Mario Levizzi. Comunque quello che dicevi poco fa a proposito della disperazione, di come sia una spinta importante per riuscire a scrivere una canzone, mi ricordo una frase di un altro grande della musica italiana, Bruno Lauzi, che alla domanda gli facevano: ma come mai scrive canzoni tristi? E lui rispose: perché quando sono allegro esco, non mi metto a scrivere la canzone.
1: Ma Bruno era fantastico, aveva anche cantato una canzone che io abbiamo scritto, poi abbiamo fatto anche col volo, che era Molecole,
0: vedi. Allora, e in questo momento cosa è che ti sta particolarmente a cuore, a quale progetto ti stai dedicando, Mario?
1: Guarda, mi sto dedicando anche, io ho un contest sostenuto dalla SIAE,
0: sì,
1: che si chiama Campus Band Musica e Matematica, uh-huh, dedicata a proprio agli studenti appassionati di musica, perché io nasco come tale,
0: certo.
1: Io ero uno studente e in Piazza Napoli a Milano, no, ho trovato Bruno Longhi, Tonino Crepezzi e altri due con i quali abbiamo fatto un gruppo che si chiamava i Trappers, no? Che oggi varrebbe il trap.
0: Sarebbe un'altra storia oggi, Mario.
1: Esatto. Però tutte storie che io racconto anche per come nascono le canzoni nello spettacolo che io faccio. Faccio
0: sì.
1: Uno spettacolo proprio che dove racconto come sono nate tutte le canzoni che ho scritto e tutti gli aneddoti legati.
0: Senti, hai conosciuto praticamente tutti i grandi della musica italiana, no? Ci hai lavorato insieme, hai le grandi e le grandi, nel senso anche di grandi interpreti.
1: Sì, guarda, tu prima non hai citato Anna Oxa. Anna Oxa anche, no? Io dopo Loredana Bertè, con la quale ho avuto un rapporto sentimentale sul quale stenderei un velo pietoso, perché avevamo proprio le fine dei fiori.
0: Erano altri però, tempi, dai.
1: Esatto, no? C'era un po' di libertinaggio. Okay?
0: Ecco.
1: Allora, invece poi, in termini, diciamo, professionali, ottimi risultati, no? Per carità.
0: Certo.
1: Poi, però, quell'esperienza, ho lavorato 5 anni con Loredana, mi aveva formato, era come se avessi fatto un'università della musica, capito?
0: In poco tempo,
1: un'ora.
0: Ecco. Allora, ricordiamo. Prego, Mario.
1: Dimmi tu.
0: No, volevo ricordare quello che è l'appuntamento domenica 30, lunedì 31 e martedì 1 settembre all'Erici, appunto con la Targa Tengo, l'Erici in provincia di La Spezia, cantautorando, e ci sarà Neri Marcore a presentare. 30 agosto ci saranno altro gruppo importante come gli Stadio, il 31 agosto Amara e il 1 settembre ci sarai appunto tu a ricevere questo premio, e ovviamente insomma è un premio importante che
1: importante, molto veramente agognato, direi.
0: Benissimo, e allora ti ringraziamo, Mario, per essere stato qui con noi, per essere stato al pomeriggio, quello dove devo ancora arrivare.
2: Siamo
0: sempre in avanti. All'Italia in diretta, Germania Brizzolari e Claudio De Tommasi ti salutano, ti ringraziano.
2: Grazie mille.
0: E ancora davvero complimenti per tutto quello che sei riuscito a fare. Grazie, Mario.
1: Ciao, un abbraccio forte. Ciao.
0: Allora, noi andiamo avanti, Germana.
2: Beh, se vogliamo fermarci qui.
0: No, è la voglia, siamo a metà, guarda. Neanche a una metà. Ci sentiamo una delle canzoni scritte da, e anche cantate da Mario Lavezzi, era dal 1976 e si chiamava Serenade.

0: Era la metà degli anni 70, 1976, un po' dall'arrangiamento si sente,
1: sì,
0: percussioni, trombe, fiati e via dicendo. Era Mario Lavezzi che qui con noi è stato e questa era la sua Serenade.
1: E allora invece abbiamo adesso il nostro spazio sportivo, lo apriamo con gli Open degli Stati Uniti e presentiamo Alessandro Nizegorodzhev. Ciao!
2: Eccoci qui, ben trovati.
1: Ben trovato a te, direttore di Spazio Tennis, collabora col Corriere dello Sport. Allora, fra poco, fra 40 minuti circa, più o meno, perché poi agli Open degli Stati Uniti non si sa bene l'orario esatto in cui escono gli accoppiamenti, ci sarà appunto il tabellone, il sorteggio per questo slam. Allora, la cosa che ovviamente non è più tanto succulenta, perché non essendoci Sinner, quello che è la cosa fondamentale negli ultimi mesi e negli ultimi periodi è sapere dove va Zverev, contro chi va, ma in questo caso ci sono Alcaraz da una parte, Zverev dall'altra, quindi anche il sorteggio è un po' meno, come dire, sotto i riflettori, Ale?
2: Sì, sicuramente non c'è questa grandissima attesa, al massimo per capire da che parte finirà Djokovic e poi per capire da che parte finiranno sicuramente Cubolli e Musetti, che in questo momento sono i nostri due alfieri più,
1: certo,
2: più rappresentativi come qualità messe in campo proprio anche a Cincinnati. Abbiamo visto quanto abbiano fatto bene con semifinale, quarti di finale. Sì, tra l'altro questa cosa del sorteggio è abbastanza particolare, perché negli altri slam c'è proprio la cerimonia,
1: certo,
2: ci sono le dirette, c'è tutto quanto, soprattutto a Parigi, grande evento, invece a New York fanno il sorteggio, boom, lo mettono online da un secondo all'altro e tu sei lì che non sai cosa aspettarti, quindi sì, diciamo che è un po' diverso dagli altri slam.
1: È meno mediatico, stranamente, no? Una cosa americana,
2: sì,
1: meno mediatica. Dicevi giustamente, innanzitutto Cobolli e Musetti, le prime nostre due teste di serie, numero 5 Cobolli, numero 13 Musetti, ma ci sono anche altri due italiani che sono teste di serie.
2: Sì, ma sicuramente noi arriviamo sempre con giocatori che possono far bene, perché Arnaldi e Dardelli sicuramente possono far bene, lo stesso Berrettini, sì, non sappiamo bene come
1: Berrettini
2: stia, ma
1: Berrettini mina vagante non essendo testa,
2: esatto,
1: di serie.
2: Diciamo che a New York è uno che comunque ha sempre dimostrato di poter fare bene, un torneo in cui si trova a suo agio, anche perché non è un torneo così banale. A New York è rumorosissimo, cioè il contrario di quello che può essere Wimbledon, no? Quindi alcuni giocatori fanno un pochino più fatica a gestire anche ciò che hanno intorno. Berrettini in questo senso invece è bravissimo, cioè il rumore newyorkese lo gestisce bene, esatto.
1: Assolutamente. Allora, stavi dicendo anche che bisognerà capire Djokovic da che parte sta. E intanto cominciamo a dire, Djokovic come sta?
2: Djokovic e Alcaraz sono i due per cui la domanda non è dove saranno nel tabellone, ma come stanno dal punto di vista psicofisico. Alcaraz l'abbiamo intravista, anche Djokovic nel doppio misto, però il doppio misto ovviamente non li vede impegnarsi al 100%, quindi non sappiamo esattamente come stiano. Diciamo che da Alcaraz, ecco, se Alcaraz dovesse vincere il torneo, onestamente mi sorprenderebbe, perché è fermo da tanti mesi, il problema comunque è stato un problema molto serio, e quindi che rientri così in un torneo subito 3-7 su 5 e vada a vincerlo è Alcaraz, quindi nulla è impossibile, però diciamo che sarebbe veramente una grande sorpresa secondo me.
1: Chi vedi più in forma in questo periodo?
2: E questa è una bella domanda, perché in realtà New York, essendo l'ultimo degli slam che arriva dopo 8 mesi pieni di stagione, è sempre uno slam molto particolare da questo punto di vista, sono tutti un po' stanchi, tutti un mezzi rotti, acciaccati, un po' stanchi, si arriva a giocare uno slam, tutti cercano di dare il proprio massimo, quello che hanno, diciamo, quello che è rimasto nel serbatoio, e quindi uno che sta molto bene per esempio è Flavio Cobolli, che lo ha dimostrato anche nel doppio misto, è arrivato, sì, in finale con la Bencic, e poi vediamo, perché Fonseca, che era atteso anche lui, e non giocherà, che non sta bene, chissà Hodar, ecco, Hodar è un altro, che uno degli altri nomi nuovi che potrebbe essere davvero sorprendente in questo slam. Zverev non sta giocando bene stavolta, quindi sì, sarà tra i favoriti, ma non è lo Zverev che abbiamo visto a Parigi e a Londra, ecco.
1: E se, diciamo prima, no, Berrettini mina vagante, perché è un giocatore molto forte, altre mine vaganti che potrebbero dare da pensare, insomma, pensieri, problemi.
2: Shelton, secondo me Shelton, perché comunque gli Stati Uniti, visto che c'è questa moria in alto, diciamo, dei big,
1: certo.
2: Gli Stati Uniti potrebbero provare a tornare a vincere New York dopo 23 anni. L'ultimo fu Roddick nel 2003.
1: Pensa
2: e
1: un
2: quindi
1: po'.
2: Tra Shelton, ma anche lo stesso Tiafo magari potrebbero provare un'impresa. Ecco, Shelton potrebbe essere un nome, un altro nome potrebbe essere Mencik, che ha vinto il misto tra l'altro, e che è un giocatore che quando è in the zone, come si dice, nel mood giusto, può battere veramente tutti. Quindi ecco, potrebbero essere questi un paio di nomi, ma è veramente uno slam molto difficile
1: da pronosticare.
2: Molto particolare,
1: sì, è molto particolare. In 30 secondi le italiane.
2: Ma per quanto riguarda le italiane, purtroppo ha perso nelle qualificazioni Tyra Grant, che è un po' la nostra nuova promessa, anzi la promessa, nuova giocatrice. Jasmine non si sa bene come stia, sempre tornando al discorso dei problemi fisici avuti. Recentemente è tornata con Mark Lopez, che è stato il suo allenatore quando ha vinto Roma insieme a Sarerrani. E però per il resto, onestamente, dal punto di vista femminile, c'è Stefanini che potrebbe provare a qualificarsi proprio quest'oggi, ma non siamo in un momento
1: non è un
2: della
1: buon
2: stagione
1: momento, sì.
2: particolarmente roseo, ecco.
1: Purtroppo no, insomma, questi Open degli Stati Uniti li vediamo con un pathos ridotto perché non c'è Sinner, ovviamente lo sappiamo tutti, puntiamo assolutamente sui nostri quattro italiani teste di serie e non solo, appunto anche Matteo Berrettini, quindi Coboli.
2: Anche perché l'ultima volta che Sinner non c'è stato, cioè a Parigi, che ha perso subito, abbiamo fatto finale, semifinale e quarti, quindi insomma,
1: Esatto,
2: speriamo
1: quindi
2: di
1: diciamo le
2: ripeterci.
1: premesse ci sono perché facciano bene. Noi gli diamo a loro in bocca al lupo e ti ringraziamo tanto Alessandro Nizegorodzhev, direttore di Spazio Tennis e collaboratore del Corriere dello Sport. Ciao e buon torneo.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Arriva il meteo, ma poi torniamo noi.
1: Sì.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.

0: idea, dottor Scotti.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, venerdì 28 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi, il Mar Ligure e i canali delle isole al largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: L'Italia in diretta.

0: 17.35, Olivia Dean è considerata tra le nuove più importanti voci che emergono dalla musica inglese, 4 Brit Awards e un Grammy Award come miglior artista esordiente del 2026. Il suo nuovo singolo si chiamava Baby Steps.
1: E allora al nostro spazio economia ci colleghiamo con la redazione di Milano, con Fabrizio Patti, per sapere un po' com'è andata la chiusura di borsa e non solo.
2: Oggi in evidenza c'erano i conti trimestrali di Nvidia, considerati i dati più importanti della settimana, ma non solo, perché il colosso dei chip da anni è un termometro che indica lo stato di salute degli investimenti in intelligenza artificiale. E dunque il secondo trimestre si è chiuso con ricavi più che raddoppiati a quota 96,2 miliardi di dollari, più 126% anche per l'utile netto che sfiora i 60 miliardi. Ma gli investitori guardavano soprattutto alle previsioni future, al 2028, e sono stati colpiti da questa previsione di Nvidia più 70% appunto nel 2028, un dato che è piaciuto agli investitori, tanto che il titolo sale del 7,8% e traina un po' tutto il comparto tecnologico. Il Nasdaq, l'indice di riferimento della tecnologia, sale a New York dell'1,38%, mentre sono in rialzo più moderato sia il Dow Jones che l'S&P 500. In Europa la situazione è diversa, perché la tecnologia pesa meno, per cui se a Piazza Affari c'è comunque un quasi più 3% di ST, Microelectronics, scendono invece banche, utilities soprattutto, però anche i beni di consumo, e quindi nel complesso l'indice principale di Milano scende dell'1,17%. Tra i motivi che un po' hanno preoccupato ci sono i verbali dell'ultima riunione della BCE, da cui è emerso che alcuni membri del board avrebbero voluto alzare i tassi nell'ultimo mese, nella riunione del mese scorso. Chiudiamo con il petrolio, che torna a salire di circa l'1%, il Brent si avvicina nuovamente agli $89 al barile. Linea allo studio.
1: Grazie mille a Fabrizio Patti. Adesso noi parliamo di una branca dell'economia che sta diventando, mio caro Claudio, e ci fa piacere, sempre più importante e centrale. Diamo il benvenuto a Alberto Brambilla, presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali, autore del libro Longevity Economy, da Silver a Longevity, la grande economia dei prossimi decenni. Ben trovato.
3: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Ben trovato. Allora, innanzitutto, che cos'è questa Longevity Economy?
3: E questa longevity economy è un po' il miracolo che si è verificato negli ultimi 80 anni. Se pensiamo che nel 1945, quando finisce la seconda guerra mondiale, l'aspettativa di vita nel mondo era di circa 45 anni e in Italia tra i 59 e i 60 anni, oggi gli ultimi dati ci dicono che abbiamo un'aspettativa di vita oggi di più di 83 anni, ma a 65 anni abbiamo ancora 22 anni di aspettativa di vita. Quindi se noi ci mettiamo nei panni di chi fece la riforma delle pensioni del 69, la riforma Brodolini, che aveva in mente una età media bassa e un'aspettativa di vita dopo la pensione modesta di 4, 5, 6 anni, oggi noi abbiamo questa enorme longevità, e quindi la longevity economy è un po' tutta quell'economia che ruota attorno per coprire anche in un certo senso i rischi della longevità, perché è una bellissima notizia. Molte volte si dice diventeremo più vecchi e magari più pochi, ma in realtà è la più bella notizia degli ultimi anni. Mai nella storia della vita umana si era verificato un fenomeno così dirompente come quello dal 45 ad oggi. In 80 anni siamo passati da 2 a 4, da 4 a 8 miliardi, oggi siamo 8 miliardi e 230 e arriveremo di più.
1: E tra l'altro, a proposito dei numeri, no, che citava, un quarto degli italiani ha attualmente, un quarto, quindi il 25%, più di 65 anni. Le proiezioni parlano che nel 2050 saranno un terzo, e ovviamente però tutto questo, anche dal punto di vista economico, diventa anche una risorsa, no, per il paese, perché è una specie di mutamento del paradigma, diciamo così, dei confronti dell'invecchiamento. Prima una voce di costo veniva considerato le persone, virgolette, anziane per l'economia nazionale, no, perché magari, non so, ospedale, costi sociali, eccetera. Adesso invece anche un potenziale investimento, sono anche più ricchi, hanno capacità di spesa e bisogni specifici.
3: Lei ha toccato il punto vero. Noi intanto non ci siamo ancora resi conto, se vedo, diciamo, politica e parti sociali con le politiche rivolte a una società che invecchia, i contratti di lavoro che non tengono conto dell'età e le procedure sanitarie, soprattutto la prevenzione, che è ancora di quando si viveva fino al massimo a 70 anni. E quindi finora lei ha toccato il punto vero, è sempre stata considerata questo invecchiamento un costo, più pensioni, più sanità, più assistenza. E invece anche la nostra ultima ricerca, quella che abbiamo fatto su un campione enorme a livello nazionale, ci dice che questi over 65 intanto vogliono, reclamano quasi un ruolo sociale, vogliono sentirsi utili, non un peso.

0: Noi abbiamo fatto un conto che grosso modo gli over 65 hanno, come dire, riescono a creare quasi il 40% dell'intero prodotto interno lordo,
1: eh sì,
0: quindi molto più delle altre categorie.
1: 715 miliardi, una cosa di questo genere, quindi ci siamo più o meno, è una cifra ovviamente elevatissima. Tra l'altro, anche sempre per parlare di numeri, Banca d'Italia in una pubblicazione dice che la fascia 51-65, quindi insomma non si può parlare più di persone anziane, dispone del reddito medio equivalente per caratteristiche del capo famiglia più alto, pari a 23.000 euro e rotti. Quindi sono anche, come dire, le fasce che poi spendono, consumano, investono magari.
0: Sì. Sì, lì c'è un fenomeno. Allora, in teoria, vedendo lo storico, le famiglie che hanno come capofamiglia un over 65 sono quelle che potenzialmente avevano di più, quindi superavano il tetto dei 23.500 euro, anche per il risparmio. Ma si vede proprio tra i 54-55 anni e i 70 anni in cui c'è il passaggio generazionale, per cui paradossalmente chi aveva un po' di più scende un pochettino perché appunto passa qualche cosa per la casa, per esempio, o un po' di soldi per il mutuo, anche perché e questa è la più grande risorsa che l'Italia ha nei prossimi anni. Noi consideriamo, proprio secondo i dati della Fondazione Einaudi e della Banca d'Italia, che siccome queste persone sono i maggiori detentori di ricchezza.
1: Anche immobiliare, no? Perché leggevo i Longennial, sì. Quasi il 76% dell'intera ricchezza immobiliare.
0: Sì, diciamo che gli over 80 hanno praticamente oltre il 30% di tutta la ricchezza mobiliare, quindi nel private banking, l'Associazione Italiana del Private Banking ci dice e ci dà questi dati. Quindi immaginate che nei prossimi 10 anni, considerando gli over 90 e considerando che oggi siamo arrivati a 23.000 ultracentenari e arriveremo a superare i 50.000 ultracentenari in pochi anni, beh, ci sarà un passaggio di somme mobiliari e immobiliari di circa 1.800 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, quindi circa 180 miliardi l'anno. Questa è una risorsa che passa alle generazioni successive, certo, figli o nipoti, per cui quando qualcuno dice ma l'Italia è ultima come tasso di occupazione, ultima come produttività, prima come debito pubblico, come fa a stare in piedi? Perché l'Italia ha quasi 12.000 miliardi di ricchezza prodotta dagli italiani e di questa nei prossimi 10 anni 1.800 cadranno, quindi 180 miliardi a pioggia.
1: Tanti numeri stiamo, mi sa, temo facendo un po' di confusione per i nostri ascoltatori, però è interessantissimo e soprattutto abbiamo segnalato a chi di dovere, anche come informazione, il fatto che deve cambiare un po' il paradigma verso appunto longevity, silver economy, come chiamate anche voi, longennial. Grazie mille, veramente molto interessante. Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali, autore del libro Longevity Economy, da silver a longevity, la grande economia dei prossimi decenni, e a risentirci.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Torniamo indietro nel tempo, 1967, usciva uno di quei film che sono rimasti nella storia, che un po' rappresentavano anche la ribellione giovanile che si stava diffondendo sempre di più nel mondo occidentale di quei tempi. Stiamo parlando in questo caso della California. Lui era Dustin Hoffman, che c'era una grande colonna sonora, perché era
1: bellissima,
2: firmata da uno, in quel momento erano la punta di diamante del nuovo folk americano, si chiamavano Paul Simon e Al Garfunkel. Questa è una canzone che è rimasta e che magari canticchiate anche ora,
1: anche
2: in questo
1: io.
2: Momento, e anche a Germania, Mrs. Robinson.

0: Dustin Hoffman, Anne Bancroft nella parte della signora seducente,
1: sì.
0: E Catherine Ross invece la fidanzata di Dustin Hoffman. Si chiamava Il laureato nel 1967,
1: uno dei film che ha fatto la storia,
0: sì, assolutamente.
1: E che fra un po' fa 60 anni, pensiamo un po'. Va bene, allora,
0: a proposito della longevity,
1: esatto, continuiamo a parlare di economia e dell'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato dell'app IO, che è destinato a diventare uno strumento sempre più importante nella nostra vita, perché già oggi possiamo avere sul nostro smartphone documenti come la patente, la tessera sanitaria, la carta europea della disabilità, eccetera. In autunno questo portafoglio digitale dovrebbe arricchirsi di nuovi documenti, anche certificazioni, cambierà il modo in cui potremmo utilizzare e condividere questi documenti. Allora, noi ne parliamo con Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Ben trovato.
2: Buonasera e grazie di avermi introdotto con questa Grammy Award del 1969.
1: Abbiamo trovato un altro estimatore
0: di Simon & Garfunkel.
2: grande.
1: Lei ovviamente delega l'innovazione tecnologica, transizione digitale, eccetera. Allora, ci dica un po' cosa ci aspetta in questo prossimo futuro e proprio anche come funzionerà, magari concretamente. Diamo un po' qualche consiglio.
2: Ma guardi, già adesso attraverso la sezione, diciamo, portafoglio dell'app IO ci sono milioni di italiani che possono avere sul proprio smartphone quella che è la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria, della carta della disabilità europea. Stiamo parlando di qualcosa come poco più di 12 milioni di attivazioni, quindi uno strumento che è entrato nella quotidianità. Dopodiché il passaggio successivo sarà molto più ambizioso, perché diventerà sempre ovviamente l'IT Wallet una vera infrastruttura pubblica di cittadinanza digitale, perché non conterrà soltanto i documenti da mostrare sullo schermo, tre ve li ho citati io ma ne arriveranno altri, ma delle vere attestazioni elettroniche che sono verificabili e utilizzabili nei rapporti con le amministrazioni e anche con i soggetti privati, questo sia fisicamente che online. Mi faccia dire che tutto questo gioco sta in piedi grazie alla piattaforma digitale nazionale dati, che consente l'interoperabilità tra i singoli documenti e sulla quale noi abbiamo lavorato intensamente per 3 anni e mezzo. Quella è una struttura che ormai scambia, fa 1,5 miliardi di sessioni di scambio di dati, quindi è una struttura pazzesca.
1: Paurosi, sì. Tra l'altro lei diceva, no, un po' di documenti e certificazioni, ad esempio i titoli di studio, le frequenze accademiche, il certificato di residenza, l'ISEE, la tessera elettorale, quindi appunto quello che diceva, proprio lo scambio con la pubblica amministrazione. Io certifico qualcosa invece di andare a fare 1,000 ricerche e anche, insomma, un po' di perdita di tempo, diciamo la verità, perché i documenti ci fanno sempre venire un po' all'orticaria quando dobbiamo produrli. Ce l'hai tutto nel tuo smartphone, che ormai è un appendice, è la nostra nuova coda.
2: È così, ha ragione, la sua è un'analisi perfetta, perché noi ci siamo ispirati a un concetto che è un concetto europeo ma che a me piace tantissimo, che è quello del once only, per cui il cittadino inserisce nel sistema una volta i propri dati e dopodiché non deve continuare a fornire alla pubblica amministrazione, sia centrale o locale, ulteriori informazioni che peraltro la pubblica amministrazione ha già, possiede già. Quindi io entro, certifico, documento, quello richiedo, quello che mi interessa, e poi è l'amministrazione, attraverso l'interoperabilità che abbiamo ricordato, che addirittura si scambia senza che i vari documenti, senza che neanche più il cittadino possa essere, diciamo così, disturbato. Scusate se
1: questo,
2: poco.
1: È molto bello, perché mi immagino la fila, no, a fare non so, il certificato, non so, di residenza, di 1,000 cose che vanno fatte, che abbiamo fatto negli anni. Invece l'amministrazione parla tra sé delle cose che sa già di te, e quindi è molto bello. E poi,
2: bravissima,
1: tra l'altro mi viene da pensare che anche da un punto della elusione, evasione fiscale, comunque dei controlli di vario tipo, tutto questo può essere di aiuto, no? Perché anche per esempio le forze dell'ordine potranno avere accesso a determinate informazioni automaticamente.
2: Sì, è un'altra cosa naturalmente, non riguarda i servizi
1: No, certo, però ad
2: dell'utino,
1: esempio
2: ecco,
1: io
2: quanto guarda.
1: posso comunicare con sempre il Bluetooth, per esempio, alle forze dell'ordine, quando ho
2: Bravissimo,
1: la patente,
2: esatto.
1: ecco, una cosa di questo
2: Ecco,
1: genere.
2: però è un altro discorso questo, nel senso che i tecnici la chiamano la spendibilità in prossimità, cioè attraverso il Bluetooth che lei giustamente ha ricordato o l'NFC, diciamo che le specifiche prevedono proprio modalità di verifica di prossimità attraverso tecnologie come l'NFC e il Bluetooth. Questo se ovviamente il cittadino deve sempre autorizzare ovviamente lo scambio dei documenti e delle informazioni, ma senza che il cittadino possa impazzire, così anche le forze di polizia che ovviamente possono con immediatezza straordinaria verificare se il cittadino è un buon cittadino o se il cittadino
1: Allora,
2: invece ha
1: abbiamo ancora
2: qualche
1: un paio
2: problema.
1: di minuti, sottosegretario. Ne approfitto
2: Sì.
1: per chiederle, per accedere a queste funzionalità, sarà necessaria la carta d'identità elettronica, immagino, e chi ancora non ce l'ha, cosa deve fare?
2: Allora, questa cosa è interessante perché mi consente di precisare una cosa. Oggi c'è una rubrichetta che è Documenti su Io, può essere attivato utilizzando sia CID che SPID. Con il nuovo sistema, ovviamente aumenterà il livello di sicurezza che ci viene richiesto per alcune funzioni perché diventeranno molto più complesse, e l'architettura prevista contempla l'attivazione attraverso CIE. Perché CIE? Perché CIE ha un livello di sicurezza più elevato, oltre a essere compliant con tutto quello che sta accadendo a livello europeo. Quindi è per questo che noi stiamo investendo notevolmente sulla CIE, perché è uno strumento pubblico di identità digitale dello Stato, cioè non dipende come SPID da operatori privati e offre elevati livelli di sicurezza. Ora, chi non la possiede può richiederla al proprio comune secondo le normali procedure di rilascio, però è evidente che tra qualche anno si procederà con la CIE.
1: Quindi possiamo dire proprio in chiusura o proprio un minuto, siamo davanti a una specie di cambio di paradigma, come dicevo con l'ospite precedente che parlavamo di longevity economy, adesso meno documenti fisici, tutto molto, come dire, portafoglio digitale da portare con noi e semplificazione.
2: Guardi, significa passare da una pubblica amministrazione che chiede documenti a una PA che verifica solo i dati, da un cittadino che deve raccogliere certificati a un cittadino che autorizza l'utilizzo delle proprie attestazioni. Questa è meno burocrazia, è più sicurezza e soprattutto è più controllo anche sui propri dati.
1: E anche sul proprio tempo, che così uno spende
2: Assolutamente. Guardi,
1: diversamente. Ascoltarsi una musica.
2: mi faccia concludere dicendo che il tempo è veramente la risorsa più
1: Ah, beh,
2: importante
1: sì.
2: che abbiamo a disposizione e quindi sprecarlo è inutile. Compito dello Stato è agevolare questa cosa.
1: Sfondo una porta aperta sul discorso del tempo, quanto sia importante, come lo dobbiamo riempire anche di cose belle. Grazie mille,
2: Grazie a voi.
1: Alessio Butti,
2: Grazie,
1: sottosegretario
2: grazie.
1: alla Presidenza del Consiglio della Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale. Abbiamo parlato dell'IT Wallet che diventerà sempre più potente e utile verso questo autunno che sta per arrivare. No, un mesetto ancora, basta. Arriva.
0: Allora, sta per arrivare il
1: E
0: GR1, no?
1: anche il GR1 sta per arrivare.
0: Infatti.
1: Non
0: E poi
1: so.
0: torniamo qui.
1: Assolutamente, parleremo di sport
0: Però
1: perché.
0: bello trovare un signore come quello che è esperto di musica, ma non
1: Hai
0: soltanto,
1: visto?
0: che
1: Sì,
0: ci ha
1: no.
0: anche presentato l'anno in cui Simon & Garfunkel vinsero il Grammy Award proprio
1: Esatto.
0: per Mrs. Robinson, la colonna sonora
1: Dobbiamo
0: del
1: farlo venire a
0: Graduate.
1: fare
0: Sì,
1: Italia in diretta con
0: stare
1: noi,
0: con
1: così
0: noi.
1: commenta qualche altra cosa. Dicevo, fra poco torneremo a parlare di sport con i Giochi del Mare, daremo un'occhiato anche ai sorteggi della Champions League e poi di ambiente. Rimanete con noi, GR delle 18, e poi torniamo noi di Italia in diretta. Germana Brizzolari.
0: E Claudio De Tommasi, pronti?
1: A fra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
3: Acqualete.
6: What up?
3: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport.
9: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È salito a 362 il bilancio delle vittime della catastrofe in Nepal e Tibet, ma c'è grande incertezza sul numero dei dispersi, tra loro molti turisti di almeno 30 nazionalità diverse, anche italiani.
3: La macchina dei soccorsi è in moto, arrivano soprattutto dalla Cina, dall'India. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro, gli Stati Uniti 500 mila dollari. Le organizzazioni umanitarie stanno raccogliendo aiuti per la popolazione colpita. Le immagini dagli elicotteri e dal satellite descrivono un territorio devastato da fiumi di fango che hanno spazzato via case, strade, scuole, infrastrutture, e dove è difficile la ricerca dei dispersi. Secondo le stime, 1.400 non rispondono all'appello, anche 3 italiani. Fra questi Marco Ratto, della famiglia di orafi di Rapallo. I turisti italiani scampati al pericolo parlano di un'onda gigantesca di fango e detriti a pochi metri di distanza. Le Nazioni Unite stanno mobilitando aiuti e squadre umanitarie, ha detto il segretario generale dell'ONU Guterres. Anche il Papa esprime vicinanza. La causa del disastro, secondo gli esperti, è un'enorme massa di ghiaccio e roccia che è precipitata in un fiume, provocandone l'esondazione, frane e un terremoto. Alba Arcuri, GR1.
2: Risale la tensione tra Mosca e l'Occidente. La portavoce degli esteri russi, Zakharova, minaccia possibili attacchi contro obiettivi britannici, mentre il Cremlino definisce spauracchi le ipotesi di attacchi alla NATO. Intanto a Mosca l'inviato Vaticano Gallagher conclude la sua missione in Russia dopo i colloqui con Lavrov e Ushakov. Da cronaca, la donna trovata impiccata nel catanese è indagato il compagno per omicidio.
4: Mi stanno incolpando per una cosa che ogni giorno gli esiti diranno tutto quello che io fino ad oggi ho detto.
5: Per lui Noemi Impellizzeri era un'amica. Il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a Riposto, nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
4: Per la loro famiglia ero una bravissima persona. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
5: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di 2 figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando ha rinvenuto il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
6: Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
5: Catania, Duilio Calarco, GR1.
2: L'attaccante del Cagliari, Yael Tripi, è stato dimesso poco fa dall'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Il calciatore ventenne ha lasciato l'ospedale in buone condizioni cliniche dopo le cure in seguito al principio di annegamento in una piscina di Porto Cervo, che a metà agosto ne aveva reso necessario il ricovero in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata. Il traffico illegale di carburanti, un fenomeno che anche in Italia continua a danneggiare i distributori che lavorano onestamente. Una delle rotte più sensibili è quella dell'Est Europa. La redazione regionale del Friuli Venezia Giulia ne ha parlato con Stefano Commentucci, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trieste.
7: Per provare a mappare la rotta dei carburanti mascherati, incontriamo chi contrasta il fenomeno dal confine del Friuli Venezia Giulia. Possiamo parlare di una vera e propria rete di contrabbando, cioè di un sistema?
8: Stiamo parlando di strutture organizzate che operano in ambito transnazionale, quindi anche i componenti di questi sodalizi criminali non sono solamente di cittadinanza italiana, dediti all'introduzione di carburante di varia natura da paesi esteri, soprattutto dell'est Europa, nel territorio nazionale.
7: Il traffico parte da questo confine sfruttando le porte d'ingresso per poi continuare nel centro e sud Italia. Il fenomeno è costante da diversi anni. Qual è il volume di denaro che gira?
8: A livello di organizzazione stiamo parlando di giri d'affari nell'ordine di centinaia di milioni di euro, con profitti nell'ordine di decine di milioni di euro. L'autista, che apparentemente sembra l'ultima ruota del carro, abbiamo avuto dei casi in cui per singolo viaggio guadagnava anche 5.000 euro.
7: Trieste, Lorenzo Giroffi, GR1.
2: E chiudiamo con una notizia musicale. Dolly Parton ha lasciato una canzone che nessuno potrà ascoltare prima del 2046. My Place in History è custodita in una capsula del tempo a Dollywood, il parco divertimenti a lei intitolato nel Tennessee. La capsula sarà aperta il 19 gennaio 2046, quando Dolly avrebbe compiuto 100 anni. Intanto il suo team lavora ai progetti lasciati in cantiere: uno spettacolo con il suo avatar, un documentario, un biopic, una docuserie e un musical a Broadway. Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, il prossimo GR è alle 19.
0: L'Italia in diretta. 18:06 in questo istante, ben trovati da Claudio De Tommasi
9: e Germana Brizzolari, pronti per voi.
0: Ma
9: per
0: non siamo soli, già seduti in
9: l'ultima
0: quasi...
9: ora, però no, sì, diciamo che è l'ultima ora, sì. Ma partiamo alla grande.
0: Sì, sì, adesso fra poco interverrà il nostro Emanuele Granelli per raccontarci questi giochi del Mediterraneo che sfornano medaglie,
10: ciao,
0: che meraviglia.
10: Continua, ci sarà un'impennata proprio in questi minuti, tra l'altro.
0: Bene, quindi le diciamo d'occhio. Come esatto. Se fosse una radiocronaca, esatto. Però prima
9: la musica arriva dall'Inghilterra, non partecipa. Non lo faccio del Mediterraneo.
0: Abbiamo detto che c'è il Kosovo, abbiamo detto che c'è il Portogallo, ma l'Inghilterra sarebbe veramente un po' troppo.
9: È come se partecipasse l'Islanda. Vabbè, comunque loro producono continuamente nuovi talenti, e uno dei nuovi talenti che si è affermata negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è Lola Young. Una vita abbastanza problematica, al punto che, bruciata completamente dalla frenesia del successo, a un certo punto nel 2025, durante un concerto, che fa? Succede a tutti gli esseri umani che in un periodo particolarmente complesso poi risentano per quel che riguarda la loro salute. Si è ripresa, comincia nuovamente a cantare, ha pubblicato un nuovo singolo che è proprio di questa esperienza, della necessità di prendere un po' le distanze dal ritmo vorticoso del successo, parla. Si chiama Lola Young e questa From Down Here.

0: Una canzone questa che esplora la ritrovata ma improvvisa ma anche imprevista sobrietà e tranquillità dopo il grande caos nella sua vita. Lola Young.
1: E allora Emanuele Granelli, mio caro, ci siamo lasciati lunedì che già andavamo alla grande e ancora meglio in questi giorni del Mediterraneo.
2: Ora perché nella giornata di oggi siamo alla sesta giornata di gare, abbiamo superato ormai quota 100 medaglie, ne è arrivata proprio una mentre era andata
1: nella
2: la
1: musica.
2: Canzone, durante
1: nella
2: la
1: Lola
2: canzone,
1: Young.
2: Esatto, un argento perché è appena iniziata la seconda e ultima giornata di programma per quanto riguarda il nuoto pinnato ed è arrivato un altro argento da parte di Filippo Pavoni nei 50 metri, aveva già vinto un oro nella giornata di ieri, però oggi è soprattutto stata grande protagonista la box,
1: sì,
2: il pugilato con
1: Irma
2: un
1: Destra.
2: Poker di ori, esatto, in altrettanti finali, soprattutto il successo di Irma Testa.
1: Che ci fa piacere.
2: Molto piacere anche perché tornava sul ring dopo due anni di stop,
1: esatto,
2: dopo la delusione molto forte delle Olimpiadi di Parigi 2024, si era, l'ho ascoltata poco fa anche in voce, si è detta molto emozionata, si era dedicata completamente all'insegnamento negli ultimi due anni in palestra di molte ragazze, lei ha detto poche bambine in realtà perché c'è ancora un po' di scetticismo da parte delle famiglie, ma in realtà molte ragazze praticano pugilato e box ed era particolarmente contenta con il sogno adesso e l'obiettivo di Los Angeles 2028. Sono arrivati poi altri tre ori oltre a quella di Irma Testa che ha fatto un po', ha spianato la strada per le altre medaglie, Melissa Gemini, Sirin Sharabi e anche Gabriele Guidi Rontani, sono loro che hanno portato a quota 100 il corposo, diciamo, bottino di medaglie da parte dell'Italia. È arrivato anche un bronzo dal tiro a volo, dalla gara a squadre miste, da un Tarantino doc come Mauro De Filippis, quindi veramente ha vinto la sua medaglia in casa, e Silvana Maria Stanco che aveva già vinto comunque una medaglia d'argento anche alle Olimpiadi di Parigi 2024.
1: Parlavi del nuoto pinnato che è all'esordio.
2: È all'esordio assoluto, è una delle discipline novità, ne abbiamo parlato anche lunedì scorso, come del resto ci sarà domani la prima storica maratona di pattinaggio a rotelle che vedrà coinvolto tutto il bellissimo lungomare anche di Taranto, il primo torneo anche di padel, tutte discipline che si affacciano e che ovviamente cullano il sogno poi di poter partecipare, di aggiungere quei due cerchi in più, di passare
1: esatto,
2: dai tre ai cinque.
1: Emanuele Granelli, ovviamente come dire, lo sport come la vita, come il mondo va avanti, si evolve, no? Quindi appunto entrano nuove discipline,
2: sì,
1: che magari 20-30 anni fa non esistevano proprio, perché
2: totalmente,
1: adesso non so il padel ma non credo che abbia una storia così antica, oltre
2: no,
1: 20 anni.
2: È piuttosto recente nella maniera più assoluta e ovviamente cercano di bussare al comitato olimpico, soprattutto il padel che ha una grandissima
1: diffusione,
2: una marea anche di iscritti anche in Italia, fa parte anche della stessa federazione anche tennistica, e vedremo se farà anche il loro esordio a livello olimpico. Intanto primissimo debutto ai giochi del Mediterraneo, c'è anche una coppia azzurra tra cui una giocatrice tra le più forti a livello internazionale, Carolina Orsi, che è figlia anche di Nando Orsi, ex portiere della Lazio.
1: Vedi, tutto torna, bene, chi ha in famiglia uno sportivo comunque ha un approccio allo sport già, come dire, favorito, non
2: esatto,
1: so, agevolato,
2: formato,
1: esatto,
2: diciamo.
1: Sì, e allora dici un po' quali sono state le emozioni più forti, le medaglie che magari uno non si aspettava che potessero arrivare e quelle che poi sono state proprio comunque invece un coronamento per quanto riguarda ovviamente gli italiani.
2: Beh, ci sono state alcune medaglie casalinghe come appunto il Tarantino Mauro De Filippis, penso alla stessa anche Benedetta Pilato al nuoto, si è presa un po' una bella rivincita dopo aver sfiorato anche l'oro agli ultimi europei di Parigi. Forse il più inaspettato è arrivato ieri con il badminton, che ha raggiunto per la prima volta in assoluto nella sua disciplina un oro nei giochi del Mediterraneo, e tra l'altro lo ha conquistato proprio un pugliese, Fabio Caponio, ha giocato letteralmente in casa, lui è di Santeramo in Colle in provincia di Bari, lui sogna, non aveva partecipato a Parigi 2024, ha il sogno di partecipare a Los Angeles e ha appena conquistato l'ultimo punto, tra l'altro sono stati due game molto tirati, giocati veramente sui punti 21-19 22-20, quindi è stata equilibratissima, si è fatto fatto veramente abbracciare un po' da tutto il palazzetto, ed è stato forse uno degli ori più significativi. Ormai siamo oltre quota 35, quindi stiamo veramente prendendo il largo. La Turchia seconda è distantissima.
1: Vedi, allora adesso vi faccio entrare a voi ascoltatori dentro la nostra redazione, dentro il nostro studio, perché tutte queste cose che ci sta raccontando Emanuele Granelli non sta leggendo, lui si ricorda, cioè tutte queste cose che ha detto le ha dette guardandomi, quindi si riesce a ricordare i due game, una cosa che veramente dice va bene, complimenti Emanuele Granelli della nostra redazione sportiva. Ovviamente, allora, dicevamo, non è finita qua, perché abbiamo altri giorni fino al 3 settembre,
2: non siamo neanche al giro di boa, quindi siamo al sesto giorno. Domani si arriva a metà dei giochi del Mediterraneo, finiranno direttamente il 3 settembre. Giovedì 3 settembre ci sarà la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone di Taranto. Tra l'altro, curiosità, proprio domani allo stadio Iacovone ci sarà la semifinale del torneo maschile di calcio, che si giocherà alle 10:30 di mattina,
1: un orario mai
2: per una partita
0: per
2: di calcio.
0: Esatto,
2: per degli insormontabili problemi organizzativi, ha spiegato il comitato organizzatore, soprattutto legati a motivi di ordine pubblico. Avrebbero voluto piazzarla e programmarla in serata, però non è stato possibile. Si vedrà una partita di calcio alle 10:30. L'anno scorso si è visto il derby di Roma a mezzogiorno, qui abbiamo addirittura anticipato. Però manca ancora una settimana abbondante alla fine, e soprattutto ancora deve iniziare il programma dell'atletica leggera, e lì ha voglia a medaglia, ne arriveranno parecchie.
1: Chi avremo dei nomi,
2: allora,
1: grossi?
2: Di big soprattutto c'è Jimbo Tamberi, che sta continuando il suo tour estivo impressionante.
1: Beh, quest'oro che ha fatto,
2: ha vinto l'oro agli europei a Birmingham, ha vinto ultimamente anche la tappa di Diamond League in Polonia, adesso arriva a Taranto a giocarsi i giochi del Mediterraneo, quindi complimenti, veramente
1: con
2: sta chiudendo
1: con una sua voglia di vincere, anche per
2: di stupire
1: per la
2: il mondo
1: figlia,
2: sempre,
1: no?
2: Esatto. E poi ci sarà anche Filippo Tortu, che è stato anche uno dei portabandiere azzurri al fianco di Irma Testa.
1: Visto che tu dici Tortu, mi viene in mente ovviamente facile l'associazione Jacobs, si sa come sta?
2: Ancora deve recuperare, ha bisogno ancora di qualche mese per recuperare, è possibile che lo vedremo magari all'inizio del 2027, però
1: mannaggia,
2: ovviamente c'è quel rimpianto, perché aveva fatto un tempo
1: l'hai
2: di qualificazione,
1: la
2: come
1: che
2: no?
1: Cos'era? Si è fermato, secondo me faceva un record lì, poteva fare tranquillamente.
2: È molto probabile, ci sono grandissimi rimpianti, però anche il ritorno comunque con il suo ex coach,
1: certo,
2: quello del
1: che
2: loro
1: gli aveva
2: olimpico
1: detto non
2: Camossi,
1: provare i blocchi,
2: esatto,
1: gliel'aveva anche detto.
2: Però sicuramente essersi ritrovati con il suo coach storico, con cui ha fatto benissimo con l'oro di Tokyo 2021, dovrebbe comunque restituirci il Jacobs che
1: noi
2: aspettiamo, che
1: Jacobs,
2: esatto.
1: Noi aspettiamo anche ancora un attimo Emanuele, sì, Granelli, rimane con noi, sentiamo un po' di musica, poi facciamo un salto quantico, perché andiamo a parlare
2: a
1: di
2: Monte
1: calcio
2: Carlo,
1: esatto, e andiamo a parlare un po' dei sorteggi di Champions, che salto se la prendono lenta e lunga, vediamo
2: tutte
1: che
2: le premiazioni della scorsa stagione, va per le lunghissime,
1: esatto, cosa può essere. Intanto un po' di musica e poi torniamo qui in Italia in diretta.
0: È stato nominato poco tempo fa, quando parlavamo con uno dei nostri ospiti, Eugenio Bennato, mm-hmm, uno degli esempi massimi della musica napoletana ovviamente in particolare, ma della musica in generale. Questa canzone è del 1994 e faceva parte di un album che si intitolava Non calpestare i fiori nel deserto. Si chiama Resta, resta con me, e lui è Pino Daniele.

0: che meraviglia.
1: Allora, l'hai cantata, eh?
0: È bella,
1: anche questa
0: credo,
1: l'hai cantata. È il 94, Pino, non è il 80,
0: ma Pino,
1: però,
0: è, Pino è Pino, una cosa a parte, come Battisti, no? Ci sono quelle cose che uno le sa tutte a memoria, a prescindere dal periodo storico. E comunque fino a metà 95 le so a memoria.
1: Bene, allora vero.
0: No, no, la memoria di Emanuele Granelli. Quella no, quella credo che sia impossibile. Cioè, ha raccontato delle cose a memoria così che eravamo ammiratissimi. Allora, cambiamo un attimo argomento, Emanuele, perché appunto a Monte Carlo i sorteggi di Champions League che vanno bene lungo, ormai è diventata una cerimonia.
2: Perché ci sono tutte le premiazioni, le presentazioni anche degli ospiti, degli ex giocatori
0: sempre,
2: che appunto guideranno poi il vario sorteggio. Ci sono Thierry Henry, ex Arsenal, anche Juventus nella prima parte di carriera, e David Villa, ex attaccante anche della nazionale spagnola, campione del mondo del 2010, ex Valencia, ha vinto la Champions League con il Barcellona. No, e siamo quasi...
1: lo ripetiamo, non sta leggendo.
0: Non sta leggendo, guarda la TV e dice.
2: Sta quasi per iniziare il sorteggio e dovremmo riuscire quantomeno a intuire quali saranno gli accoppiamenti per quanto riguarda la prima fascia, che riguarda l'Inter. Sono 36 squadre divise in 4 fasce, ognuna da 9.
0: È tutto cambiato
2: perché questa non c'è più la fase a gironi, ormai è il terzo anno in cui si gioca la cosiddetta fase campionato con un girone unico a 36 squadre. Le prime 8 si qualificano direttamente agli ottavi di finale, dal 9° al 24° posto si va ai playoff, le ultime 12 invece sono eliminate. Ormai l'importanza delle fasce è abbastanza relativa, perché ogni squadra comunque pesca 2 di ogni fascia, anche di quella in cui è inserita nel proprio raggruppamento, per un totale alla fine di 8 partite, 4 partite in casa, 4 invece in trasferta, e si riparte ovviamente dal Paris Saint-Germain, campione d'Europa, che ha vinto le ultime 2 edizioni. 4 italiane, l'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como alla sua primissima ai quarta fascia.
1: Veloce accenno, calcio che sta attraversando anche un momento abbastanza a livello
2: piuttosto
1: delicato. Esigenza internazionale. Diciamo.
2: Esatto, esatto. Tra l'altro il primo ospite che è stato presentato è stato il presidente del Paris Saint-Germain, Al Khelaifi, che potrebbe essere sulla carta un potenziale candidato anti-infantino per la presidenza della FIFA, quantomeno potrebbe essere il nome che vorrebbe il presidente della UEFA, Ceferin. Ormai è guerra aperta tra Ceferin e Infantino e non se lo nascondono.
0: No, ecco. Assolutamente. Tra l'altro un'ultima ora che saprai sicuramente, c'è un nuovo giocatore del Como, è stato, come dire, sciolto, è stato definito l'accordo con la Fiorentina sulla base di 40 milioni di euro.
2: Ed è Moise Kean, che sarà un bel rinforzo per la Champions League. C'è anche un accordo con Samuele Ricci, prestito con diritto di riscatto dal Milan. C'è grandissima curiosità sul Como alla sua primissima volta in Champions League. Diciamo, la società è particolarmente ricca e ambiziosa e ha messo a disposizione di Fabregas una squadra da Champions League. La grande domanda è come riuscirà a gestire il doppio impegno tra campionato e soprattutto la maggiore competizione europea.
1: Le Fabregas sono abituati a un impegno
2: non c'è per niente
0: già abitudine. È faticoso per le virgolette grandi League, che sono abituate.
2: Certo.
0: Pensa un po' comunque l'emozione di essere con la musichetta della Champions.
2: La meravigliosa musichetta della Champions che torna a riascoltare anche la Roma dopo 7 anni, mancava dal 2019, invece sono due presenze abbastanza fisse negli ultimi anni, l'Inter e il Napoli.
0: E allora invece noi sentiamo un'altra musichetta nelle orecchie, quella che ci porta all'Onda Verde GR regionali. Ringraziamo tantissimo Emanuele Granelli.
2: Grazie.
0: Non hanno sorteggiato ancora
2: nulla,
0: niente,
2: esatto.
0: Stanno
2: tutti
0: per
2: gli
0: uscire
2: aggiornamenti
0: adesso
2: comunque
0: nei
2: durante
0: giornali
2: GR1
0: radio,
2: la pagina sportiva
0: alle 19. Allora GR regionali Onda Verde e poi torniamo noi Italia in diretta gli ultimi 20 minuti per parlare di ambiente. A fra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, dove si registrano code per lo sbandamento di un'auto. Andiamo in A4 Venezia Trieste tra la Tisana e l'allacciamento con la A28 in direzione Venezia, si segnala un altro incidente. In A15 tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, presenti invece code a tratti. Andiamo in A14 in Emilia Romagna tra Faenza e il ramo di Casalecchio, Vecchio in direzione dell'Autosole si registrano code per il traffico intenso. Ci spostiamo in A12 in Toscana, nei pressi di Livorno, in direzione Rosignano, segnalato un incidente. In A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Orvieto e Fabbro, in direzione Firenze, un veicolo in avaria provoca invece rallentamenti. Infine chiudiamo in Sicilia, sulla statale 115 sud-occidentale, all'altezza di Modica Nord, il traffico è rallentato per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Quando sei uscita?
10: Ieri.
9: Che pensi di fare?
10: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
9: Le cose sono cambiate, Teresa.
10: Tu non ci devi venire qua.
9: Io solo te. Provaci a volermi bene.
11: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Romeo e Giulietta, ouverture fantasia in si minore per orchestra. Orchestra sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.
1: Samuel Coleridge Taylor. Quintetto in sol minore per pianoforte e archi, opera 1. Allegro con moto, agitato, largo, larghetto, agitato, tempo primo. Scherzo, trio, scherzo da capo, allegro molto, vivace, con fuoco. Kaleidoscope Chamber Collective.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'Italia in diretta.

0: E lei si chiama Rosalia ed è con Rosalia che abbiamo riaperto questa, abbiamo aperto questa nostra ultima parte. Sono le 18:40 praticamente, mancano 30-20 secondi. E lei è una grandissima, cioè catalana. Ha studiato e si è laureata in musicologia ed è ora una superstar che riesce a mescolare nel suo ultimo album Lux 14 lingue differenti, riesce a mescolare brani e influenze di ogni genere, da questo più classicamente vicino alle sue radici. Ha studiato infatti il folk spagnolo, catalano nel caso specifico, ma qualsiasi altra cosa.
1: E allora, concludiamo il discorso di prima dei sorteggi di Champions League che avevamo iniziato con Emanuele Granelli. I sorteggi andavano per le lunghe, adesso sono uscite un po' di informazioni. Il Napoli troverà il Manchester City, Inter e Roma affronteranno il Real e il Como il Barcellona. Insomma, come dire, belle squadre. Adesso noi però, come anticipato, parliamo di ambiente, perché ogni estate milioni di italiani, ma anche di persone di tutto il mondo, tornano dalle vacanze con una piantina magari comprata al mercato locale, con semi esotici trovati in qualche negozietto, qualche ramoscello raccolto per ricordo. Sappiamo che non si possono prendere le sabbie, eccetera. Anche queste cose, però, la piantina ad esempio, che può sembrare un gesto innocente, invece è potenzialmente pericoloso proprio per i nostri ecosistemi. Allora noi ne parliamo con Federico Sorgoni del Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare, portavoce in Italia della campagna Plant Health for Life. Ben trovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti quanti. Buonasera.
1: Allora, io ho detto un po' di esempi, ma quali sono esattamente i rischi?
2: I rischi sono elevati, perché portando da paesi, diciamo, esotici, quindi extraeuropei, delle piantine, ma anche semplicemente frutti o foglie o fiori, questi possono contenere degli organismi nocivi che poi vengono introdotti nei nostri ambienti e possono poi, diciamo, attaccarsi alle nostre piante, al nostro ambiente, quindi sia alle colture che all'ambiente naturale, alle piante dell'ambiente naturale, causando danni molto ingenti. E ci vuole molti molti soldi per cercare di eradicarli o quantomeno contenerli.
1: Noi siamo abituati alle specie più grosse, no? Non so, il cranchio blu, ne abbiamo sentito parlare tanto, ovviamente, che è entrato nelle nostre acque, non era appunto, non era autoctono, e comunque anche no. Tanti altri esempi più macro, ecco, diciamo più macro, però invece ce ne sono anche delle cose molto piccole che uno non può pensare, che invece, a parte c'è stato questo caso a Francoforte, adesso faccio un'associazione, sì, della malaria, una zanzara che probabilmente stava nella stiva di un aereo, e sono morte due persone.
0: Però ci sono stati tanti ad esempi di batteri, malattie,
1: certo,
0: e non solo, anche insetti nocivi portati in maniera inconsapevole.
1: Quindi bisogna invece prestare attenzione, dottor Sorgoni.
2: Sì, in realtà bisognerebbe non portarli proprio, nel senso che è meglio fare una fotografia
0: nel loro ambiente, diciamo.
1: Stare attenzione, dottor Sorgoni.
2: Sì, in realtà bisognerebbe non portarli proprio, nel senso che è meglio fare una fotografia
0: nel loro ambiente, diciamo.
2: Lasciarli nei loro ambienti.

0: problema enorme se arriva e si espande nel nostro territorio, ma come questi ce ne sono migliaia, perché consideriamo funghi, virus, batteri che possono arrivare, insetti che possono arrivare da tutte le parti del mondo, e l'Italia piace particolarmente, insomma, come ambiente, oltretutto.
1: Beh, perché abbiamo un ambiente che, come dire, fa attecchire tante specie. Lei diceva il mango, e quindi anche quando lo importiamo dai canali tradizionali, corretti, legali, eccetera, c'è un minimo di rischio comunque, perché come fai a sapere cosa c'è dentro il mango?
0: Un minimo di rischio c'è sempre, proprio per questo si fanno le ispezioni. In realtà, quando una merce parte dal punto di vista commerciale, quando una merce parte dal paese di origine, viene rilasciato un certificato fitosanitario che attesta che non vi siano organismi nocivi dentro. L'Unione Europea ha il suo set di regole e chi vuole importare deve rispettare le regole dell'Unione Europea. A quel punto fai i controlli, rilascia un certificato e ci sono comunque le ispezioni in arrivo nel primo punto di ingresso dell'Unione Europea.
1: Quindi
0: è un doppio controllo.
1: C'è un controllo forte.
0: Sì, c'è un doppio controllo abbastanza importante, qualcosa può passare comunque, per questo bisogna stare molto attenti. Nei passeggeri il controllo è un pochino più limitato, perché numero di passeggeri che ci sono diventa più difficile.
2: Poi il punto è che queste specie, una volta che arrivano specie aliene, come vengono chiamate, non hanno nemici naturali.
1: Certo.
0: Non hanno una controparte coevoluta, come diciamo noi, e quindi non c'è un antagonista naturale che ne può fare il controllo. Ora, per esempio, per la cocciniglia dei pini, quella che chi purtroppo abita a Roma o comunque zone vicino si è accorto di questa.
3: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: Tariffe dei rifiuti a Bolzano, ritocchi del 2%, pari a 5 euro all'anno in più a famiglia, a fronte di una stretta sull'evasione, le altre decisioni della giunta comunale, festa di Capodanno in piazza Domenicani, demolizioni in arrivo per l'ex mercato generale. Caro carburanti, l'ADOC propone di ridurre l'IVA al 5% utilizzando gli extra profitti energetici. In Trentino intanto una proroga dell'abbonamento agevolato per il trasporto pubblico. Il ghiacciaio della Marmolada soffre, continua a sciogliersi, grave impatto su risorse idriche e sicurezza, secondo gli esperti riuniti a Canazei. Medici di famiglia critici sul nuovo numero per le emergenze sanitarie non urgenti, viene a mancare il rapporto di fiducia col paziente, sostiene la presidente dell'Ordine Altoatesino. Buonasera, bentrovati all'ascolto del giornale radio regionale. Da Danilo Elia in studio a Trento, Simona Peluso che vi parla da Bolzano, e da Simone Covi e Daniele Tigliani in regia. Iniziamo questa edizione da Bolzano. Oggi la prima riunione dopo le ferie estive per la giunta comunale ha approvato il programma della festa di Capodanno con due appuntamenti. Il primo in piazza Domenicani dalle 22 alle 2 di notte, pensato per famiglie e pubblico adulto, con uno spettacolo laser. Torna l'evento al chiuso alla fiera di Bolzano dalle 23 alle 5 del mattino, una formula soprattutto per i giovani. Quest'anno potranno entrare anche i 16 anni, ma i minori non potranno acquistare alcolici. Tra le altre decisioni prese dalla giunta, le nuove tariffe per i rifiuti urbani.
6: Un aumento contenuto rivendicano il sindaco Claudio Corrarati e l'assessore all'ambiente Marco Caruso. Intanto perché il sistema tariffario nazionale dava ai comuni la possibilità di incrementare la tariffa rifiuti fino al 4,8% e la giunta comunale ha deciso di limitarsi al 2%, circa 5 euro all'anno in più per ogni famiglia. Ma anche perché l'importo resta tra i più bassi d'Italia. A Bolzano per i rifiuti domestici una famiglia di 3 persone paga 258 euro all'anno contro una media nazionale di 340 euro e i 290 euro del nord Italia. Il comune ha deciso, d'intesa con SEAB, di limitare l'impatto sui cittadini, ma anche di intensificare i controlli e dare una stretta sull'evasione. Già individuati evasori totali, ad esempio 64 strutture ricettive sconosciute alla SEAB. Poi linea dura contro l'abbandono dei rifiuti, più telecamere per scovare chi lascia spazzatura sul territorio comunale. Poi i responsabili dovranno pagare, oltre alla multa, anche i costi della pulizia e il ripristino dell'area. Novità anche sul patrimonio edilizio del comune. La giunta, ha riferito il vice sindaco Stefan Konder, ha dato via al progetto esecutivo di demolizione del compendio immobiliare Mercato Generale di Via Macello. primo passo concreto verso la trasformazione del cosiddetto areale ferroviario. Nel fabbricato sono ancora presenti delle attività commerciali. I titolari sono stati informati nei mesi scorsi della necessità di procedere all'approvazione

0: Progressiva liberazione degli spazi. Antonio Signorini, TGR Bolzano.
1: Al termine della riunione di giunta, il sindaco ha parlato anche degli sgomberi delle persone senza fissa dimora. Andranno avanti fino a domani, ha detto, poco meno di 60 gli accampamenti interessati. Nei prossimi giorni è in programma un incontro al commissariato del governo per valutare la situazione e studiare contromisure. Il sindaco ha replicato poi alle associazioni di volontariato che nei giorni scorsi avevano protestato contro questi sgomberi, lanciando un avvertimento alla giunta provinciale in vista dell'inverno. Sentiamolo.
2: Non è che abbiamo bisogno di qualcuno che venga sotto la piazza a dirci che chi ha un posto di lavoro e dorme in tenda deve essere aiutato. Dobbiamo capire però di tutta questa situazione cosa emerge e rispetto a quello che emerge trovare e mettere in campo le relative, chiamiamole, soluzioni o eventualmente azioni particolari. E noi abbiamo già chiesto un incontro urgente alla provincia e partirà adesso la richiesta di una data, l'assessora Palmer e al presidente Compacer. Mi auguro e mi aspetto che la provincia non pensi che si debba discutere anno per anno, ma ci sia una progettualità chiara e precisa, dove la città di Bolzano non sia come sempre l'anello debole.
3: Dopo il periodo sperimentale solo per l'estate, passiamo dunque a parlare del caro carburante dei trasporti. Visto il successo e il costo della benzina e del gasolio, la provincia di Trento ha deciso di prorogare l'abbonamento agevolato sui mezzi pubblici.
4: Lasciare l'auto parcheggiata per salire sui mezzi pubblici, uno dei rimedi contro il caro carburanti. Per incentivarlo, da sabato 29 agosto, riparte l'iniziativa che consente di viaggiare sulle linee urbane ed extraurbane con un abbonamento a 25 euro per 4 mesi. Una misura già sperimentata durante l'estate e che ha raccolto numerose adesioni, come spiega Mattia Gottardi, assessore ai trasporti della provincia autonoma di Trento.
5: Abbiamo iniziato con un periodo sperimentale a 20 euro per i primi 3 mesi di esercizio in estate e abbiamo avuto un ritorno particolarmente forte da questa misura. Ci sono stati 20.000 abbonamenti convertiti, 13.000 convertiti dagli abbonamenti precedenti alla nuova forma di abbonamento. Per cui chi aveva già pagato l'abbonamento ha ottenuto il rimborso delle cifre che erano state versate in eccedenza e 7.000 nuovi abbonamenti.
4: L'aspettativa di adesione è alta in provincia e si guarda anche all'anno prossimo.
5: Credo che ci possa essere ancora qualche migliaio di titoli di viaggio in più che potrebbero andare ad aggiungersi. Stiamo valutando anche di renderla strutturale e quindi di immaginare che questo prezzo di favore possa essere effettivamente prorogato anche sull'anno 2027.
4: Manuel Fondato, TGR Trento.
3: E dunque il prezzo della benzina continua a erodere i portafogli dei cittadini, allora ad ADOC una proposta strutturale al governo.
4: Anche l'Associazione a difesa dei consumatori ADOC è favorevole alla proroga degli abbonamenti forfettari al trasporto pubblico per incentivare l'utilizzo dei mezzi e ridurre il ricorso all'auto. Come spiega Walter Alotti, segretario ADOC.
6: È sicuramente una buona idea. E qua le risorse si possono rinvenire appunto dall'aumento delle entrate che vengono dall'IVA, visto che la nostra provincia acquisisce l'8 decimi di queste risorse direttamente dallo Stato, per cui ha visto gli aumenti dei prezzi, ha avuto un eccezionale aumento di entrate.
4: A livello nazionale, la ricetta di ADOC parte dalla tassazione degli extraprofitti realizzati dalle grandi compagnie energetiche e petrolifere, che consentirebbe di ricalibrare l'aliquota dell'IVA.
6: Si propone anche un cambio dell'aliquota dell'IVA per quanto riguarda i carburanti, portandolo al 5%, piuttosto che il 22%.
4: Manuel Fondato, TGR Trento.
1: La sanità a partire dal 15 settembre sarà attiva nel comprensorio di Bolzano un nuovo numero, 24 ore su 24, da chiamare per ricevere assistenza per esigenze mediche non urgenti, una novità che non piace a tutti.
7: Presentata come un ulteriore passo in avanti per un'assistenza più vicina ai malati, la nuova hotline sanitaria, numero 116-117, incassa la dura bocciatura dei medici di medicina generale. Non una rivoluzione, dicono, ma un ulteriore imbuto burocratico che allontana i pazienti dal proprio medico curante, spiega la presidente dell'Ordine dei Medici, Astrid Marsoner.
8: La continuità assistenziale che già abbiamo in periferia dal proprio medico di fiducia. E proprio qui la fiducia è il termine giusto, viene sostituita da un disponente che risponde a delle questioni che però non conosce il paziente, non conosce i suoi problemi e tantomeno anche il suo contesto sociale.
7: I medici di famiglia denunciano una totale mancanza di coinvolgimento da parte dell'azienda sanitaria nelle decisioni che possono rivoluzionare e stravolgere il sistema di assistenza e di cure. Le stesse case della comunità dicono deterioreranno ancora di più il rapporto di fiducia con i pazienti. Potrebbero infatti saltare per i medici di medicina generale le guardie sul territorio nel fine settimana, un servizio che sarà fornito ora dalle case di comunità a scapito dei malati.
8: Nella casa di comunità c'è un medico, però non c'è il proprio medico. Quindi già la motivazione, ma anche la possibilità di interagire è molto ristretta e soprattutto non abbiamo il personale.
7: Matteo Battistella, TGR Bolzano.
3: Dopo la notizia che potrebbe svolgersi in Trentino a inizio settembre l'evento Ritorno a Camelot, che riunisce gruppi neonazisti da tutta Europa, il commissariato del governo sta monitorando la situazione raccogliendo nuove informazioni in vista del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza sul tema proprio domani. E alle istituzioni trentine invece si è appellata l'onorevole del Partito Democratico Sara Ferrari, chiedendo di non autorizzare manifestazioni apertamente antidemocratiche che veicolano principi neofascisti contrari alla Costituzione.
1: Cambiamo argomento. Il 7 settembre riprenderanno le elezioni in Alto Adige, entreranno già in vigore alcune delle norme previste dalla nuova legge Omnibus sulla scuola. I singoli istituti, ad esempio, potranno scegliere di consegnare una sola pagella a fine anno, sospendendo gli scrutini intermedi. Gli alunni con background migratorio, che sono circa 5.300, avranno più tempo per recuperare i debiti formativi. Sono 22.000 gli iscritti nelle scuole di lingua italiana, 3.700 quelli con bisogni educativi speciali. È stato potenziato il sostegno, sono aumentate in generale le assunzioni di insegnanti, mentre continuano le polemiche sui loro contratti. L'assessore provinciale alla scuola italiana Marco Galateo spera che si fermi lo sciopero delle attività extrascolastiche. Una protesta, dice, che danneggia solo gli studenti. Ascoltiamolo.
9: Le attività extrascolastiche sono decise e votate dai docenti, non gliele impone nessuno. Quindi noi diciamo abbiamo fiducia nei docenti e se ritengono di doverle ridurre o razionalizzare è un concetto che possiamo capire, fanno bene a farlo, ma quelle che scelgono di farle vanno fatte. Però decidere di non fare niente non è una soluzione.
3: La cronaca: è ancora ricoverato in rianimazione l'uomo investito sui binari della linea del Brennero intorno alle 22 di ieri a Trento, all'altezza di via Lavisotto. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima, un uomo di 39 anni, né la dinamica esatta dell'incidente. Incidente che ha causato ritardi fino a 2 ore sulla tratta Verona-Brennero. Nel corso della notte la situazione poi è tornata alla normalità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco permanenti di Trento e i soccorritori del 118.
1: Continuiamo con la cronaca. È stato necessario un intervento nel primo pomeriggio dei vigili del fuoco volontari a Laives sulla strada che porta alla zona di Site sopra Pineta. Un 70enne ha perso il controllo dell'auto che è precipitata in un dirupo. L'uomo fortunatamente è rimasto quasi illeso, è stato liberato e portato in salvo dai pompieri. Quasi distrutto invece il veicolo, difficili le operazioni per recuperarlo.
3: La disastrosa alluvione in Nepal ha riportato sotto i riflettori i rischi legati alla montagna, con il clima che sta cambiando, rischi che riguardano anche le Dolomiti, al centro di un incontro che si è tenuto a Canazei.
10: Una montagna stanca, fiaccata dal caldo, e un ghiacciaio che si fonde senza sosta giorno e notte. È la Marmolada, ma il problema è generale. Se ne è parlato alla rassegna Canazei Campobase. È l'aria del Sahara che viaggia verso nord, ha detto il fisico dell'Università di Trento, Dino Zardi.
11: Questo ha come conseguenza che il riscaldamento globale nelle nostre aree, l'area mediterranea, ma quindi anche le aree delle Alpi, è accelerato, è aumentato per parecchie settimane ogni estate. Le conseguenze immediate le vediamo, cioè la perdita della risorsa che sono i ghiacciai vuol dire il venir meno di un importante accumulo di risorsa idrica. Vuol dire anche la diminuzione della sicurezza.
10: Sulla vetta della Marmolada Flavio Tolin gestisce una stazione meteo. I dati sono impietosi.
12: Pochissime precipitazioni primaverili e temperature sopra media sempre.
10: E cambia anche la gestione di Capanna Punta Penia, il rifugio più alto delle Dolomiti, dice il titolare Aurelio Soraruf.
13: Quest'anno la Marmolada aveva poca neve, metro e mezzo meno dell'anno scorso da spalare, meno neve per far acqua, poca pioggia anche quest'estate.
10: Andrea Selva, TGR Trento.
3: Siamo ora allo sport, prosegue il ritiro precampionato dell'Aquila Basket in Val di Non, oggi oltre agli allenamenti. La presentazione ufficiale per i quattro nuovi acquisti bianconeri sono Alessandro Bertini, Isaiah Bigelow, Charlie Brown Jr. e Quincy Olivari. Innesti che saranno testati sabato quando gli uomini di Alessandro Rossi scenderanno in campo contro Cremona per la quarta edizione della Melinda Cup. Palla 2 fissata alle ore 17 al palazzetto di Cless.
1: E continuiamo con lo sport, con il biathlon estivo. In Val Martello sono in corso i campionati italiani. Sentiamo.
14: Con un solo errore a terra e uno in piedi nell'inseguimento maschile, 12,5 km e 4 poligoni, vince il titolo italiano di biathlon estivo in Val Martello l'altotesino Lucas Hofer.
15: Due errori su 20 ci sta. Sugli sci ho cercato a difendermi, però è importante portarla a casa.
14: Meglio gli skiroll o gli sci?
15: Nettamente gli sci, perché sugli skiroll passiamo troppi mesi, per cui preferisco la neve.
14: Secondo il trentino di Tesero Elia Zeni, terzo il piemontese Nicola Giordano. Nella femminile, stesso numero di poligoni ma tracciato leggermente più corto, non c'è storia. Con un solo errore in piedi e uno a terra, come Hofer, trionfa Lisa Vittozzi, regina di questa tipologia di gara, la stessa dove ha conquistato l'oro olimpico ad Anterselva.
16: Allora la gara sì, è quella che mi piace di più, sono contenta di come ho gestito il tiro, la medaglia olimpica sicuramente mi ha dato molta serenità e pace.
14: Seconda la valdostana Martina Trabucchi, terza la trentina di Tesero Fabiana Carpella, buona prestazione con qualche errore di troppo per Rebecca Passler, quarta.
17: È stata un po' più dura perché oggi c'era più vento, quindi era un po' più difficile al poligono.
14: L'atleta si è ormai lasciata alle spalle la rabbia per l'iniziale squalifica e poi riammissione ai giochi che le ha fatto perdere l'occasione di partecipare alle Olimpiadi nella sua terra.
17: Non penso a queste cose che sono successe, ormai sono passate e guardo in avanti.
14: Delusa Hanna Auchenthaler, sesta. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
1: Il giornale radio torna domattina alle 7.18. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
18: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
19: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
20: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
21: GR1.
22: Alluvione in Nepal, persi i contatti con tre italiani, oltre 360 i morti accertati dopo il crollo di un ghiacciaio. Ora è il rischio di esondazione per un lago a causa dei detriti. È morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, massacrò oltre 8.000 persone, condannato all'ergastolo per il genocidio in Bosnia. Era in carcere all'Aia. La rivincita dell'Italia, il Financial Times incorona il nostro paese, debito in calo e più investitori, l'anello debole di Europa, ora è la Francia, pesano deficit e instabilità politica. Femminicidio a scuola, in Germania 19enne accoltella la ex, ucciso anche un 30enne che voleva fermarlo, arrestato. La luna si oscura per oltre il 90% e si tinge di rosso. All'alba arriva l'eclissi, il momento più suggestivo poco dopo le 6, in Sardegna visibile più a lungo. Riparte il Mantova Summer Festival con Coez, Mannarino e Fulminacci. A chiudere la kermesse musicale Gianni Morandi e Max Angioni. Calcio, sorteggio in Champions, Inter e Roma ritrovano Mourinho, il Napoli di nuovo in casa del City, per il Como ecco i campioni del Paris Saint-Germain. Buonasera da Sonia Oranges. Si aggrava di ora in ora il bilancio della catastrofica inondazione che ha colpito Nepal e Tibet. 389 i corpi recuperati, ancora incerto il numero dei dispersi, tra i quali, lo avete sentito, tre italiani. Papa Leone XIV ha espresso cordoglio per le vittime e vicinanza alle popolazioni colpite e ai soccorritori, e in Tibet proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi.
0: I extend my deepest condolences.
2: Condoglianze e solidarietà alla popolazione da parte del segretario generale dell'ONU Guterres, ma anche l'impegno delle Nazioni Unite per mobilitare aiuti e squadre umanitarie per il Nepal e il Tibet. La macchina dei soccorsi, soprattutto dalla Cina e dall'India, lavora in condizioni difficili. Fango e detriti ricoprono tutto, un territorio irriconoscibile. Tra i dispersi, che potrebbero arrivare a 1.400, ci sono anche 3 italiani, tra cui un orafo di Rapallo. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro, gli Stati Uniti 500.000 dollari, ma l'emergenza potrebbe durare a lungo. Le organizzazioni umanitarie si mobilitano per raccogliere fondi e inviare aiuti. L'UNICEF parla di rischi legati a malattie e malnutrizione per 17.000 bambini. La causa del disastro, secondo gli esperti, il distacco di una massa di ghiaccio e rocce che ha provocato l'alluvione, frane a catena e un terremoto. Ma ora anche un lago al confine con la Cina è a rischio esondazioni a causa dei detriti. Alba Arcuri, GR1.
21: La guerra in Ucraina, mentre si conclude la missione in Russia dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, cresce la tensione tra Mosca e i paesi occidentali tra minacce della portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, e il Cremlino che frena sulle ricostruzioni di stampa circolate in queste ore. La corrispondente.
23: Il Cremlino nega le notizie diffuse dai media statunitensi secondo le quali Mosca avrebbe intenzione di attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce Peskov si tratta solo di spauracchi e dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro legato a temi sugli interessi delle rispettive intelligence. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il sostegno a chi colpiremo le infrastrutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si avvia alla conclusione la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher. Il segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano sta celebrando una messa nella cattedrale cattolica di Mosca, una chiesa gremita di fedeli. Costruire la pace, gettare dei ponti, le parole nella sua omelia. In questi giorni Gallagher ha incontrato Lavrov, al quale ha affidato il suo monito: questa guerra deve essere fermata. La Santa Sede ha offerto il suo sostegno per facilitare i negoziati di pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
21: In Gran Bretagna un attacco informatico ha preso di mira 3 aeroporti. Non compromessi i voli, ma le conseguenze sono state ugualmente importanti. L'inviata a Londra.
24: Email, numeri di telefono, indirizzi. Sono quasi 9 milioni i passeggeri a cui sono stati sottratti dati privati in un attacco cibernetico contro 3 aeroporti britannici: London Stansted, Manchester, East Midlands. Gran parte delle informazioni è stata rubata ai viaggiatori connessi al wifi gratuito dei terminal, fa sapere la società che gestisce gli scali, che assicura nessuna ripercussione su voli e sicurezza interna. La notizia però aggiunge allarme nel Regno Unito, dove la tenuta delle infrastrutture critiche è stata già messa in dubbio dopo un assalto hacker iraniano a un sito energetico giorni fa. Soprattutto arriva nel mezzo di crescenti tensioni con Mosca, che ha minacciato conseguenze per Londra dopo il rinnovato sostegno del premier Burnham a Kiev. Tensioni che, secondo il Financial Times, stanno spingendo il governo ad accelerare la revisione delle direttive per la protezione del paese in caso di aggressioni. In preparazione anche una campagna di informazione ai cittadini su come affrontare un attacco cibernetico o militare, con tanto di prescrizioni pratiche come fare scorte di acqua, cibo e candele. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
21: È morto Ratko Mladic, ex generale dell'esercito serbo-bosniaco, noto come il boia di Srebrenica. Era ricoverato in un ospedale dell'Aia. Un tribunale ONU ha ordinato un'inchiesta.
25: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Mladic era tristemente assurto agli onori della cronaca internazionale per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco da lui guidate, conquistarono l'enclave musulmana di Srebrenica, dichiarata in precedenza zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dei caschi blu olandesi presenti sul posto, che non opposero la minima resistenza e permisero anzi il massacro della popolazione civile maschile. Di lui si ricorda anche la campagna di terrore con bombardamenti e cecchini contro la popolazione di Sarajevo e la presa in ostaggio di caschi blu ONU per ostacolare gli attacchi della NATO. Fabrizio Noli, GR1.
22: Storico ribaltone nel mercato dei titoli di Stato. Il quotidiano britannico Financial Times incorona l'Italia per la sua affidabilità, mentre la Francia diventa il nuovo osservato speciale.
4: Potremmo definirla la rivincita dell'Italia. La Francia ha infatti sostituito il nostro paese nel ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico. È la lettura del Financial Times che registra un'inversione storica. Il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. A lungo considerata tra i debitori più fragili del continente, l'Italia ora ha conquistato una platea crescente di investitori globali dopo una fase di rigore sui conti pubblici e di stabilità politica. L'Italia è ora il modello dei mercati obbligazionari del G7, si legge sul quotidiano che riporta le cifre della BCE. Il nostro rapporto debito-PIL è sceso dal 154% del 2020 al 139% di quest'anno, mentre quello francese è salito dal 114% al 117%. Infine lo spread, da 251 punti base di settembre 2022, oggi si aggira attorno agli 82. Gelsomina Testa, GR1.
22: Cambiano le abitudini di pagamento degli italiani, sempre più orientati verso il digitale. Secondo Banca Italia, tra il 2018 e il 2025 le operazioni alternative al contante sono più che raddoppiate, superando i 16 miliardi. A trainare la crescita sono le carte. Nei negozi l'88% dei pagamenti avviene ormai in modalità contactless, contro poco più del 50% nel 2021. Il contante resta comunque lo strumento più utilizzato. E ora la crisi dell'Ilva di Taranto, che torna al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, stavolta per bancarotta fraudolenta. Indagata Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. Intanto ai primi di settembre i commissari straordinari presenteranno ricorso contro lo stop all'area a caldo del polo siderurgico pugliese. Il confronto politico è ancora sull'economia, a partire dal caro carburanti, e anche di questo si parla a Ceglie e Messapica in Puglia per la nona edizione della kermesse La Piazza organizzata da Affari Italiani. Poco fa l'intervento in video collegamento di Giorgia Meloni, in linea al nostro inviato Francesco Macaro.
5: Sì, buonasera. Proprio poco fa, lo dicevate, in videocollegamento con questa piazza è intervenuta la Premier Meloni. La zona economica speciale per il Mezzogiorno, ha detto, è un giro d'affari da 60 miliardi che ha contribuito a far crescere il Sud più media nazionale. Una strategia Premier che intendiamo sostenere ora su tutto il paese. Economici sono al centro di questi 3 giorni di dibattiti su tutto il caro carburanti, tema su cui ormai si dibatte da settimane, con Fratelli d'Italia che rivendica il taglio delle accise sul gasolio. Il governo sostiene il partito della Premier, non lascia sole famiglie e imprese. Questa la differenza tra chi affronta le crisi e chi preferisce scenari catastrofici. Anche Lega e Forza Italia applaudono alla proroga. Siamo stati ascoltati, ha sottolineato il vice premier Tajani. Ora servono interventi strutturali. Su questo le parole dell'azzurro Luca Squeri.
6: Giusta la strada del governo, no a nuove tasse, niente extra profitti, aiutiamo di più i cittadini dialogando con le imprese senza penalizzare chi produce in Italia a favore degli altri paesi. E questo è il metodo liberale di Forza Italia.
5: Critiche, le opposizioni 5 Stelle con Sergio Costa accusano sconto quasi invisibile nelle tasche degli italiani e il PD rincara, ci voleva più coraggio. PD che chiede attenzione ai problemi delle persone. Su questo abbiamo raccolto poco fa qui l'opinione del responsabile economia DEM Antonio Misiani, sentiamolo.
7: Il decreto del governo è l'ennesimo pannicello caldo a scadenza. Noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi, specialmente in vista dell'autunno. Per questo abbiamo proposto di tassare gli extra profitti delle società energetiche.
5: L'esecutivo fa poco anche per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che peraltro domani sera sarà qui ospite dell'evento pugliese. Per Bonelli, Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri con l'energia in Italia, trappicare in Europa. E infine Carlo Calenda, Azione, chiede di ridistribuire ai cittadini i profitti di chi specula sulla crisi. Da Celia Messapica, con la collaborazione tecnica di Massimiliano Savino, restituisco la linea allo studio.
22: Rai Radio 1, le 19:12 minuti. La UEFA intende presentare una denuncia penale in Svizzera contro Gianni Infantino. La Confederazione Europea del Calcio lo accusa, assieme ad alcuni collaboratori, di una cattiva gestione di tipo criminale. Per questo ha chiesto a una corte distrettuale americana l'accesso ai documenti ritenuti probatori. Al centro delle accuse il progetto, ora abbandonato, di creare una società privata per i grandi eventi del calcio. Secondo la nota della UEFA, era in realtà un veicolo per Infantino e la sua ristretta cerchia per trarre profitto dalle risorse più preziose della FIFA a scapito della FIFA stessa. Femminicidio in un istituto scolastico in Germania. L'inviata della RAI.
8: L'allarme scatta in una scuola privata in una piccola cittadina di 3.500 abitanti nel Brandeburgo nel primo pomeriggio. Un ragazzo di 19 anni attacca la sua ex, soli 18 anni, e la uccide. Accoltella anche un uomo di 30 anni che avrebbe cercato di difenderla e avrebbe perso la vita nel tentativo di fermare il presunto responsabile. La scuola rimane chiusa per diverse ore, polizia e mezzi di soccorso arrivano in pochi minuti. Gli studenti si nascondono ma vengono dichiarati poco dopo fuori pericolo. Il sospetto viene arrestato. L'attacco squarcia la vita quotidiana di alunni e professori. Un altro orribile femminicidio. Casi che anche in Germania sono in crescita. 308 le donne morte ammazzate nel 2024, quasi una al giorno, di cui 133 per mano del proprio partner. 90 quelle uccise dai loro compagni o dagli ex nel 2025. 231 in tutto, secondo l'associazione Wabillion Rising, quelle che hanno perso la vita nel 2026. Fino ad oggi. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
22: Nella Basilica di San Pietro a riposto nel Catanese il funerale di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata impiccata in casa domenica scorsa, indagato per omicidio all'uomo che ha rinvenuto il cadavere, che ora dice era solo un'amica, non avevamo una relazione.
9: Per me era un'amica che tutte le giornate stavamo insieme bene, ma no a dire una relazione con domani, volevamo fare un futuro o qualcosa.
10: Parla così al microfono di Duilio Calarco Toni Proietto, ora indagato per omicidio per la morte della 33enne Noemi Impellizzeri a Riposto, in provincia di Catania. È stato lui domenica scorsa a trovare il corpo della donna impiccata in casa, senza però avvisare subito i soccorsi.
9: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi avevamo le cose da discutere. Sarebbero state altre.
10: Nell'abitazione subito dopo si è sviluppato un incendio, aspetto al centro dell'attenzione degli inquirenti. La famiglia di Noemi respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che la donna avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
9: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda e mi ha chiuso la videochiamata perché doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo.
10: Un comportamento che il legale dell'indagato, Ivan Siragusa, prova a spiegare con lo stato di shock in cui si trovava.
11: Lui aveva il timore che, avendo rinvenuto il corpo, sarebbe stato coinvolto nella vicenda.
10: Claudio Vigolo, GR1.
22: Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Nel carcere romano di Rebibbia gli interrogatori di due dei presunti esecutori materiali hanno voluto chiarire la propria posizione dopo la confessione di Walter Lavitola.
12: Un confronto che va avanti da diverse ore. Di fronte al sostituto procuratore De Santis, i due reclusi a Rebibbia, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, componenti della banda dei quattro che per l'accusa ha materialmente piazzato la bomba davanti casa di Ranucci, hanno chiesto di chiarire la propria posizione dopo le rivelazioni di Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista. Ora ci si aspetta di capire quale mandato il comando abbia ricevuto. Avevo chiesto solo un atto dimostrativo, non necessariamente di utilizzare una bomba.
24: aveva detto al suo legale La Vitola. Intercettati in carcere, gli indagati si lamentavano di essere stati scaricati da Gomez Clesio Tavares dopo l'arresto. È lui, per gli inquirenti, ad aver reclutato il gruppo. È ancora latitante in Africa. I nostri assistiti non conoscevano né La Vitola né il conduttore di Report, la linea della difesa. Generoso Pagliarulo è uno degli avvocati che specifica: puntiamo a smontare l'aggravante del metodo mafioso.
3: Pericolo di fuga non ne vedo, e il pericolo di reiterazione, laddove vi sia, può essere anche salvaguardato con misure meno afflittive rispetto a quella carceraria.
24: Elena Baiocco, GR1.
22: È tornato a camminare Nicola Maggiotto, il ragazzo di 21 anni rimasto gravemente ferito in un'aggressione subita fuori da un locale di Barcellona la sera dello scorso 12 agosto. Le sue condizioni di salute dunque migliorano, anche se, riferisce il legale che assiste la famiglia, i suoi ricordi sono ancora confusi. La nuova ondata di calore sull'Italia, in arrivo picchi fino a 44 gradi al sud, temperature record per tutto il fine settimana.
13: Domani potrebbe essere una delle giornate più calde di questa lunga estate bollente. Le città da bollino rosso, dalle 2 di oggi, Campobasso e Palermo, passeranno a 9. Nella parte orientale della Sicilia attesi picchi fino a 44 gradi, così come in Sardegna. Temperature decisamente alte anche dopo il tramonto. Al sud continuano le notti tropicali che rendono difficili il sonno e il riposo. Qualche temporale porterà un calo termico più evidente al nord e al centro. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
14: Questo flusso d'aria instabile che da stanotte interesserà il Piemonte, la Liguria, la Lombardia con temporali e rovesci, porterà anche una diminuzione delle temperature al nord. Invece al centro supereranno in qualche caso, soprattutto sull'area costiera adriatica, i 40 gradi. In Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale registreranno le temperature maggiori intorno ai 44 gradi.
13: Nel weekend stessa situazione, Italia divisa in due, tra i 36 gradi della pianura padana e le massime record nelle regioni meridionali. Daniele Morgera, GR1.
22: Il caldo estremo coinvolge tutto il bacino del Mediterraneo. In Algeria decine di incendi stanno devastando da giorni la regione della Kabilia, a est della capitale Algeria. Almeno 69 morti. Il governo ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale. Tra qualche ora un nuovo spettacolo astronomico regalato da questo mese d'agosto, una scenografica eclissi parziale di luna all'alba, il culmine in Sardegna sarà visibile più a lungo.
15: Dopo l'eclissi di sole del 12 agosto, impreziosita dallo sciame delle Perseidi, questa notte sarà la volta di una spettacolare eclissi di luna. Gianluca Masi, astrofisico Virtual Telescope Project.
16: L'eclissi di luna richiede che i 3 attori protagonisti, il Sole, la Terra e la Luna, siano tra loro perfettamente allineati. Il nostro satellite, che realizzando questo allineamento perfetto, si insinua nell'ombra della Terra, generando l'eclissi.
15: In questo caso oltre il 96% del disco lunare sarà immerso nell'ombra terrestre.
16: È un'eclissi parziale, però mancherà pochissimo la totalità, e questo permetterà di ammirare anche quella elegante tonalità bronzea che è la firma cromatica delle eclissi lunari.
15: A che ora dobbiamo prepararci per ammirarla?
16: Inizierà alle 3:23, raggiungendo il momento culmine alle 6:12. Non richiede nessuna protezione, anzi, ad occhio nudo o attraverso un binocolo, attraverso un piccolo telescopio, la si potrà apprezzare benissimo.
15: Eleonora Belviso, GR1.
22: Prosegue il Mantova Summer Festival, la rassegna di grandi concerti alle 6 gradi Palazzo Tetra. I protagonisti delle prossime serate: Coez, Fulminacci e Mannarino.
17: Dopo i concerti di luglio, riparte domani con Coez il Mantova Summer Festival. Ultimi 2 appuntamenti il 4 settembre con Gianni Morandi, il 5 con il comico cabarettista Max Sangioni. Per un po' d'amore, per un po' d'amore. Intanto sul palco del Giardino Seicentesco di Palazzo Te, sabato è atteso Mannarino con le canzoni di Primo Amore, l'album pubblicato lo scorso 8 maggio e che Mannarino ha definito uno dei più autobiografici e introspettivi della sua carriera.
26: Il nostro
0: nostro lavoro è una miniera, si scava dentro se stessi e è una danza fra chiudersi e isolarsi e anche viversi e buttarsi nel casino che è la vita, perché non si può avere paura della vita se si vuole scrivere. Quando io sono
17: solo con te. In scaletta naturalmente anche Me son briacato, Fatte bacià, Serenata lacrimosa, le canzoni che hanno definito il suo stile.
0: Un romano nel mondo. Mi piace molto come suona romanesco, perché prima cosa c'ha le parole tronche, aiuta molto nella melodia, esce un'anima mia che secondo me è figa, bella, mi piace.
17: Timiso Ara Pinto, GR1. Il pavimento.
22: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Stefano Catini e Gianni Tola. Ora la pagina sportiva da Sonia Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Noi ci siamo e voi?
18: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
19: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
20: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.
26: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: GR1 Sport.
2: In studio Francesco Albanese, in primo piano il calcio. A Monte Carlo si è tenuto il sorteggio della Champions League. Ecco com'è andata per le italiane. In diretta Manuel Codignoni.
3: Buonasera a tutti, sorteggio così, diciamo, per alcune un po' più benevolo per altre, ma andiamo per ordine, dando per scontato che nonostante la suddivisione in fasce, prima, seconda, terza e quarta, comunque sia due big di prima fascia, tutte le squadre dovevano trovarle. Iniziamo dall'Inter, che troverà, da questo punto di vista, per quello che riguarda le big, Real Madrid in trasferta al Bernabeu e Liverpool in casa a San Siro. Poi per l'Inter anche Bruges, il Bruges di Jan Sommer, che peraltro dunque risfiderà nuovamente da ex, il Borussia Dortmund in Germania, sfida abbastanza complicata. Poi altre sfide tutto sommato più abbordabili: lo Shakhtar Donetsk in casa, il Feyenoord in trasferta al De Kuip, lo Stoccolma in casa a San Siro e lo Slovan Bratislava in Slovacchia. Per quello che riguarda la Roma, ci sarà l'incrocio suggestivo in casa con il Real Madrid di José Mourinho, che dunque trova sia Roma che Inter, entrambe le sue ex squadre italiane. Poi anche la Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. A seguire Sporting Lisbona, Manchester United in trasferta all'Old Trafford, Lilla, il Fenerbahce di Lukaku, lo Slovan Bratislava e la EK Atene. Per quello che riguarda il Napoli, le big che incrocerà la squadra di Massimiliano Allegri sono Manchester City e Arsenal. Poi urna un po' più benevola, perché ha trovato il Bruges, il Porto, il Villarreal, il Bodo Glimt in casa a Napoli, e sappiamo quanto possa essere complicato andare a giocare lassù, così come due esordienti, il Viking norvegesi, anch'esse che verranno affrontate in casa, e il Sabah, la squadra azzera debuttante. Per quello che concerne il Como invece, Fabregas andrà a giocare a Barcellona contro il Barcellona e poi troverà in casa il Paris Saint-Germain, poi anche Betis Siviglia, Manchester United, Lipsia, Feyenoord, Lon e AEK Atene. Ci sarà ancora spazio per la definizione del calendario dell'ordine. Queste sono le avversarie. A voi.
2: Alle 20, ritorno playoff della Conference League in Ungheria, l'Atalanta sfida l'Hapoel Tel Aviv. L'andata finì 0-0. Domani sorteggi di Conference League ma anche dell'Europa League. Calciomercato, Moise Kean è sempre più vicino al Como. Tra il club lariano e la Fiorentina sarebbe stato raggiunto un accordo per il trasferimento vicino ad una cifra di 40 milioni di euro. Una cattiva gestione di tipo criminale, così l'UEFA definisce la condotta del presidente della FIFA Gianni Infantino nel progetto di privatizzazione dei diritti commerciali del mondiale, e in vista una denuncia in Svizzera. Per chiudere con il calcio, una bella notizia arriva dalla Sardegna: l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è stato dimesso dall'ospedale, due settimane fa aveva rischiato di annegare in piscina. Giochi del Mediterraneo, ancora soddisfazioni per l'Italia, ci aggiorna Emanuele Granelli.
4: Superata quota 100 medaglie in questa sesta giornata di gare a Taranto, in corso in questi minuti la seconda tranche di finali di nuoto pinnato, già sono arrivati 2 ori e 3 argenti, ma grande protagonista di oggi è stata la box, con un poker di ori in altrettante finali al Palasport di San Giorgio Ionico. In primo piano il successo della portabandiera azzurra Irma Testa al ritorno sul ring dopo 2 anni di stop. Trionfi sempre nel pugilato anche per Melissa Gemini, Sirin Sharabi e Gabriele Guidi Rontani. L'altra medaglia di giornata arriva dal tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, il bronzo nella prova squadri mista conquistato da un tarantino doc come Mauro De Filippis e da Silvana Maria Stanco.
2: Ed è tutto per lo sport.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.27, apriamo in A13 in Emilia Romagna tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova, dove il tratto è stato chiuso a causa di un veicolo in fiamme. Si registrano inoltre 2 chilometri di coda a partire da Bologna Interporto, code anche in direzione opposta a causa del fumo. Per le altre notizie ripartiamo dalla Lombardia: in A9 tra il lago di Como e l'uscita merci di Chiasso in direzione Como si segnala un incidente tra un'auto e un camion. Andiamo in A14 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'allacciamento con la 1, si registra anche qui un incidente tra un'auto e un mezzo pesante. Altro incidente in A1 sul tratto Firenze-Roma in Umbria tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. E rimaniamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, si registra un incidente che coinvolge 3 auto. E infine chiudiamo sempre con la segnalazione di un incidente in A30 in Campania tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione Salerno. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
6: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
8: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
11: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
12: Il premier mette a punto in queste ore.
13: The president did what he always would.
14: The Afghan government says they're not surprised.
15: Zapping.
16: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Come sempre in apertura diamo un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. L'apertura è dedicata a Lorenzo Guerini, Partito Democratico, è un deputato appunto del Partito Democratico ed è presidente del COPASIR, e quindi con lui parleremo ovviamente molto anche di questioni legate alla difesa e alla sicurezza nazionale ed europea. Se volete, si parla molto in questi giorni di questi temi, dopo anche la decisione presa dal governo di ricorrere ai prestiti cosiddetti SAFE, prestiti europei a tassi particolarmente vantaggiosi, di cui si è molto discusso, la politica si è divisa, la maggioranza si è molto divisa, alla fine il governo ha deciso di prenderne una buona parte, era una disposizione dell'Italia circa 15 miliardi, sembra che il governo abbia previsto di ritirarne 8 appunto per far fronte a spese per incrementare le capacità di deterrenza difensive del paese. Non ne parleremo con Lorenzo Guerini. Poi sarà con noi Alberto Gusmeroli della Lega, è un deputato della Lega, presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera, e con lui parleremo degli sforzi che il governo sta facendo per cercare di contenere, mitigare, ridurre gli aumenti dei costi dei carburanti, del diesel, del gasolio, della benzina, e come tutti avete avuto modo di constatare stanno salendo sempre più di giorno in giorno. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise per 17 centesimi per altri 10 giorni, per in qualche modo anche inglobare il cosiddetto controesodo, rendere più possibile per gli automobilisti il ritorno a casa. E poi c'è la previsione di un intervento invece più mirato che dovrebbe consentire di dare maggiori sconti a chi più ne ha bisogno, un'operazione di questo tipo legata al reddito degli utenti. Vedremo se se ne farà qualcosa. Si parla anche molto di extra profitti, anche questo extra profitti delle compagnie petrolifere, anche questo è un argomento che divide molto all'interno della maggioranza, soprattutto abbiamo visto in questi giorni insomma i colpi di spada di Fioretto, se volete, almeno finora, tra leader di Forza Italia Tajani e leader della Lega Salvini. Vedremo, ne parleremo con Alberto Gusmeroli. Sarà poi con noi Fabrizio Del Maffeo, che è un italiano, un ingegnere italiano che ha fondato e guida una società, l'Accelera AI, che si occupa di sviluppo di chip, di microprocessori e di soluzioni per l'intelligenza artificiale. Un'azienda che ha avuto un successo incredibile, ha sede nei Paesi Bassi, però è un'azienda europea per quello che si racconta è un'azienda che ambisce ad avere un ruolo mondiale, quindi anche a sfidare i grandi giganti americani, Nvidia per dire un nome, ma anche quelli asiatici. Parleremo con Fabrizio Del Maffeo, che da italiano ci racconterà un po' qual è la sfida europea a questo mercato così importante, sia dal punto di vista economico, sia, come ben sapete, da quello geopolitico. Poi cercheremo di capire meglio la decisione di Meta, che ha appunto deciso di patteggiare un maxi processo che gli era stato intentato da ben 47 stati americani per aver prodotto scientemente un meccanismo che avrebbe creato dipendenza negli utenti più giovani e sugli adolescenti. Per evitare il rischio di multe di centinaia di miliardi, a quanto pare Meta ha deciso di patteggiare con una multa da 18 miliardi, ma anche con alcuni aggiustamenti piuttosto importanti, almeno per quello che ho capito, per modificare l'algoritmo che spinge alla dipendenza coloro che usano queste piattaforme, ovviamente soprattutto Facebook e Instagram per quello che riguarda Meta. Però per capire se è davvero così, se cambierà davvero qualcosa nel modo in cui soprattutto i giovani sono abituati a utilizzare questi social media, noi ci affideremo anche al giudizio di professor Giuseppe Riva, che è un professore di psicologia della comunicazione alla Cattolica di Milano. L'alluvione in Tibet, in Nepal, il dramma, la tragedia, le centinaia di morti, i dispersi che sono seguiti a quella incredibile inondazione, di questo parleremo con Renato Colucci, che è il ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR e docente di glaciologia all'Università di Trieste, con cui cercheremo anche di mettere sotto la lente un po' delle ipotesi che si sono fatte su ciò che avrebbe scatenato quella incredibile ondata di ghiaccio e di fango che ha travolto appunto quelle zone. Chiuderemo con Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra, soprattutto un po' per raccontarci e per capire che cosa succederà, quale sarà l'effetto sul Regno Unito e sulla Casa Reale dovuto al ritorno di Harry e Meghan appunto nel Regno Unito. E vi faccio ascoltare i titoli del TG3 e poi cominciamo.
15: Nepal, quasi 400 i morti, almeno 1200 i dispersi, paura di una seconda esondazione, gli scienziati, il crollo del ghiacciaio, colpa del riscaldamento globale. Farnesina, tra i dispersi un orafo ligure e una coppia italo-svizzera. Al TG3 il fotoreporter salvo per miracolo, un boato e l'onda di fango ci ha travolti. 10 secondi e sarei morto. Carburanti, nuovi aumenti in autostrada, il governo studia interventi per categorie, opposizioni, Meloni regala soldi ai petrolieri e per le bollette si teme la stangata d'autunno. Morto in carcere Alaia Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, scontava l'ergastolo per genocidio, i sopravvissuti ricordare i suoi crimini, i nazionalisti serbi, addio comandante. Catania, indagato per omicidio l'uomo che aveva una relazione con Noemi, trovata morta nella sua casa incendiata, per gli inquirenti una messa in scena per inquinare le prove. I sorteggi per la Champions, Inter e Roma contro il Real di Mourinho che tornerà all'Olimpico, Manchester City per il Napoli al debutto, tra le grandi il Como trova il Barcellona.
16: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. E do subito il benvenuto al nostro primo ospite, che è Lorenzo Guerini, Partito Democratico, presidente del COPASI, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Onorevole Guerini, presidente, buonasera, bentornato a Zapping.
17: Buonasera a lei, gli ascoltatori.
16: Allora, si parla molto in questi giorni di problemi di, appunto, di sicurezza, di difesa per quello che riguarda il nostro paese, l'Europa, la NATO. Ci sono molte notizie, alcune anche contraddittorie. Io direi che le confesso che sono un po' confuso. So che lei molte cose non le potrà dire apertamente, il suo ruolo la costringe a una certa riservatezza. Però, diciamo, un giorno sui giornali è uscita l'idea che il governo avrebbe contribuito alla difesa dell'Ucraina con aiuti umanitari, essenzialmente, e si è parlato molto di questi generi. generatori elettrici che sarebbero dovuti andare in soccorso all'imminente inverno ucraino. Poi alcuni giornali, Repubblica in particolare, hanno invece detto che il governo si prepara a mandare, insomma, fior di sistemi d'arma, SAMP-T, missili intercettori, sistemi radar, insomma, tutt'altro che aiuti umanitari. Nell'ambito delle cose che lei può dire, ci può un po' aiutare a capire che cosa sta succedendo?
17: Ma guardi, in questi anni di guerra, purtroppo ormai oltre 4 anni di guerra scatenata dall'aggressione russa all'Ucraina, l'Italia ha fornito aiuti in diverse direzioni a Kiev, sia sotto profilo degli aiuti umanitari che sotto profilo degli aiuti militari, con l'invio di sistemi d'arma per la difesa dell'Ucraina.
16: Credo il governo fin dall'inizio ha scelto di coprire con il segreto di Stato questi...
17: Sì,
16: questi
17: fu una scelta che venne fatta con il governo Draghi, e io allora ero ministro della difesa, fu una scelta quella condivisa a livello europeo con i principali paesi, Francia e Germania in particolar modo, per una serie di ragioni. Poi si è deciso di mantenerlo anche con il governo Meloni, e si mantiene appunto questa segretezza sull'invio degli aiuti militari, mentre tutta l'altra parte, quella degli aiuti umanitari, invece è pubblica. Sugli aiuti umanitari io non banalizzo, i generatori sono importanti, perché diciamo l'inverno ucraino è un inverno che in questi anni di guerra è sempre stato molto difficile per la popolazione ucraina, perché i russi hanno bombardato come strategia le infrastrutture energetiche ucraine per mettere ancora più in difficoltà la popolazione civile, oltre ai bombardamenti che purtroppo hanno interessato Kiev e le principali città ucraine, stanno ancora interessando. Dopodiché ci sono gli aiuti militari, sono coperti da segreto, però diciamo c'è una linea di continuità da questo punto di vista nel corso degli anni, che il paese ha mantenuto in coerenza con l'impegno europeo a sostenere l'Ucraina anche nella sua resistenza all'aggressione, all'invasione e all'invasione russa. È diciamo il sostegno in un principio di legittima difesa che è sancito anche dalla Carta delle Nazioni Unite, di un popolo e di un paese, aggredito. Io mi auguro che presto ci sia un nuovo pacchetto di aiuti militari.
16: Sarebbe il primo del 2026, no? Non ce n'è stato
17: sarebbe
16: nessuno
17: il primo
16: quest'anno.
17: Del 2026. No, l'ultimo pacchetto è del novembre del 2025. Questo sarebbe il primo pacchetto.
16: Quindi sono molti mesi che l'Italia non si impegna in un nuovo invio.
17: Sì, adesso mi spoglio ruolo istituzionale, e sto su un terreno più politico. Ma io credo che l'Italia diciamo deve compiere il massimo sforzo possibile per sostenere l'Ucraina e il popolo ucraino nella resistenza che sta realizzando all'aggressione russa, e credo che questo debba avvenire attraverso tutti i meccanismi possibili. Io avrei, dal mio punto di vista, anche aderito al meccanismo PURL, cioè il meccanismo attraverso il quale si possono acquistare armi che poi vengono cedute all'Ucraina.
16: Acquistate dagli Stati Uniti in prevalenza.
17: Acquistate dagli Stati Uniti, sì. In prevalenza dagli Stati Uniti. L'Italia ha deciso fino adesso di non utilizzare questo sistema, sta andando avanti nell'invio di materiale per la difesa. Ecco, io mi auguro che il pacchetto sia un pacchetto che arrivi tempestivamente e che abbia anche una consistenza importante, perché gli attacchi russi sono sempre più pesanti, e c'è la necessità di dotare l'Ucraina di sistemi di difesa che possano intercettare i missili che piovono sulla testa della popolazione, e che possa consentire all'Ucraina anche di neutralizzare le postazioni attraverso dalle quali questi missili provengono. Vedremo nei prossimi giorni, ma mi pare che, diciamo, da quello che si capisce, che il governo si stia prestando al di là.
16: E quindi dovrebbe arrivare proprio al COPASI.
17: Arrivare al comitato perché il comitato in questo caso rappresenta il destinatario, diciamo, come Parlamento, delle comunicazioni del governo in questo senso.
16: Anche quando maggioranza e governo ammettono, magari così un po' a mezza bocca, che continuano anche aiuti di tipo militare all'Ucraina, c'è sempre presente questa distinzione, che anche a me questa un po' sfugge. rouge, cioè soltanto armi di difesa, non armi di aggressione o di attacco. Però io mi chiedo, se sul territorio ucraino arrivano missili che partano da basi missilistiche, da basi di lancio nel territorio russo, io immagino che mandare un missile nel territorio russo a distruggere quella base di lancio rientra nella possibilità difensiva, no? Eppure si dice no, nessun missile deve entrare nel territorio russo.
17: Adesso io non dico cosa, come i contenuti dei
16: no, però chiedo un giudizio politico anche su questo.
17: Però diciamo che se guardo il quadro degli aiuti che a livello europeo, e non solo europeo, anche americano, sono stati trasmessi in questi anni all'Ucraina, ci sono tipo

0: da questo punto di vista è assolutamente legittimo.
1: Perché da, insomma, da diverse posizioni politiche invece questo concetto è un po' più ristretto.
0: Ma c'è,
1: no?
0: c'è questa ipocrisia di fondo.
1: Cioè la Russia può colpire qualsiasi punto dell'Ucraina, invece cioè, l'Ucraina non può colpire.
0: E mandiamo gli ucraini mattoni per costruirsi i bunker per la difesa. Cioè, mi pare una posizione un po' ipocrita dal punto di vista politico e, se mi consente, anche forse dal punto di vista morale.
1: Tra l'altro invece credo di capire che il Regno Unito stia chiudendo un accordo per mandare questi missili Storm Shadow, che invece sono i missili a lungo raggio che servirebbero proprio a questo scopo, no?
0: Sono missili che sono già stati inviati all'Ucraina in questi anni da diversi paesi, quelli che le detengono. Sono missili di crociera che consentono appunto di colpire in profondità basi dalle quali o postazioni dalle quali provengono gli attacchi alle città ucraine da parte della Russia. Anche questo è un sistema di difesa, sono sicuramente molto importanti, perché non si può pensare che la difesa ucraina si sviluppi, si realizzi solo attraverso la possibilità di intercettare i missili che cadono sulla testa.
1: Anche perché è un modo molto costoso, cioè servono magari due o tre Patriot per abbattere un missile che sta cadendo sulla città.
0: C'è un vecchio detto militare,
1: no? Non colpire le frecce, colpisci l'arciere, che mi sembra piuttosto logico.
0: Ma è chiaro, dopodiché poi la Russia ha innalzato l'intensità degli attacchi, cercando di saturare le difese ucraine, quindi non bisogna solo appunto avere la possibilità per l'Ucraina di colpire i razzi che arrivano, ma anche di colpire le postazioni da cui quei razzi provengono.
1: C'è un'altra novità in questi giorni rispetto a questo tipo di argomenti, ed è, mi sembra, ormai quella ufficiale secondo cui il governo ha deciso di fare riferimento, cioè di accettare di prendere i prestiti cosiddetti safe, prestiti europei a tassi particolarmente vantaggiosi, che appunto sono stati un'iniziativa della Commissione per aiutare i paesi che devono affrontare maggiori spese nel campo della difesa e della sicurezza. Anche questo è stato un argomento che ha molto diviso la maggioranza, credo in parte anche ha diviso anche l'opposizione. Il Movimento 5 Stelle non è mai stato convinto, quindi ci sono divisioni un po' da tutte le parti. Adesso l'Italia sembra aver confermato l'idea di prendere almeno 8 di quei 15 miliardi che erano a disposizione del nostro paese. Come devono essere utilizzati? Che cosa sono esattamente questi prestiti?
0: Ma innanzitutto direi finalmente, perché si è posta fine a una discussione piuttosto imbarazzante, perché tecnicamente non si capiva perché l'Italia non dovesse accedere a questa possibilità, che consente di avere finanziamenti a tassi migliori rispetto a quelli con emissione di debito nazionale. Sono risorse europee che possono essere restituite in tempi, che devono essere restituite in tempi molto lunghi, con un processo negoziato tra la Commissione e il paese che riceve questi finanziamenti. Dopodiché verranno impiegati, io suppongo, l'Italia ha presentato una lista di interventi finanziabile attraverso l'accesso SAFE. Questi interventi sono da collocare all'interno del rafforzamento, del dispositivo militare italiano. Credo soprattutto in alcune direzioni, in particolar modo c'è tutta la tematica che riguarda la difesa aerea, la difesa antidrone. Però vedremo.
1: Coinvolgere più paesi, se ho capito.
0: Sì, ma anche questo è un fatto positivo, perché abbiamo sempre detto che siamo contro il riarmo nazionale e siamo per la difesa europea. Bene, questo SAFE è uno strumento che va nella direzione di rafforzare la dimensione della difesa europea, perché obbliga a cooperazioni internazionali, devi presentare progetti con altri paesi e da questo punto di vista rafforza la cooperazione industriale, che è uno dei capisaldi attraverso il quale si realizza la difesa europea. Tra l'altro l'Italia è uno dei paesi che può accedere a SAFE, che ha anche un'industria della difesa molto importante, e francamente sarebbe abbastanza incomprensibile stare fuori da questa opportunità e non portare

0: il nostro contributo anche in termini di capacità industriali alla costruzione della prospettiva della costruzione della difesa europea, che è quello a cui tutti, diciamo così, continuiamo a guardare con attenzione. E se non è un modo per cacciare la palla in tribuna, cioè dire vabbè, non mettiamo risorse nazionali perché ci sarà la difesa europea, se è un modo invece serio per affrontare la difesa europea, questo è uno strumento fondamentale, importante, non sufficiente, ma è sicuramente uno strumento importante a cui bisogna accedere, che deve essere accompagnato anche con gli investimenti di carattere nazionale che sono necessari.
1: Le faccio un'ultima domanda di carattere più generale. Ha suscitato grande attenzione nel mondo, tra gli analisti, gli addetti ai lavori, il viaggio non annunciato e un po' a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. C'è stata anche, insomma, una certa copertura sulla vera natura dei colloqui che Ratcliffe avrebbe avuto appunto a Cremlino e dintorni. Oggi i giornali, molti giornali internazionali, anche italiani, presumono che il centro della discussione sia stata la necessità per l'America, per la CIA, per l'amministrazione Trump di scoraggiare la Russia, di scoraggiare il Cremlino a prendere iniziative, diciamo, di guerra guerreggiata nei confronti di paesi NATO. Le sembra plausibile che il capo della CIA sia stato costretto ad arrivare a Mosca per una missione di questo genere?
0: Ma guardi, sicuramente questo viaggio è un viaggio che ha un significato politico comunque rilevante. Ratcliffe non è andato in incognito, è vero che il viaggio è stato a sorpresa, ma anche le modalità attraverso le quali logisticamente il viaggio è stato organizzato hanno fatto sì che il viaggio fosse conosciuto, che quindi l'opinione pubblica mondiale fosse messa a conoscenza di questa missione. Quali sono stati i contenuti del colloquio? In questo momento non è dato sapere.
1: Ci sono
0: Ho letto anch'io.
1: ipotesi, insomma.
0: Sì, ho letto anch'io la stampa internazionale con ipotesi. Una delle ipotesi, appunto, è quella a cui faceva lei riferimento. È evidente che in questi mesi vi è stata da parte russa un'intensificazione, diciamo così, di attività di pressione, ecco, diciamo, di pressione di varia natura sui paesi della NATO, sui paesi europei della NATO, dagli atti di
1: Si parla molto dei
0: sabotaggio
1: Baltici, no?
0: piuttosto.
1: I Baltici dovrebbero essere nel mirino.
0: Cioè, piuttosto che appunto sconfinamenti in alcune situazioni, piuttosto che attacchi cibernetici, eccetera. Quindi diciamo episodi di guerra ibrida che però si sono molto intensificati. C'erano diciamo valutazioni di intelligence di diversi paesi, di possibilità di atti russi ancora più intensi sotto questo profilo. Credo che l'elemento dello scoraggiamento e di far comprendere che gli Stati Uniti, diciamo così, sarebbero stati, non,
1: Non consentirebbero cose di.
0: non ecco, che, non consentire, che gli Stati Uniti non consentirebbero situazioni di questo tipo, credo che possa essere una lettura plausibile di parte degli incontri che Ratcliffe ha avuto. Possono esserci stati anche altri elementi diciamo così, di confronto. Sicuramente Ratcliffe dirige un'organizzazione che è importante anche diciamo, nell'attività di intelligence anche rispetto alla guerra in Ucraina, e quindi credo che insomma sarà importante e interessante comprendere meglio, ma penso che sia stata una manifestazione di un atteggiamento, diciamo così, fermo da parte americana rispetto a possibili aumenti di non voglio usare la parola escalation, comunque aumenti di pressione russa o di provocazioni russe.
1: Ci fermiamo qui, grazie a Lorenzo Guerini, grazie Presidente, Presidente del Copasir, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora. 19:53 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, parliamo adesso di altro, anche se poi diciamo, le cose di cui parleremo sono anche collegate alla situazione di crisi e di guerra, in particolare quella nel Golfo, la guerra americana contro l'Iran. Noi abbiamo ospite Alberto Gusmeroli, della Lega, deputato della Lega, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Onorevole, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a lei per essere con noi. Insomma, ho visto che il governo ha deciso di estendere per altri 10 giorni, con qualche sforzo, la riduzione delle accise per i carburanti, gasolio e benzina, in modo anche da arrivare ad assorbire tutto il fenomeno del rientro, del controesodo. È soddisfatto di questa decisione?
2: Beh sì, diciamo che era previsto perché visto proprio anche il controesodo che comporta un rientro enorme di autovetture, quindi anche un dispendio enorme di carburante, è chiaro che aiutare le famiglie era nelle corde ed è nelle corde del governo e quindi diciamo io lo davo per scontato, ecco, quindi è probabilmente l'ultimo, dopodiché si interverrà in modo più pianificato, programmato, ovviamente qualora ancora necessario, perché bisogna sempre avere la speranza che negli scenari di guerra che purtroppo stiamo vivendo in qualche modo si possano risolvere. Ecco, qualora non si risolvano, certo dal 5 di settembre bisognerà affrontare in modo pianificato un intervento su tutto il tema dell'energia.
1: Senta, i giornali oggi hanno raccontato come il ministro Giorgetti è riuscito a trovare le coperture per questa nuova proroga, questa misura sulle accise va avanti da metà marzo, insomma da poco dopo l'avvio della guerra con l'Iran, ed è stata sempre rinnovata, anche se all'inizio doveva essere una misura di carattere straordinario. C'è stato credo un contatto con Leni, si dice, con De Scalzi, e si è trovato un meccanismo di anticipo degli utili delle aziende petrolifere, che sarebbe arrivato a coprire mi pare di capire, 130 milioni necessari a questa ultima proroga. Come sono andate le cose, secondo lei?
2: Beh, diciamo che ho partecipato, quindi posso dire che diciamo la copertura è stata trovata andando ad anticipare la ritenuta che avviene normalmente quando vengono erogati i dividendi. Si è diciamo in qualche modo colpito, ecco, solo aziende che fatturano oltre i 20 miliardi, quindi è chiaro che qui l'intervento era molto diciamo legato a una moral suasion con appunto Eni, quindi diciamo che è un cambiamento rispetto alle normali coperture. Perché? Perché ovviamente il bilancio dello Stato non dà ampi margini, il meccanismo delle accise mobili che è tanto richiesto, abbiamo visto che ha un effetto per un massimo di 1, 2, 3 giorni, e quindi se si voleva scavallare l'esodo, il rientro, il controesodo, è chiaro che bisognava intervenire con qualcosa di innovativo, ecco, e questa è un po' la logica.
1: Senta, lei diceva che questo dovrebbe essere questa proroga dovrebbe essere l'ultima, e che in prospettiva, se le condizioni non cambiano e richiedessero nuovi interventi, ci saranno interventi di carattere più mirato. Si è parlato anche
2: più pianificato.
1: Oggi,
2: più pianificato.
1: A quello che ho capito dai giornali di oggi, si tratterebbe di collegare gli sconti al reddito degli automobilisti. È così? Mi sbaglio? Di cosa si sta parlando?
2: Ma io tendenzialmente, io e come Lega saremmo contrari, perché andiamo a fare qualcosa che è cervellotico anche, cioè immaginiamoci uno che va alla pompa di benzina e tira fuori l'ISEE, ecco, cioè voglio dire è molto molto problematico. Beh,
1: immagino
2: dal punto
1: che
2: di vista della gestione
1: ci sarebbero dei meccanismi magari diciamo anche digitali per ottenere un
2: riconoscimento. Sì, però diciamo Allora, siamo già uno degli stati più complicati al mondo. Io mi occupo di fisco perché appunto mi occupo di questo per la Lega e me ne occupo anche per lavoro e faccio il commercialista. Però vi dico, siamo il 128esimo paese al mondo in quanto a semplicità fiscale. Se innestiamo anche dei meccanismi di questo tipo alla pompa di benzina, la vedo non solo complicato, molto cervellotico, ma anche di difficile applicazione. Ecco, quindi noi dobbiamo cercare di semplificare, oltre a cercare di abbassare il costo dei carburanti, dobbiamo cercare anche di non penalizzare il cittadino con meccanismi complicati.
1: Però si è spesso detto che questa misura, diciamo, generalizzata dell'abbassamento di 17 centesimi sul costo dei carburanti, insomma, poteva non interessare una buona parte della platea degli automobilisti e poi invece dava molto poco a chi ne aveva veramente bisogno. C'era bisogno di una ricalibrazione, cioè c'è tanta gente che magari quei 17 centesimi ci può anche rinunciare di sconto e tanti altri per cui invece 17 centesimi non sono sufficienti. Forse c'è un modo per mettere d'accordo queste due esigenze.
2: Ma allora, diciamo che tutti quelli che criticano questi interventi, no, da qualunque, diciamo, prospettiva politica, da qualunque movimento politico, in passato recentissimo l'hanno applicato.
1: No, ma io non lo metto in dubbio.
2: La bravura in questo caso del ministro dell'economia Giorgetti, qual è stata? Ha lavorato di fatto a 6 decreti per, diciamo, tappe, ovviamente sperando che la situazione allo Stretto di Hormuz e diciamo la situazione in generale geopolitica internazionale andasse a migliorare. Quando c'è stato il governo Draghi hanno fatto degli interventi per mesi.
1: Non mi metto nell'esercito dei critici, dico soltanto che c'è una certa logica, almeno al mio modo di vedere, invece di dare pochissimo a tutti, dare un po' di più a chi ne ha più bisogno e magari un po' di meno o niente a chi può farne a meno di questo aiuto. È soltanto un meccanismo di redistribuzione.
2: Allora, diciamo che non si può troppo generalizzare. Perché? Perché per esempio ci sono tante attività economiche che usano il carburante per ragioni di lavoro. Quindi io penso agli agenti di commercio, penso ad alcune attività.
1: A tutti gli autotrasportatori.
2: Gli autotrasportatori, quindi, e gli autotrasportatori non è che sono ci sono quelli, diciamo, che possono e quelli che non possono, gli agenti di commercio quelli che possono e quelli che non possono, quindi è molto frastagliata la platea, quindi intervenire con un meccanismo, diciamo, come quello dell'ISEE io lo vedo complicato.
1: E quindi quando lei dice invece, diciamo, più pianificato, che cosa intende?
2: Ma voglio dire che per esempio torniamo ai contributi che possono erogare banche che hanno avuto negli ultimi 4 anni 160 miliardi di euro di utili. Peraltro in molti casi, e parliamo delle grandi banche, parliamo di banche che hanno fatto quegli utili con operazioni finanziarie che sono molto diversi da utili generati dal core business, dall'aiuto al territorio, dall'aiuto alle imprese, alle piccole e medie imprese, ai risparmiatori.
1: Tajani ha detto che gli sembra una misura da Unione Sovietica, questo ha detto ieri e oggi l'ho ripetuto, che è contrarissimo.
2: Era contrarissimo anche in manovra di bilancio dell'anno scorso l'anno scorso è stata fatta una misura di questo tipo per alcuni miliardi col voto favorevole di Forza Italia, quindi si vede che l'anno scorso c'era l'Unione Sovietica.
1: Dice che gli viene all'orticaria quando sente parlare di extra profitti, ha detto così, mi viene all'orticaria. No, mi sembra che ci sia una differenza lessicale, non so poi quanto effettiva, tra tassa sugli extraprofitti e contributo delle banche che hanno gli extraprofitti. È un contributo o una tassa quello a cui pensate?
2: Ma secondo me è un contributo, quindi non è una tassa, ma
1: Quindi un contributo
2: il tema
1: volontario, diciamo,
2: è un
1: una
2: contributo
1: liberalità.
2: un po' come quello che è stato fatto nell'ultima manovra di bilancio, quindi dove c'è in qualche modo di fatto un accordo, una moral suasion, per cui le banche accettano di aiutare il sistema delle famiglie e delle imprese. Quindi niente di scandaloso, niente di Unione Sovietica, ma diciamo un aiuto importante. Tra l'altro andiamo verso un periodo invernale dove non avremo solo il problema del caro benzina, ma avremo anche il problema del caro gas. Quando sale il prezzo del gas, influisce sul prezzo della luce, quindi sono tutti temi che affronteremo nelle prossime settimane e bisogna affrontarlo con le risorse. Ecco, e quindi bisogna che anche le banche in qualche modo, ma io sono convinto che con una grande opera di moral suasion come ha fatto il ministro dell'economia Giorgetti l'anno scorso, si possa arrivare a un contributo che possa veramente aiutare il sistema produttivo, le
1: E
2: imprese
1: che non
2: e
1: faccia
2: i
1: venire
2: cittadini.
1: l'orticaria a Tajani. Vediamo se sarà
2: È stato
1: possibile.
2: possibile l'anno scorso, l'orticaria non gli è venuta e il
1: Va
2: contributo è
1: bene.
2: stato erogato.
1: La devo salutare, onorevole Gusmeroli. Grazie davvero per essere stato
2: Grazie.
1: con noi. Buonasera e buon lavoro.
2: Salve di nuovo.
1: 25 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, venerdì 28 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Zapping.
1: Le 20 e 7 minuti, prima di andare avanti con la nostra puntata, vi tengo aggiornati con i titoli di Rai News 24.
6: Alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo, il bilancio è di oltre 360 morti, 1300 i dispersi. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina. Peskov, attaccare la NATO? Niente di vero, solo spauracchi. Indagato per omicidio un amico di Noemi in Pellizzeri, trovata impiccata nella sua abitazione a Riposto, in provincia di Catania. Interrogatorio di 9 ore a 2 dei 4 sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli indagati hanno risposto, ha detto il loro legale. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 e poi il controesodo, weekend da bollino rosso, 25 milioni di spostamenti. Champions League, Real Madrid per Inter e Roma, per il Napoli il Manchester City, per il Como il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo l'Italia supera i 100 all'ora.
1: Le 20:09 minuti, questi titoli di Rai News 24, siete tornati all'ascolto in diretta con Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Fabrizio Del Maffeo, che è CEO e cofondatore di Axelera AI, una società che si occupa di sviluppo di chip, di soluzioni hardware per l'intelligenza artificiale. È un italiano che ambisce, a quanto si legge nelle interviste, nei report, anche dei grandissimi risultati in termini di raccolta di investimenti e di fondi per la sua società, ambisce a far emergere una società europea tra i giganti americani e asiatici in un mondo come quello dei chip e dei semiconduttori, che fino adesso era stato ampiamente monopolizzato da America, Cina, Taiwan e altri paesi. Quindi c'è un futuro europeo per questo settore. È un italiano che ha fondato questa società, noi lo abbiamo invitato a Zapping, lo salutiamo. Fabrizio Del Maffeo, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito.
7: Grazie a lei per l'invito.
1: Allora, innanzitutto mi faccio capire una cosa, perché i giornali, le interviste che circolano sul suo conto la presentano sempre più spesso come insomma l'amministratore delegato, il fondatore, l'inventore di questo gruppo Axelera, che sarebbe un po' l'anti-Nvidia. Ma è così? Lei si sente di essere il principale sfidante del colosso dei microprocessori americano?
7: Facciamo di tutto per esserlo, nel senso che stiamo creando un'azienda che propone delle soluzioni alternative ad Nvidia per poter fare girare questi modelli di intelligenza artificiale a una frazione di costo e di consumo, quindi facciamo di tutto per esserla, certamente.
1: Ecco, ma allora mi racconti un po' di lei, come è arrivato a questo traguardo? La sua società, appunto Axelera AI, ha fatto dei round di raccolta di investimenti molto importanti. Dal 2021 ha raccolto 450 milioni tra equity e grant. Come ci siete arrivati?
7: Ma ci siamo arrivati perché io ho lavorato 20 anni nel computing in aziende come Asus Computing, Advantech, e nel 2018 ho fatto un esperimento lanciando su un mercato un piccolo prodotto appunto per il machine learning, come si chiamava un tempo l'intelligenza artificiale. Il prodotto ha avuto successo, nel senso che tante aziende l'hanno comprato, ma non funzionava bene, era un chip di Intel che non andava, non rispettava i requisiti del cliente. Mi sono chiesto: posso fare qualcosa? E ho deciso quindi di abbandonare il corporate e assieme a un gruppo di IBM, un gruppo in Belgio di Heineken e un gruppo di Intel in Olanda abbiamo iniziato Axelera AI. E come l'hai detto correttamente, oggi Axelera AI è la più grande azienda europea nei semiconduttori AI, e siamo gli unici ad avere due chip in produzione.
1: È importante, è interessante questo fatto che sia un'azienda europea. Lei come considera questa collocazione rispetto appunto ai giganti americani e asiatici? C'è spazio per l'Europa per dire la sua in questo settore?
7: Assolutamente, l'Europa ha tantissimi talenti, ha 440 milioni di persone altamente educate ed è un po' il principio di Axelera. Noi siamo un'azienda totalmente europea, nel senso che io vivo in Olanda, l'azienda, l'headquarter, il quartiere generale in Olanda, abbiamo 35 persone in Italia, 30 in Svizzera, 25 in UK, quindi l'Europa ha mostrato ad Axelera che ci sono talenti, bisogna avere coraggio nell'investire nuove tecnologie e bisogna avere ancora più coraggio nell'acquistare e utilizzare tecnologie europee.
1: Ecco, per rinfrescare la memoria e le idee dei nostri ascoltatori, perché è diventato così strategico il mercato dei chips, dei microprocessori? Perché è così importante?
7: Ma Ma è assolutamente importante perché il microprocessore è ovunque, veramente, nel telefono, nel computer, nella lavatrice, nel televisore. Non c'è un apparato che non abbia un processore. Ma quello che è successo negli ultimi anni, che grazie alla scoperta dell'intelligenza artificiale, il settore ha accelerato come non ha mai fatto in passato. È un settore che raggiungerà il triliardo di valore a fine di quest'anno, e nei prossimi anni accelererà anche di più. Tutto questo grazie all'intelligenza artificiale, che sta cambiando il modo in cui noi lavoriamo, avrà un impatto gigantesco. E per far girare l'intelligenza artificiale servono semiconduttori, e semiconduttori specifici come quelli di Nvidia, ma anche come quelli di Axelera.
1: E ogni volta che si parla di semiconduttori, di chip, entra sempre in gioco anche una dimensione geopolitica. Perché questo? Cioè, sempre si parla della Cina, del suo quasi monopolio sulle terre rare, sul silicio che serve per fare appunto questi prodotti, delle minacce su Taiwan, che è diventato un grande centro di produzione, degli interessi americani ad essere sempre i primi sul mercato, ma dipendenti dalla Cina per i materiali di base. Come gira il mondo su questo?
7: È un mondo interconnesso, si parla tanto di sovranità, io credo che l'Europa debba fare di più. Ci sono dei settori come la difesa, come l'infrastruttura, il telecom, nei quali servono semiconduttori. Della parte AI serve semiconduttori ed è importante investire, ma bisogna anche essere realistici e avere un'indipendenza totale è veramente lontana, perché la catena del valore dei chip è molto complessa. Le macchine per la produzione di chip sono fatte in Olanda dall'azienda ASML, la produzione in Corea e Taiwan, il disegno un po' ovunque nel mondo, le terre rare, come ha detto lei correttamente, sono fondamentali per la produzione. Quindi è difficile avere sovranità, ma è importante comunque investire, perché dopo l'energia, secondo me il secondo layer di valore è proprio quello dei semiconduttori, che è ovunque, sarà sempre più presente ovunque.
1: E lei dice appunto che i semiconduttori sono presenti ovunque, sono molto presenti anche nelle armi, quindi nell'industria della difesa. C'è un problema etico per un'azienda come la vostra, ma penso anche a Nvidia, nell'avere rapporto con l'industria delle armi?
7: Assolutamente, noi abbiamo un comitato etico all'interno, abbiamo istituito un comitato etico all'interno di Axelera per valutare ogni opportunità nell'ambito della difesa, perché crediamo fortemente che la nostra tecnologia debba essere utilizzata per difenderci, per difendere il nostro territorio, i nostri valori, ma non dovrebbe essere utilizzata per attaccare. C'è una sottile differenza, però va valutata questa differenza, progetto per progetto, cliente per cliente.
1: Avevo iniziato questa conversazione presentandola come l'uomo anti-Nvidia, però c'è una cosa che mi sembra di capire nelle caratteristiche dei vostri prodotti, dei vostri chip. Mentre diciamo i prodotti, i chip di Nvidia agiscono dominano soprattutto nel calcolo nei data center, i vostri chip mirano a muoversi ai margini, cioè in quella che viene chiamata legge AI. Mi può spiegare meglio come si differenziano questi prodotti?
7: Assolutamente, noi abbiamo iniziato il nostro percorso, come ha detto correttamente, nell'edge AI o in quello che si chiamerà l'AI fisico, physical AI, cioè abbiamo una tecnologia che permette di democratizzare a livello hardware le AI, di mettere le AI all'interno di apparati come auto, robot, sistemi di sorveglianza, droni, dando la possibilità quindi di avere l'intelligenza in prossimità dell'uomo senza avere la necessità di condividere i dati con il cloud, ma di interpretare il dato localmente e prendere decisioni. Detto ciò, come azienda abbiamo una tecnologia che scala molto bene e adesso stiamo entrando anche nel settore dei server e vogliamo anche ricoprire un ruolo importante all'interno delle gigafactory europee e certamente in quella italiana.
1: Perché la questione dei data center è diventata sempre più una questione politicamente sensibile, ci sono forze politiche che si oppongono, cittadini cittadini che sono sospettosi del loro impatto ambientale, cioè il problema del raffreddamento, dell'utilizzo di acqua. Quindi ecco, lavorare ai margini del tema data center forse dà una marcia in più.
7: Sì, però abbiamo una tecnologia che, come dicevo inizialmente, è a basso consumo ed alte performance e a basso costo. Quindi è una tecnologia che permetterebbe, al posto di avere un grosso data center centralizzato da un gigawatt, di averne tanti piccole in prossimità delle comunità che necessitano del data center a una frazione di costo e di impatto ambientale. Perché il mio impatto comunque è un terzo o un quarto di quello delle tecnologie utilizzate oggigiorno. Quindi c'è una possibilità per Accelera di dare un prodotto che permette una decentralizzazione di un'infrastruttura che, come l'hai detto correttamente, se fatta in un posto unico potrebbe creare dei problemi importanti alla comunità.
1: Senta, l'Europa non primeggia ancora in questo campo. Quali sono gli ostacoli che trovano le start-up, le scale-up in Europa? C'è un problema di capitali di rischio, di investimenti, di fondi pensioni che ci credono, di fondi di investimento che ci credono. In America sembra tutto molto più facile. In Europa a che punto siamo?
7: Ha toccato tutti i punti dolenti, diciamo. In Europa c'è un'avversione al rischio fortissima, quindi i capitali ci sarebbero, cioè pensiamo anche solo all'Italia. L'Italia ha conti bancari pieni zeppi di capitale. Il problema è che questo capitale non è mosso e quindi non nei mercati emergenti, non nelle tecnologie deep tech. Quindi rispetto all'America, l'Europa ha poco capitale per aziende come la nostra, c'è un rischio, una versione a rischio fortissima. E poi noi non compriamo abbastanza europeo, cioè, e non comprando abbastanza europeo non creiamo quel volano che permetterebbe poi all'azienda di crescere in fretta. E questo è un po' un problema che spero verrà risolto nei prossimi anni. Io rimango ottimista comunque per l'Europa e per il futuro.
1: Lei italiano dirige e ha fondato una compagnia che lavora nei Paesi Bassi. Sarebbe potuta nascere in Italia, secondo lei?
7: Quando ho iniziato credo proprio di no, nel 2019 no, non credo proprio. Oggigiorno vedo molte realtà nascere in Italia e quindi sono molto positivo. E comunque ribadisco, come Accelera noi abbiamo investimenti in Italia, abbiamo ufficio a Firenze e Milano, abbiamo 35 persone che stanno crescendo e diventeranno centinaia di persone nei prossimi anni, e abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti italiana che ha creduto in noi quasi sin dall'inizio. Quindi c'è molta italianità in Accelera e io sono ottimista sul futuro dell'imprenditoria italiana.
1: Grazie molto, ci fermiamo qui. Grazie a Fabrizio Del Maffeo per essere stato con noi. Davvero buonasera e buon lavoro.
7: Grazie, buonasera a lei, è stato un piacere.
1: Le 20:21 minuti, sempre in diretta con Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata. Una delle notizie più viste oggi sui giornali, commentate, è sicuramente quella che ci racconta la decisione di Meta di patteggiare all'interno di un maxi processo che si è protratto per molto tempo, che tra l'altro gli era stato intentato da ben 48 stati americani, che poteva portare Meta ad una condanna di anche centinaia di miliardi. E quindi Meta ha deciso di patteggiare, da un lato con una multa di circa 17 miliardi, versando una multa di circa 17 miliardi, e dall'altra con un impegno a modificare il suo algoritmo, le procedure con cui tiene collegati alle proprie piattaforme soprattutto i giovani, gli adolescenti. Infatti il processo partiva dall'idea, dall'accusa secondo la quale Meta con Facebook e con Instagram aveva, diciamo, coscientemente perfezionato un metodo per tenere vincolati in modo compulsivo bambini e adolescenti ai propri social network. Noi ne parliamo con il professor Giuseppe Riva, che insegna psicologia della comunicazione alla Cattolica di Milano. Ha scritto anche un libro, Crescere connessi, una sfida per genitori e figli, che è uscito quest'anno per il Mulino. Professore, buonasera e benvenuto a Zapping.
8: Buonasera a tutti.
1: Allora, volevo un po' così, innanzitutto una sua opinione, un suo giudizio su come è finita questa lunga contesa, diciamo, tra appunto gli Stati Uniti, gli Stati americani e Meta, e la multa, il patteggiamento e la promessa di intervenire sui meccanismi di produzione dei contenuti.
8: Ma allora, la multa di per sé, pur essendo a livello assoluto elevata, 17 miliardi, abbiamo detto, in realtà non è molto diverso dal profitto che ha fatto solo in questo trimestre Meta. Quindi, diciamo, in fondo a Meta non è andata poi così male, nel senso che sicuramente, diciamo, sarebbe stato molto più problematico per loro se la tendenza di molti stati, quella di vietare in assoluto a diciamo minori di 15, 14, 16 anni l'uso dei social, ecco, questo per loro sarebbe stato sicuramente un problema molto più significativo dal punto di vista delle risorse. È vero però che abbiamo una buona notizia. Per la prima volta Meta ha ammesso che le pratiche che ha utilizzato in questi anni per, diciamo, mantenere attaccati i nostri figli al cellulare, in effetti sono metodi che in qualche modo hanno generato un danno, e riuscire a in qualche modo controllare quello che sarà l'uso dei più giovani dei social media è sicuramente una buona notizia.
1: Quali sono tra le contromisure che Meta si è impegnata di prendere, quelle che le sembrano più convincenti? Ho letto per esempio che ai minori non verranno più fatte vedere le visualizzazioni, i like. Questo dovrebbe abbassare un po' la, come dire, la frenesia di vedersi riflessi nella loro vita virtuale.
8: Questo è sicuramente uno dei meccanismi che Meta usava. Noi sappiamo, ci sono una serie di studi che mostrano come a ricevere un like genera nel cervello dell'adolescente una scarica di dopamina, è la stessa sostanza, il stesso neurotrasmettitore che in qualche modo viene generato nel momento in cui il giocatore d'azzardo gioca, oppure durante appunto l'assunzione di droga. Quindi è chiaro che questo meccanismo era il like in assoluto, e è diventato nell'adolescente uno strumento di valutazione, cioè nel senso ho pochi like, ho molti like, valgo tanto, valgo poco.
1: Quindi anche di autostima, no? Di capacità
8: di
1: sociale.
8: Di autostima, assolutamente. C'è molti ragazzi che hanno poi praticato il ritiro sociale, raccontano che uno dei motivi è proprio la sensazione di non valere. Perché? Perché i loro contenuti non riuscivano a bucare l'attenzione dei coetanei e non ricevevano un numero di like sufficiente.
1: Tra le altre cose ho letto che ci saranno delle fasi di coprifuoco durante la notte, durante le ore tipiche, diciamo, delle attività scolastiche.
8: E
1: i ragazzi non potranno sbloccarle se non con il consenso dei genitori. È una cosa che può funzionare?
8: Ma allora, diciamo, dipende appunto quanto i genitori saranno coinvolti in questo processo. L'idea di dire dalle 9 alle 3 del pomeriggio, orario in cui il tipico adolescente è a scuola, io non posso ricevere notifiche, beh, sicuramente questo è uno dei motivi che potrebbe spingere l'adolescente a non usare il cellulare a scuola. Noi sappiamo benissimo che in Italia c'è una normativa che prevede che il cellulare non venga usato, ma poi il problema di queste norme è sempre, diciamo, la capacità di farle rispettare. È chiaro che se il genitore ha un ruolo attivo e controlla effettivamente quello che fa il proprio figlio, sicuramente questa situazione migliorerà. Se però da parte del genitore non c'è un coinvolgimento attivo nell'esperienza del telefono cellulare, e ogni tanto questo capita, il rischio è che poi non cambierà così tanto.
1: Un altro dei punti cruciali sembra essere quello della verifica dell'età, no? Perché poi molti adolescenti, molti giovani hanno anche imparato, come dire, a mentire online, a darsi qualche anno in più proprio per evitare ostacoli di questo genere. Lì c'è, dal punto di vista tecnologico, regolamentare, qualcosa di meglio che si possa fare?
8: Ma sicuramente questo è un punto critico, perché comunque sia barare sull'età è una tecnica che hanno usato tantissimi adolescenti. Teoricamente, appunto, sotto i 13 anni, 14 anni non si potrebbe entrare nei social, basta mettere una falsa data di nascita, e quindi questo non funziona. Ci sono tutta una serie di normative anche a livello italiano in discussione, se usare lo speed, se usare delle diciamo, il riferimento alla carta d'identità elettronica, comunque degli strumenti oggettivi.
1: Con
8: che
1: sempre poi delle considerazioni di carattere di privacy che devono essere tenute in conto, mi pare che ci giochi anche questo fattore un po'.
8: Infatti bisogna poi vedere cosa succederà in Europa, perché teniamo presente che questo accordo riguarda gli stati americani, 48 stati che erano, diciamo, coinvolti nel processo. Non sappiamo poi esattamente in Europa, nonostante in Europa ci sia una normativa che fino ad oggi era più restrittiva rispetto a quella americana, però non sappiamo esattamente quali e quante di queste, diciamo, regole verranno portate poi in Europa, anche perché uno dei caveat di questa sentenza è che Meta dice: sì, io lo faccio, però voglio che anche YouTube e anche
1: gli
8: TikTok
1: altri lo facciano. Certo.
8: Lo facciano, infatti lo dicono: io se lo fanno tutti vi do altri 5 miliardi di dollari, se no non ve li do. E quindi anche qui bisogna poi vedere in pratica che cosa succede, perché le tecniche, le strategie usate da TikTok non sono significativamente diverse da quelle usate da Instagram.
1: Certo. Vedo però che misure più drastiche, come quelle che per esempio aveva preso la Francia con Macron, che aveva detto proprio fuori dai social tutti i minori di 15 anni, poi sono stati invece cancellati e diciamo criticati dal Consiglio Costituzionale, che ha dichiarato che questa misura era troppo severa e che metteva in discussione anche, come dire, la libertà di espressione.
8: Ma anche perché effettivamente c'è un dato. Cioè, i social media non fanno solo male, ecco, questo è un dato che secondo me ogni tanto viene messo sullo sfondo. Oggi i social media sono uno strumento con cui i ragazzi costruiscono la propria identità sociale, che poi ovviamente queste società, Meta in primis, abbia usato una serie di trucchi per cercare di far rimanere all'interno di social più tempo possibile questi ragazzi, è indubbio e il processo lo ha indicato. Però dobbiamo tenere presente che oggi la socialità è anche online, e pensare di toglierla del tutto, diciamo, probabilmente è sbagliato. È giusto che il ragazzo possa scegliere, non può essere catturato e tenuto all'interno di una gabbia in modo tale che non possa avere esperienze da di fuori. Però pensare che avere esperienze online sia soltanto qualcosa di negativo è sicuramente sbagliato.
1: Ci fermiamo qui, grazie professor Riva, grazie Giuseppe Riva, ospite a Zapping, buonasera, buon lavoro.
8: Grazie. Arrivederci e buona serata a tutti.
1: Sono le 20:31 minuti, abbiamo una piccola pausa pubblicitaria.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Zapping.
11: Le 20 e 32 minuti, bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra scaletta, andiamo a occuparci di quella incredibile tragedia che ha colpito il Tibet, il Nepal, con quella ondata alluvionale che ha fatto centinaia di morti e ancora migliaia di dispersi. Ne parliamo con Renato Colucci, che è primo ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR, insegna glaciologia a Trieste, si occupa di ghiacciai, permafrost e appunto interazioni clima-criosfera. Professor Colucci, buonasera, benvenuto a Zapping.
12: Buonasera.
11: Vedo che fioriscono molte ipotesi su quello che può essere successo in quota e che poi ha provocato quell'ondata che abbiamo visto tutti nelle telecamere di sorveglianza, qualcosa di irrefrenabile, gigantesco, e molti si chiedono cosa può averla prodotta. Lei si è fatto un'idea di quello che può essere accaduto?
12: Sì, non io solamente, ma un po' la comunità internazionale glaciologica che è subito andata un po' a indagare, quindi tra colleghi ci siamo parlati, ci siamo sentiti, abbiamo cercato di trovare un po' di materiale come immagini da satellite, dati meteorologici, insomma tutte queste cose qua, oltre alle immagini, e diciamo che la situazione comincia ad essere un po' più chiara. Chiaramente all'inizio c'erano mille ipotesi, perché non conoscendo le zone, poi insomma no, nel dettaglio si possono fare mille ipotesi. Adesso effettivamente la situazione inizia ad essere più chiara.
11: E di che si parla? Come avete analizzato questa situazione? Che cosa
12: allora, sostanzialmente le immagini satellitari del giorno precedente mostrano chiaramente a monte, nei bacini di accumulo dove ci sono ghiacciai ad alta quota vicino al confine con il Nepal, ma in Tibet, ghiacciai in una situazione normale. Il giorno dopo, cioè il giorno del disastro, quindi ieri, si vede uno di questi ghiacciai completamente collassato nella sua parte frontale, quindi nella lingua glaciale più a bassa quota. Ma guardando meglio si nota che non solo il ghiacciaio è collassato, ma una grossa porzione rocciosa. Stiamo parlando di migliaia di metri cubi di roccia e di ghiaccio. Quindi poi, guardando anche un po' i dati meteorologici, un po' la situazione in contingente, l'idea, che poi chiaramente dovrà essere confermata da studi approfonditi, pensi che per attribuire le cause del disastro della Marmolada ci sono voluti 2 o 3 anni di lavoro, sì, con una certezza, quindi insomma bisognerà un attimino. Però la similitudine con altri eventi accaduti in altre zone del mondo, comprese le Alpi, ci fa ritenere che sostanzialmente un'estate molto calda anche da quelle parti, uno zero termico estremamente alto anche lì su quelle montagne.
11: 3.500 metri, leggevo.
12: Esatto, lo zero termico era a 5.000 metri, quindi a 1.500 metri più in alto. Ma è una cosa che chiaramente che va avanti da tanto tempo. Pensi che dal servizio meteorologico nepalese sappiamo che dagli anni 40 a oggi la temperatura nell'area è aumentata, le temperature degli estati sono aumentate mediamente di 3 gradi, quindi il doppio della media globale. Infatti l'Himalaya, come anche le Alpi o come le zone polari, sono chiamate hotspot climatici, cioè luoghi della Terra dove il riscaldamento climatico avanza a velocità maggiore. Quindi cosa è successo? si sta degradando il permafrost, quindi le rocce perdono coesione perché passano da uno stato perennemente congelato ad uno stato invece scongelato, almeno nel corso dei mesi estivi.
11: Il permafrost è quella parte, diciamo, che non si dovrebbe scongelare mai in teoria. Che
12: il permafrost, per definizione, permanente, frost, ghiaccio, quindi congelato permanente, rappresenta tutti i materiali, quindi rocce, suolo, eccetera, che rimangono costantemente a temperatura negativa.
11: E fanno un po' da collante a tutta la struttura montagnosa.
12: Esatto, fanno da collante ad alta quota. È chiaro che se questo collante viene a mancare, per esempio pensiamo a delle fratture della roccia riempite di ghiaccio che incolla tutta la roccia assieme, dopo averla espansa, perché il ghiaccio diventando acqua si espande del 9%, quindi prima la espande, ma se rimane ghiacciato la tiene lì. Se fonde, è chiaro, ha già destabilizzato come un piede di porco, no? E quindi può venire giù tutto. In questo caso l'ipotesi è che sia venuta giù la massa rocciosa che sosteneva il ghiacciaio, la lingua glaciale che gli stava sopra, e quindi si è creato una tempesta perfetta, mi passi il termine, che ha mandato verso valle, quindi più o meno 1500 metri di volo verso valle, e questo mix di detriti e ghiaccio misti anche ad acqua, perché d'estate i ghiacciai hanno tanta acqua al loro interno, e tutta l'acqua che sta dentro, che non si vede e che esce dalle fronti glaciali e che poi alimenta i fiumi. Quest'acqua non è che arriva così per caso.
11: Ci sono questi laghi glaciali che anche hanno collassato probabilmente, no? Si parla anche
12: no, l'ipotesi del lago glaciale sembra essere...
11: Ho sentito parlare di questi GLOF, cioè... Lake Outburst Flood.
12: Sì, però in questo caso non si tratta tecnicamente di un GLOF, perché i GLOF appunto sono quando del materiale cade all'interno di un lago proglaciale, cioè il lago che sta davanti al ghiacciaio, e provoca un'onda di piena, come se una frana cadesse dentro una diga, un lago artificiale di una diga, come l'effetto Vaillant. Ecco, quello sarebbe un GLOF. In questo caso no, è proprio un crollo di un ghiacciaio. E come è avvenuto ad esempio a Blatten in Svizzera a maggio 2025, quando appunto il paese di Blatten è stato per il 90% distrutto. Anche in quel caso era una porzione di roccia che è crollata per la degradazione del permafrost, che ha caricato un ghiacciaio in questo caso e poi lo ha destabilizzato. Qui invece è partito via tutto. Ed è un evento identico ad un altro evento alpino che è successo nel 2024 sul Piz Schärchen, sempre in Svizzera, aprile appunto 2024. In quell'occasione non ci furono vittime, passò un po', come dire, nascosto, perché in realtà non ci fu nessuna vittima, per fortuna non c'erano neanche alpinisti in zona, non c'erano sci alpinisti, ma è l'esatto analogo, solo chiaramente su scala molto più piccola, quello della Svizzera del 2024. Qui siamo di fronte ad un evento di dimensioni apocalittiche per chi era lì, chiaramente.
11: Ma questo tipo di fenomeni può essere ormai, diciamo, chiaramente connesso al riscaldamento globale, al mutamento climatico? Dobbiamo essere ancora prudenti in questa attribuzione?
12: Allora, chiaramente questi eventi, come quello di Blatten, come quello del Piz Schärchen, come la Marmolada, che sono già stati studiati ed analizzati, hanno l'impronta del riscaldamento globale, perché la temperatura si sta alzando, lo zero termico si alza sempre di più, eccetera. Qui chiaramente bisognerà prima lavorarci sopra, ma il sospetto che l'impronta, la matrice riscaldamento globale alla genesi di questo evento in Nepal, diciamo che insomma è molto forte.
11: Ma sono fenomeni che possono essere in qualche modo previsti, monitorati? Appunto, lei parlava di immagini satellitari, ci può essere stato anche un problema di scarsa sorveglianza? O comunque è interessante chiedersi se ci sia bisogno in generale di più sorveglianza in aree di questo genere, sugli ghiacciai intendo.
12: Allora, sicuramente le Alpi, quindi comprese tra l'Italia, la Svizzera, l'Austria, la Francia, dove ci sono ghiacciai significativi, ha un monitoraggio in questo senso molto, molto elevato, e è fatto molto bene. Quindi i rischi si abbassano di molto, perché la situazione è molto monitorata. Chiaro, se andiamo in zone come l'Himalaya, dove parliamo di migliaia di chilometri dove non ci sono paesi, non ci sono villaggi,
11: ghiacciai, poi.
12: Remoto, e moltissimi ghiacciai, è chiaro, è molto più difficile, anche perché questo tipo di eventi non dà segni premonitori. Ci sono due tipi di crolli, quelli dei ghiacciai cosiddetti freddi, sono ghiacciai che hanno sempre la temperatura sotto zero, quindi che non hanno tanta acqua o nessuno, o non hanno proprio acqua al loro interno, che diciamo che quando cominciano a muoversi prima di crollare ti danno un preavviso, quindi tu puoi monitorare, vedi che questo ghiacciaio si sta muovendo, dai l'allarme, dici guarda che prima o poi verrà giù e poi viene giù. Questi eventi qua invece di ghiacciai caldi, diciamo così, temperati, cioè che vanno a zero gradi e quindi hanno tanta acqua al loro interno, crollano di botto senza dare nessun segnale premonitore, cioè lo fanno all'improvviso perché è proprio un cedimento strutturale improvviso e quindi chiaramente il monitoraggio è molto più difficile. Detto questo, pensare di iniziare a monitorare tutti gli ghiacciai del mondo, delle zone abitate, diventa veramente un lavoro molto dispendioso in termini di risorse proprio e molto difficile.
11: Ma quindi in questo caso l'unica cosa che rimane da fare è la ricetta che ormai conosciamo, quella di ridurre le emissioni che alterano il clima.
12: Sì, bisogna essere anche un po' cinici in questo senso, perché cioè, ormai, diciamo, per evitare, adesso la metto lì così, per evitare la marmolada, per evitare Blatten, eventualmente per evitare questo disastro del Nepal, bisognava pensarci 30 anni fa e cominciare a lavorare 30 anni fa, 40 anni fa. Quindi per questo tipo di eventi, che mi sento di dire si ripresenteranno con frequenza ma sempre maggiore, nel prossimo futuro, vicino, non lontano ma molto vicino, no, non c'è niente da fare, bisogna semplicemente stare attenti, monitorare.
11: Non si torna indietro su questo, insomma.
12: No, non si torna indietro su questo. Questo non vuol dire che, come dire, non è che bisogna gettare la spugna e dire vabbè, è finita. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che però a questo punto bisogna imparare la lezione in fretta e mettersi a riparo per situazioni peggiori che si presenteranno se noi continuiamo a non mitigare, quindi a non ridurre quello che è la causa ormai conclamata, perché sappiamo qual è la causa di questo riscaldamento così rapido che sta avvenendo a livello globale. Sappiamo qual è la causa, quindi bisogna agire sulla causa e non trovare palliativi che lasciano il tempo che trovano, per esempio i teli, no? I teli sui ghiacciai,
11: sì,
12: che per salvare,
11: sì,
12: i ghiacciai,
11: ne ho sentito parlare.
12: Ecco, sono una cosa, come dire, utile localmente per portare avanti qualche anno l'impianto magari di risalita che rischia, no, di essere chiuso perché i piloni della funivia o della seggiovia appoggiano sul ghiacciaio, però è un palliativo, non è la soluzione.
11: Le volevo fare un'ultima domanda. Mi aveva incuriosito una vicenda di qualche mese fa, credo, a giugno, quando vennero fotografate delle cascate d'acqua sul Cervino che preoccuparono molti osservatori. Non so se ne ha sentito parlare, c'era appunto questa pioggia che non si era trasformata in neve, che poi aveva creato delle gigantesche e visibilissime cascate d'acqua. Osservatori, non so se ne ha sentito parlare, c'era appunto questa pioggia che non si era trasformata in neve, che poi aveva creato delle gigantesche e visibilissime cascate d'acqua che

0: quindi cosa è successo sul Cervino? Anziché nevicare come dovrebbe nevicare sempre, è piovuto, è passato un temporale e pioveva fino in cima, l'acquazzone è arrivato fino in cima
1: Anzi,
0: e quindi
1: Zermatt
0: poi si
1: quasi non
0: sono.
1: pioveva, pioveva solo in quota.
0: Sì, perché poi i temporali sono, si muovono, sono delle celle ristrette, no? E quindi magari piove a Padova, a Vicenza c'è il sole, ma è stessa cosa sul Cervino, piove sul Cervino e giù a Zermatt c'è il sole o non piove. Quindi questo temporale localizzato proprio in corrispondenza del Cervino ha creato questa enorme, un acquazzone molto forte che ha creato queste cascate d'acqua chiaramente impressionanti. Ma semplicemente perché anziché nevicare in quota pioveva fino in cima.
1: Ci fermiamo qui, professore. Grazie Renato Colucci, ospite a Zapping questa sera. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: 20:46 minuti, abbiamo forse il tempo di farvi ascoltare i titoli del TG2.
2: In Nepal, dove le vittime accertate sono quasi 400, è corsa contro il tempo per salvare i sopravvissuti e trovare i dispersi, mentre incombe il timore per nuove inondazioni. Tre italiani presenti nell'area colpita risultano irreperibili, un turista ligure e una coppia italo-svizzera. Il ministro Tajani, unità di crisi al lavoro, al TG2 il racconto di chi si è salvato. Mosca minaccia di colpire le basi britanniche come ritorsione per i missili ceduti all'Ucraina. Fonti europee, nessun rischio di attacco immediato. Trump, non sono preoccupato. La Premier Meloni, restituire centralità al Sud una priorità, scontro politico sul caro carburanti, la maggioranza, paghiamo i danni del superbonus, le opposizioni, il governo non pensa alle famiglie. È morto in carcere l'ex generale serbo Ratko Mladic, definito il boia di Srebrenica, criminale di guerra, condannato all'ergastolo dal tribunale dell'Aia, ordinò l'uccisione di oltre 8.000 bosniaci musulmani. Poco fa è terminato l'interrogatorio fiume dei due arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Hanno risposto a tutte le domande dei magistrati, assicurano i loro legali. Champions League, si parte l'8 settembre, Inter e Roma affronteranno il Real Madrid, il Como giocherà contro il Barcellona e il Napoli affronterà il Manchester City in Inghilterra. Tornano le streghe Nicole Kidman e Sandra Bullock per il sequel Amori e incantesimi 2. A quasi 30 anni dall'uscita del film cult alla premiere londinese, le attrici hanno sfilato con due look opposti ma complementari.
1: Le 20:47 minuti, questi sono i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto a Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Natalia, bentornata, grazie per essere con noi.
3: Buonasera.
1: Allora, si è parlato moltissimo di questo grande ritorno, il ritorno dei duchi del Sussex, il principe Harry e la moglie con i figli che sono atterrati con un aereo privato a Birmingham, in Gran Bretagna, e hanno creato, insomma, molte attese, molte analisi, molto scalpore. Perché
3: C'è molta preoccupazione.
1: sono tornati prima di tutto? Anzi, prima ancora, perché erano andati via?
3: Perché, dunque, quanto tempo abbiamo?
1: Una decina di minuti, no? Forse un po' meno.
3: Allora, perché sono tornati non lo sa nessuno veramente, ma ci sono una serie di motivi che sono stati raccontati anche da fonti vicine ai Sussex, e cioè, nell'ordine, il desiderio di Harry di essere vicino al padre malato, cosa che aveva detto anche in un'intervista alla BBC che fece scalpore perché diceva. Voglio starci finché c'è tempo, che è una cosa che insomma di Sua Maestà qua non lo dice nessuno, indicando una scadenza
1: O
3: al
1: un'urgenza
3: padre
1: particolare, certo.
3: re. E non è piaciuta. E poi il desiderio di far crescere questi due bambini di 7 e di 5 anni, che poi sono i nipoti di Carlo, di cultura inglese, mandandoli a una scuola inglese, alla fine sono i figli del sovrano di questo paese, quindi anche questo ha senso. E poi ancora la carriera di Meghan, che potrebbe rilanciarsi tornando a fare l'attrice
1: Questa è un po'
3: e
1: più
3: una
1: maligna,
3: serie
1: nel senso che la
3: TV.
1: carriera di Meghan in America non era decollata come lei sperava, questo io ho letto.
3: Sì, poi passo alle
1: Netflix
3: cose
1: e le cose
3: maligne.
1: non sono.
3: Passo subito alle cose maligne. Le
1: Ecco.
3: cose maligne sono che gli accordi fatti con Netflix, che poi diciamo è il grande sponsor di tante iniziative dei Sussex, in particolare di Meghan, non sono andate come sperava, quindi speravano sia i Sussex che Netflix, quindi le entrate sono state molto minori di quello che ci si aspettava, le serie sono state interrotte, le marmellate non sono state vendute, almeno non in sufficiente quantità. E

0: Quindi Meghan e Harry, che alla fine insomma sono molto intraprendenti, ma guadagnano e hanno visibilità molto in relazione alla parentela di Harry con il sovrano inglese, hanno pensato di tornare, forse, secondo i cattivi, a casa per rafforzare i legami col sovrano inglese. L'altra cosa che, insomma, noi parlando con persone che hanno a che fare direttamente con i reali, è il fatto che questi due bambini incolpevoli di Siri, dei genitori, dello zio, potrebbero essere, insomma, tornare dentro la famiglia, anche se i genitori non saranno sempre accolti con affetto, però i piccoli Archie e Lilibet potrebbero tornare, potrebbero essere presenti alle celebrazioni familiari, insomma, potrebbero conquistarsi un ruolo che, se la monarchia dura, in futuro può tornare utile.
1: Ma c'è anche il fatto che, insomma, che i due, che il principe e la moglie, non erano stati tenerissimi con la monarchia inglese mentre erano in America, cioè non perdevano, mi pare, occasione per criticarla. Adesso tornano con quale atteggiamento?
0: Beh, no, gliel'hanno detto di tutti i colori, anche che sono razzisti. Ci sono stati anni in cui i corrispondenti esteri hanno vissuto di questa cosa. Anche i giornalisti inglesi, legioni di giornalisti inglesi si sono specializzati in royal watching. Hanno fatto l'intervista con Oprah Winfrey, che ha fatto il giro del mondo dicendo, Meghan soprattutto, dicendo che ci si chiedeva, i reali si chiedevano di che colore fosse la pelle del bambino che stava per nascere. Insomma, gliel'hanno fatte passare di tutti i colori ai poveri reali, che poi non possono lamentarsi e non possono spiegare.
1: Never
0: Però hanno
1: explain, never
0: manifestato,
1: complain, no?
0: sì, però hanno manifestato, hanno avuto modo di manifestare il loro cattivo umore. Poi c'è stata la malattia di Carlo, poi forse ci sono state delle sventure economiche, o comunque la situazione non ridente. Harry, io l'ho incontrato in un paio di occasioni, ho brevissimi scambi di battute, però mi è sembrato una persona intanto molto gentile, per niente arrogante, molto disponibile. Io l'ho incontrato in particolare durante una delle cause che lui ha fatto, poi sono andata a finire male, al Daily Mail.
1: Gli dovrà dare non so quanti milioni.
0: 9 milioni,
1: No, sì.
0: 9 milioni e mezzo entro domani.
1: Ah, ecco.
0: Lui
1: Non
0: però
1: sarà contento, sì.
0: e altri 7, non sarà contenta Meghan, e altri 6, come si dice, co-defendant, insomma, già legati alla causa
1: Coimputati, sì.
0: che lui è coimputato, che lui ha fatto. E, no, non è una persona sgradevole, è una persona molto gentile, ecco, non ha nessuna arroganza, e questo me l'hanno anche confermato molte persone, mentre invece chi li segue come da cronista nota spesso la durezza di William, che è il futuro re, e ha un altro atteggiamento nei confronti, soprattutto nei confronti dei giornalisti.
1: Ma questa preoccupazione che serpeggia, perché poi tra poco dobbiamo chiudere, che Harry e Meghan possono, come dire, creare una sorta di corte parallela, è fondata?
0: Beh sì, qua non si parla d'altro, praticamente sono sui giornali tutti i giorni, qualche motivo di preoccuparsi ce l'hanno. Infatti ieri, che è arrivata la notizia del loro arrivo subito dopo, ma nel giro proprio di un'ora, sono arrivati tre comunicati di Buckingham Palace che dicevano tutto quello che avrebbero fatto Carlo e Camilla nei prossimi giorni.
1: Cioè,
0: Quindi
1: c'è proprio una competizione a tutto campo. Ma loro dove saranno? Nelle
0: sì.
1: Cotswold, nelle bellissime Cotswold, ho letto.
0: Dovrebbero stare lì, anche perché William deve, scusate, Harry deve curare questi Invictus Games, che sono i giochi che lui ha inventato per atleti ex militari paralimpici, e quindi questi si fanno l'estate prossima. Insomma, lui starà lì, tra l'altro anche molto vicino a casa dello zio Charles Spencer, che non ama i Windsor.
1: E
0: E comunque,
1: anche no, di pure.
0: no, diciamo, questa parte così leggera della vita britannica, della vita pubblica britannica, un pochino bilancia un momento che non è proprio
1: Sì,
0: leggero invece per il paese, ecco, questo
1: mi sembra
0: volevo
1: che il
0: dire.
1: Regno Unito prenda molto sul serio le minacce russe in questa fase, no? Vedo che
0: Sì.
1: anche istruiscono i cittadini, insomma, a prepararsi ad eventi anche drammatici.
0: Sì. Insomma, questa cosa di come comportarsi, war book, è una specie di manuale che loro su queste cose sono, insomma, hanno avuto il blitz in questo paese, hanno resistito al bombardamento tedesco della seconda guerra mondiale, sono, insomma, un po' sono temprati, anche se adesso sono altre generazioni. Però questo manuale, la notizia che usciva è stata anticipata dal Guardian 3 giorni fa, mi pare, poi ieri l'ha ripresa il Financial Times, è diventato un po' più visibile. E poi soprattutto la settimana scorsa Mosca ha ritirato l'ambasciatore russo da Londra, ci sono stati due avvertimenti abbastanza secchi, perché il Regno Unito è il primo paese a fianco dell'Ucraina, certo. Condivide i piani per i missili Scalp, si fa portavoce delle richieste per avere più Patriot, adesso Bernan dovrebbe andare a parlare con Trump a Washington, quindi
1: insomma le cose è presa sul serio, però noi ci dobbiamo fermare, ne riparleremo in un'altra occasione. Grazie intanto a Natalia Augias per essere stata con noi. Ciao Natalia, buonasera e buon lavoro. Sono le 20:55 minuti, dobbiamo proprio chiudere qui. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benetti, di Corolla Andazzo in redazione, grazie a Leonardo Patanè, il nostro regista. Alla parte tecnica ringraziamo Marco Mascia e Tommaso Margiotta. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono, Vescovo Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
6: In questo mese di agosto, il racconto della trasfigurazione di Gesù alla presenza di Mosè ed Elia ci accompagna e ci offre molti spunti di riflessione. Oggi ci soffermiamo sulla reazione degli apostoli, sulle parole di Pietro che esclama: «È bello per noi essere qui». Tutti e tre gli evangelisti riportano questa espressione, anche se con sottolineature diverse. Da che cosa deriva la percezione della bellezza? Dalla luce che si irradia da Gesù trasfigurato, dalla presenza dei due illustri personaggi. Certo, il contesto genera un fascino particolare, ma in questo caso la bellezza non è un fattore estetico, quanto piuttosto la percezione di una presenza divina che corrisponde alle aspettative del cuore umano. Del resto, anche quando Fedor Dostoevskij nel romanzo L'idiota afferma che la bellezza salverà il mondo, frase famosissima, non parla dell'estetica, ma dell'amore donato nel sacrificio di sé, che ha la forza di trasformare le cose e di salvarle, con evidente riferimento all'amore misericordioso di Dio testimoniato da Gesù Cristo. Entrare in questo mistero di splendore salvifico spaventa e affascina, ma può davvero trasformare la vita, secondo la bellissima immagine che utilizza San Paolo collegando l'esperienza mistica di Mosè e la trasfigurazione del Signore alla condizione di ogni battezzato. Dice Paolo: «E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore». Gli apostoli vorrebbero rimanere immersi in quella bellezza facendo 3 tende sul monte Tabor, ma il Signore ricorda loro che hanno una missione da compiere e che il loro compito è quello di stare nel mondo per annunciare a tutti il Vangelo.
5: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 9:21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura l'intervento di Giorgia Meloni alla nona edizione della Piazza, la kermesse organizzata da Affari Italiani a Ceglieme Sapica in Puglia. In un videomessaggio per l'inaugurazione la Premier ha ribadito che l'obiettivo del governo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Poi ha parlato soprattutto di Sud.
4: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
3: L'alluvione in Nepal è corsa contro il tempo per i soccorritori al lavoro nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. Sono oltre 360 i morti accertati e c'è il rischio di una nuova piena. C'è l'allarme infatti per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Migliaia di dispersi, tra loro risultano ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, 3 italiani. Rientrati invece nel nostro paese altri 4 connazionali.
5: Stefano sta bene, a breve dovrebbe arrivare a Kathmandu. A scriverlo sui social è Alessia, la sorella di Stefano Lotumolo, il fotografo toscano salvato in elicottero dall'inondazione in Nepal. Assieme a lui anche la compagna Valentina Piccinini. Ancora dispersi invece altri 3 connazionali, fra loro Marco Ratto, originario di Rapallo. È una coppia italo-svizzera che si stava spostando dal Tibet. Non è ancora chiaro se abbiano attraversato il valico. In buone condizioni anche i turisti bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi. Quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, erano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in Italia. Al TG1 hanno raccontato di aver visto la piena arrivare dai finestrini. Per fortuna li ha solo sfiorati. Milano, Davide Gangale per il GR1.
3: Da Mosca messaggi diversi nei toni sulla tensione con l'Occidente. Il ministro degli esteri russo minaccia di colpire obiettivi militari britannici anche fuori dall'Ucraina, mentre il Cremlino definisce spauracchi le ipotesi di un attacco alla NATO. E proprio a Mosca si conclude la missione dell'inviato vaticano Gallagher dopo i colloqui con Lavrov e il consigliere presidenziale Ushakov. Dagli Stati Uniti Trump minimizza le minacce russe e assicura che Putin non attaccherà un paese della NATO. Il presidente americano dice di aver avuto buone conversazioni con il leader russo e di non essere affatto preoccupato per le possibili provocazioni di Mosca contro l'alleanza. Firma intanto un ordine esecutivo che ribattezza il lago Ontario Lago America e ipotizza di cambiare anche i nomi degli oceani Atlantico e Pacifico. Torniamo in Italia con la cronaca. L'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo oltre 9 ore è terminato nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di 2 dei 4 esecutori.
6: Un lungo confronto col magistrato, quello di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci hanno scelto di parlare dopo la confessione di Walter Lavitola di essere stato il mandante dell'ordigno davanti casa dell'amico giornalista. Non conoscevamo né lui né Ranucci, hanno ribadito gli indagati, e quanto riferito dai loro difensori fuori dal carcere di Rebibbia, che domani chiederanno l'attenuazione della misura cautelare. I rapporti intrattenuti solo con Tavares, il factotum di Lavitola, lui ha detto di piazzare la bomba, non chiese di sparare dei colpi di pistola a scopo dimostrativo, le parole dei componenti del comando, non volevamo far del male a nessuno. Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, dice intanto: non sono un latitante, se volessi scappare andrei in Russia dove nessuno potrebbe chiedere l'estradizione. E rivolto a Lavitola: resisti ed esci presto dal carcere. Elena Baiocco, GR1.
3: In Valle d'Aosta 2 arresti per un caso di pedopornografia online.
7: Quando la polizia postale di Aosta li ha convocati, negli smartphone conservavano ancora tutti i video, immagini inequivocabili e raccapriccianti di atti sessuali con un minorenne, il nipote della coppia. 2 trentenni di nazionalità italiana sono stati arrestati dalla polizia di Aosta. La coppia avrebbe autoprodotto e caricato online 45 video in cui uno dei due abusava del nipote mentre l'altro riprendeva la scena. Le accuse a carico degli zii sono pesantissime: produzione di atti sessuali con minorenne e detenzione di materiale pedopornografico, con l'aggravante che la vittima aveva appena 13 anni ed era affidata alla loro custodia. Rischiano pene da 6 a 12 anni. La procura ha disposto inoltre la sospensione della potestà genitoriale e l'affidamento ai servizi sociali dei 3 figli della coppia. Il giro d'affari legato al materiale pedopornografico attira interessi crescenti da parte della criminalità organizzata e per questo nell'indagine è stata coinvolta la direzione distrettuale antimafia.
0: Aosta, Eloisa Moretti Clementi, GR1.
3: In chiusura al meteo, ondata di calore che arriverà sull'Italia, domani passano da 2 a 9 le città da bollino rosso, attese temperature fino a 44 gradi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Un'area di instabilità porterà temporali sui rilievi, un calo termico nelle regioni settentrionali, stessa situazione nel fine settimana, tregua dal caldo estremo al nord, massimi record al sud, soprattutto sul versante adriatico. La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Zona Cesarini.
3: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi, sono le 21:07:50. Salutiamo subito la nostra squadra, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Tommaso Margiotta e in redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo di tanti temi in questa giornata, facciamo subito così, prima andiamo col numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché? Perché fra pochissimo parleremo di calcio, Serie A, Coppa Italia, i sorteggi di Champions, perché ci sono stati, abbiamo quindi e sappiamo adesso quali saranno le avversarie delle squadre impegnate in Champions, ovvero Inter, Roma, Napoli e Como, anche in ordine di fascia, e quindi avversari relativi a questo sorteggio che c'è stato alle 18 questo pomeriggio, e ne parleremo ampiamente fra poco con Antonio Paganin, ex calciatore di Bologna, Inter, Atalanta, Udinese ed altro, difensore ora tecnico di una squadra di eccellenza, la Piovese. Quindi scriveteci tutte le vostre curiosità, ci sono, c'è anche una qualificazione in corso conference con l'Atalanta in campo, 51esimo minuto contro l'Hapoel Tel Aviv, squadra israeliana, all'andata era finita 0-0, siamo ancora 0-0, quindi si deciderà tutto in questa partita importantissima per il futuro europeo dei bergamaschi. Dicevamo, fra pochissimo parleremo di calcio, quindi 335-699-2949, poi più tardi il basket con le qualificazioni mondiali, inizia la seconda fase, l'Italia sfiderà la Bosnia e poi la Serbia, quindi partite fondamentali per gli azzurri, e ancora l'atletica. Torneremo sugli europei, sulla pioggia di medaglie azzurre con Leo Fabbri, il nostro pesista che è stato due volte campione europeo, ha replicato a Birmingham, ne parleremo, mountain bike, e non dimentichiamo i giochi del Mediterraneo perché sono arrivate tante medaglie soprattutto dal nuoto per quanto riguarda questa giornata di gare.

0: E questi sono i Nu Genea con Care, duo che è di stanza a Berlino, ma in realtà proviene da Napoli, con appunto la loro Care alle 21, 12 minuti e 55 secondi. Salutiamo e ringraziamo per essere con noi Antonio Paganin, ex Bologna, Inter, Atalanta, Udinese e tante altre, difensore, attuale tecnico della Piovese. Buonasera Antonio e grazie per essere qui con noi a Zona Cesarini.
1: Ciao, grazie a voi per l'invito, buona serata a tutti.
0: Allora, ribadiamo il nostro numero SMS WhatsApp per le vostre domande in diretta, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Iniziamo con la stretta attualità, è una partita in corso, quindi è difficile commentarla, però intanto c'è un Atalanta che si sta giocando un passaggio importante, Paganin, della sua stagione in Conference, e sta in questo momento pareggiando 0-0 al 56esimo minuto contro l'Hapoel Tel Aviv. Insomma, una partita che non sembra facile da sbloccare, all'andata era finita 0-0.
1: Sì, sulla carta sembrava molto più semplice e più agevole per l'Atalanta il passaggio del turno. Vista però la gara di andata, devo dire che onestamente presenta più di qualche insidia. Vuoi perché l'inizio della stagione le squadre ancora, specialmente quelle italiane, non sono molto lodate, vuoi perché le squadre straniere probabilmente hanno accelerato un po' la preparazione. In questo momento l'Atalanta è leggermente in difficoltà. Chiaramente l'augurio è quello che possa passare il turno, perché vorremmo avere più squadre possibile nelle competizioni poi dopo europee.
0: Assolutamente, questo è fondamentale. Infatti fra poco apriremo anche il tema sorteggi di Champions per capire un po' il percorso delle varie italiane impegnate nella massima competizione europea. Però Antonio Paganin, prima, visto che stavamo parlando di Atalanta e lei ha giocato a Bergamo, le chiedo, intanto occasione importante per l'Hapoel con un colpo di testa bloccato da Carnesecchi, ma insomma si sta facendo avanti e si stanno facendo avanti in attacco gli israeliani. Diciamo dell'Atalanta e dell'impegno, le difficoltà che potrà avere Sarri. Atalanta, che è una squadra che ha faticato nel post Gasperini, no? Si è provato in qualche modo a trovare allenatori che in qualche modo potessero proseguire i dettami tecnici di Gasperini, e adesso invece Sarri sta tentando una sorta di rivoluzione. Che ne pensa? Quanto sarà difficile in una piazza ormai abituata comunque a risultati importanti?
1: Beh, hai detto bene. Per l'ambiente di Bergamo, che ho avuto modo di conoscere tanti anni fa, però l'impronta è rimasta uguale, una società votata a programmare. È una bella sfida, una sfida perché è stato proprio rivoluzionato completamente quello che è l'impianto di gioco. È stato scelto un allenatore e un direttore sportivo che avevano lavorato molto bene a Napoli. È una squadra che ho avuto modo di vedere in precampionato, si vede che è ancora nella fase embrionale di quelle che sono le idee di Sarri. E in questo momento manca un pochino, io la definisco un po' di anima calcistica da parte dell'Atalanta, che è dovuto al fatto che tanti concetti probabilmente necessitano di un po' di tempo prima di poter essere messi in pratica. È chiaro che però dopo, al di là in questo momento della gara con l'Hapoel per entrare in Conference, poi dopo è partito il campionato e l'Atalanta già col primo successo su Sassuolo si è messa abbastanza bene, però deve un pochino, penso, accelerare quelle che sono un po' l'amalgama, perché la vedo ancora un po' indietro rispetto alle concorrenti.
0: Sì, beh, tante concorrenti, tante squadre che puntano allo scudetto, ancora difficile definire un po' qual è il gruppo delle squadre favorite, forse, magari sì. Ecco, partiamo dall'Inter, da questa vittoria 4-1 con il Monza, una vittoria sulla carta semplice con una squadra che sicuramente ha un tasso tecnico inferiore, però ecco, come ha visto Paganin questa Inter, che le chiedo anche un commento sul mercato, no? Perché è una squadra che continua a mantenere un'ossatura importante e a fare innesti nel corso delle sue stagioni.
1: È una squadra che ha raggiunto un grado di maturità davvero invidiabile. Ho avuto modo di vedere la gara con il Monza, una squadra che aveva ben presente quello era il suo obiettivo, non si è disunita quando ha anche subito il pareggio, ed è una squadra che ha messo al suo interno ogni stagione dei tasselli importanti. Questo sia un dato abbastanza singolare, quello che è riuscito a portare tre giocatori della Premier, perché non è una cosa molto banale. Vuol dire che al di là di tutto l'Inter gode di un grandissimo appeal, e non è una cosa semplice in questo periodo, specialmente per il calcio italiano. È forse quella che in questo momento è più completa in ogni reparto, e a mio modo di vedere parte ancora con il favore del pronostico per quest'anno e anche, ci metto anche a livello europeo, ha fatto con gli innesti un grandissimo passo in avanti.
0: Inter, unica italiana in prima fascia nei sorteggi che ci sono stati oggi alle 18. Per quanto riguarda la Champions League, il format col girone unico, però ci sono da affrontare varie squadre in trasferta e in casa. Inter che affronterà Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk, Stoccarda e poi Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Insomma, un percorso complicato, ma soprattutto la domanda è, e poi andiamo anche con le altre squadre italiane impegnate in Champions, ecco. Come si torna a livelli importanti dopo la scorsa stagione che è stata decisamente deludente per le italiane?
1: Sì, l'Inter poi è rimasta particolarmente scottata nel doppio match con il Bodo. Penso che quest'anno, in virtù del fatto che probabilmente già la prima stagione di Chivu, avendo avuto la possibilità di poter ottenere due successi, abbia, diciamo così, un po' maturato quella che è la gestione anche del doppio impegno, che non è mai banale per le squadre di vertice. L'Inter da sempre è attrezzata, però in quella fase là particolarmente era stata, diciamo così, non brillante e giustamente era stata eliminata dal Bodo. Penso quest'anno che l'Inter abbia la necessità di poter riaffermare quella che, diciamo così, la sua leadership anche a livello europeo. Veniva negli anni precedenti da due finali con City e con Paris Saint-Germain, e penso che ci sia nella testa, nella volontà di società, gruppo giocatori e staff dirigenziale di recitare un ruolo da protagonista nella massima competizione europea.
0: Arrivano un po' di domande, ne leggiamo una sull'Atalanta, quindi torniamo all'argomento iniziale, sempre 0-0, no? Intanto in questa sfida di ritorno decisiva per la qualificazione in conference contro l'Hapoel di Tel Aviv. Non si gioca in casa, si gioca per ovvi motivi in campo neutro in Ungheria. Siamo 0-0 al 62esimo minuto. Al 335-699-2949 Lello ci chiede a lei soprattutto, Antonio Paganin, ecco, se dovesse passare il turno poi. Qual è l'obiettivo? Quale può essere l'obiettivo dell'Atalanta? Quello di vincere, dice lui, questa conference. Che ne pensa?
1: Sì, in virtù anche di quello che è stato fatto dalle squadre italiane, ricordo Roma, la doppia finale della Fiorentina, la Conference è una manifestazione, diciamo così, la meno nobile delle tre, ma ciò non toglie che comunque è un titolo, ti dà la possibilità, nel caso in cui tu non abbia l'accesso diretto attraverso il campionato o la Coppa, di poter accedere all'Europa League. E poi è comunque sempre un trofeo importante, indipendentemente da tutto, per cui penso che l'Atalanta, in virtù anche proprio del blasone di quello che ha dimostrato negli ultimi anni a livello europeo, abbia quantomeno, non dico l'obbligo, ma la volontà di poter pensare, di poter centrare il risultato finale, che è quello di vincere la competizione.
0: Altro tassello di questa Champions tutto italiano, torniamo al capolavoro di Gasperini della scorsa stagione, la Roma che è entrata in Champions, tra l'altro in seconda fascia, sfiderà in casa il Real Madrid, in trasferta il Paris Saint-Germain e il Manchester United, tra le altre, insomma, inizia davvero un percorso di altissimo livello in Europa per questa Roma che ha iniziato benissimo il campionato. Un commento in generale su questo secondo anno di Gasperini, questa vittoria rotonda contro la Fiorentina. Forse era la partita più difficile, no? Della prima giornata.
1: Sì, è la resa terribilmente semplice.
0: Sì.
1: Sembra quasi che la Roma non abbia staccato da quello che è stato il rush finale dello scorso anno. Gasperini in questi ultimi anni è sinonimo di organizzazione, è sinonimo di valorizzazione del parco giocatori, è sinonimo di una squadra che sa bene quello che vuole, sa galvanizzare gli ambienti. E ripeto, sono molto curioso di vedere. Poi, fra l'altro, c'è una cosa molto curiosa: c'è il ritorno di Mourinho a Roma, come lo scontro che con l'Inter. E sarà anche curioso vedere questi incroci, perché la Roma si mette a confronto con le big europee e diventa importante per quello che sarà il suo processo di crescita. Già l'anno scorso ne avevamo testato, perché hanno fatto un mercato veramente molto intelligente. L'acquisto di Malen dimostra che la proprietà ha saputo scegliere bene, e anche gli acquisti di quest'anno l'hanno dimostrato nella gara con la Fiorentina. Hanno reso la Roma ancora più competitiva. Il doppio impegno così importante può togliere qualche energia, ma Gasperini sa come gestire il doppio impegno.
0: Tra l'altro Mourinho, che ha rilasciato dichiarazioni in un documentario che è su una piattaforma a tutti voi nota, non ne faremo il nome, che racconta la sua storia, ha parlato insomma di Roma, dei successi con i giallorossi come una delle esperienze più emozionanti della sua carriera, no? E allora questo è anche uno spunto per parlare un po' della pressione di una piazza come quella romana, che è sempre complessa da gestire. È l'uomo giusto, Gasperini?
1: Sì, a mio modo di vedere sì, non è facile. Io ho sentito ai tempi quando giocavo di tanti ragazzi che poi magari sono approdati all'Inter, ho avuto modo di giocare con Desideri che aveva giocato per tanti anni a Roma e parlava proprio della difficoltà, non tanto dal punto di vista calcistico, proprio vivere l'ambiente Roma.
0: Sì, perché ambientale, sì.
1: Ambientale, esatto, principalmente per quello. Per cui ci sta, però io dico, se un giocatore ha personalità e vuoi giocare a calcio, devi giocare in ambienti dove è anche, diciamo così, tra virgolette, difficile. Roma da sempre è una piazza importante, per cui penso sia il sogno delle 3-4 big a livello nazionale, Inter, Milan, Juventus, poi dopo viene subito la Roma quasi allo stesso livello. Per cui penso che per un giocatore giocare in uno stadio, in un ambiente come quello dell'Olimpico, sia da quel punto di vista lì solo che gratificante. È chiaro che devi anche imparare a convivere con determinate pressioni, però se vuoi fare il calciatore ad alto livello e se vuoi giocare a Roma devi anche saperci convivere.
0: Il Napoli, altra squadra impegnata in Champions, sempre in seconda fascia, e in questo caso tra le varie sfide importanti della squadra di Allegri ci sono quelle in casa con l'Arsenal. Attenzione al Bodø/Glimt, che come sempre mette in difficoltà, più in trasferta devo dire, le italiane, ma in questo caso giocherà invece al Maradona, e poi in trasferta partite come quella col Manchester City e col Villarreal. Ecco, Napoli e Allegri soprattutto, Antonio Paganin, arriva a Napoli dopo una stagione deludente, dopo una delusione enorme, no? Immagino tanta voglia di rifarsi, allo stesso tempo non sarà semplice dopo quanto è successo al Milan.
1: Sì, hai detto bene. Arriva, non se l'aspettava probabilmente, ma quello che un po' è successo dal punto di vista anche proprio dirigenziale probabilmente ha nominato un po' quella che era stato il lavoro fatto fino a 2-3 giornate dal termine della stagione. Arriva a Napoli, c'è un grandissimo desiderio di rivalsa sportiva, trova già un ambiente che è rodato, trova una squadra che a mio modo di vedere è forse una delle più competitive per il vertice dopo l'Inter, è un allenatore che da sempre è abituato a vincere, a ottenere risultati, sia a Milano, il primo passaggio con il Milan, sia poi con la Juventus, e ho l'impressione, visto anche quello che diciamo così è il calcio un po' di Allegri, molto pratico, di che è successo anche a Genova con il Genova, che da quel punto di vista lì lo abbia ben presente, che può fallire un anno ma il secondo anno difficilmente se lo lascia scappare. Ha un girone che tutto sommato, al di là dei due impegni più importanti che hai citato, non presenta grande difficoltà se non legate al fatto del Bodø per quello che è successo con l'Inter. Mi auguro che il Napoli da quel punto di vista lì possa tranquillamente passare il turno, perché abbiamo bisogno in questo momento di poter alzare il rank a livello nazionale, di avere più squadre possibile a livello europeo.
0: Invece gli scontri nel girone unico del Como sono tutti, quasi tutti, proibitivi, però ecco, dobbiamo parlare di questo Como, di quanto fatto l'anno scorso, del mercato anche di questo anno e del fatto che la squadra, i lariani, hanno mantenuto tutta l'ossatura della loro squadra, quindi davvero un lavoro incredibile. Ci sono dietro tanti tanti soldi della proprietà. Paris Saint-Germain, Manchester United in casa, poi in trasferta a Barcellona, Betis e Feyenoord e Lens, insomma partite che sulla carta sono molto complicate per una squadra che non ha esperienza a livello europeo. Che ne pensa Paganin del progetto Como in generale, di quanto visto fin qui?
1: È una delle cose che mi affascina di più, perché se pensiamo che questa squadra pochi anni fa giocava nei dilettanti e pensiamo al suo percorso, ha fatto veramente un cammino che lascia tutti quanti a bocca aperta. È interessante perché ho già seguito un po' il precampionato, si è fatto alcuni test, è andato a giocare a Barcellona, è andato a giocare a Londra contro l'Arsenal, per cui si è un po' testata in previsione di quello che poteva essere un sorteggio dal punto di vista europeo. Il Barcellona fra l'altro lo ritrova. È una squadra che penso in tanti a livello europeo non avrebbero voluto incontrare. Era in quarta fascia, per cui chiaramente non si aspettava niente di particolare, sapeva benissimo qual era il suo destino. Sì. Però è una squadra che è cresciuta tantissimo, ha una sua identità calcistica, Fabregas se gliel'ha data, ha una proprietà come tu hai sottolineato, forte, ma l'equazione che hai una proprietà forte e ottieni risultati non sempre è così. Hanno saputo investire molto bene. Hanno una parte di scouting, da quello che mi risulta, che è molto forte, e sono molto curioso di vederli all'opera in campo europeo. Sono veramente molto curioso.
0: Le farà piacere questo messaggio di Francesco da Verona al 335-699-2949. Dice: mi piaceva da giocatore, mi piace anche da opinionista, veramente bravo Paganin. Io aggiungo anche da allenatore, perché in questo momento sta allenando la Piovese in eccellenza, se non sbaglio. Le faccio quest'ultima domanda prima di salutarla, proprio su questa sua esperienza da allenatore con la Piovese e anche un po' di la questione dei giovani, no? Vederla da un campionato come quello dell'eccellenza sicuramente interessante, ci può dare il suo punto di vista.
1: Beh, intanto saluto il radioascoltatore, perché Verona è stata, indipendentemente dalla rivalità che ci può essere, io sono vicentino, per cui a Verona, però è stato veramente un anno importante, contraddistinto purtroppo da due infortuni gravi, però conservo un grandissimo ricordo, un grandissimo affetto in quello che è stata l'annata a Verona. Per quello che riguarda i giovani, è importante, perché in Italia li abbiamo veramente bravi. Quello che secondo me sta cambiando è proprio la filosofia dell'arbitrare. Tante volte noi pensavamo che non avessimo i giovani, ma è l'arbitraggio che poi dopo determina la qualità dal punto di vista proprio tecnico. Stiamo vedendo un cambiamento epocale in Italia dal punto di vista degli arbitraggi. Come quando spesso succede che ci sono dei cambiamenti, prima di poter andare a regime, qualche piccolo errore ci può stare, però sta cambiando il calcio, si vede in maniera molto differente adesso, è molto più scorrevole, molto più fisico, è molto più europeo, e di questo ne trarrà molto vantaggio sia i nostri giovani, che hanno bisogno, ripeto, di confrontarsi al massimo livello con i campioni o quelli che possono venire qui in Italia, sia per quello che riguarda la nazionale, perché alzandosi il livello qualitativo sicuramente Mancini ne trarrà non pochi benefici.
0: La interrompo per chiederle: ma si vede questo cambiamento? Si sta vedendo anche in eccellenza, insomma, nelle serie minori, perché sappiamo, insomma, dell'introduzione si gioca di più, il calcio è più veloce, meno perdite di tempo. Si vede qualche cosa del genere anche lì da voi?
1: Io posso parlare per quello che riguarda nell'ambito regionale per il Veneto. Sì, per il semplice motivo che mentre prima, diciamo così, si andava un pochino a spezzettarlo questo gioco, adesso invece diventa molto più scorrevole e non si permette, diciamo così, a quelle che sono le varie situazioni che vanno un pochino a minare, ossia c'è la ricerca sistematica di avere il fallo a favore. E questo, diciamo così, comporta il fatto che un giocatore sa benissimo che la simulazione non viene più tollerata. È un po'
0: Certo.
1: questo il messaggio che viene dato, poi tra l'altro lo Sato e diciamo così, della sezione di Vicenza, perché ho avuto più di qualche modo di poter, diciamo così, vedere il suo operato. E ripeto,
0: Immagino.
1: in questo momento c'è un cambiamento che secondo me è molto interessante e sarà importante per il movimento calcistico.
0: Bene, bene, questo è molto interessante. Io la ringrazio davvero, Antonio Paganini, è stato un piacere. Torni a trovarci quando vuole, a presto. Grazie mille.
1: Grazie mille a voi, buona serata ai vostri radioascoltatori.
0: Onda Verde, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A13 in Emilia-Romagna, dove è stato chiuso il tratto tra Alteto e Ferrara Sud in direzione Padova a causa di un camion in avaria. Sono presenti 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria ad Alteto, è possibile rientrare a Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. Andiamo ora in Lombardia in A9, tra il lago di Como e Como Monte Olimpino in direzione Lainate, presenti code per lavori. Ci spostiamo in Veneto sulla A27 tra Treviso Sud e Treviso Nord in direzione Belluno, segnalato un incidente in cui è coinvolta un'auto. Andiamo in Toscana in A12 tra la diramazione Lucca Viareggio e Versilia verso Rosignano, presenti 2 chilometri di coda, anche qui per un incidente. Infine chiudiamo in Basilicata sulla 2 nei pressi di Lago Negro Nord. In direzione Reggio Calabria, il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, notizia che di calcio, perché in conference, nella qualificazione fra Hapoel Tel Aviv e Atalanta che si sta giocando in Ungheria in campo neutro, l'Atalanta è passata in vantaggio, gol di Scamacca subentrato in attacco al posto di Krstovic al 71esimo, al 72esimo ha subito portato avanti la squadra di Sarri, che quindi ora al 75esimo minuto è avanti 1-0, risultato che, se dovesse rimanere così, porterebbe l'Atalanta poi alla fase a girone unico di questa conference, e quindi insomma sicuramente un secondo tempo positivo per la Dea. Fra pochissimo invece parleremo di qualificazioni mondiali di basket, e ci sono i mondiali il prossimo anno, e allora da domani alle 20 Bosnia-Italia e poi lunedì Italia-Serbia in questa seconda fase a gironi importantissima. Ne parleremo fra pochissimo con Marco Ramondino, vice allenatore dell'Olimpia Milano e anche della Nazionale.

0: I Doobies Brothers con Long Train Running qui a Zona Cesarini, 21:36 minuti e 10 secondi in questo istante. Apriamo la nostra parentesi sul basket e sulle qualificazioni mondiali. Domani alle 20 Bosnia-Italia, lunedì Italia-Serbia in questa seconda fase a gironi. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è Marco Ramondino, vice allenatore dell'Olimpia Milano e dell'Italia. Buonasera, benvenuto Ramondino. Ramondino, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti.
0: Allora, lei immagino sia già in Bosnia, no? Vi state preparando per questa sfida di domani alle 20, giusto?
1: Sì, assolutamente, siamo già a Tuzla.
0: Allora, partiamo intanto da ricordare un po' com'è andata la prima fase, importante, no? Perché poi ci si porta dietro in qualche modo i punti di questa fase. È stato un percorso importante, 5 vittorie e una sconfitta in questo girone D per l'Italia. Cosa rimane di questa prima fase della qualificazione mondiale?
1: Ma innanzitutto il fatto di, al di là dei risultati che sono stati molto buoni, perché ci permettono di entrare in questo secondo girone con una sola sconfitta e al secondo posto, essendo solo 3 le squadre che si qualificheranno poi al mondiale. Questa è sicuramente un ottimo risultato, anche se temporaneo ovviamente. E sicuramente l'altro aspetto molto molto importante è che queste 5 vittorie sono nate da gruppi molto diversi, perché le contingenze, infortuni, impegni delle squadre di club da ottobre in poi non ci hanno permesso da un lato di avere lo stesso roster con continuità, e quindi la bravura dei nostri giocatori di farsi trovare pronti, quindi vittorie che sono nate con protagonisti diversi ogni volta.
0: Allora sì, di questo dobbiamo parlarne, poi torniamo magari su sicuramente una delle sfide più interessanti, quella con la Lituania, che è stata vinta dall'Italia con quel parziale 24-8 negli ultimi 5 minuti, e di questo ne voglio parlare con lei. Però ha detto una cosa importante, ci sono queste finestre, no? Finestre distribuite nell'arco di 15 mesi, e quindi tutto diventa più complicato per le convocazioni. Come state gestendo questo con anche il coach Luca Banchi?
1: Ma innanzitutto credo che questo sia un lavoro che non si fa di volta in volta, ma nasce proprio da un cambio di filosofia, che è quello di avere un gruppo di giocatori molto più ampio da tenere coinvolti sin da subito, cercando di farli sentire sempre importanti e di dare quante più opportunità possibili a quanti più giocatori possibili, e quindi non cercare appunto di ampliare la rosa, mi passi l'espressione, certo. un po' antica,
0: però più comprensibile,
1: farsi trovare quindi pronti quando le occasioni, le necessità. Quindi non è un interruttore da accendere di volta in volta, ma proprio una filosofia da interpretare, e questo è stato, credo, il grande contributo, al di là del lavoro in palestra che coach Banchi e Gigi D'Atome stanno dando, quello di avere coinvolti giocatori anche di diverse generazioni, perché abbiamo sicuramente dei grandi campioni importanti un po' più avanti negli anni, non vecchi assolutamente, ma coach Banchi sin dai suoi primissimi giorni ha acceso i riflettori su diverse generazioni di giocatori, anche delle serie minori, e per i raduni abbiamo veramente potuto fare affidamento su gruppi molto molto diversificati, molto sul, come dire, in apparenza disomogenei, ma quella è stata anche la nostra forza perché abbiamo trovato risorse che altrimenti non, su cui non avremmo potuto contare, non nell'emergenza perché non è il termine giusto, ma nelle contingenze che questo calendario impone non solo a noi ma a tutte le squadre, perché ci sono le coppe, i campionati nazionali dei club, le coppe europee, infortuni, problematiche varie, quindi ne stiamo, come dire, stiamo navigando abbastanza bene in questo scenario che non è dei più lineari.
0: Senta, Ramondino, pensavo a, ne abbiamo parlato prima, avevo accennato a quella vittoria contro la Lituania, no? Quel parziale di 24-8 negli ultimi 5 minuti. Ecco, ha acceso un po' la lampadina della consapevolezza, secondo lei, nella squadra questa vittoria. Quanto è stata importante, rilevante o semplicemente una partita da vincere che è finita nel modo giusto?
1: No, credo che la vittoria in sede del risultato sia importantissima perché ci ha permesso di dare due vittorie di vantaggio, il 2-0 negli scontri diretti con la Lituania, e speriamo che questo risultato poi di poterlo far pesare adesso andando avanti nelle qualificazioni. È chiaro che il risultato è stato bello, è stato gratificante, è stato esaltante per le modalità con le quali si è poi materializzato, però, come dire, da addetto ai lavori, da allenatore, la prestazione che la squadra ha fatto è stata veramente di altissimo livello, innanzitutto caratteriale e poi tecnico, perché non dobbiamo dimenticarci che la Lituania a luglio aveva un po' cercato di raggruppare i suoi giocatori più importanti, di più esperti, insomma anche i giocatori NBA, quindi
0: Insomma, voleva vincerla a tutti i costi questa partita.
1: esatto, voleva restituirci il favore della partita di andata a Klaipeda. E quello che i nostri ragazzi, come diceva lei, col parziale hanno fatto negli ultimi 5 minuti, ma quello che hanno visto tutti è stato, come dire, delle grandi giocate dal punto di vista tecnico, ma noi eravamo veramente sulle ginocchia perché dal punto di vista fisico, è stato un impegno veramente duro. E dove questi nostri giocatori abbiano trovato le risorse fisiche e mentali per, quel colpo di reni, com'è? È un po' un mistero, e quindi siamo tutti molto entusiasti e orgogliosi di quella prestazione e di quel risultato.
0: Proiettiamoci un po' sulla sfida di domani. Che partita dobbiamo attenderci contro la Bosnia?
1: Allora, innanzitutto credo dobbiamo aspettarci un impatto sulla partita loro di grande forza, di grande aggressività. Credo che anche dalle dichiarazioni sia del coach che dei giocatori, l'attenzione, l'enfasi, l'importanza per loro di vincere le partite in casa per colmare il gap con le squadre che attualmente sono nei primi 3 posti, sia stato, come dire, questo enfasi sia stata molto marcata da parte loro. La Bosnia è una squadra di grande taglia fisica in tutte le posizioni, ci aspettiamo di avere dei mismatch sfavorevoli dal punto di vista fisico in alcuni matchup, in alcuni confronti individuali, e dobbiamo essere bravi sia come organizzazione di squadra, però anche come attitudine individuale a volerli respingere, diciamo così, e cercare poi di imporre e sviluppare un po' il nostro gioco in velocità, perché abbiamo tanti giocatori, come dire, veloci come Niang, come Melli nel nostro gioco in velocità, perché abbiamo tanti giocatori, come dire, veloci come Niang, come Melli nel, nel, nel, nel, nel, nel, nel, come dire, nei lunghi.

0: anche magari dalle generazioni e quant'altro, però ci sono una serie di giocatori molto efficaci, ad esempio a rimbalzo, che stanno un po' riequilibrando questo. Vede questo
1: Sì,
0: cambiamento?
1: sì, sì. Ma noi non abbiamo una squadra, come dire, non adeguata. Abbiamo una squadra di taglia, di atletismo. Abbiamo dei giocatori molto, molto interessanti da quel punto di vista. Semplicemente la Bosnia è una squadra sovradimensionata anche per altri avversari, non solo per noi.
0: Certo.
1: Diciamo quasi sbilanciata da quel punto di vista. Noi abbiamo tutto per contrastarli. È chiaro che non è, ecco, non è matematica che con giocatori che si elidono a vicenda, ma dobbiamo essere bravi ad avere anche una proposta tecnica in campo per sviluppare il nostro gioco. Ecco, non sono 5 incontri di box, scusi l'espressione, ma è giocare duro, giocare con presenza fisica e mentale, ma anche dal punto di vista tecnico.
0: Le chiedo un po' anche, sono curioso un po' del dietro le quinte, no? Di questa nazionale, del suo rapporto, del lavoro che fate con Coach Banchi, insomma, come vi rapportate? Ci racconti qualche cosa, anche un aneddoto del vostro metodo, del vostro lavoro?
1: Ma l'aneddoto è che Coach Banchi è un grande lavoratore, quindi non so che se c'è un aneddoto, ma se non c'è il lavoro in campo c'è riunione con la squadra, e se non c'è riunione con la squadra c'è riunione con dello staff, e quindi diciamo che
0: Non c'è tanto tempo libero.
1: è una full immersion. Poi, per chi lo conosce, diciamo, non sto dicendo una novità, ma Coach Banchi è una vera, come dire, enciclopedia, persona di grande cultura, non solo relativa al nostro sport, ma in generale. Quindi anche quei momenti in cui si abbassa un po' la guardia, da lui c'è tanto da imparare. Quindi personalmente cerco di avere sempre il livello di attenzione alto, in modo da rubare qua e là sempre qualche indicazione, qualche spunto, perché poi al di là del grande onore e privilegio di ricoprire questo ruolo e di essere in nazionale, c'è anche l'opportunità di, ecco, di rubare qualcosa da un grande allenatore.
0: Le faccio una domanda banale, però la devo fare da mondino. Ecco, è un'Italia che fatica, no, ai mondiali, ha sempre un po' faticato storicamente, mentre invece all'europeo è riuscita a dimostrare meglio le sue qualità. Cosa c'è dietro tutto ciò?
1: Io credo che innanzitutto c'è una nuova generazione di giocatori che, come diceva lei, dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, sono sempre più dotati, più competitivi. E stiamo cercando di ampliare la base, il coach Banchi è un coach che sta cercando di tenere coinvolti tutti i ragazzi che sono in America, che sono sempre di più, i ragazzi delle serie minori. Sta cercando anche di essere un po' un riferimento anche per i coach delle nazionali giovanili. Quindi sta veramente interpretando il ruolo del commissario tecnico a 360 gradi, ben sapendo che abbiamo dei risultati importanti da conseguire. Quindi il coach ha veramente un obiettivo molto ambizioso, che è quello lì di avviare, favorire, alimentare un ricambio generazionale che prima o poi avverrà, ripeto, come ho detto prima, non perché ci sono giocatori vecchi, ma perché è fisiologico poi che qualcuno esca e qualcun altro debba entrare, e allo stesso tempo ottenere i risultati che tutti quanti avremo piacere di, come dire, consegnare all'Italia e quindi partecipare al Mondiale.
0: Marco Ramondino, prima di salutarla le chiedo di un'esperienza passata a Tortona. Ecco, immagino,
1: Sì.
0: mi dica lei se sbaglio, insomma, è stata un'esperienza fondamentale, no, per la sua crescita come allenatore. Cosa si porta dietro di questa esperienza e anche quali sono, insomma, cosa utilizza, cosa ha recuperato da quell'esperienza in nazionale?
1: Ma allora, innanzitutto l'esperienza di Tortona oramai è di 3 o 4 anni fa, e credo che per me sia il momento di darmi una mossa e cercare di fare
0: Altro.
1: altro e di fare di più. Ecco, perché l'ultimo periodo non è che io come dire, sia stato così efficace ed efficiente. In nazionale è poco replicabile quello che si è vissuto e

0: si fa nei club perché i tempi sono completamente diversi. Io ho avuto la fortuna di essere assistente, di essere stato formato da uno dei più grandi allenatori che abbiamo in Italia, che è Andrea Capobianco, e poi ho avuto quasi 15 anni da capo allenatore, tra 2 a 1 ho allenato la sperimentale, quindi cerco di portare questa esperienza ambivalente a Luca e poi di essere a disposizione per qualsiasi ruolo, perché quando poi ti chiama la nazionale non stai a pensare a che cosa ti fanno fare, ma ci vai e basta e cerchi di fare quello che serve per far funzionare come dire, per far funzionare la macchina, diciamo così.
1: Bene, grazie davvero a Marco Ramondino per essere stato con noi. A presto, l'appuntamento per le qualificazioni, la seconda fase delle qualificazioni mondiali di basket del 2027 maschili è domani alle 20, Bosnia-Italia, e poi lunedì altro appuntamento con Italia-Serbia. Grazie davvero e grazie e a presto, Ramondino.
0: Grazie a voi e buona serata a tutti, grazie.

Zucchero con Overdose d'amore qui a Zona Cesarini, 21, 55 minuti e 40 secondi. La notizia sicuramente che l'Atalanta ha passato il turno, qualificata quindi in conference, vittoria contro l'Apoel di Tel Aviv nello stadio in campo neutro in Ungheria, vittoria maturata grazie al gol nel secondo tempo al 72esimo di Scamacca, subentrato pensate da appena un minuto a Krstovic, quindi un minuto di gioco e subito il gol decisivo per la squadra di Sarri, che quindi passa al girone unico di conference, un'altra italiana che parteciperà alle competizioni europee e ci fa piacere. E poi, a proposito di competizioni europee, c'è l'avversaria, la prossima avversaria dell'Italia di volley femminile all'Europeo a Brno, per gli ottavi di finale. Stavamo attendendo le ultime partite, le azzurre hanno chiuso al primo posto il pool D e affronteranno la Bulgaria, la nazionale di coach Marcello Abbondanza, finita al quarto posto del pool B dopo la sconfitta proprio di questa sera per 3-0 contro la Repubblica Ceca. Bene, andiamo verso il GR delle 22, torniamo subito dopo, prima però ci ascoltiamo Zerb e Rita Ora con If It's Not Love.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Trump replica le minacce russe contro Londra. Mosca ha avvertito che potrebbe colpire obiettivi militari britannici anche fuori dall'Ucraina per l'uso da parte di Kiev delle armi fornite dal Regno Unito. Ma il presidente americano assicura che Putin non attaccherà territori NATO. Intanto il capo della CIA, Ratcliffe, volato martedì a Mosca, avrebbe esortato la Russia a trattare con Kiev per porre fine alla guerra. Corsa contro il tempo in Nepal e Tibet per cercare i dispersi dell'alluvione che ha provocato quasi 400 morti. Tra gli oltre 1.400 irreperibili ci sono anche tre italiani. La Farnesina ha inviato personale a Kathmandu e ora si teme una nuova piena. Un'altra diga naturale si è formata lungo il fiume Botekoshi e potrebbe cedere, ma sentiamo la testimonianza del referente nel paese dell'associazione Friuli Mandi Nepal Namaste.
3: Rajan, guida turistica e punto di riferimento dell'associazione Friuli Mandi Nepal Namaste, racconta così quello che è successo davanti ai suoi occhi, perché lui era lì, non lontano, dai luoghi più colpiti dal disastro.
4: Come ho visto tutto portare giù dal fiume, sono tre paesi, gente che non si trovano più, è stato un disastro grandissimo per Nepal.
3: E a seguire costantemente quello che accade anche Massimo Rossetto, il presidente dell'associazione che da 26 anni crea scuole e case famiglia in Nepal.
5: L'unica scuola che abbiamo nei paraggi dell'evento non ha subito nessun danno perché è relativamente distante dal greto del fiume.
3: Tutti i progetti della sua associazione possono continuare e i volontari torneranno in Nepal già a settembre.
5: Avrò delle difficoltà a raggiungere 5 nostre scuole che sono al di là della vallata.
3: Trieste, Ludovica Siani, GR1.
2: È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco noto come il macellaio della Bosnia. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, anche per il massacro di Srebrenica nel 1995 con oltre 8.000 vittime. Il Tribunale dell'ONU ha disposto un'inchiesta completa sulle circostanze della morte, mentre le autorità olandesi hanno avviato gli accertamenti previsti per i decessi in custodia. La cronaca ora con l'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo oltre 9 ore è terminato nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di 2 dei 4 esecutori. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno avuto rapporti solo con Gomez Tavares. Il factotum del mandante Walter Lavitola, riferiscono i legali, precisando che 2 arrestati hanno risposto a tutte le domande dei PM. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati stati per l'attentato, poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. È indagato per omicidio l'uomo che avrebbe trovato morta Noemi in Pellizzeri, la 33enne rinvenuta impiccata nella sua casa a riposto nel Catanese.
6: Per lui Noemi in Pellizzeri era un'amica. Il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a riposto nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
7: Mi ringraziavano che tutte le volte aiutava Noemi. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
6: Eppure, perché Toni Proietto, sposato e padre di 2 figli, non ha dato subito l'allarme quando è rinvenuto, prima che nell'abitazione divampasse un incendio, il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
8: Nel momento in cui si vede un corpo, il primo pensiero dovrebbe essere quello di chiamare le autorità o i soccorsi o le forze dell'ordine. La motivazione qual è? Il timore della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
6: Duilio Calarco, GR1.
2: Aumenta il prezzo del caffè al bar, ma le abitudini degli italiani non cambiano. E accostato nel biellese c'è ancora un esercizio dove il prezzo è rimasto quello del passato. L'unica differenza è che è in euro e non in lire. E i clienti sono soddisfatti, come sentiamo nel servizio di Veronica Gatto.
9: È l'unico
0: Non ce n'è un altro.
3: Mentre il prezzo del caffè continua a salire, c'è un bar nel biellese dove il tempo sembra essersi fermato. Ha costato una tazzina, costa ancora 70 centesimi, praticamente come ai tempi delle lire. Prima dell'euro, infatti, una tazzina costava 1500 lire. I titolari, Orlando e Rosina, hanno deciso di mantenere questo prezzo.
9: Noi siamo solo io e lui, mio marito, e quindi non abbiamo dipendenti. Ci possiamo permettere, tra virgolette, il lusso di farlo pagare meno il caffè. Fa piacere.
3: Molti clienti sono affezionati alla coppia e frequentano il locale da anni.
10: Venire qua è avere una coccola quotidiana.
11: Io lavoro e vivo tra Roma e Parigi. Faccio il ballerino e quindi sono sempre in viaggio. Quando si torna a casa, si torna qui a prendere il caffè.
12: Il caffè è buono. Ma no, ma poi sono loro che sono buoni.
2: La linea torna a zona Cesarini, prossimo GR alle 23.
3: Zona Cesarini.
13: Seconda parte di Zona Cesarini qui su Radio 1, Giacomo Prileschi al microfono con voi, sono le 22:06, la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica è arrivato Marco Mascina, redazione come sempre Tony Tisi. Principali notizie di questa serata insieme, di questo 27 agosto 2026 insieme, intanto che l'Atalanta, ne avevamo parlato prima dell'inizio del GR delle 22, ha passato il turno, quindi si è qualificata alla fase a girone unico della Conference battendo l'Hapoel Tel Aviv 1-0. Il gol di Scamacca al 73esimo è stato quello decisivo nel ritorno di questa gara. L'andata era finita 0-0, quindi 1-0 complessivo per la squadra di Sarri, che quindi si inserisce tra le squadre che parteciperanno a competizioni europee italiane in questa stagione. E poi dicevamo anche del percorso agli europei di volley femminili dell'Italia. In questo caso attendevamo la prossima avversaria delle azzurre agli ottavi di finale, sarà la Bulgaria, la squadra di coach Marcello Abbondanza, finita al quarto posto del pool B, sconfitta questa sera per 3-0 dalla Repubblica Ceca. Questo per quanto riguarda gli europei di volley femminile. Poi c'è una notizia di calciomercato che non ci riguarda direttamente, però si è parlato tanto dei portieri della Juventus, ebbene di Bu Martinez, che era stato corteggiato per mesi dalla Juventus, rimarrà in Premier League lontano dall'Aston Villa, ma passerà o meglio, non c'è l'ufficialità, ma è davvero a un passo dal trasferimento al Chelsea, accordo ormai definito. I Blues verseranno 7,5 milioni di sterline, si tratta di quasi 9 milioni di euro, nelle casse dei Villains per assicurarsi le prestazioni del numero uno della nazionale argentina. Per Martinez pronto un biennale con un'opzione da prolungare per un'altra stagione.

0: Tiziano Ferro con Stop Dimentica qui a Zona Cesarini, 22:11 minuti e 40 secondi. Parliamo dei mondiali di mountain bike in Val di Sole, in corso in Trentino dal 26 al 30 agosto. Tra l'altro ieri l'Italia d'oro nel team relay proprio a questi campionati, un titolo che è tornato in azzurro dopo 13 anni. Per parlare di questo ci sono collegati con noi Mirko Celestino, CT della Nazionale Italiana, che saluto. Buonasera Mirko e grazie per essere qui con noi.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie.
0: E Fabio Sacco, direttore dell'organizzazione. Buonasera anche a lei, Sacco.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Mirko.
1: Allora, ciao, ciao.
0: Iniziamo subito dopo i saluti con il CT della Nazionale, con Mirko Celestino, intanto per parlare di questa vittoria dell'Italia, quest'oro che è tornato in azzurro dopo 13 anni. Ci racconti un po' le emozioni di questo successo.
1: Ma emozioni tantissime, una soddisfazione enorme perché sono riuscito appunto con questa splendida squadra a portare di nuovo in Italia, come hai detto tu, dopo 13 anni questo risultato importante, questa medaglia d'oro di squadra, che è quella che in tutti questi anni mi ha dato una soddisfazione enorme. Ecco, il team relay è la specialità e la gara di tutta la settimana che mi entusiasma e mi soddisfa di più, appunto perché corrono tutti gli atleti di tutte le categorie, quindi è proprio una vera vittoria di squadra. E io sono 10 anni che appunto sono CT e 10 anni che inseguo questo sogno, e sono riuscito ad avverarlo, e poi in Italia vale doppio, ecco, diciamo così.
0: Beh sì, tra l'altro ecco, no, una vittoria appunto di gruppo, diceva Mirko, ma una vittoria di gruppo fatta di una squadra particolare, no? Perché è un mix tra ciclisti d'esperienza e giovani.
1: Sì, appunto, sono 6 atleti, sono schierati in modo assolutamente... preferenza appunto del commissario tecnico, quindi c'è chi fa partire ogni nazionale appunto mette giù la propria strategia, bisogna schierare un atleta per ogni categoria, quindi un elite uomo, un elite donna, di conseguenza un under di entrambi i 6, appunto le specialità e i junior uomo e donna, ecco, quindi 6 atleti e noi siamo partiti subito forti con gli atleti più esperti, siamo portati in vantaggio la squadra e i ragazzi giovani sono veramente stato contentissimo perché hanno gestito la pressione e hanno anzi incrementato il nostro vantaggio, finendo primi con ben 51 secondi sulla Svizzera, che era la nazionale più temuta.
0: Poi ne parliamo di questi 51 secondi perché sono anche un po' curioso a livello tecnico di capire come quanto valgono, però prima volevo chiedere all'organizzatore, al direttore dell'organizzazione, a Fabio Sacco, di questa, come diceva Mirko Celestino, ancora più bella perché è arrivata in Italia, in Val di Sole, Valle Trentina, che è un po' una casa, no, di questi mondiali di mountain bike, perché ha già ospitato varie volte i campionati del mondo e anche le tappe di Coppa del Mondo, un po' riferimento per la community.
2: È stato un inizio davvero straordinario ieri con la vittoria dell'Italia, non potevamo desiderare di meglio di una settimana mondiale dove cerchiamo di mettere un po' così sul palcoscenico del mondo la nostra offerta legata alla mountain bike, che è un'offerta sportiva ma un'offerta turistica che guarda al posizionare il nostro territorio come un territorio d'eccellenza, dove chiaramente gli agonisti, i professionisti, ma tutti coloro che amano questo sport e che lo praticano a diversi livelli possono venire a trovarci e trovare un territorio che è in grado di offrire appunto le diverse espressioni, i diversi colori della mountain bike. Ma permettetemi di dire che così come quella dell'Italia è stata una vittoria di squadra, lo è anche l'organizzazione di un evento come questo, perché io vorrei anche così sfruttare questo spazio per ringraziare le tantissime persone che non questa settimana ma per mesi lavorano nell'organizzare un campionato del mondo, che è un evento straordinario, molto complesso. Io dico sempre che nella nostra valle ci sta anche un po' stretto, perché siamo comunque una valle alpina, una valle di montagna, gli spazi sono ricavati, ritagliati tra i nostri monti che sono il palcoscenico, e per rendere possibile tutto questo ci vuole un gran lavoro di squadra, ci vuole la nostra organizzazione, il nostro ufficio, i nostri uomini sul campo e i 400 volontari senza i quali non sarebbe possibile organizzare un mondiale in Val di Sole.
0: Assolutamente. Tornando invece alla vittoria del team relay dell'Italia, mi fa piacere ricordare i nomi anche, no, degli atleti impegnati. Mi dica se sbaglio qualcosa, Mirko Celestino. Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pellizzotti e Valentina Corvi e Fabio Bassignana. Sono loro, no, che hanno riportato l'Italia sul tetto del mondo con 51 secondi dalla Svizzera d'argento. E quindi chiedo, questi 51 secondi cosa vogliono dire e che lavoro è stato fatto dalla squadra per avere questo vantaggio?
1: Ma sì, la formazione corretta e anche la sequenza. Sono stati
0: Bene.
1: schierati proprio in questa sequenza e sono stati importantissimi. Sempre importantissimo il lavoro, come dicevo prima, degli atleti più esperti. Appunto, io uso questa strategia di far partire. Allora, è un po' un discorso anche di esperienza, no? Quando correvo su strada, sapete tutti che io ho iniziato come ciclista su strada per poi passare bikers nella mia seconda vita da ciclista, e mi è sempre stato detto che bisogna correre in testa, non bisogna inseguire in gara, quindi correre in testa, e così ho fatto la mia strategia in questi anni, appunto correndo avanti, quindi schierando i ragazzi più forti e facendo gestire nella parte di mezzo ai ragazzi più giovani, quindi avendo strada libera davanti. Vabbè, come dicevo prima, a Giorgia Pellizzotti, un Paolo Costa, e hanno fatto veramente vedere che hanno già carattere a quest'età. Sono stati molto importanti tutti e sei gli atleti, ma la differenza grossa l'hanno fatta le tre ragazze. Le tre ragazze non hanno sbagliato niente, sia Martina Berta che Valentina Corvi. Sappiamo anche in Coppa del Mondo i risultati importanti che sta facendo. E la giovane Giorgia Pellizzotti. Ha chiuso Fabio Bassignana, l'Under 23, che ha ancora incrementato fino a portarci, ecco, questi importantissimi 51 secondi, dove riesci anche a goderti come si deve, appunto, questa maglia, questo successo, perché diverse volte siamo arrivati secondi, terzi, come dicevo prima. In questi 10 anni abbiamo messo in bottino medaglie d'argento, medaglie di bronzo e alcune anche medaglie di cartone, come si dice, di legno, come si suol dire.
0: Sì.
1: E questa volta
0: Finalmente
1: abbiamo
0: no.
1: centrato il bersaglio. Sì.
0: Allora, Fabio Sacco, a proposito dell'organizzazione in generale, no? C'è anche una grande festa fuori pista, possiamo definirla così, no? Ci sono tanti altri eventi attorno anche a questo mondiale di mountain bike in Val di Sole.
2: Assolutamente sì, già oggi anche con lo short track si è vissuta un'atmosfera straordinaria, tantissimo pubblico, ne aspettiamo moltissimo nel fine settimana, di sabato e domenica, ma come dicevi giustamente, la festa e l'evento non finisce con le gare, già domani, che giornata in cui non si assegnano titoli, ma ci sono le qualifiche della downhill, però alla sera abbiamo questo grande evento del 4X Pro Tour, del 4Cross, che è un circuito internazionale molto spettacolare, lo aspettiamo in notturna alle 21 e a seguire una serata di concerti di musica live. E poi sabato, dopo la downhill, ancora una serata di musica, di festa nella venue di Daulasa, nella Daulasa Arena, nel nostro village dei campionati del mondo. E in mezzo tanti altri eventi collaterali, c'è Bike Flip, che è un evento, una rappresentazione di spettacolo molto, molto avvincente di trial con dei ragazzi davvero forti. E non voglio dimenticare di citare anche i nostri mondiali, non junior, ma la nostra gara dei più piccoli, la Val di Sole Cup, che si tiene appunto domani, e che è una gara delle diverse categorie di bambini, dove arrivano davvero diverse centinaia di bambini dal Trentino nelle diverse categorie, appunto, di pratica, a partire dai più piccolini fino ai ragazzi, che ha anche un significato di far correre appunto chi sta iniziando nello scenario del mondiale, quindi con l'arco di arrivo del mondiale, col palco del mondiale per le premiazioni, fargli assaporare quell'atmosfera e lavorare sulla community, lavorare sul movimento che per noi è estremamente importante perché la mountain bike è sport, è agonismo, è turismo, ma è anche chiaramente comunità e quindi in questo senso. Ciò è il significato anche di organizzare questo evento collaterale.
0: Due domande in una per Mirko Celestino prima di salutarci, CT della Nazionale Italiana di Mountain Bike. Intanto la dedica bella a Chiara Teocchi, no? Atleta azzurra dopo questa vittoria che sta recuperando da un grave infortunio, no? È stato un gesto, immagino, molto sentito da tutta la squadra. E poi il programma futuro nei prossimi giorni, cosa dobbiamo aspettarci dagli azzurri in Val di Sole?
1: Sì, è stata appunto bellissima la dedica di tutti i ragazzi, di noi, e è stata motivante l'incontro telefonico in video con Chiara, appunto, ha fatto un saluto in un bocca al lupo tutta la squadra
0: Come sta? Come sta al
1: la
0: momento?
1: sera prima. Ma dai, sta bene, infatti ci teneva tantissimo fare questa video call, video call, e ci ha dato tanto morale, sì, lei certo, logicamente è dispiaciuta, gli sarebbe piaciuto anche essere qua presente a vederci, però appunto non ha potuto, ma ci è stata vicina e questo l'abbiamo sentito. I ragazzi, glielo ho detto, ragazzi, dobbiamo vincere a tutti i costi, dobbiamo partire anche con in testa questo desiderio di dedicarla a Chiara, quindi. E così è andata tutta alla grande, sì, poi un'emozione enorme vedere anche i ragazzi all'arrivo sventolare la bandiera col suo nome. È stata una motivazione enorme e infatti la ringrazio e ringrazio tutto anche lo staff, perché come diceva Fabio, una macchina organizzativa perfetta. Sicuramente ci saranno i problemi dietro a un'organizzazione del genere, organizzare tutti questi eventi, ma dal di fuori posso assicurare che sembra tutto perfetto, che è tutto perfetto. Tantissima gente, questa è una grossa soddisfazione sicuramente per loro. Già da ieri, mai vista tanta gente così, già al mercoledì, e quindi si aspetta veramente ancora di più fino ad arrivare a domenica, con il numero enorme di persone, e i nostri atleti riescono a dare sempre di più qui in Val di Sole, ma per il tifo, faccio un tifo speciale, e quindi siamo pronti domenica per giocarci altre medaglie, ecco.
0: Bene, bene, allora io vi ringrazio davvero, ricordo l'appuntamento, si continua fino al 30 agosto in Val di Sole per questi mondiali di mountain bike, insomma ci sono anche attesi tanti, tanti big, fra l'altro del ciclismo, tanti campioni come Mathieu Van Der Poel, Tom Pidcock, che parteciperanno poi al Cross Country Elite, uno dei momenti più seguiti di questa rassegna. Grazie davvero a Mirko Celestino, CT della Nazionale di Mountain Bike Italiana, e a Fabio Sacco, direttore dell'organizzazione. A presto, grazie. Grazie mille.
1: Grazie a voi,
2: grazie mille. Ciao.

0: Giant Rooks con Watershed qui a Zona Cesarini, 22, 27 minuti e 40 secondi. Apriamo la nostra parentesi sull'atletica leggera parlando degli europei. Allora scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché collegato con noi c'è il pesista Leonardo Fabbri, che saluto. Ciao Leo, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, ciao, buonasera, grazie a voi.
0: Allora, siamo con Leo Fabbri intanto perché è arrivata questa ennesima vittoria, due volte campione europeo da Roma 2024 a Birmingham 2026, arrivavi, no? Insomma, a questa competizione continentale con i favori del caso, però poi ripetersi non è mai facile.
1: Sì, no, è stata una gara molto, molto sentita. E rispetto a Roma, insomma, non c'era il pubblico di casa che ha aiutato tanto a Roma, e rispetto a Roma sempre è stata una gara in un giorno solo, mattina qualificazione, finale la sera, invece a Roma era in due giorni, quindi molto difficile, però molto contento perché, insomma, portare a casa un altro titolo europeo è sempre, sempre molto bello.
0: Vinto due campionati europei, medaglie ai mondiali, argento a Budapest, bronzo a Tokyo, insomma una carriera importantissima, primatista italiano sia outdoor che indoor, ma in questa gara europea c'è stato anche il confronto diretto con il tuo compagno di squadra, no? Con Zane Veer. Raccontaci un po' di questo vostro rapporto, perché poi tra l'altro voi vi allenate anche insieme, no? Spesso e volentieri.
1: Sì, no, adesso sono 6 anni che ci alleniamo insieme e è molto bello, insomma, aver condiviso con lui un podio europeo. È stata la prima volta che arriviamo insieme su un podio e quindi sono molto contento di quello, perché comunque appunto ci alleniamo insieme, stesso allenatore, sempre ci ha rinfacciato, insomma, ogni volta che io andavo bene lui andava male, o quando lui andava bene io andavo male.
0: È vero, vi alternavate sempre, no?
1: Per sì.
0: Cos'è successo?
1: Quindi è stato bello, insomma.
0: Cos'è cambiato? Insomma, voi è un po' di anni ora, credo, sì, dal 2018 che sei, quando ti sei spostato a Vicenza, a Schio, insomma. Per,
1: sì, 2018.
0: Con Paolo Dal Soglio, che è il vostro allenatore.
1: Con Paolo Dal Soglio, sì. Sì, lui è arrivato 2 anni dopo, però insomma è stato bello, insomma, per una volta cantare l'inno di Mameli insieme, è stato veramente speciale.
0: Senti, quanto è stato importante questo trasferimento a Schio per essere più vicini a Paolo Dal Soglio in generale? Tu che sei molto legato alla Toscana, no? Sei molto legato a Bagnaripoli, alla Fiorentina, poi dopo ne parleremo.
1: Sì, no, è stato all'inizio semplice, perché sapevo che fosse la cosa giusta per me. Io in quel momento volevo solo provare a diventare la versione migliore di me dal punto di vista atletico, e poi magari no, i primi anni appunto facile, poi si è iniziato a sentire un po', magari perché appunto mi piace vivere la quotidianità con la famiglia, mi piace vivere Firenze e la Fiorentina, faccio andare allo stadio, faccio fatica adesso, paradossalmente la vedo più in trasferta quando gioca tra Hellas, adesso magari Venezia quest'anno, però insomma
0: sei andato a Roma?
1: Sacrifici. Non sono andato a Roma perché ero in Polonia a gareggiare, meno male per come è andata.
0: Vero.
1: Però insomma dai, sono comunque fiducioso poi per la stagione.
0: Ecco, sì, a proposito di questo volevo un po' chiederti su cosa state lavorando col tuo allenatore in questo periodo, e raccontaci anche un po' la metodologia che utilizzate nelle giornate di allenamento.
1: Ma adesso abbiamo le ultime due gare, abbiamo la finale Diamond League fra 2 settimane e stiamo cercando di velocizzare un po' di più il gesto e stiamo lanciando molto il peso leggero in allenamento appunto per velocizzare. Lanciamo il 6 kg invece del 7 che usiamo in gara, appunto proprio per cercare molta velocità, che è l'unica cosa che manca. Adesso magari a fine stagione un po' di stanchezza, però comunque c'è tanta voglia di vincere un altro diamante da Diamond League. Andiamo alla finale tra una settimana, quindi sono gli ultimi sforzi.
0: Volevo anche un po' sapere da te com'è questo, quanto ti sei un po' l'europeo, no? Che è sempre lì tra i big mondiali, no? Sei uno dei pochi che riesce a fare i conti con questa generazione di pesisti, no? Come Krauser ad esempio o Walsh. Ti chiedo un po' da quando insomma hai diciamo alzato l'asticella, migliorato il tuo livello, qual è stato l'approccio psicologico quando ti trovi di fronte a questi campioni che ormai praticamente sono lì con te?
1: Sì, no, come tutte le cose c'è stato bisogno di esperienza, poter sbagliare. Ho sbagliato tanto, insomma, tante gare, però sono state tutte sconfitte che sono servite da lezione. Insomma, per imparare, per crescere. Comunque tra tutti sono anche il più giovane nonostante i miei 29 anni. E quindi
0: sta aspettando che qualcuno vada in pensione a questo punto.
1: Ma dai, diciamo che un po' loro sono calati, quindi non li considero in pensione ancora, perché comunque Kovacs ha 37-38 anni, ha comunque fatto 22-50.
0: Sì.
1: Krauser magari adesso c'ha qualche problema col gomito, però nonostante tutto, insomma, adesso sono sicuro che tornerà poi per le Olimpiadi in casa e farà bene. Quindi dai, cerco di migliorare io più che pensare agli altri, perché è sempre bello, insomma, vincere facendo una bella prestazione piuttosto che fare... che sperare, insomma, che vadano male gli altri. Quindi mi sto concentrando molto su me stesso, sto cercando un po' di copiare da tutti questi grandi pesisti e basta.
0: E qual è il vostro rapporto in generale, no? Perché comunque siete alla fine una comunità piccola a livello mondiale, copiare sì durante le gare, ma hai modo anche di parlarci, insomma, di scambiare opinioni con loro? Che rapporto avete con
1: loro? Quello sì, alla fine guarda, col fatto che gareggiamo sempre tutto l'anno e riusciamo a parlare abbastanza, magari durante l'anno appunto gareggiamo sempre insieme, il peso è l'unica gara praticamente dove ogni gara che facciamo ci sono sempre tutti i migliori.
0: Sì.
1: E quindi ci gareggi, ci fai gli allenamenti insieme quando sei in giro per le varie tappe, ed è bello perché appunto poi condividi allenamenti, condividi magari vai a cena fuori, pranzo fuori insieme. E sono tutte cose belle perché appunto sono tra i più piccoli, sono cresciuto guardando tutti loro in televisione, Walsh, Kovacs, Krauser, ed è bello insomma farseli amici e supportarsi a vicenda in allenamento, supportarsi un po' meno in gara, magari in gara non siamo così tanto amici come poi lo siamo negli allenamenti o a cena, però comunque fa parte dell'essere professionista ed è bello, insomma, una cosa di cui ne vado tanto fiero, perché appunto li guardavo tutti in televisione ed è bello poi essere con loro a contendersi i titoli più importanti.
0: Dimmi se sbaglio, Leo, perché tu hai citato spesso il rigore di Roberto Baggio, quello sbagliato, no? Se non sbaglio, perché tu fai un grande lavoro di meditazione con un mental coach, sta continuando questo lavoro e quanto ti ha aiutato ad esempio nell'ultimo tuo successo al campionato europeo?
1: No, sì, alla fine è un lavoro che sto continuando a fare. Sì, l'Olimpiade in quel modo lì la vedo un po' come rigore di Baggio, appunto nel 94, e comunque era un'occasione molto alla portata, però comunque fa parte della vita, insomma, a volte non va come deve andare, ma comunque il sole sorge sempre. L'ho letto in tanti libri, mi piace tantissimo questa cosa. E c'è il 2028, un'altra grande occasione in America, i miei rivali più grandi sono americani, quindi comunque la vedo come una grande occasione. Se dovesse andare bene, se non dovesse andare, comunque fiero di me, del lavoro che sto facendo, e speriamo di no, insomma, perché ci credo tanto, però dai, sono molto fiducioso anche per il 2028.
0: Leo, ti faccio, me l'ero tenuta lì in serbo questa domanda perché so che sarà un po' dolorosa, perché abbiamo parlato di successi e di vittorie, e però qui c'è una questione di calciomercato che affligge i tifosi della Fiorentina, l'addio di Ken, che ormai sembra cosa fatta. Ti chiedo che ne pensi, tu non, da qualche intervista che ho letto non sei mai stato d'accordo.
1: Sì, alla fine... Ora vabbè, sembra ufficiale, quindi a quanto pare è così, e ho letto dovrebbe arrivare Zirkzee.
0: Sì, si parla di Zirkzee.
1: Sinceramente non mi è piaciuto molto il comportamento di Moise, poi leggo solo dall'esterno, è anche difficile poi parlare perché magari non si sa le dinamiche.
0: Certo.
1: Però non presentarsi all'allenamento, arrivare in ritardo, cosa che comunque ha sempre fatto in questi 3 anni a Firenze. E penso che quando si guadagna queste cifre qua bisogna essere anche più rispettosi nei confronti della squadra, della città, dei giocatori, di tutti, e quindi meglio così, perché insomma calcio è uno sport di squadra e prime donne così è meglio non averle. È brutto da dire, però penso che insomma non vada a perderci la Fiorentina, soprattutto se prende un giocatore come Zirkzee. Speriamo faccia come l'ultimo anno a Bologna, che ha fatto molto bene. E niente, per il resto la squadra è fortissima. Comunque anche Pellegrino penso sia molto forte.
0: Sì, sì.
1: E quindi vediamo. Adesso sabato vado allo stadio, speriamo di vedere una bella partita.
0: Sì, anche perché è iniziato male questo campionato, ha iniziato male, tanti acquisti di calciomercato, però poi la prima è stata una brutta batosta, dai.
1: No, quello sì, però la prima sapevo che a Roma sarebbe stata difficile, non pensavo così difficile, comunque da vedere il risultato, l'ho vista la partita, per carità, però 4-0 è un risultato brutto, però il campionato è lungo, e a Roma abbiamo sempre fatto fatica. E quindi dai, speriamo già col Frosinone di rimettere insomma in carreggiata la stagione, che se il campionato è lungo, però senza coppe penso si possa puntare a un bel campionato.
0: Ma sì, siamo solo alla prima giornata, insomma c'è ancora tanto lavoro da fare per mister Fabio Grosso e per la sua squadra, tanto lavoro da fare anche per Leonardo Fabbri. Un grande in bocca al lupo per l'ultima tappa di Diamond League, ovviamente per te, e grazie davvero per essere stato con noi. A presto, Leo.
1: Grazie mille, buona serata.

0: Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini qui a zona Cesarini. Siamo arrivati alle 22, 43 minuti e 25 secondi. Dobbiamo darvi nota di un incredibile risultato per quanto riguarda l'atletica: 400 ostacoli, nuovo record del mondo per il brasiliano Alisson dos Santos a Zurigo, allo stadio Letzigrund in Svizzera. Tra l'altro, appena abbattuto quindi quel record del norvegese Warholm del 3 agosto 2021, che era riuscito a scendere sotto l'ancestrale muro dei 46 secondi, 45,94 ai giochi di Tokyo, crollato in maniera inattesa appunto per mano e per piedi di Alisson dos Santos, che ha vinto con un surreale 45,80, quindi davvero migliorando il precedente primato mondiale di addirittura 14 centesimi. Risultato, una notizia davvero incredibile. Ora continuiamo a parlare di atletica e ci trasferiamo a Taranto per raccontarvi insieme al nostro Emanuele Granelli la sesta giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo.
1: Tutti i Giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: Se i giochi di Taranto ancora non hanno raggiunto il giro di boa dell'intero programma di gare, la delegazione azzurra ha già superato quota 100 medaglie. Altri 13 nella sesta giornata, con la seconda raffica di titoli dal nuoto pinnato, un podio di valore nel tiro a volo e lo splendido poker di ori del pugilato. Con un nome su tutti a prendersi la scena, Irma Testa, per il bronzo olimpico di Tokyo 2021 non poteva esserci ritorno migliore sul ring dopo due anni di stop e la delusione a 5 cerchi di Parigi. Battuta per split decision, la temibile francese Zidane nella finale dei pesi piuma 57 kg, un successo che vale più di una semplice medaglia.
3: Conta tanto, guarda, conta quanto i miei grandi risultati, perché questo è il primo risultato dopo il mio rientro. Sono stata ferma due anni, mi ero dedicata completamente all'insegnamento, insegnavo, avevo completamente appeso i guantoni. Ritornare, farlo con una medaglia d'oro, un evento importante, è il segno che posso ancora raggiungere grandi risultati. È stato un percorso veramente bello, sono stati dei mesi molto intensi, molto delicati, e abbiamo sofferto tanto nella prima fase dell'anno e adesso stiamo raccogliendo i frutti del duro lavoro.
2: Parte da questa vittoria davanti al pubblico del Palasport di San Giorgio Ionico il lungo percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles. A Taranto però Irma Testa ha ritrovato medaglia e felicità, onorando il ruolo di portabandiera azzurra.
3: Non lo nego, in questi giorni pensavo, madonna che figura se la portabandiera esce fuori, non prende la medaglia, pensavo a ste cose, pensate se non prendo la medaglia, oppure pensa se penso il bronzo, che figura è, sono la portabandiera, invece no, ce l'ho fatta, sarebbe andata bene comunque in realtà, nessuno mi avrebbe puntato il dito, però portare una medaglia d'oro è un bel ringraziamento, a bandiera invece no, ce l'ho fatta, sarebbe andata bene comunque in realtà, nessuno mi avrebbe puntato il dito, però portare una medaglia d'oro è un bel ringraziamento secondo me a un'Italia.

0: intervista anche per la box al maschile con Gabriele Guidi Rontani, netto il successo sullo spagnolo Martinez Bernad nella categoria 70 kg.
1: Sono contentissimo, primo oro di una competizione importante per me, non so che dire, sono emozionatissimo. La finale è stata una bella finale, era un avversario valido, ma ho saputo mantenere la calma, anche pur avendo perso la prima ripresa, ci ho messo tutto me stesso, la voglia di vincere, e ci siamo portati a casa facendo il match perfetto.
0: A chiudere una giornata indimenticabile per i guantoni azzurri, Sarin Sharabi, senza storia alla finale 54 kg contro la marocchina Bertal.
2: Allora, per me è stato un torneo davvero duro, sono state tutte e tre battaglie molto intense dalla prima all'ultima, e ho veramente scontrato degli avversari di grande livello, di livello mondiale, soprattutto anche loro olimpioniche. Sono contenta perché qui forse non ho brillato tanto di tecnica, ma ho capito di avere davvero tanta voglia di vincere, tanta cattiveria agonistica.
0: Un bronzo invece che sa di riscatto, quello della fossa olimpica del tiro a volo. Dopo le delusioni nel trap individuale, Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco voltano subito pagina e si aggiudicano il terzo posto nella prova squadre miste. Una sintonia tra i due sempre più proficua.
3: Con Mauro abbiamo fatto un bel po' di gare insieme e quindi iniziamo anche a conoscerci un po', e poi soprattutto avendo fatto male tutti e due la gara di ieri, sicuramente avevamo una carica in più. Sono contenta di almeno di come è andata la qualifica. Purtroppo la finale è molto difficile, questo nuovo format, perché abbiamo fatto qualche zero di troppo e non abbiamo più recuperato, però dai, è stata una bella cosa per vincere il bronzo.
4: Sicuramente la sintonia di squadra che ho creato con Silvana, che abbiamo saputo creare insieme, è un valore aggiunto. Sapere di avere in pedana con te una compagna formidabile che non si arrende mai, da tutto quello che ha dentro ti dà la carica per mettercela tutta come sempre, no? Quindi capita a volte anche di fare delle serie in cui c'è uno dei due che semmai sta soffrendo, vedi l'altro che cerca di appunto di mettercela tutta per cercare di alleggerire il carico, no? È una bella sintonia e sono contento di aver gareggiato con lei e di aver vinto un'altra medaglia insieme a lei.
0: In questi giochi sono state tante le medaglie vinte da atleti pugliesi che hanno potuto festeggiare nella propria regione, come Fabio Caponio ieri nel badminton, ma pochi possono vantare una medaglia nella propria città, come un Tarantino Doc, come Mauro De Filippis.
4: Per me è stata un'emozione fantastica tutta la partecipazione a questi giochi, dal primo momento, dalla lettura del giuramento, è qualcosa di veramente tanto emozionante. L'ho fatto onore al mio paese sicuramente, ma anche alla mia città, Taranto, che amo e che mi piacerebbe vivere di più.
0: Il medagliere azzurro subisce una vertiginosa impennata nel tardo pomeriggio, con la seconda e ultima giornata dedicata al nuoto pinnato, la Formula 1 degli sport acquatici, che sogna una partecipazione ai giochi olimpici. Gli azzurri fanno man bassa di titoli e soddisfazioni, 4 ori e altrettanti argenti, a medaglia su ben 8 finali su 9. Concede il bis Viola Amagoga nei 100 bipin dopo il successo ieri nei 50. Oro anche per Lorenzo Caronno nei 200 metri superficie, con tanto di tempo record dei campionati.
5: Allora, che dire, questa gara è stata fantastica. Quando al 100, al 150 me l'ho visto davanti, tutto cuore, è stato veramente tutto cuore. Poi sentire le urla, il tifo sugli spalti è stato fantastico. Mi auguro che ci siano sempre più persone, mi auguro che tante persone si possano appassionare a questo sport, perché secondo me è fantastico.
0: Subito dopo gli argenti di Filippo Pavoni, secondo riconoscimento per lui, Giulia Bruni e Riccardo Porciani. Doppietta invece nei 400 metri bipinne, al secondo posto Laura Franchin, davanti a lei una velocissima Elettra Calanca.
6: La gara di oggi l'ho fatta col cuore, ho pensato a fare la mia gara e a entrare in acqua e godermi ogni singolo momento della competizione, ma devo dire che il momento più bello è stato cantare l'inno sul podio insieme a mia compagna di squadra e sentire il tifo del pubblico sugli spalti.
0: L'ultima medaglia, ancora un oro, è della staffetta mista 4x50, composta da Filippo Pavoni, Giulia Bruni, Marco Orsi e Viola Magoga. Un trionfo che permette all'Italia di chiudere la sesta giornata in cifra tonda, con 40 ori e 110 medaglie complessive.

E questa era Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy qui a Zona Cesarini, 22, 55 minuti e 16 secondi, siamo quasi in chiusura, rullo di notizie di calcio mercato. Intanto la situazione Frankesi Juventus, continua a trattare la Juventus per il ritorno in Italia proprio di Kessi. In mattinata abbiamo visto le immagini di un incontro tra i bianconeri e gli agenti del centrocampista ivoriano. La squadra di Spalletti sta procedendo con la trattativa, cercando di anticipare la Roma che si è inserita nell'operazione e potrebbe chiudere anche senza aspettare ulteriori cessioni come quella di David. Questa sera ci dovrebbe essere un altro incontro, non sappiamo se è in corso o meno, per definire meglio l'accordo fra la Juventus e Frankesi. Poi Rafa Leao e il Milan, che con Leao, il portoghese, che non ha ancora deciso se andare al Galatasaray in Turchia, squadra che ha già l'accordo con il Milan, o all'Aston Villa in Premier. Però nel mentre si è allenato regolarmente questa mattinata a Milanello, anche se non sarà convocato per la sfida contro il Venezia. E domani Zona Cesarini, proprio alle 20:40, inizierà per seguire insieme la Serie A e la Serie B, soprattutto Milan-Venezia di Serie A. Siamo in chiusura, quindi ringraziamo la nostra squadra con in regia Ombretta Conti, la parte tecnica Marco Mascia e Tommaso Margiotta, in redazione come sempre Tony Tisi. Un saluto e buona serata anche da Giacomo Prireschi. Finiamo in bellezza, chiudiamo in bellezza prima del GR delle 23 con gli Strokes, Last Night.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura un ultimo ora di cronaca. A Parma una donna di 45 anni è stata trovata morta in un appartamento alla periferia della città. Sul corpo segni di ferite da armi da taglio. È stata la madre a dare l'allarme. Indagano i carabinieri. Ora all'estero, con l'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare i sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. 389 morti accertati e c'è il rischio di una nuova piena. C'è allarme infatti per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Migliaia i dispersi, tra loro risultano ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, 3 italiani. Fonti dell'Unione Europea non ravvisano il rischio immediato di un attacco della Russia ai paesi NATO, ma da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri rinnova le minacce alla Gran Bretagna. Linea la corrispondente Liana Mistretta.
4: Il Cremlino nega di avere intenzione di attaccare i paesi NATO, smentendo così le notizie che arrivano dai media statunitensi. Dice che si tratta di una distorsione della realtà e che anzi è la Russia, dice Peskov, che subisce la politica aggressiva europea, mentre dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev e dice: attaccheremo le strutture, le basi militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto il capo dell'intelligence russa ne conferma l'incontro con Ratcliffe e dice si è trattato di un incontro di routine. E intanto si è conclusa la missione diplomatica umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo Gallagher, che proprio qui nella cattedrale cattolica di Mosca ha celebrato la sua messa. Costruire la pace, gettare ponti, favorire il dialogo, le sue parole nell'omelia. Nei giorni scorsi nell'incontro con Lavrov aveva detto: la guerra con l'Ucraina va fermata. Da Mosca, linea a voi.
3: Dagli Stati Uniti Trump minimizza le minacce russe e assicura che Putin non attaccherà un paese della NATO. Il presidente americano dice di aver avuto buone conversazioni con il leader russo e di non essere affatto preoccupato per possibili provocazioni di Mosca contro l'alleanza. Intanto firma un ordine esecutivo per ribattezzare il lago Ontario Lago America. Immediata la replica del premier canadese Carney al presidente americano: il lago Ontario si chiama così oggi e per sempre. Torniamo alla cronaca con l'inchiesta sulla morte per difterite della bimba di 4 anni non vaccinata. Dopo i genitori a cui è contestato l'omicidio colposo, sarebbero indagati i medici degli ospedali che hanno avuto in cura la bambina. Si tratta di un atto dovuto a garanzia dei sanitari coinvolti. Domani l'autopsia.
5: La buona notizia è che il secondo bimbo ricoverato a Palermo per difterite è stato dimesso. L'altro aspetto positivo è il costante aumento delle vaccinazioni. Solo in un giorno ne sono state registrate 2000. Le note dolenti riguardano invece l'indagine epidemiologica sui circa 40 familiari e contatti stretti dei due bimbi contagiati. La piccola di 4 anni che non ce l'ha fatta e il cuginetto tornato oggi a casa. Alberto Firenze, direttore generale dell'azienda sanitaria di Palermo.
6: Molti si rifiutano di fare tamponi e noi possiamo fino a un certo punto intervenire, non possiamo certo obbligare, e chiediamo giornalmente, li convochiamo nei nostri poliambulatori, speriamo di incrementarli.
5: Un tampone a un parente molto stretto della piccola era stato effettuato in ospedale ed è risultato negativo. Tra gli altri praticamente nessuno si sarebbe quindi sottoposto al tampone. A rassicurare in parte c'è il fatto che i familiari più stretti erano stati vaccinati subito dopo la diagnosi di difterite sulla bimba. In 17 inoltre dovrebbero seguire la profilassi antibiotica, ma certo il muro tra la famiglia e le autorità sanitarie rappresenta un problema concreto e importante. Palermo, Agnese Ricata, GR1.
3: Un altro morto sul lavoro nel nostro paese, questa volta in Piemonte.
7: Tragedia nell'astigiano monastero Bormida, dove un cinquantenne è caduto in un vascone mentre lavorava alla raccolta dell'uva. L'uomo, di origini macedoni, è finito in un tino, un grande recipiente nel quale gli acini vengono triturati dalla coclea, una trivella sul fondo della struttura, prima di finire nei contenitori per la fermentazione. Si chiamava Angelov Alexander e abitava con la moglie nel vicino paese di Bistagno. Secondo le prime ricostruzioni nell'azienda agricola, in quel momento erano presenti solo in due, lui e il titolare, che ha subito chiamato i soccorsi, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima. Il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra.
8: Due
0: due bravissime persone, molto educate, ben integrate.
7: Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Rocca Verano, indaga la procura di Alessandria. Torino, Fabio De Ponte, GR1.
3: E in chiusura il calcio, l'Atalanta cede la fase campionato della Conference League. Apoel Tel Aviv sconfitto 1-0 nel ritorno delle qualificazioni giocati in Ungheria. In gol Scamacca al 72esimo. Champions League invece sorteggio del calendario sulla strada di Inter e Roma e Real Madrid del doppio ex Mourinho. Viaggio a Manchester sia per il Napoli sponda City sia per i giallorossi sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Ed è tutto su Radio 1, ora c'è la musica, prossimo GR come sempre a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della notte i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani, venerdì 28 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: Alluvione in Nepal e Tibet, quasi 400 morti e oltre 1400 dispersi. Si cercano anche tre italiani, timori per una nuova piena. Trump: ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO. Poi ribattezza Lago America Ontario, ma il canadese Kearney replica: il nome non cambia. Morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, era all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Giorgia Meloni alla festa di affari italiani: restituire centralità al sud è una priorità, dalla zona economica speciale 60 miliardi al mezzogiorno. Attentato a Siegfried Ranucci, interrogati due dei presunti esecutori materiali. Non conosciamo né la vittima né il giornalista, fu Tavares a dirci di mettere la bomba. Agosto agli sgoccioli e il caldo estremo non molla. Bollino rosso per nove città e punte sopra i 40 gradi in Puglia e nelle isole. Al nord temporali e temperature in calo. Ma questo mese ci regala ancora uno spettacolo nel cielo. Questa notte eclissi parziale di luna all'alba, il momento di massima visibilità. Musica: Ariete e Angelina Mango insieme per la prima volta. Esce Che bella vita, un brano sulla crescita e l'importanza di avere qualcuno su cui poter contare. Calcio: Champions, sorteggiati gli abbinamenti, tante bighe sulla strada di Inter, Roma, Napoli e Como. In Conference l'Atalanta elimina l'Apoel e si qualifica. In studio Nicola Tedeschini. In apertura la devastante alluvione in Nepal e in Tibet. Il numero delle vittime accertate continua a crescere, attualmente sono 392 centinaia i dispersi, tra loro tre cittadini italiani. Attivata l'unità di crisi della Farnesina, proseguono le ricerche e le operazioni di soccorso.
3: Si cerca tra il fango e le rovine lasciate dalla furia della piena. In cielo si alzano anche droni per valutare i danni e cercare ancora possibili superstiti. Sono almeno 1400 le persone di cui si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Il caos dopo l'alluvione rende difficili anche queste stime. Centinaia gli stranieri irreperibili, anche tre italiani che si trovavano nella zona. Mobilitati oltre 9000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via. Di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, prezioso per i soccorritori, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe. E per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo, cominciano ad affluire i primi fondi. Sbloccati dall'Ufficio per gli Affari Umanitari dell'ONU, 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano mezzo milione. 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea. Ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
2: Le tensioni tra la Russia all'Occidente. Dopo la visita del direttore della CIA Radcliffe, Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito a posizioni più caute. La corrispondente.
4: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Anche il presidente degli Stati Uniti ha parlato nelle scorse ore delle minacce di possibili attacchi russi a paesi NATO, rassicurando gli alleati. Il corrispondente da New York.
0: Trump dice di non voler commentare la missione a sorpresa di martedì scorso del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca. Una visita quasi di routine è la linea della Casa Bianca. Poi con i giornalisti il presidente americano aggiunge: ho avuto buone conversazioni con il presidente russo Putin, non attaccherà il territorio della NATO. Di fatto una risposta alle ricostruzioni dei media americani che continuano a circolare in queste ore, secondo cui il capo dei servizi segreti statunitensi avrebbe portato con sé un messaggio al Cremlino: non attaccare nessun paese NATO, questo è il senso, secondo il Wall Street Journal. L'agenzia di spionaggio statunitense ritiene, secondo lo stesso quotidiano, che Putin sia pronto a mettere alla prova la determinazione della NATO, magari con un attacco limitato nei prossimi anni ai paesi baltici. A spingerlo sarebbero la situazione non facile sul campo di battaglia in Ucraina e le difficoltà economiche interne. Secondo le fonti del New York Times, invece, Ratcliffe avrebbe condiviso con la controparte russa la valutazione della sua agenzia sullo stato della guerra contro Kiev, esortando Mosca a raggiungere un accordo prima che la situazione militare ed economica russa peggiori ulteriormente. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E Donald Trump continua a riscrivere la geografia. Nel pieno dello scontro commerciale con il Canada, il presidente americano ha firmato un ordine per ribattezzare il lago Ontario come Lago America, e dopo aver già cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America, Trump rilancia: ora forse toccherà agli oceani Atlantico e Pacifico. Immediata la replica del premier canadese Carney: si chiama Lago Ontario oggi e per sempre. Da Bruxelles anche fonti dell'Unione Europea hanno assicurato come non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi continentali e membri della NATO, mentre le azioni ibride e non proprio ibride continueranno a verificarsi. Rischi cibernetici con cui fa i conti anche il Regno Unito, dove in parallelo è iniziata un'opera di sensibilizzazione su possibili minacce convenzionali. L'inviata a Londra.
5: I dati di quasi 9 milioni di passeggeri sono stati sottratti in un attacco cibernetico ai sistemi informatici di 3 aeroporti britannici, London Stansted, Manchester, East Midlands. Molte delle informazioni, tra cui email e numeri di telefono, sono state rubate attraverso il wifi gratuito dei terminal. Lo fa sapere la società che gestisce gli scali, che assicura nessuna ripercussione su voli e sicurezza interna. La notizia arriva proprio mentre nel Regno Unito è alto l'allarme per possibili sabotaggi dall'esterno alle infrastrutture critiche del paese, tanto che secondo il Financial Times il governo laburista sta accelerando la revisione delle direttive per la protezione del paese in caso di aggressioni, in preparazione anche una campagna di informazioni ai cittadini su come affrontare un attacco cibernetico o militare, con tanto di prescrizioni pratiche come fare scorte di acqua, cibo e candele. Sullo sfondo le crescenti tensioni con la Russia, che ha minacciato conseguenze per Londra dopo il rinnovato sostegno del premier Burnham a Kiev e il suo ok alla produzione di missili Scalp su suolo ucraino. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco, noto come il macellaio della Bosnia. Malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale del carcere dell'ONU.
6: For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
2: Era il 2017, il Tribunale dell'Aia condannava Mladic all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Sul generale serbo-bosniaco soprattutto l'ombra di Srebrenica, il massacro del 1995 in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 uomini e ragazzi. Almeno 69 persone sono morte negli incendi che stanno devastando il nord dell'Algeria. Decine di roghi alimentati dal caldo estremo sono divampati dalla serata di lunedì in Kabilia, regione montuosa del nord del paese. Il presidente algerino Tebboune ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Macron ha annunciato l'invio di 2 aerei antincendio Canadair e di un aereo di comando per contribuire a domare gli incendi. Video messaggio di Giorgia Meloni alla kermesse organizzata dal sito Affari Italiani a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi. La premier è tornata in particolare a sottolineare l'importanza della zona economica speciale per il sud. L'inviato.
7: Il nostro obiettivo rimane lo stesso, rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Giorgia Meloni sceglie l'apertura della piazza dibattito di Ceglie Messapica per sottolineare in un videomessaggio alle kermesse pugliese l'importanza attribuita dall'esecutivo allo sviluppo economico del Sud. Una crescita testimoniata, le parole della Premier, dai risultati conseguiti proprio grazie all'introduzione nel 2024 della cosiddetta zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.
8: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
7: A restituire centralità al Sud ed esportare questo modello vincente anche al resto del paese resta dunque una delle priorità portate avanti dall'esecutivo, dice la Presidente del Consiglio, con l'obiettivo, sottolinea, di consentire al paese in tempi di forti difficoltà a causa delle crisi globali di riuscire a vincere le sfide di questo tempo. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
2: Sempre alla kermesse pugliese il confronto è soprattutto sui temi economici. I partiti ribadiscono le loro posizioni su caro carburanti ed extra profitti.
9: Il governo sta affrontando il problema in maniera strutturale, lo ribadisce il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso, sempre dal partito della Premier Antonella Sberna, sull'ultima proroga del governo contro il caro energia.
10: Una risposta importante per i cittadini italiani. L'Italia ha chiesto fortemente all'Europa una serie di impegni sulla questione energia, li ha ottenuti, ha portato con sé i paesi europei.
9: E anche il vice premier Antonio Tajani ha assicurato che l'esecutivo continuerà a lavorare per mitigare il caro carburanti senza tasse o scorciatoie stataliste, su cui insiste invece ospite alla kermesse di affari italiani l'altro vice premier Matteo Salvini. Non capisco perché non si possano fare, dice, il riferimento alla tassazione degli extra profitti, tassazione su cui insistono anche le opposizioni. Per i 5 Stelle non ci sono dubbi, bisogna mettere un'imposta ai gruppi che hanno fatto profitti enormi grazie alla crisi energetica. Per il PD Antonio Misiani:
11: è l'ennesimo pannicello caldo a scadenza. Noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi.
9: Con questo governo, insiste il Verde Bonelli, in Italia abbiamo l'energia più cara d'Europa. Abbassare le accise sulla benzina e alzarle su sigarette e gioco d'azzardo. La ricetta di Carlo Calenda, Azione, Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Storica inversione di tendenza, il quotidiano britannico Financial Times incorona l'Italia per la sua affidabilità, mentre la Francia diventa il nuovo osservato speciale in Europa.
12: L'Italia sorpassa la Francia ed è ormai il fiore all'occhiello dei mercati obbligazionari del G7. Secondo il Financial Times, infatti, i grandi investitori starebbero spostando i capitali dai titoli francesi verso quelli italiani. Per gran parte dell'estate, segnala la testata britannica, il rendimento del BTP decennale è rimasto sotto quello francese, segnale che gli operatori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il quotidiano della City, la Francia sta in pratica sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo. Un risultato dovuto alla forte disciplina fiscale e alla stabilità politica di Roma. Il deficit italiano, ricorda, è sceso dall'8% del PIL nel 2022, anno dell'insediamento del governo, a poco più del 3% lo scorso anno. Il rapporto debito-PIL italiano è sceso dal 154% del 2020 al 139%. Quest'anno, mentre quello francese è salito dal 114 al 117%. Gelsomina Testa, GR1.
2: Fine settimana da bollino rosso per il controesodo di fine agosto. Da oggi a domenica previsti 25 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade gestite da ANAS. Il rientro dalle vacanze rischia di pesare in modo significativo sul portafoglio degli automobilisti italiani. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro per i carburanti. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, 25,6 euro in più per il gasolio. In arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. Rai Radio 1 a mezzanotte e 13 minuti, la cronaca con l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Ascoltati dal magistrato per quasi 10 ore, due dei quattro arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista nel carcere romano di Rebibbia hanno risposto a tutte le domande, hanno detto i loro avvocati.
13: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori.
14: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
15: Ranucci è la persona offesa.
13: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
16: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
13: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati, se volessi scappare andrei in Russia. Poi all'ex editore ed amico.
17: Ognuno è responsabile di quello che dice. Fate forza esci dalla galera.
13: Elena Baiocco, GR1.
2: Indagini dei carabinieri in corso a Parma, dove una donna di 45 anni è stata ritrovata senza vita dentro casa sua, sul corpo segni di arma da taglio. A dare l'allarme era stata la madre, al momento nessuna ipotesi è esclusa. Si sono svolti i funerali di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata in casa domenica scorsa, indagato per omicidio l'uomo che ha trovato il cadavere. Era solo un'amica, assicura l'uomo.
18: Si proclama innocente Tony Proietto. È stato lui a ritrovare l'amica Noemi Impellizzeri impiccata in casa domenica scorsa. Lei gli ha detto che si voleva suicidare, sostiene, aggiungendo di provare rimorso per non averla presa sul serio. La famiglia respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. Proietto nega tutto.
19: Dopo questa storia sono diventato un mostro.
18: Ma perché dunque Tony Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando ha rinvenuto il corpo e avrebbe invece telefonato a tutti i parenti senza ottenere risposta? Il suo legale, Ivan Siragusa, al microfono di Duilio Calarco.
20: La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
18: Dichiarazioni poco credibili per la procura catanese che lo indaga. Dall'autopsia non ci sono al momento indicazioni univoche. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino dell'uomo che ha chiesto che si facciano tutti gli accertamenti necessari. Ieri pomeriggio il funerale nella Basilica di San Pietro ha riposto. Noemi lascia tre figli. Claudio Vigolo, GR1.
2: È tornato a camminare Nicola Maggiotto, il ragazzo di 21 anni rimasto gravemente ferito in un'aggressione all'uscita di un locale di Barcellona la sera del 12 agosto. Le sue condizioni di salute dunque migliorano, anche se, riferisce il legale che assiste la famiglia, i suoi ricordi sono ancora confusi. Dopo l'accordo raggiunto dal colosso tech Meta nel processo a suo carico negli Stati Uniti per tutelare i giovanissimi sulle piattaforme Facebook e Instagram, in arrivo importanti cambiamenti.
21: Non solo tetto di utilizzo, controlli, blocchi notturni e diminuzione delle notifiche. Le novità a tutela dei minori che saranno introdotte su Facebook e Instagram, per ora solo negli Stati Uniti, riguardano anche i contenuti. Gli adolescenti sui loro account non visualizzeranno il numero dei mi piace e i loro post e non potranno usare filtri per ritoccare la propria immagine. L'obiettivo è contrastare la frenesia da like e la ricerca di un'idea di bellezza social che simula gli effetti della chirurgia estetica. Ma non tutti sono d'accordo. Lo psicologo Matteo Lancini mette in guardia dall'effetto boomerang delle restrizioni.
22: Sperimentare anche dei filtri sulla propria immagine, delle modifiche col corpo virtuale, può in alcuni casi ridurre invece la spinta di alcuni ragazzi a voler intervenire realmente sul corpo. Si chiamano processi di simbolizzazione.
21: Centrali restano l'educazione e l'esempio degli adulti.
22: Non ho capito perché farebbe bene ai ragazzi non avere i like, mentre noi ci costruiamo un successo planetario in ogni campo. Gli adulti continuano a proporre modelli contrari a quelli che poi vorrebbero proporre ai propri figli.
21: Daniele Morgera, GR1.
2: Ancora una giornata di caldo estremo sull'Italia, soprattutto al sud, 9 le città da bollino rosso, temperature oltre i 40 gradi sulla Puglia e sulle due isole maggiori. Al nord, previsti invece temporali sui rilievi, accompagnati da un lieve calo termico. Situazione che si protrarrà nel fine settimana, come conferma il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
23: Abbiamo ancora dell'instabilità sulle zone montuose dell'Arcappino centrale. L'Italia è divisa un po' in due, col nord dove le temperature sono comunque al di sotto dei 36 gradi, soprattutto in Pianura Padana si raggiungerà questo valore, mentre supereremo i 40 e toccheremo punti 44 gradi sia sabato che domenica in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale.
2: Dopo l'eclissi di sole del 12 agosto e lo sciame delle Perseidi, il cielo ci regalerà tra poche ore una spettacolare eclissi di luna. Inizierà alle 3:23, ma il clou sarà all'alba, come ci spiega l'esperto.
0: L'eclissi di luna richiede che il Sole, la Terra e la Luna siano tra loro perfettamente allineati. Il nostro satellite, che realizzando questo allineamento perfetto, si insinua nell'ombra della Terra, generando l'eclissi.
1: Gianluca Masi, astrofisico Virtual Telescope Project, spiega come nasce lo spettacolare fenomeno a cui assisteremo tra poche ore. Un'eclissi di luna parziale, ma non per questo meno affascinante.
0: La Luna sarà quasi interamente ricoperta dall'ombra terrestre, mancherà pochissimo la totalità, e questo permetterà di ammirare anche quella elegante tonalità bronzea che è la firma cromatica delle eclissi lunari.
1: Comincerà alle 3:23, quando si inizierà ad apprezzarla?
0: I momenti più affascinanti intorno alle 4:30, quando la Luna inizierà ad entrare nel cono d'ombra terrestre, raggiungendo il momento culmine alle 6:12, quando ormai il satellite sarà molto basso a ovest e si sarà accesa la luce del crepuscolo. Ecco, questo è il limite, ma allo stesso tempo un ingrediente di fascino che suggerisce di non perdere l'occasione.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: È appena uscito l'ultimo romanzo di Felicia Kingsley, il titolo è First Lady per caso ed è ambientato a Washington. Da settembre gli incontri con i lettori, la nostra intervista.
3: La sua commedia romantica entra per la prima volta in un contesto politico. Perché questa scelta?
4: Mi piace cambiare ambito di romanzo in romanzo. Ho avuto l'ambito giornalistico, l'ambito della cucina, l'ambito dell'editoria. Stavolta politica.
3: Se il libro diventasse un film, quali attori le piacerebbero per i protagonisti? Quali volti?
4: Parliamo proprio di un fantacast. Vedrei Bill Skarsgård come Nate, mentre Madeleine Pesch la vedo bene per il ruolo di Nicole.
3: Ci sono altri romanzi diventati, uno un film e un altro sta diventando una serie TV.
4: Sì, sì, sì, dopo Non è un paese per single, in appunto formato film, adesso sta entrando in produzione la serie TV tratta da Due cuori in affitto.
3: Anche in questo romanzo c'è la sua playlist. Sceglie un brano per i lettori?
4: Proprio il primo, National Anthem di Lana Del Rey.
3: Francesca Cosentino, GR1.
2: Claudio Baglioni lascia la SIAE e dal 2027 passerà a Sound Reef, la società indipendente per la gestione dei diritti d'autore nel settore musicale. Proseguo la mia strada con Sound Reef nel segno di un ulteriore sviluppo del mio repertorio e la realizzazione di progetti futuri, ha commentato l'artista. Passaggio condiviso negli anni da Laura Pausini, Giovanni Allevi, Gigi D'Alessio, Federica Abbate, Ipù, Enrico Ruggeri e Gali. E parliamo ancora di musica con il duetto tra due giovani protagoniste della scena italiana.
24: Perché ho bisogno di te.
2: Quella che stiamo ascoltando è Che bella vita, il nuovo singolo di Ariete che esce oggi e che segna anche la prima collaborazione con Angelina Mango. È una canzone che parla di crescita, ha scritto Ariete, di quanto sia importante saper sorridere e riconoscere che le giornate storte possono capitare. L'importante è non lasciarsi abbattere e sapere di poter contare su qualcuno. Ariete tornerà in tour nei club e nei teatri italiani a novembre e dicembre. Che bella vita. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Stefano Catini e Francesco Paradisi. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
25: GR1 Sport.
26: Studio Giuseppe Bisanti.
27: Sì, lo sorteggio di Champions League in apertura dall'urna di Monte Carlo sono uscite le rivali delle quattro squadre italiane. Lo scopriamo con il prossimo servizio.
5: Il cammino Champions, disegnato dai sorteggi, sorride più a Inter e Napoli che Roma e Como, quantomeno all'apparenza. I campioni d'Italia, oltre a Real e Liverpool, troveranno infatti una strada non irresistibile. Se si esclude infatti la trasferta di Dortmund col Borussia, ci saranno poi il Bruges dell'ex Sommer, lo Shakhtar, il Feyenoord, lo Stoccarda e lo Slovan Bratislava. Così pure il Napoli. Le big saranno City a Manchester e Arsenal in casa, ma poi anche qui Bruges, il Porto di Farioli, Villarreal, il Bodo Glimt, ma a Napoli, e fa tutta la differenza del mondo, lo abbiamo scoperto in questi anni, e ancora i due debuttanti, i norvegesi del Viking e gli azzeri del Sabah. Per la Roma sulla carta invece cammino più complicato, i campioni in carica del PSG a Parigi e il Real Madrid in casa, ma anche United, Sporting Lisbona, il Fenerbahce di Lukaku, il Lille, l'AEK Atene e lo Slovan Bratislava. Per il Como infine le big sono anche qui Paris Saint Germain e Barcellona, poi seguono Betis, United di nuovo, Lipsia, Feyenoord, Lens e AEK. Il calendario nell'ordine preciso verrà comunicato entro sabato. C'è da dire poi che l'urna di Monte Carlo si diverte a tracciare itinerari particolari, disegnare ritorni, combinare incroci suggestivi. Prendete il Real Madrid, torna Mourinho e subito incrocerà sia Inter che Roma, le sue ex squadre italiane, oppure il Como che nel suo cammino da esordiente riporterà il suo Fabregas al Camp Nou. L'urna è così, finta buona, la pensi indifferente, ma non lo è affatto. Manuel Codignoni, GR1.
27: Lo abbiamo ascoltato, per il calendario bisognerà attendere sabato, quando l'UEFA avrà anche il quadro di Europa League e Conference League. Oggi Juventus e Milan conosceranno il nome delle avversarie, come anche l'Atalanta che si è qualificata per la Conference League. Sul campo neutro di Miskolc in Ungheria, i neroblu hanno battuto 1-0 l'Apoel di Tel Aviv con una gol di Gianluca Scamacca un minuto dopo il suo ingresso in campo a 20 minuti dal 90esimo. L'Atalanta ha così rimediato lo 0-0 di una settimana fa, soffrendo con gli israeliani che nel finale hanno preso un palo pieno. A proposito di UEFA, è sempre più evidente lo scontro con il presidente della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA sta valutando una denuncia penale contro i vertici FIFA per il progetto, poi ritirato, di vendere quote dei mondiali a investitori privati. Una condotta criminale, secondo l'UEFA, per dare vantaggi economici e politici a Gianni Infantino. L'ente europeo ha comunque ritirato il boicottaggio contro le competizioni FIFA, ma altre due federazioni, Turchia e San Marino, hanno ritirato l'appoggio al presidente della FIFA, che invece ottiene quello dell'Arabia Saudita, paese che ospiterà i mondiali 2034. Calcio mercato, Moise Kean ad un passo dalla Como, ma manca ancora l'ufficialità. L'attaccante non prende in considerazione altre destinazioni. Miretti passa al Besiktas e sarà allenato da Vincenzo Italiano. Leao non convocato per l'anticipo della seconda giornata di A, stasera Milan-Venezia. Il portoghese è conteso da Aston Villa e Galatasaray. Adesso i giochi del Mediterraneo, solita pioggia di medaglie per gli azzurri, ma con una significativa in particolare, un grande ritorno, il servizio.
6: Cifra tonda di ori 40 e di medaglie totali 110 quando ancora deve concludersi la prima metà del programma dei giochi. La sesta giornata ne regala altri 13 e ben 8 sono del metallo più prezioso. Arrivano dalla vasca con il nuoto pinnato. La disciplina novità di questa edizione ha contribuito non poco al medagliere azzurro con 16 podi nel giro di 48 ore. E dal ring del Palasport di San Giorgio Ionico, poker di ori per la box con un nome su tutti a prendersi la scena. La portabandiera Irma Testa al ritorno al successo dopo due anni di storia e la delusione a 5 cerchi di Parigi, il giusto viatico per Los Angeles 2028. L'unico bronzo di giornata è opera del tiro a volo, specialità trap fossa olimpica nella prova squadre miste con Silvana Maria Stanco, già argento olimpico a Parigi, e un tarantino doc come Mauro De Filippis. E in mattinata il bottino può crescere ancora con le finali di tiro con l'arco. Emanuele Granelli, GR1.
27: E chiudiamo con l'atletica leggera e con due record del mondo registrati alla meeting di Zurigo, entrambi negli ostacoli. Il brasiliano Alisson dos Santos nel 400 con il tempo di 45.80 e la statunitense Masai Russell nel 100 tempo 12.09. Adesso sono mezzanotte, 27 minuti e 30 secondi. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona notte.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: ritrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 27, apriamo in A13 in Emilia Romagna, dove è stato chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova per un camion che aveva preso fuoco. Chi viaggia verso Padova deve uscire da Altedo e può rientrare a Ferrara Sud percorrendo la statale 64 Porrettana. In alternativa si consiglia l'uscita anticipata a Bologna Interporto. Ancora in A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, ma in direzione Bologna, segnalato un altro incidente che vede coinvolto un camion. Andiamo in A14 in Abruzzo tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara, prudenza alla guida per una perdita di carico. Ci spostiamo in A24 Roma Teramo, si segnala un incidente allo svincolo di Tivoli in uscita per chi proviene da Roma. Infine chiudiamo sulla tangenziale di Napoli tra lo svincolo Italia 90 e Fuori Grotta in direzione della diramazione di Capodichino, presente un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
25: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
28: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. L'alluvione in Nepal, almeno 392 le vittime, quasi 1500 i dispersi, mentre continua senza sosta il lavoro dei soccorritori per trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. Intanto incombe anche il rischio di una nuova piena. C'è allarme infatti per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Tra chi risulta irreperibile, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, ci sono tre italiani: Marco Ratto, orefice 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Trump: ho parlato con Putin, non attaccherà un paese della NATO. Così il presidente americano minimizza le minacce del Cremlino al Regno Unito e alla Francia, poi ridimensionate dalla stessa Russia. Intanto un'indiscrezione del Wall Street Journal rivela che Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco noto come il macellaio. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, tra cui il massacro di Srebrenica del 1995 con oltre 8.000 vittime. Il tribunale dell'ONU ha disposto un'inchiesta completa sulle circostanze della morte, mentre le autorità olandesi hanno avviato gli accertamenti previsti per i decessi in custodia. Fine settimana da bollino rosso in Italia per il controesodo di fine agosto. Da oggi a domenica previsti 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade. Un rientro dalle vacanze che rischia di pesare sul portafoglio degli automobilisti italiani. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro per i carburanti. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, oltre 25 in più quello per il gasolio. E in arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. È giallo a Parma, dove una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa sua con ferite da coltello. È stata la madre a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non si esclude nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. Il caso Ranucci: due dei quattro arrestati come esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, interrogati dai PM, hanno ribadito di non conoscere né Walter Lavitola né il conduttore di Report. Abbiamo avuto rapporti solo con Gomez Tavares, hanno dichiarato, spiegando che è stato lui, il factotum di Lavitola, a dire loro di mettere la bomba. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato. Poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Sport, calcio: stasera l'anticipo della seconda giornata di Serie A Milan-Venezia. Champions League: sorteggiato il calendario sulla strada di Inter, Roma e Real Madrid dell'ex Mourinho. Viaggio a Manchester sia per il Napoli sponda City sia per i giallorossi sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che sfideranno anche la Roma. Oggi alle 13 sorteggi per Europa League, che vede gareggiare il Milan e Juventus, e Conference League, cui partecipa l'Atalanta, qualificatasi dopo aver battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nei preliminari. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. 392 le vittime accertate e quasi 1500 dispersi, tra cui 3 italiani, secondo quanto riferito dalla Farnesina, che ha inviato del personale specializzato a Kathmandu. Rientrati in Italia 4 connazionali. Adesso c'è il rischio di una nuova piena per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Le tensioni tra la Russia e l'Occidente dopo la visita del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito e posizioni più caute, mentre Trump minimizza le intimidazioni russe e assicura che il Cremlino non attaccherà un paese della NATO. Il Washington Post rivela: Putin ritiene che gli Stati Uniti siano stati indeboliti dalla guerra con l'Iran. La corrispondente.
3: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, ex generale serbo bosniaco noto come il macellaio. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, anche per il massacro di Srebrenica nel 1995 con oltre 8.000 vittime. Malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale del carcere dell'ONU. La cronaca con l'attentato a Ranucci dello scorso ottobre, ascoltati dal magistrato per quasi 10 ore nel carcere di Rebibbia, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista hanno risposto a tutte le domande, hanno detto i loro avvocati.
4: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori.
5: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
6: Ranucci è la persona offesa.
4: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
7: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
4: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati, se volessi scappare andrei in Russia. Poi all'ex editore d'amico.
8: Ognuno è responsabile di quello che dice. Fate forza, esci dalla galera.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte per difterite la notte del 20 agosto di Anna Rosa Bartolotta, 4 anni. Dopo i genitori, a cui è stato contestato l'omicidio colposo, sarebbero indagati i medici degli ospedali Cervello e dei bambini. Le due strutture hanno avuto in cura la bimba mai vaccinata tra il 13 e il 19 agosto. Si tratta di un atto dovuto a garanzie dei sanitari coinvolti, che potranno nominare i propri consulenti. Oggi l'autopsia. Questa è la notte dell'eclissi di luna, cioè quando il disco lunare è coperto dall'ombra del nostro pianeta. In questo caso si arriverà ad una percentuale del 96%. Il satellite si tingerà di rosso. L'inizio è previsto alle 3.23 e raggiungerà il massimo alle 6.12. Il fenomeno sarà visibile in tutto.